0: devi chiedere scusa. Lasciamo stare. Né le ho fatto la domanda, ma voi avete fatto il viaggio di nozze? No, signori, perché senza zucchero né melassa sono stati in viaggio di nozze ogni giorno della loro vita e la cosa clamorosa è che continuano. Questo è il fatto importante. Aspettiamo, aspettiamo il tuo film, il vostro film. Dovrei salutare soltanto Eleonora Ivone e invece li saluto tutti e due. Eleonora Ivone con Angelo Longoni, grazie di essere stata con noi, grazie.
1: Grazie Paola.
0: Vi invito, brava, brava, brava, brava, brava. Vi invito, sì, il voltapagine è talmente veloce che non ho tempo di prendermela sulle ginocchia, Eleonora Ivone, ma migliorerò, l'andrò ad abbracciare poi dietro le quinte. Ma voi, il viaggio di nozze dei vostri nonni, ve lo ricordate? Voltapagine. Dopo tanto amore, tanto amore. Allora, la donna che sto per presentarvi, alla quale ho chiesto, ma ci possiamo dare del tu? Sì, ci abbiamo subito legato. Ama scoprire le storie d'amore degli altri. E questo suo lavoro sui viaggi di nozze che sono stati non è soltanto scoprire storie bellissime, ma è riportare alla memoria e quindi non permettere al tempo di cancellare quel momento importantissimo che è sempre stato il viaggio di nozze. Allora, Laura Soliveri è lei, la indico col dito. Laura, grazie di essere
2: grazie
0: con noi.
2: E buongiorno.
0: Questo è, eccolo qua, Viaggi di nozze e dintorni del Novecento. E noi ci siamo tuffati di testa dentro questo libro che è la raccolta di una ricerca fondamentale, basilare, nata perché?
2: Nata perché io faccio parte di un'associazione, l'associazione Nidargento, che collabora con la RSA del paese e facciamo sempre questi
0: L'RSA
2: questi
0: del paese, specifichiamo, diamo un luogo geografico,
2: di Brignano,
0: no?
2: Girardadda, okay. Vicino Caravaggio.
0: Perfetto.
2: E voilà. Sì, facciamo sempre qualcosa legato, dei concorsi, delle foto, sì, legati al mondo degli anziani per tenere un po' vivo il contatto con la realtà e per condividere o ricordarli, insomma,
0: per tenere il fuoco acceso, mettiamola così.
2: È importantissimo.
0: Però siete riusciti e sei riuscita a trovare
2: oltre 40 racconti
0: con delle fotografie,
2: sì,
0: meravigliose,
2: molto,
0: ma le storie
2: sì, parte dal primo viaggio di nozze che ho raccontato, quello del 1909, che è quello della mia bisnonna, dei miei bisnonni, che si sono sposati, due fratelli hanno sposato due ragazze insieme, poi sono andati a Milano quel giorno, sì, lì, lo stesso giorno, per trovare una zia, con la scusa di trovare una zia, e si sono trovati davanti a un mondo incredibile. E per finire poi con l'ultimo del 1993, di una ragazza che si è sposata in una condizione incredibile perché si era allagato il paese, ha dovuto cambiare chiesa addirittura, cambiare completamente l'organizzazione in pochissimo tempo, e poi insomma è finita che anche la sera...
0: Ecco, sì. Che guardano il cielo, sì, dice pioverà ancora.
2: Sì, ma infatti era stata una giornata piovosissima e alla fine hanno fatto 8 o 10 foto lì sotto in un album di 10 foto grandissime, perché non sapevano più come riempirlo, sempre sotto la stessa tettoia, perché faceva troppo.
0: Perché questa raccolta, che ci tengo a dire, il libro è presentato dall'associazione Anni d'Argento, in collaborazione con la Casa Ospitale Aresi e il Comune di Brignano, ovviamente. Queste storie non sono solo le storie di un viaggio o di un giorno, sono storie d'amore. E allora noi ci possiamo fermare? Lo chiedo al mio sbaffo. Ci fermiamo subito sul più bello, perché così poi dopo riprendiamo a parlare del più bello ancora, cioè di viaggi di nozze meravigliosi, alcuni dei quali sembrano veramente dei film. Ci vediamo tra un istante, allora Solare, grazie.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Piazze dintorni del Novecento, questo meraviglioso libro che contiene storie d'amore che partono da tanto lontano e arrivano tutto sommato tanto vicino. Laura Soliveri è la instancabile ricercatrice, la Sherlock Holmes, troviamo la soluzione. Allora, 1909, la bisnonna si chiama Francesca, sì. Si sposa, il viaggio di nozze dove si fa e quanto dura?
1: Ma loro si sono sposati all'inizio del secolo, i matrimoni venivano celebrati soprattutto all'inizio della giornata.
0: Della giornata.
1: Della mattina presto.
0: E cosa ha raccontato la bisnonna di quel giorno?
1: E poi niente, quel giorno praticamente si sono sposati, si sono in coppia e in coppia sono andati.
0: Ah, sono loro che sono andati a Milano?
1: Sì, sono loro, quelli
0: e
1: del viaggio.
0: Milano andata e ritorno praticamente?
1: Milano andata e ritorno, sì, un giorno col tram, perché c'era il tram da Cassano, sia Cassano si attraversava il ponte, poi c'era il tram e arrivava direttamente a Milano. Adesso non c'è più naturalmente.
0: Quindi un giorno?
1: In un giorno. Sono tornati.
0: Trovati però davanti il Duomo?
1: Si sono trovati davanti il Duomo e sono rimasti... Beh, era ancora il tempo della monarchia, quindi c'erano anche in giro i carabinieri a cavallo. Era un altro mondo completamente.
0: Altro mondo. Allora,
1: infatti è bello.
0: Infatti il primo capitolo si chiama Altro Mondo, perché tu hai dato un titolo a ogni capitolo.
1: Specifico, sì. Bello anche perché sono storie del Novecento e leggendole vedi attraversare questo secolo,
0: sì,
1: che
0: certo.
1: È pieno di trasformazioni, di cambiamenti importantissimi e anche
0: certo.
1: Molto veloci.
0: Certo.
1: È stato molto bello perché si parte poi da un legame con la famiglia molto diverso da quello che c'è adesso. Insomma, i genitori facevano proprio la loro parte, davano il consenso anche ai matrimoni.
0: Certamente.
1: Sono tutte storie d'amore, comunque
0: finiscono bene, non si piange, ragazze, non si piange, lo dico. Finiscono bene, sono bellissime. Davano il loro consenso, si andava a chiedere la mano.
1: Sì, si andava a chiedere la mano.
0: Infatti, nonni materni si sposano nel 1934.
1: Infatti, lei è la mia nonna Gina, che veniva dalla montagna, dalle montagne di Bergamo. Però lavorava a Vedano da fornaio, quindi da una famiglia benestante. E mio nonno andava su Sant'Omobono a fare le cure per la pleure. Era un giovanotto di 20 anni, l'ha trovata e si è innamorato.
0: E lo capisco.
1: Non c'è niente da fare, sì, era proprio una bella signorina.
0: Allora, attenzione, è una bella signorina.
1: Una bella signorina, Angela.
0: Sì. Noterete l'abito avorio con mini strascico, perché è tutto portato qua sul davanti, e cuffietta come si voleva all'epoca. Non tutte le spose
1: all'inizio erano vestite di nero. Il vestito di bianco, lei è stata una delle prime, soprattutto in questi paesi. Noi, nei nostri paesi c'è un abisso rispetto alle città. Il bianco, l'usanza del bianco l'ha data la regina Vittoria, perché è stata la prima che ha portato questo bellissimo...
0: Perché ci si sposava a volte col tailleur.
1: Il tailleur,
0: l'abitino
1: nero.
0: Bello con i fiori qua.
1: Ma neanche, perché queste spose qui usavano sempre un abito nero, perché poi potevano riutilizzarlo.
0: Potevano riutilizzarlo.
1: Non era neanche concessa l'idea di poter mettere un vestito e piantarlo lì.
0: Costoro, il giovane ventenne e la meravigliosa nonna, vanno a Roma per il viaggio di nozze.
1: Allora, loro sono andati, hanno fatto il pranzo in casa.
0: Ecco.
1: E mia nonna, mia bisnonna, non ha voluto, la nonna, la mamma del nonno Gildo, non ha voluto andare fuori a mangiare, perché le sue sorelle, soprattutto quelle nubili, non potevano partecipare ai pranzi di nozze allora. E allora l'ha fatto a casa sua, ha comprato
0: tutto. Non potevano partecipare?
1: Non potevano, le nubili non venivano
0: le
1: invitate.
0: Le nubili non potevano?
1: No, quell'età lì, quelle
0: ragazzi, siamo nel 34,
1: no.
0: Cioè non è, non sì, siamo, sì, è vero, siamo quasi
1: nel 34,
0: a 100 anni, però insomma...
1: Quasi 100 anni proprio.
0: Sì,
1: quasi, non potevano,
0: no,
1: allora 90. Lei, siccome mio nonno aveva, è il primo di 13 figli, e i miei bisnonni non volevano, volevano far partecipare giustamente anche le loro figlie femmine, hanno fatto tutto in casa. Poi sono partiti, sono andati con le macchine a noleggio sul lago di Como, dove c'era appena stato un temporale incredibile, quindi c'era tutto.
0: C'è questo maltempo che rincorre. Sposa bagnata, sposa fortunata, fatemelo dire nella banalità.
1: Siamo tornati e poi sono andati a Roma in un secondo tempo.
0: Quindi,
1: perché sì, in quel tempo c'era
0: il
1: duce che chiamava proprio le coppie. Secondo me pagava loro anche il treno, questo non sono sicurissima, però secondo me pagava il treno proprio per andare in viaggio di nozze a Roma, per candidarle anche ad avere dei figli.
0: Allora, udienza di Papa Pio, con Papa Pio XI, quindi tutti gli sposi presenti. Perché il ricordo di una vita, questo capitolo?
1: Perché poi, sempre per questioni di guerra, insomma, il
0: l'oro
1: duce,
0: alla patria, sì.
1: Il duce ha chiesto l'oro e lui non voleva darlo, perché a quel tempo lì usava la fede solo la femmina, la donna. Il maschio non l'aveva. E insomma, gli spiaceva dar via questa fede. Allora si sono fatti fare un filo d'oro dall'orefice, hanno dato quello, con tanto di ricevuta che abbiamo ancora a casa.
0: Perché è il ricordo di una vita.
1: Quindi, esatto.
0: Io conservo ancora la fede della mia
1: ricordo di una
0: nonna
1: via,
0: materna. Sì, sì.
1: E allora, comunque questo vestito ce l'ho ancora.
0: Ce l'hai ancora?
1: Perché poi, sempre legato a questo progetto, abbiamo fatto una mostra alla Casa di Riposo.
0: Sì.
1: Abbiamo raccolto tutti i vestiti del Novecento, praticamente ogni decennio c'era un vestito originale, quindi si parte dai primi, del 1910.
0: Sono stati contenti i vostri ragazzi della Casa di Riposo?
1: Sì, hanno rivissuto
0: bene. Dal 1910 fin dove? Guardate un po',
1: dal 1910 al 1900, ecco, quelli sono i primi abiti neri, vedete che c'erano gli abiti neri così. Poi ci sono delle partecipazioni anche molto, molto
0: allora,
1: vecchie.
0: Come si chiama la tua mamma?
1: Mia mamma invece si chiama Franca.
0: Gianfranca.
1: Ecco il vestito di mia nonna, era quello, la vedete? Quello,
0: ecco il vestito della nonna, guardate, è il secondo, se lo vedete, quello che ha tutto lo sbuffo.
1: I primi sono di Milano, perché sì. Poi
0: ecco,
1: questo è un altro.
0: Che no. Cominciano a essere abiti arborei, anche abiti corti, ma per gli abiti corti arriviamo agli anni 60.
1: Sì.
0: La mamma si è sposata nel 1960. 60 per l'appunto, e lo sappiamo perché? Perché ce l'abbiamo qui. La signora Gianfranca, detta Franca, sentite un po'.
2: Quando mi sono sposata nel 1960, non era usanza dormire in casa la prima notte del matrimonio. Perciò dovevamo già aver pronto le valigie e tutto. Che poi siamo andati a Milano. Poi al mattino siamo partiti per destinazione Madrid. Sulla 600 prestata da mio cognato. Barcellona, abbiamo visto, era i giorni del Corpus Domini, volevamo arrivare fino a Madrid, ma ci volevano ancora 600 chilometri. Allora siamo tornati. E io telefono a casa dicendo che arrivavamo il giorno dopo a casa. E invece ho detto a mio marito: stai a sentire, se tu vuoi fare ancora tanti chilometri vai da solo, io vengo a casa in treno domani. Il giorno dopo, quando siamo arrivati, le abbiamo sentite su da mia suocera, da mio suocero, perché ci aspettavano per il giorno prima, e quel giorno non siamo arrivati. E poi, passato qualche giorno, mi sono accorta che siamo partiti in due e siamo tornati in tre, belli comodi. E così abbiamo cominciato la vita in comune, insieme. È andata sempre bene, perché abbiamo vissuto 44 anni assieme, con lo stesso lavoro, perciò gli anni erano doppi di quelli che abbiamo fatto assieme, perché era del lavoro giorno e notte.
0: Ah, però che carattere la mamma, Che carattere la mamma! Allora, molto chiara, se vuoi andare lì, vai per conto tuo. Però, insomma, sono stati insieme 44 anni, quindi
1: sono
0: evidentemente
1: assortiti bene.
0: Ci sono i racconti di due sposi che dovevano andare a Venezia, ma siccome i biglietti del treno per Firenze erano scontati, sono andati a Firenze.
1: Al Maggio Fiorentino.
0: Tenerezza.
1: Sono andati al Maggio Fiorentino perché hanno visto questo manifesto lì stazione. A casa tutti pensavano che erano a Venezia.
0: A Venezia,
1: loro,
0: e loro niente. Perché la bellezza è non avere i telefoni cellulari. Voi capite, manda una foto, ma quando mai? Ma vado a farmi il mio viaggio di nozze. Però per il 50° anniversario sono stati portati
1: ma
0: a Venezia.
1: Ma poi sì, i figli, anche loro hanno avuto 9 figli, questa coppia.
0: Caspita.
1: E hanno portati con il Pullman, li hanno portati.

0: stata a Venezia per il cinquantesimo e
1: per il
0: hanno fatto
1: cinquantesimo.
0: un bellissimo.
1: Allora, c'è un racconto particolare, perché si sorride anche molto giustamente in
0: Sì,
1: questi
0: ci sono.
1: racconti. Meno male che eravamo in quattro, che dici come meno male che eravamo in quattro, che corrisponde a... Guardateli,
0: Sì, c'è una signora, c'è questa
1: eh!
0: signora, sì, erano in Sicilia qui.
1: Sì.
0: Sono andati, niente, questa signora voleva, di Brignano, voleva sposare questo ragazzo di Caravaggio, però lui gli ha detto no, si sposa anche mio fratello e dobbiamo farlo insieme. Lei non voleva assolutamente, ma scusa, mi sposo una volta sola, devo farlo con qualcun altro, no, lo voglio fare da sola. E invece niente, però si è sposata lei a Brignano e suo fratello Caravaggio, però sono andati in viaggio nozze insieme, anche
1: Sì.
0: lì scocciata, hanno fatto tutta la penisola un po' col muso,
1: Fin dove sono
0: sono
1: arrivati?
0: andati in Sicilia
1: Ma è un
0: da
1: incubo! Da
0: Milano,
1: Caravaggio in
0: Caravaggio
1: Sicilia, se tu non
0: Sicilia,
1: sei contenta,
0: no infatti, erano un
1: insomma.
0: po' scocciati, invece poi hanno fatto di tutto, poi
1: Hanno
0: insomma hanno trovato,
1: legato,
0: poi ci
1: sai,
0: sono,
1: deve essere il momento in cui erano ancora scocciati, questo
0: sì,
1: della
0: infatti,
1: fotografia,
0: i
1: perché le due
0: fratelli.
1: stanno ancora con la faccia, me! Va bene, però provate ad immaginare viaggio in barca praticamente, o ti vuoi bene o ti vuoi bene,
0: No, no,
1: perché
0: no.
1: in quattro in macchina attraversare l'Italia, vabbè, è come dire, meno male che eravamo in quattro e non di più. Allora, ho un audio, una musica da sentire, la possiamo sentire?
2: Era
1: Sì.
2: alto così,
0: Mamma
2: era
0: mia.
2: grosso così, lo chiamava Bombolo.
1: E qua non entra Stefano
2: Si
1: Paggioro a
2: credeva di
1: spiegarci di chi
2: parlare,
1: sia
2: cominciò a
1: la
2: tramare,
1: canzone.
2: fece un cambio
1: Uno dei racconti si chiama anche Bombolo, ha fatto
0: fatto
1: la
0: la
1: sua
0: sua parte.
1: parte.
0: Perché facevano la serenata, usavano molto negli anni 50 fare la serenata,
1: Che
0: si
1: bello.
0: mettevano sotto le finestre e cantavano. E una di queste, che cantava suo marito, il futuro marito, lo chiamavano Bombolo, ma lei vabbè, si è innamorata lo stesso. Poi sono andati a Ortisei, sono arrivati su col freddo che faceva, così, in abito da sé,
1: Però
0: in
1: guardate, la
0: seta.
1: signora è congelata,
0: In
1: ma
0: seta
1: guardate com'è.
0: congelata, ma bellissima, era molto elegante, una
1: Con i
0: signora
1: guanti, con
0: sempre
1: i
0: molto
1: guanti.
0: elegante, sì. E sono
1: Meravigliose.
0: arrivati insomma lì e poi fa anche Bombolo, ha fatto la sua parte perché l'ha fatta innamorare.
1: Un tempo diverso. C'è anche una storia bellissima. La sapur che il mondo è il disa.
0: Ah, questa è di Milano, no, è una signora di Milano. Questa è
1: È
0: tosta anche di
1: tanta, eh?
0: storia perché si tratta di guerra, di sì, diciamo il mio sposo, il fidanzato, lavorava al distretto militare e doveva scegliere chi mandare al fronte o no. Però conoscendo i ragazzi così ha fatto un po' il furbo, no? E non li mandava. È stato scoperto, per cui lo volevano deportare in Germania. E questa signora, questa ragazza, che veniva, era sfollata perché la ditta di tessuti in cui lavorava a Milano è stata sfollata a Treviglio durante la guerra,
1: Sì.
0: con le sue amiche, ha distratto un po' i tedeschi, per cui lui invece di salire sul treno è scappato dall'altra parte e si è nascosto. Quindi gli ha praticamente salvato la vita. Tra l'altro aveva avuto anche una pallottola nella schiena che hanno a casa ancora i familiari.
1: Guardate questa fotografia, lei sembra uscita dalla prima comunione.
0: Lei sì,
1: No?
0: usavano queste
1: Una bambina.
0: cuffiettine con la.
1: Quanto coraggio questa gente, eh?
0: Sì.
1: Se siamo vivi lo dobbiamo a loro.
0: Sì,
1: Allora,
0: proprio.
1: tu sei un insegnante elementare, sei una tenace, tu conservi la memoria, hai
0: Sì. Mi
1: questa qualità, no? Vuoi
0: piace molto la
1: portare
0: storia, il
1: avanti la
0: territorio,
1: memoria.
0: sono molto legata al mio territorio. Mi piace molto l'arte, io sono convinta che la bellezza salverà veramente il mondo. E ai miei
1: Noi te ne
0: bambini
1: siamo molto
0: insegno
1: grati.
0: soprattutto quello, ad apprezzare anche solamente guardare fuori dalla finestra, guardiamo il cielo grigio, è bello. Mi piace che capiscano, che apprezzino.
1: Questa donna e maestra coraggiosa, Laura Soliveri, questo lo dico io, così non lo dice lei. Il paradosso vuole che lei non abbia fatto il viaggio di nozze, che lei sia una donna che a un certo punto ha perso il compagno della sua vita, suo marito, e pensate, è andata raccogliendo memorie di felicità. Questo ce la rende molto cara. Brava Laura.
0: Sì,
1: Brava.
0: la vita va avanti.
1: Brava assai, brava veramente. Brava, brava, brava. Signora maestra.
0: Grazie.
1: Allora, questo è. Avete rivissuto anche voi un po' i vostri viaggi di nozze? Che cosa è successo, cosa non è successo? Una cosa è rimasta la stessa. Il marito che dice: "Ma perché hai portato quelle valigie così pesanti?" Questo è rimasto uguale dal 1909.
0: È vero.
1: Fidatevi. Grazie a tutti, questa è l'ora solare. Grazie. Brava Laura. È la verità, è la verità.

0: Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in Lui.
1: Il miracolo delle nozze di Cana. Con una delle pagine più note del Nuovo Testamento, letta dall'attore Ettore Bassi, si apre questa nuova puntata di Pane e Pesci, l'economia del Vangelo. Un brano che ci parla di vino, di cibo, di festa, di convivialità, che tra poco la nostra guida, il professor Luigino Bruni, economista, biblista, editorialista di Avvenire, ci aiuterà a leggere proiettando lo sguardo sulla realtà dell'oggi. Allora, professore, una piccola anticipazione. Dove ci condurranno oggi quelle nozze di Cana?
2: Beh, appunto, partiamo da questo episodio così noto, dove si vede che Gesù amava le case, amava i pasti, comincia l'attività pubblica in Giovanni con una festa di nozze e la finisce con l'ultima cena. Quindi era un frequentatore di luoghi conviviali, amava i rapporti. E da lì arriveremo ad oggi, a come sta cambiando il nostro rapporto col cibo, con l'uscire, con i ristoranti e come anche il mercato sta aumentando le diseguaglianze. Non tutti riescono oggi ad andare con la famiglia molte volte a pranzo durante l'anno.
1: E allora, con una puntata così, non potevamo che invitare uno dei protagonisti della cucina italiana con una grandissima e bellissima storia di ristorazione familiare alle spalle. Benvenuto a Maurizio Serva, che con suo fratello Sandro è il titolare e lo chef del ristorante La Trota a Rivodutri, vanta una stella della prestigiosa guida Michelin. Siamo
3: Buongiorno.
1: In provincia di Rieti. Grazie per aver accettato il nostro invito.
3: No, grazie a voi, grazie per l'invito.
1: Allora, tra poco sono da lei e ci racconterà la storia del suo locale, che è anche un po' la storia della sua famiglia che ha vissuto sulle rive di un fiume importantissimo. Lo scopriremo per voi, lo scopriremo tra poco, ma prima è il momento del nostro professor Bruni, che ci deve traghettare da quelle pagine del Vangelo fino all'economia dei nostri giorni. Prego, professore.
2: È molto importante che Gesù inizi nel Vangelo di Giovanni la sua vita pubblica con un pranzo di nozze e lo termini con una cena con i compagni. Per Giovanni Battista, ad esempio, sarebbe stato impensabile andare ad un pranzo, in una festa, con vino, con tutte le caratteristiche delle feste, dei pranzi di ieri e di oggi. Invece Gesù ama le case, ama i rapporti. E in quelle nozze di Cana, poi Gesù non moltiplica il pane o l'acqua, cioè beni primari, ma moltiplica il vino, un bene ambiguo, non necessario, è segno del superfluo e anche eticamente ambivalente. Ma perché? Forse per non dimenticare che non si muore solo per mancanza di pane e di acqua, si muore anche per mancanza, per carestie di festa, di incontri, di bellezza, di danze, di eccedenza, di spreco, di capacità di celebrare anche nella povertà alcuni giorni diversi, almeno il giorno delle nozze di un figlio, almeno la grande festa del paese. Lì siamo, anche noi poveri possiamo essere come tutti, possiamo far festa. E quando nella povertà si smette di far festa, la povertà diventa un carcere per sempre. È importante poi che a vedere questa mancanza di vino sia la madre, Maria, che noi sappiamo chiamarsi Maria dagli altri Vangeli, che Giovanni chiama la madre di Gesù. Lei vede una mancanza,

0: capisce che c'è una crisi che può rovinare la festa di una famiglia di amici. E lo vede prima di tutti, prima addirittura del figlio e dei discepoli. Un elemento questo veder prima di Maria, che ci può dire qualcosa di molto importante. Che non è raro, almeno nel mondo di ieri, che le donne avessero un sesto o un settimo senso, una speciale attitudine per capire prima degli altri l'inizio di una crisi di rapporti. Le prevengono le crisi. Le donne erano in quel mondo, e in parte ancora oggi, le custodi dei rapporti e quindi dell'uguaglianza fra tutti, dell'inclusione di tutti a tavola, non solo dei più forti. Maria vede per prima di Gesù e agisce. Le civiltà hanno sempre mangiato insieme. Il cibo non era affidato alla forza o al merito, ma al fatto di essere figli, figlie, membri della famiglia o ospiti di passaggio. All'ospite non si negava mai un pasto. Anche i poveri. Gli uomini portavano a casa il pane e il vino, le donne lo accudivano e facevano sì che quel cibo diventasse pasto. Ancora oggi non basta comprare un pacco di pasta e una scatola di pelati per avere un pasto, per avere un pranzo. Ci vuole un lavoro, ci vuole una cura che trasforma quelle merci in pranzo. L'hanno fatto per millenni, l'hanno fatto forse quando proprio nel lago di Tiberiade iniziò la rivoluzione agricola, come sappiamo da recenti scavi. Il consumo oggi sta cambiando nel mondo, certamente in Occidente. Si mangia sempre più da soli, velocemente, e a tavola si scambiano pochissime parole, magari con il cellulare mentre si mangia. Cambiando la cultura del cibo, cambia anche la cultura della festa, degli stili di vita, dei rapporti fra di noi. Le solitudini cambiano il modo di mangiare, di fare ristorazione e a volte aumentano le solitudini per questo cambiamento. E le nozze di Cana ci stanno a ricordare la natura sociale, comunionale di ogni pasto e di ogni festa.
1: Grazie professore. Dunque anche i Vangeli testimoniano quanto sia importante il mangiare insieme, importante anche per la società e per l'economia. Certo le occasioni di incontro sono cambiate nel tempo, sono cambiate le modalità, i luoghi e anche le abitudini e quelle trasformazioni hanno determinato un cambiamento nel mondo della ristorazione, anche soltanto pensando agli ultimi decenni. E allora, Serva, io le chiederei di raccontarci come è iniziata la vostra storia, come è nato il vostro locale.
2: Beh, il nostro locale nasce negli anni 60 e nasce come piccolissima trattoria di campagna. I nostri genitori decisero di aprire questa piccolissima attività sulle sponde del fiume Santa Susanna. Mia madre faceva la pasta fatta a mano e mio padre non faceva altro che arrostire nella griglia i prodotti del territorio, quindi pesci d'acqua dolce, soprattutto e qualche carne sempre presa all'intorno. C'era l'idea di un'economia, di una ristorazione sostenibile, diciamo, gli scarti di verdura andavano a nutrire i maiali, il pane secco era per i polli e il letame andava poi a concimare praticamente l'orto.
1: Il ruolo del fiume è bellissimo secondo me perché quel fiume era per voi il frigorifero, però era anche la lavatrice ed era ovviamente dove si prendevano le materie prime.
2: Il fiume era il posto dove si mettevano in frigo i vini, perché mio padre si faceva il vino, comprava le uve, quindi si capisce che mio padre era una persona intraprendente, perché ha iniziato tutto facendo già un altro lavoro.
1: Di mattina sull'autobus e
2: Sì,
1: la notte a
2: e la
1: fare
2: notte,
1: fondamenta del
2: diciamo,
1: ristorante.
2: sì, quindi i vicini sentivano questo piccone, il rumore del piccone, no? Di mio padre praticamente intento per risparmiare qualcosa, che insomma non è che si navigava nell'oro. Per cui il fiume è parte di noi
1: Certo.
2: e quindi i vini in fresco nel fiume, così l'anguria, i pesci d'acqua dolce, diciamo, hanno questa caratteristica che pochi conoscono di resistere molto fuori dall'acqua. Il gambero di fiume vive più di un mese fuori dall'acqua, l'anguilla più di qualche giorno, carpe, tinche sono molto più resistenti dei pesci di mare. Per cui i pesci arrivavano vivi e venivano messi direttamente in queste gabbie di ferro con un piccolo ponticello in legno che mio padre aveva creato e all'occorrenza venivano presi. Per cui,
1: Certo.
2: diciamo, non dico quando arrivava la
1: Dal fiume alla
2: comanda, ma
1: tavola.
2: insomma.

0: Diciamo così, dal fiume alla tavola, in più sua mamma ci lavava anche le tovaglie
1: E
0: nel
1: quindi
0: fiume, quindi proprio un fiume
1: assolutamente.
0: grande protagonista. Voi ci siete cresciuti, lei e Sandro, in quel fiume, ma poi il locale è andato avanti, si è sviluppato. Qual è stato un po' il secondo cambiamento che ha avuto?
1: Noi già respiravamo, abbiamo sempre respirato quell'aria di ristorazione, partecipavamo già in modo attivo. E praticamente abbiamo iniziato noi, abbiamo iniziato subito con delle idee abbastanza chiare, nel senso che prima di tutto abbiamo ampliato il ristorante, quindi diciamo, reso un locale sicuramente più funzionale. La sala da pranzo di allora sono i bagni dell'attuale
0: Per
1: ristorante.
0: capirci.
1: Rimanendo fedeli un po' alla loro proposta, ma in qualche modo cercando, proprio perché avevamo assunto un impegno anche economico importante, quindi avevamo delle cose da pagare. Io mi ricordo che la notte si dormiva anche poco,
0: Ci
1: perché
0: credo.
1: insomma, arrivo Dutri, considerato una cosa, fare una scelta di una ristorazione già un po' più attenta in un paesino di 200 anime fuori dalle rotte turistiche, già da un punto di vista commerciale è una follia pura, ma noi ci abbiamo messo l'aggravante del pesce d'acqua dolce.
0: Professore, quella che stiamo ascoltando è la storia di un'imprenditoria familiare, perché l'economia italiana è fatta di questo, di scelte coraggiose, di famiglie.
2: Infatti, che io ho conosciuto da vicino, perché anch'io nasco in un piccolo paesino marchigiano, un paesino dove il mio primo lavoro è stato in un ristorante, che finì tragicamente quando distrussi 50 piatti in una caduta, e allora il ristoratore Orlando mi disse: bene che stai a casa, anzi ti pago pure per non venire. Però tutti lavoravamo nei due ristoranti del paese. E io ricordo questi compagni di scuola, figli dei ristoratori, che facevano i compiti nella trattoria, dove il lavoro era la vita era il lavoro e tutto, e quindi il papà del nostro ospite, che di notte faceva, un giorno faceva il lavoro, di notte ne faceva un altro, cioè così nascevano gli imprenditori. Cioè si faceva ancora un po' il lavoro di prima, se ne cominciava un altro, finché non diventava. L'Italia ha fatto cose stupende così.
0: E per continuare a riflettere sui cambiamenti sociali ed economici della cucina, della ristorazione italiana, oggi nel nostro spazio teatrale, che come sapete si intitola Le ragioni degli altri, ascolteremo due ipotetici clienti, che sono però divisi. Uno crede più alla tradizione e l'altro invece crede più all'innovazione. Il nostro attore Giancarlo Ratti è pronto per dar voce al primo cliente, ma noi dobbiamo prenderci una piccola pausa e quindi ci vediamo subito dopo la pubblicità a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente mi piace.
3: Lo so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene qua.
3: Ecco, idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
8: La luce valgo è una deformità progressiva.
9: Lentamente in questa posizione.
10: Stiamo mandando diversi suoni.
11: Il sonno è un
10: aiuta.
11: bel fissativo della memoria.
12: Ti rilassi completamente.
13: Cadono 100 capelli al giorno.
14: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
15: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigino Bruni e con Maurizio Serva, chef stellato, perché il ristorante La Trota vanta una stella della prestigiosa guida Michelin. Abbiamo cominciato a riflettere sull'importanza del nostro rapporto con il cibo e su come sia cambiata di conseguenza il nostro rapporto con il mondo della ristorazione. E davanti a questi cambiamenti spesso noi clienti ci dividiamo, come spessissimo accade, in due fazioni. Una più tradizionalista e una invece più pronta all'innovazione. E allora nel nostro spazio teatrale, Le ragioni degli altri, cominciamo a dare voce a chi, con un po' di nostalgia, non vuole rinunciare ad un passato fatto di semplicità e di antichi sapori.
16: Il risotto che non c'è, zuppa di sogni, il porcino all'ombra. Quando sento i nomi dei piatti che chef veri o presunti spadellano in televisione, a me mi viene da piangere. Nella fantasia malata di questi cuochi che da un paio di decenni occupano il piccolo schermo, si annida il virus che sta uccidendo la cucina italiana, quella vera, quella tradizionale, quella genuina quella economica. Dalla televisione il virus è passato nelle piazze italiane, trasformando semplici e felici trattorie in ristoranti alla moda, apparecchiati, pettinati, omologati, dove la cucina è la ricerca,

0: gli zii, i cuginetti, si andava al ristorante. Eri circondato da famiglie come la tua e sentivi che quell'appuntamento era una festa per tutti, alla portata di tutti, perché non serviva accendere un mutuo per mettere le gambe sotto il tavolo. E i piatti, ma i piatti che ti portavano. Io voglio ritrovare quei sapori lì, semplici, ma mai banali. Uguali nella cura, ma così diversi da regione a regione, perché ogni regione ha le sue meraviglie, che non ti basta una vita intera per scoprirli tutti quei sapori. Altro che cucina fusion, azotata, molecolare. Ma tenetevi il risotto che non c'è e portatemi il coniglio porchettato che la mia nonna cucinava nei giorni di festa. Fatemi felice con la caponata sublime preparata da quel cuoco che ha un'osteria con 10 tavoli dietro al porto di Palermo. E invitatemi ancora una volta in quel ristorante del Mantovano, dove la signora Angela, 70 anni suonati, si sveglia tutte le mattine alle 6 per preparare a mano, uno ad uno, i tortelli di zucca, che poi il marito, il signor Renato, fa danzare nel burro fuso e nel parmigiano. Nessuno di loro ha mai avuto una stella Michelin, ma se la cucina italiana ha ancora qualcosa da dire al mondo, è grazie a gente come questa.
1: Chef, allora, partiamo, tanto ridiamo, partiamo dall'incipit del monologo, il piccolo schermo. Quanto hanno pesato i cooking show, l'esplosione dei programmi di cucina sulla storia della ristorazione italiana e quali conseguenze positive e quali conseguenze negative?
2: Beh, no, sicuramente hanno pesato in modo determinante. E non tutto quello che abbiamo sentito poi è così sbagliato, quindi lo dico
1: e lo dice da chef stellato.
2: Assolutamente. E, no, è chiaro che ha avvicinato molte più persone al nostro mondo, quindi io mi trovo addirittura spesso persone costrette a venire dai propri figli, ma veramente parliamo di adolescenti o bambini. Mm-hmm. Il problema è che forse dall'altra parte si è esagerato in altro modo, nel senso, cioè? Che sono creati falsi, un po' falsi miti e anche delle false aspettative, nel senso che mentre prima la ristorazione, anche la ristorazione, soprattutto la ristorazione stellato più importante, era una ristorazione comunque fatta dalle famiglie, ogni componente della famiglia ricopriva i ruoli fondamentali all'interno del ristorante, perché il ristorante non è solo lo chef, come si può far apparire oggi. L'offerta che proponeva era la sintesi tra la cultura di quel territorio, le tradizioni, i prodotti di quel territorio, interpretati in modo molto personale. E praticamente le stelle o i riconoscimenti non erano altro che il riconoscimento di un lavoro ben fatto, cioè non è che uno lavorava per le stelle, al centro c'era sempre l'ospite, il cliente, quello che permetteva di sostenere l'azienda. Oggi l'attenzione invece si è spostata completamente sullo chef, cioè lo chef non è più il giovane, non pensa più ad aprirsi la piccola attività per conto proprio, ma pensa più alla notorietà, alla fama che può arrivare dal riconoscimento, e quindi si lavora più per il riconoscimento che per l'ospite.
1: Questo è stato molto chiaro. Professore, da cliente invece, lei come ha visto cambiare? Che cambiamenti ha visto nella ristorazione italiana?
3: Ma innanzitutto questo che diceva ora il nostro chef è proprio il tipico esempio di quando un premio diventa un incentivo. Cioè prima era un premio il riconoscimento, cioè io lavoravo per motivazioni intrinseche, per la passione, e poi mi davano il premio, che non era legato al mio lavoro, io lo facevo a prescindere. Ora, diceva lui, si lavora per il riconoscimento, quindi è diventato proprio un incentivo, cioè è il riconoscimento che motiva il lavoro e cambia molto. Ma io, la mia esperienza di cliente, cioè povero cliente, che ciò che colpisce nei ristoranti, in fondo, che cosa vogliamo ancora oggi? Noi vorremmo proprio l'autenticità. Qual è il problema? Che mentre prima, diciamo, fino alla generazione dei miei genitori, quella roba lì era spontanea, oggi viene costruita e non si può costruire l'autenticità, perché o è autentica o non lo è.
1: O non lo è. E c'è un mondo della ristorazione italiana che negli ultimi anni ha fatto un grandissimo lavoro ed ha dato una vera e propria e concreta svolta alla propria offerta. Questi che stiamo per vedere sono i numeri dell'alta cucina italiana certificati dalla prestigiosa guida Michelin. Guardiamoli insieme. Vedete, nel 2004 i ristoranti stellati in Italia erano 224, nel 2014 erano erano saliti a 332.

0: del 2024. L'ultimo dato disponibile è 391, con un numero di ristoranti a 3 stelle più che triplicato, da 4 a 14, ed un raddoppio di quelli ad una stella. Allora, chef, ma come si conquistano queste stelle Michelin? Come si fa? Voi come avete fatto?
1: Ma no, noi abbiamo fatto come dicevo prima, cioè noi facevamo il nostro lavoro, nessuno si nasconde, è chiaro che il riconoscimento fa piacere, e certo, assolutamente, uno direbbe un'eresia e non sarebbe credibile. No, noi abbiamo sempre ragionato sul discorso dell'autenticità, perché il rischio del discorso che dicevamo prima, qual è? Che si prendono come modelli magari i più importanti ristoranti del mondo, si vede cosa fanno e tutti cercano di replicare le stesse cose, per cui poi alla fine ci troviamo con gli stessi ingredienti, tecniche di cucina e stessa tipologia di impostazione nel ristorante di Palermo e in quello della Valle d'Aosta.
2: E poi fallimento di tutto.
1: E quindi diciamo non c'è, si perde quella forse la caratteristica più importante della cucina italiana, cioè la grande varietà dei territori, e si va su un'omologazione dell'offerta che un po' alla fine rischia di stancare.
0: E quello che ci sta raccontando il nostro chef Maurizio Serva è il dietro le quinte del mondo che ama, il secondo protagonista del nostro spazio teatrale. Per ascoltare le ragioni degli altri, ora daremo voce a una persona che ci spiega perché cenare in un ristorante stellato è un'esperienza molto, molto diversa da una cena in un ristorante qualsiasi.
3: Quando sento dire, aperte virgolette, io a questi ristoranti stellati che se la tirano preferisco le care vecchie trattorie di una volta, chiuse virgolette. Non c'è niente di più snob della nostalgia per un passato idealizzato. Le care vecchie trattorie di una volta. Ammesso e non concesso che esistano ancora e non siano diventate bettole con il menù turistico. Davvero vogliamo rimanere fermi a quell'Italia lì, con la tovaglia a scacchi, il quartino della casa e il menù sempre uguale? Davvero volete spendere i vostri soldi per andare sempre negli stessi posti e mangiare sempre le stesse cose? Io no, grazie. I miei soldi mi sono costati fatica, hanno valore, e quando li spendo, voglio spenderli per un'occasione di valore. E quando entri in un ristorante stellato, il valore lo percepisci subito. È un regalo che io e mia moglie ci facciamo una volta all'anno, e quando andiamo ci piace godere tutto, fin dall'inizio. L'accoglienza che ci viene riservata, il locale arredato con stile, la tovaglia di lino ben stirata, dove Lino non è il proprietario del locale. Le posate bene allineate, i bicchieri brillanti, non opachi, la carta dei vini curata e ricca, il servizio premuroso ma discreto. E poi apri il menù e già dalla presentazione dei piatti intuisci l'amore dello chef per il suo lavoro, lo cogli negli abbinamenti imprevisti degli ingredienti, nella tipologia inusuale delle cotture, nell'azzardo di far convivere tradizione e innovazione. Il risotto ai gamberi con la burrata, cappuccino di seppia, il tuorlo marinato, maionese di patate con il polpo brasato, piatti così non nascono dall'oggi al domani, vengono serviti ai clienti dopo decine e decine di tentativi dello chef di trovare il giusto equilibrio. Sono il risultato della ricerca scientifica, della pazienza artigianale, della scelta di ingredienti di primissima qualità che hanno mantenuto intatto il loro sapore. E quando arrivano davanti a te, sono un'esplosione di profumi, di colori, sono piccole opere d'arte. In quel momento lo chef si avvicina al tuo tavolo, ti racconta com'è nato quel piatto, quali sono i suoi segreti, come se fosse un vecchio amico. Io non vado in un ristorante per nutrirmi, io vado in un ristorante per fare un'esperienza nuova, un viaggio sconosciuto,

0: di emozioni, di gusto, di bellezza. Tutto questo ha un costo? Certo che ha un costo. Meno della trasferta all'estero per la finale di Champions della tua squadra del cuore. Meno di una borsa griffata originale. Meno dell'ultimo modello di smartphone per il quale voi avete fatto la fila. Io no. È solo una questione di priorità. Voi avete le vostre, io le mie.
1: Professore, allora, a me questo discorso convince. Per alcune persone andare a mangiare non è semplicemente andare a mangiare, ma è fare un'esperienza nuova. Magari da fare una volta all'anno, si rinuncia a qualcos'altro e si fa quello.
2: Sì, è ovvio che la realtà è ambivalente, è sinfonica, bisogna ascoltare tutti gli strumenti per avere una buona sinfonia. Ci sono aspetti interessanti, altri che interessano a me un po' più problematici. Ad esempio, se questo rimane uno dei tanti modi per fare ristorazione in Italia, chiaramente accessibile a chi ha la possibilità economica di farlo, non tutti vanno a vedere la Champions in giro per l'Europa, io non ho nulla in contrario, anzi sono molto contento, sono i luoghi dell'innovazione, della sperimentazione che poi si trasmette a cascata su tutti. Purché non prevalga l'idea che l'unico modo di mangiare bene è andare in questi ristoranti top e spendere quello che si spende. Io continuo a credere che la qualità di un ristorante la facciano anche altre cose, come sei accolto, come è apparecchiato, la pulizia che nessuno vede, perché il pasto c'è una simmetria informativa, tu non sai che cosa accade veramente di là. Quindi devi fidarti della gente. E quindi io vorrei dire, un mio piatto di pasta che mangio quasi ovunque è un bel piatto di aglio, olio, peperoncino ben preparato. Quando uno ha fame è stupendo, che rimane buono anche se è il ristorante. Cioè, non esistono ristoranti normali, ognuno è diverso a modo suo.
1: Sorrideva lo chef sulla pasta aglio, olio e peperoncino, però una domanda per lei, partendo proprio da quello che diceva il professore, perché non possiamo negarcelo, non tutti possono permetterci una cena in un ristorante stellato, un piatto può costare 30, 40, 50 euro. E allora la domanda però viene semplice, che cosa c'è dietro quel prezzo? Come nasce il prezzo di un piatto di uno stellato?
3: Ma il prezzo di un piatto ad uno stellato è chiaramente, diciamo, diverso, perché dietro ci sono tutta una serie di lavorazioni e motivazioni che giustificano il prezzo.
1: Perché poi, un esempio pratico?
3: Noi facciamo pesce d'acqua dolce, una carpa. Sì. La carpa è un pesce che costa in realtà poco, pesce che costa 6 euro al chilo, quindi pochissimo. Solo che da un chilo di carpa ne tiriamo fuori non più di 100 grammi. E non vedi che solo per filettare, siccome la carpa ha le spine che si incrociano, quindi con le pinzette non vengono via, bisogna col coltello tipo bisturi fare tutte striscioline di pesce e ricostruirle a mo' di salamino per avere uno spessore. Per fare questo ci vogliono 4 ore di lavoro.
1: Di quante persone?
3: Di una persona per lavorare una carpa, per fare soltanto questo. Il costo non è il costo della carpa, ma è il costo di tutto il lavoro che è praticamente c'è dietro. Anzi, diciamo, spesso l'alta ristorazione parte da materie prime povere. Nella mia è una scelta di materie prime estremamente povere. Poi nel piatto c'è tutto quello che un ristorante normalmente stellato, un ristorante attento, offre. 4 tipi di pane, l'entrée, la mousse bouche, la piccola pasticceria, il pré-dessert, il cioccolatino finale, cioè tutti
1: che
3: questi
1: non ha un prezzo a sé.
3: E chiaramente rientrano nel costo del piatto.
1: E sempre dai prezzi della ristorazione ripartiremo più tardi, vedendo anche come famiglie italiane cominciano a rinunciare al pranzo o alla cena fuori per ragioni economiche. Un cambiamento che è in corso ormai da anni e che qualcuno sta provando ad affrontare proponendo una ristorazione ancora accessibile a tutti. Vi raccontiamo tutto quanto subito dopo la pubblicità. A Pane e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare. Dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Partiti dal racconto evangelico del miracolo delle nozze di Cana, stiamo provando a riflettere sul cambiamento del nostro rapporto con il cibo e con la convivialità. Lo stiamo facendo con lo chef stellato Maurizio Serpa e con il nostro professor Luigino Bruni. E i cambiamenti in corso sono segnati anche dalle difficoltà economiche. I prezzi infatti continuano ad aumentare e continuano anche ad aumentare le famiglie che rinunciano a mangiare fuori. Questi qui sono i risultati di una ricerca condotta dal Censis per Italgrob, che è la federazione che riunisce i distributori di prodotti destinati ai ristoranti, ai bar e agli alberghi. Allora, secondo le stime proposte da questa ricerca, nel 2024 14 milioni di italiani hanno rinunciato a qualche spesa in quello che viene definito il consumo fuori casa. Gli intervistati potevano dare più di una risposta e dunque il 47,9% ha risposto che ha rinunciato ad andare al ristorante, il 36,3% al bar o in un'enoteca per l'aperitivo, il 33,3% al bar per la colazione. Ma perché lo hanno fatto? Anche qui le risposte potevano essere più di una e allora il 54,5% per il rialzo dei prezzi, il 34,4% per contenere le spese familiari, il 28,7% per minori disponibilità economiche e il 22,9% perché preferisce la convivialità a casa. Allora, chef, quel 54,5% indica nel rialzo dei prezzi il motivo della rinuncia ad andare a un ristorante, ma in base alla sua esperienza, che cosa ha determinato questo aumento dei prezzi nei ristoranti?
1: Aumento dei prezzi nei ristoranti è aumentato da tutta una serie di costi fissi e di orpelli che ruotano intorno alla gestione del ristorante.
0: Per esempio?
1: Spese per l'energia elettrica, spese per la tassazione per i rifiuti, le spese per il riscaldamento. I costi dei dipendenti, perché poi c'è questa idea che i ristoranti non paghino, assolutamente non è così, è cambiato completamente il mondo, si rispettano i contratti, ci sono meno ore lavorative. E quindi è un aumento di costi generali
0: che poi pesano sul piatto finale, come dicevamo prima.
1: Poi si trasferiscono,
0: diciamo, certo, professore, con lei invece io mi vorrei concentrare su quel 22,9% che dice di preferire la convivialità a casa. Ma intanto in Italia aumenta l'abitudine al delivery, cioè al servizio che con una telefonata o con un click ti porta a casa quello che vuoi mangiare. Secondo le ultime stime, sono molto interessanti, fatte da BVA Doxa per Just Eat, nel 2023 il 30% degli italiani ha ordinato cibo a domicilio almeno una volta a settimana. Allora, professore, ma quel pasto portato a casa e mangiato magari davanti alla TV o davanti al telefonino, ognuno in camera sua, è un po' diverso dal valore conviviale di andare al ristorante?
2: Proprio, io penso che se questa tendenza aumenta è davvero una grande crisi sociale, perché va insieme ad altre cose. Se ci fai caso, in televisione dappertutto aumenta la pubblicità dei sistemi di allarme, dei divani, tutto divano, tutto. Cosa vuol dire? Che la gente ama starsene comodi dentro casa, l'appartamento, appartati. Questa è la fine della civiltà, perché la vita comincia appena quando esci, soprattutto se sei anziano. Prendiamo una famiglia di anziani che esce e va al ristorante la sera. Ti metti il vestito che non metti mai, le scarpe che sono lì da mesi, che non le usi, incontri qualcuno, ti fai bello. Cioè, questo è fondamentale per restare vivi.
0: E davanti alla rinuncia al ristorante dettata dall'aumento dei prezzi e dalle difficoltà economiche delle famiglie, c'è qualcuno che da tempo sta provando a capire che cosa mettere in piedi perché la ristorazione sia una possibilità ancora accessibile per tutti. La nostra Marta Manzo è arrivata ad Alessandria per raccontarci questa storia. Guardiamo.
3: Allora, oggi gli antipasti, peperone rosso con salsa verde e noci, vitello tonnato con salsa antica maniera, giusto? Insalata russa fatta in casa, aggiungiamo il tonno, 6 euro. I primi, trenette al pesto con fagiolini e patate, linguine e lupine 7,50, maloreddos con ragù e gorgonzola 7 euro. Il piatto più costoso tra i secondi, baccalà alla ligure con polenta al forno, che costa 10 euro. I contorni sono 3 e costano tutti 3,50 e i dolci sono 3 e costano tutti 4 euro. La ristorazione sociale è nata nel 2010 grazie a un progetto del comune.

0: che si chiamava Progetto Bussola, per presidiare gli orti urbani qui ad Alessandria. Il nostro punto di orgoglio è di avere un menù, diciamo, a basso costo, che permetta a tutte le famiglie di poter venire a mangiare un piatto abbondante, costruito e preparato con materie prime, soprattutto del territorio, soprattutto fresche, cucinate in modo molto semplice. In più, noi non facciamo pagare nessun coperto.
1: La ristorazione sociale ad Alessandria è conosciuta come l'Aristo, ed è diventata negli anni un punto di socializzazione, un punto di incontro. Davvero puoi arrivare qui, mangiare, trovarti vicino al sindaco, di là 10 ragazzi che fanno un compleanno, 4 dipendenti di un'azienda che hanno mezz'ora per mangiare. La gestione appartiene alla cooperativa sociale di tipo B, Company End.
0: Il Comune ha investito su questo, nel senso che ci ha dato la possibilità per 20 anni di stare all'interno di questo spazio e di non pagare certi tipi di utenze. Questo ci permetteva di mantenere dei prezzi un po' più bassi. Nel frattempo ci siamo noi strutturati maggiormente come cooperativa e come ristorazione e abbiamo cercato di essere completamente indipendenti dal Comune. In questo momento già paghiamo le utenze e riusciamo a coprire tutti gli stipendi per un numero di persone che a volte raggiungono anche le 20 unità.
1: Assumiamo persone che hanno avuto un passato in carcere, persone che hanno avuto problemi di dipendenza di vario tipo, immigrati rimasti soli.
2: Lavoro alla ristorazione sociale da 2012. Mi occupo della sala di servizio di cameriere.
3: Io ho fatto un tirocinio che è durato un anno e dopo, visto che ci siamo trovati bene, ho deciso di proseguire lavorando qua. Adesso sto facendo l'aiuto cuoco.
1: Il lavoro è anche il percorso di recupero della propria dignità, della riscoperta delle proprie capacità.
0: Anche noi come cooperativa subiamo l'aumento dei prezzi, ci stiamo accollando questo tipo di spesa maggiore cercando di eliminare il più possibile gli sprechi, perciò lavoriamo in questa maniera e cerchiamo di tenere i prezzi bassi perché è il nostro cuore, la nostra anima e io non potrei lavorare in altra maniera.
4: Chef, ho una curiosità, lei le è mai capitato di cucinare per qualcuno che un suo piatto non se lo potrebbe proprio permettere?
5: No, molto spesso. Consideriamo una cosa, qualche volta capita, arrivo d'Utri, a parte mi è successo tantissime volte, insomma, con altri colleghi importanti di partecipare a questo tipo di eventi, scene, quindi. Però qualche volta capita anche che qualcuno arrivo d'Utri, passa per caso, vede il ristorante ed entra. E magari si aspetta una cosa completamente diversa, perché poi quando vede la carta, il menù degustazione, chiaramente. Beh, lo facciamo restare, lo facciamo e gli offriamo noi una cosa, per non metterlo in difficoltà. Quindi, diciamo, fa parte proprio del nostro approccio, proprio di famiglia.
4: È molto bello. Professore, una cosa mi ha colpito del servizio, c'è la partecipazione dell'amministrazione comunale, sì. Cioè per rendere questo possibile partecipa l'amministrazione pubblica, perché mangiare bene, mangiare fuori, la convivialità non è un bene personale, è un bene comune.
6: Sì, è un bene comune, è un bene pubblico, è un bene, l'idea che c'è dietro, che ogni persona ha diritto per dignità a poter uscire qualche volta per andare al ristorante, giovani, anziani, disoccupati, quindi ogni città dovrebbe avere un luogo dove si può andare a pranzo anche se non hai la possibilità di pagarti un ristorante più costoso, perché questo è proprio a che fare con il rispetto delle persone e con quelle periferie famose che se non vengono accudite poi esplodono e si accudisce una periferia anche dando la possibilità di uscire e di mangiare in un modo dignitoso e buono.
4: Chef, abbiamo parlato del vostro passato, del vostro presente, ora vorrei parlare del vostro futuro. Qual è il futuro della Trota tra 10-20 anni? Come vi state organizzando?
5: Allora, diciamo che adesso c'è questo passaggio generazionale, ma allora, chiaramente delle cose sono cambiate, perché già i nostri ragazzi collaborano da qualche anno con noi. Non c'è stata assolutamente nessuna rottura con il passato, nel senso la loro innovazione, su questo siamo stati tutti concordi, la vera innovazione è quella di attualizzare tutto quello che noi abbiamo in realtà creato in passato, cioè rafforzare quell'unicità dell'offerta

0: arricchirla con nuovi spunti e con la scoperta anche di tutte quelle piccole cose che ancora noi non avevamo scoperto. Per cui il contributo loro è di rendere praticamente più moderno, diciamo, quell'artigianalità nostra e quindi dargli magari degli spunti che la possano rendere più adeguata un po' al
1: Quindi i
0: momento.
1: vostri figli proseguiranno ancora per la terza generazione il lavoro cominciato dai suoi genitori. Ecco, torna professore il valore delle imprese familiari nel mondo della ristorazione, soprattutto. Ma che cos'altro dobbiamo mantenere, conservare, di questo dialogo che abbiamo fatto sul cibo e sulla convivialità?
2: Ma innanzitutto non perderei quest'ultimo aspetto, l'esperienza che ha raccontato di chi passa, che non si aspetta, loro lo accontentano, lo trattengono. Questo fa parte dell'essere un buon imprenditore, che deve saper fare queste cose, altrimenti diventa uno speculatore. Poi non ci dimentichiamo, io penso un messaggio importante di questa nostra trasmissione è questo: riscopriamo il mangiare insieme. Il mangiare è attività comune, non è un'attività individualistica. Non ci si nutre, ma si mangia. Tutte le civiltà hanno mangiato insieme, fino a noi. Il sandwich, adesso, perché il cibo è il luogo del patto sociale, dove tutti devono mangiare, non solo i forti. E poi usciamo di casa. La vita buona comincia fuori. È bello stare a casa, ma è più bello uscire, fino a 90 anni, finché c'è voglia di vivere.
1: Una bellissima conclusione, professore. Allora io ringrazio lo chef Maurizio Serva, titolare e chef del ristorante stellato La Trota di Rivodutri, per essere stato
0: Grazie a
1: con
0: voi.
1: noi. Grazie all'attore Giancarlo Ratti per aver interpretato così bene il cliente delle vecchie trattorie, ma anche quello dei ristoranti stellati. Grazie come sempre al professor Luigino Bruni,
2: Grazie
1: con lei e con voi che siete a casa. Ci vediamo alla prossima puntata.

0: Quello che ho con la bicicletta è un amore che dura da anni. Ma come in tutte le storie d'amore, specialmente quelle di lunga durata, bisogna stare attenti a non dare tutto per scontato, per non scivolare sul più bello.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
2: No?
1: Scola sta pasta, va?
4: La telecamera va bene
1: ecco,
4: qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: Angela, ma che è sta puzza d'acido? Sta preparando un'altra ricetta dei due?
1: Ma perché? Non ti piace quello che cucino io? Comunque, è un segreto del mestiere.
0: Sei misteriosa.
1: Ma no, sto pulendo con l'aceto. È finito tutto il detersivo. A proposito, ma Don Michele con la spesa quando torna?
0: La spesa? L'ho visto che usciva in bicicletta, secondo me si è scordato.
2: Don Michele, che hai fatto?
3: Niente, penso solo una storta.
2: Ah, una storta, accidenti. Ma tu, Don Michele, dovevi andare dritto per la tua strada per non sbagliare. Non si dice così?
3: Sì, si dice così, ma mi sa che io ho sbagliato la strada.
2: Ah, ho capito. E per questo hai fatto tardi. Invece la signora Carla è già arrivata alle 9.54, è in anticipo di 6 minuti.
4: E come lo sai?
2: È perché da quando hai deciso di tenere sempre la chiesa aperta, io segno tutto, orari di chi entra, di...

0: pensato fosse meglio controllare.
1: Se ti fa stare più tranquillo, basta che non gli fai firmare il cartellino.
2: No, no, no, quello si fa al lavoro, no? Non in chiesa. Anche se...
1: No. No. Senti, me la appoggi te.
0: Sì.
3: Il marito della signora Carla esce tutti i giorni alla stessa ora per andare al lavoro. Ma al lavoro non ci va più perché è in pensione da qualche mese. E allora dove va? Lei lo chiede a me, ma io che ne so?
4: Don Michele, lei mi deve aiutare. Mio marito scompare e nelle ore che è fuori casa io non so nulla di lui. Poi quando torna si rifiuta di dirmi dove è stato. Dice che è per la privacy. Ma quale privacy? Dopo 40 anni di matrimonio.
1: Però Carla, lei deve pensare che suo marito per 40 anni tutte le mattine usciva e andava al lavoro. Ora forse si sentirà come agli arresti domiciliari.
4: Sì, allora evade. Ma la nostra casa non è mica un carcere. Tutte le sere poi sì, ritorna. Ma lui scappa, capisce? Poi ritorna, ma...
1: Carla, non faccia così.
4: No, è come se mi avesse lasciato. Lo capisce? Lui mi guarda, ma non mi vede. Capisce che voglio dire? Forse... alla nostra età è naturale, ma io non mi arrendo, no, no, non mi arrendo. E sa cosa ho fatto? Gli ho regalato una macchinetta fotografica.
1: Una macchinetta fotografica? Non capisco il nesso.
4: Non capisce, no, è uomo pure lei, bisogna spiegarvi tutto.
5: Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Para para para para, ma no, questa canzone però, poi mi è entrata in testa, va a finire che la canto tutto il giorno. Vedi, è finito pure l'aceto. Però la lista della spesa se l'è presa, non ci sta più. Forse Don Michele la spesa la va a fare con la bicicletta.
6: E con tutto quello che gli hai detto di comprare è capace che si è affittato un furgoncino.
5: Oh, esagerato. Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Anestetico d'effetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Splendido, splendente, vai a fa.
3: Carla deve imparare a gestire la sua esigenza di tenere tutto sotto controllo. Ho capito che l'amore per suo marito è ancora vivo, come se fosse il primo giorno. Però la macchinetta fotografica in regalo, ecco, quella ancora non l'ho capita.
4: Ma perché era una sua antica passione? Quando era giovane passava intere giornate a fotografarmi. Allora sì che mi guardava e vedeva. Io pensavo fosse un messaggio chiaro.
1: No, è bellissimo come regalo, come pensiero. Forse con un bigliettino accanto, tipo un libretto di istruzioni.
4: Ho sbagliato, si ha ragione, ho sbagliato. Che l'ho sopravvalutato. È un po' come la lista della spesa. Ah, ma lui mica lo vede, è quello che serve in casa, nonno. Devo scrivergli tutto io. A Vincenzo, se io non gli do la lista, mi torna con budini al cioccolato, formaggio francese.
1: A proposito di lista, ma la lista della spesa di Angelo? Oh cavolo, l'ho persa.
4: Perché è distratto, mi creda, è distratto.
1: Uomini, e ora chi la sente?
2: Tovaglioli, saponette, bicarbonato.
7: Sì, pannelli, vernici. Dai, Gianluca, mi vuoi dare una mano o no?
2: Sì, sì, scusa, è che stavo leggendo la lista della spesa. Mi sa che l'ha persa Don Michele, perché c'è scritto per Don Michele da Angela. Però l'ho trovata per terra, non è che volessi fare la spia.
7: No, ma quale spia? Mica ci sono i segreti sulle liste della spesa, dai.
2: No, però si possono capire tante cose. Gusti, vizi, abitudini, umori, malumori.
7: E secondo te da questa lista che cosa si capisce? Che Angela gli gira sempre storto?
2: No, no, da qua si capisce solo una cosa, che manca la carta igienica.
7: Vabbè, ma questo è un guaio. Dai, dammela che gliela porto io. Vieni.

0: braccia di un amante. Splendido, splendente, paera, papapara.
1: Complimenti, che bel ritmo.
2: Don Michele, e la spesa?
1: È la...

0: La spesa, stavo andando proprio a fare la spesa in bicicletta e sono caduto. Peraltro mi è caduta pure la lista della spesa perché non la trovo più.
1: Vabbè, Domenica, con tutto il rispetto, però certe volte cadi proprio dalle nuvole.
2: Domenica, perché cammini così? Che ti sei fatto male veramente?
0: L'ho detto adesso, sono caduto dalla bicicletta e mi fa male, ahia, la caviglia.
2: Qua ci vuole il
1: C'è pure
2: ghiaccio.
1: un dottore, perché un prete che zoppica non ci può stare.
0: E perché no?
1: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
0: Facciamo cabaret.
2: Prendi questa, che il ghiaccio non c'è.
0: Ai, ai, ai.
2: E comunque devi stare attenta all'età tua, Don Michè.
0: All'età mia. Cioè, canti un repertorio di canzoni anni 80. Ma tu sei vecchio dentro.
1: Don Michè, scusa, con tutta la comprensione per il dolore, però mo la spesa chi la va a fare? Qua è finito tutto. Io non posso lavorare così.
3: Beh, ci vado io. Sì, Gianluca prima ha trovato per terra nel cortile questa.
0: Eccola dove stava.
1: Bravo, facci tu, perché qua è finito tutto, pure l'aceto.
3: Te lo sei bevuto tutto.
0: Il festival del cabaret.
3: È meglio che vado.
1: Meglio. Va. Sto cafone. Don Michè, lo chiamo la dottoressa?
0: Sì.
1: Pronto? Eh sì, chiamo dalla canonica. No, Don Michele si è fatto male. No, niente, niente di grave. Sì, sono Angela, la nuova Perpetua. Piacere di conoscerla.
4: Senti tu. Quello lì. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda.
2: Sì, chi è?
4: È un uomo che ci spia da giorni. Ho le prove. Sentito, ecco, l'ha rifatto di nuovo. Sentito?
2: Sì, è vero, ma ha fatto una foto.
0: Quindi mi state dicendo che c'è una spia in chiesa, una sorta di agente segreto. Ma più Sherlock Holmes o 007?
2: Dai, c'è poco da scherzare. Oggi è stato qui tutto il giorno, l'ho tenuto d'occhio. E non è che uno viene in chiesa per pregare per ore o fare foto di continuo. Non sarà un caso di spionaggio industriale, ma un mistero da risolvere c'è.
4: Don Michele, fra 8 minuti arriva il dottore.
0: E tu che ne sai?
4: Sono le 5:07. Angela ha detto che sarebbe arrivato alle 5:15. Io segno tutto, orari, entrate, uscite.
0: Bravo. Che cos'è? Un'altra lista della spesa?
4: No, è lo schema dove ho segnato tutte le volte che quel tipo ha scattato una foto. L'ho fatta per te.
0: Grazie. No, no. Bel lavoro. Questo lo mettiamo agli atti. Ecco. E ne riparliamo dopo. Ah, brucia.
5: Lo so, scusa.
0: Certo che è strano, eh? La psicologa del paese che è anche medico del paese. Ha due lauree, due professioni.
5: Mens sana in corpore sano.
0: Ah, a proposito di corpo sano, è rotto.
5: Mi sembra di no, a occhio nudo, ma bisogna verificare se c'è una microfrattura, così non riesco a vedere. Bisogna indagare.
0: Oh, ma una malattia. Tutti devono indagare, indagare, indagare.
5: Ma perché, che è successo, se posso chiederti?
0: C'è Gianluca che pensa di essere un detective. Una signora ieri mi ha chiesto di indagare sul marito, ma non è finita, oggi mi ha richiamato, mi ha dato degli indizi, delle prove, come se io potessi fare qualcosa. Sembra un libro giallo, cioè si potrebbe fare un film, perché molti, pur avendo di fronte la persona che amano, non riescono a vederla.
5: Per esperienza professionale ti dico che casi di questo tipo sono proprio difficili da risolvere.
0: Non parliamo della caviglia.
5: No, no, certo.
0: Ecco.
6: Sorrida, sorridente, è padrone, già si sente. Perdo i sensi lentamente come tra le braccia di un amante. Splendido, splendente,
7: Papà, papà.
6: ehi, che ci fai tu qua?
7: Non ti volevo spaventare, che questa canzone è tremenda, mi entra nel cervello e ci rimane.
6: Succede con le cose belle.
7: Infatti, ti ho preso tutto, ho fatto la spesa e la volevo poggiare di là in cucina, però ho chiuso la porta. C'hai tu le chiavi? Grazie.

0: e anche se non c'era scritto sulla lista, mi sono ricordato che l'avevi detto, allora ho preso l'aceto.
1: Bravo, che così me lo bevo tutto quanto.
0: E magari mantiene lo stesso tasso di acidità, no?
1: Ha ha ha ha ha ha!

0: Carla continua a dar migliorari di entrata e di uscita di suo marito. Qui l'unico in grado di mettere in relazione i numeri è Gianluca. Chissà se non sappia leggere quale segreto nascondono queste cifre.
1: Allora, ascolta, qui martedì 10:15, è ritornato alle 11:40. Qui ha avvistato alle 10:27 e alle 11:15. Poi mercoledì 15:37, 15:55 e 16:21. E secondo i miei appunti poi...
2: Ma secondo i tuoi appunti mi gira la testa, non ci sto capendo niente.
1: Ma come? No, non ti accorgi che le fotografie sono state scattate nello stesso arco di tempo in cui il marito della signora Carla era fuori casa?
2: Coincidenza.
1: O un indizio? E se fossero la stessa persona?
2: E se fossero la stessa persona?
1: Ora sarebbe qui.
2: Elementare, Watson.
1: No, che Watson è Watson, a me piace di più la Pantera Rosa. Ma lo sai che mi ricordi un tizio che ho visto in una serie televisiva?

0: Salve.
1: Salve.
0: Lei che è? Un fotografo di matrimoni?
1: No, sono solo un pensionato con la passione della fotografia. Guardi, queste le ho scattate in canonica.
0: Ma però è belle. Complimenti.
1: Davvero? Ma sono solo scatti rubati, come dice mia moglie.
0: Hai sposato?
1: Da una vita.
0: Lei si chiama Vincenzo. Sua moglie per caso si chiama Carla?
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: All'occhio materno della chiesa non gli sfugge niente.
1: Ha proprio ragione mia moglie. Ai preti non puoi nascondere nulla. Ma devo preoccuparmi?
0: C'è il segreto del confessionale.
2: Pronto? Sì. Ho chiamato io prima perché mi serve una lastra per Don Michele. No, un attimo, perché sto in chiesa, non si prende bene. No.
3: A te?
2: Oh, ma che ci fai tu qua? Ma tu stai sempre dove sto io.
3: Ma veramente allora potrei dire la stessa cosa io, che tu stai sempre dove sto io.
2: Che vuoi dire, che ti sto sempre in mezzo ai piedi?
3: Veramente io stavo andando alla chiesa per i fatti miei, che se proprio ci tieni la prossima volta faccio finta di non vederti, va bene? E comunque su questo gradino sono inciampati tutti. Prima o poi doveva capitare pure a te.
0: Vincenzo, me la togli una curiosità?
1: Sì.
0: Perché fotografa persone che non conosci?
1: Io lavoravo alla stazione, vendevo biglietti. Immaginavo la vita degli altri. Da un viaggio, sia di mattina presto oppure solo andata, si possono dedurre tante cose, sa? Che ne so, se uno sta scappando oppure se insegue un sogno. Ecco, la fotografia è un modo per guardare la gente senza essere visti.
0: Questo piacerebbe a Gianluca.
1: In realtà non ho mai cambiato lavoro, però ultimamente a casa mi sento soffocare. E sarà che prima di andare in pensione avevo i miei spazi e ora non so che fare.
0: E allora viene qua e si sfoga a fotografare le persone. Ma perché questo non gliel'ha detto a sua moglie? Si sta preoccupando.
1: Quella si preoccupa sempre. Ma dico io, ma che c'è di male?

0: sono, le sono sempre stato fedele, però voglio essere libero di fare ciò che voglio senza avere continue spiegazioni di ciò che sto facendo.
1: Vincenzo, senti, ho un'ultima curiosità. Perché tra tanti posti dove si può fotografare, tu hai scelto proprio questo?
0: Perché a me piace fotografare la gente mentre prega. Perché io, in quell'atto così semplice, vedo come un riconciliarsi con la parte più profonda di noi stessi e al tempo stesso una connessione con quel divino che spesso dimentichiamo, ma che sta attorno a noi. E per ottenere una cosa così grande passerebbe solo un po' di tempo. Ma non è incredibile?
1: Hai ragione, è incredibile.
0: Lo faccio vedere dalle foto.

0: Vincenzo aveva ragione. Dedicare tempo a Dio non è altro che dedicare tempo a noi stessi. E pensare che ce ne dedichiamo così poco.
1: Don Manò, ma certe volte non ti sembra che qualcuno ti spia?
2: Sì, parli di quel tizio, ma era un equivoco, così mi ha detto Don Michele.
1: No, io mi riferisco a Bruno. Non lo so, mi pare che mi controlla, ma sta sempre un gol.
2: Ma no, lui è fatto così, è una forma di gentilezza la sua, vuol dire che è attento, non gli sfugge niente.
1: Vabbè, se lo dici tu.
3: Ma la sua caviglia come va?
4: Molto meglio. Molto meglio. Poi ho fatto le lastre, non c'è nulla.
3: Don Michele, io volevo proprio ringraziarla. So che ha parlato con mio marito. Vincenzo mi ha raccontato tutto l'altra sera e mi ha fatto vedere le foto. Insomma, abbiamo riparlato, proprio come non facevamo da tempo.
4: Sono contento, Carla. Davvero.
3: Senta, Don Michele, io volevo chiederle una cosa. Vincenzo dice che tutta la sua vita lui ha sempre guardato gli altri senza essere mai visto.
4: Io credo che lui abbia sofferto tanto quando ha smesso di lavorare.
3: Lo so, però non capisco perché non riesca a godere questa nuova fase della sua vita. Lui a me e la passione per la fotografia. Non è mica poco, no?
4: No, non è poco, anzi è tantissimo. Sono le passioni che salvano la vita. La bicicletta, la musica, il teatro, l'arte. Le passioni e l'amore.
3: È quello che ci ha salvato.
4: Sì. Lo sai che potremmo fare? Una bella mostra con le sue foto. Così può uscire finalmente allo scoperto. Può uscire fuori il suo talento. E non si sentirà più un invisibile.
3: Ma sarebbe straordinario.
4: Si potrebbe riconoscere nello sguardo degli altri.
3: Oh, grazie, grazie Don Michele. Digging up what I can't
0: see. Il matrimonio è un sacramento che invita a rinnovarci continuamente nell'amore e nel rispetto dell'altro.
4: Il corpo di Cristo.
0: Come Carla e Vincenzo, che hanno sempre continuato a camminare insieme.

E buona domenica a tutti. Però, grazie al signor Vincenzo, vi abbiamo riservato una sorpresa. Se andate in cortile, possiamo vederlo insieme.

0: Quante volte pensiamo di essere invisibili agli occhi degli altri? Ma se fossimo proprio noi a nasconderci, per non mostrare la nostra fragilità o i nostri sentimenti? Guardando queste foto, mi viene in mente una cosa che diceva Padre Pio: ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere.
1: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

0: buoni, buoni. State buoni, se potete.
1: Tutto era servanito.
0: Vai, vai avanti.
2: Se cercate di essere buoni.
3: E la regista Luigi Magni è autore di famosi film molto critici sul potere temporale dei papi, nei quali, mescolando satira, comicità e tragedia, propone una versione anticlericale e di parte della storia della Chiesa a Roma. Tuttavia, in questo State buoni se potete, di cui è protagonista Johnny Dorelli, Magni celebra con evidente e affettuosa simpatia uno dei maggiori protagonisti della Riforma cattolica nella Roma del Cinquecento, San Filippo Neri.
0: Ha sposato Gesù, che anche se è il Signore, non è un Signore.
3: Le musiche del film, che in origine era uno sceneggiato televisivo a puntate, sono di Angelo Branduardi, il famoso cantautore che nella vicenda interpreta anche il personaggio di Spiridione.
4: Va cercando qua, va cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità.
5: Ma le emozioni ci sono sempre nello scrivere o nell'eseguire della musica, perché la musica è una cosa per definizione, e non lo dico io, che va oltre, cioè uno sguardo gettato oltre il muro, oltre la porta chiusa. Quindi nasce come trascendente la realtà, in genere. Ovviamente, parlando di un santo e della sua spiritualità, l'emozione è ancora più profonda.
6: Filippo Neri nasce a Firenze nel 1515, lo stesso anno in cui in Spagna nasce Santa Teresa d'Avila. La sua giovinezza fino ai 18 anni è caratterizzata da tre aspetti: un grande senso di libertà, un grande amore alle laudi di Jacopone da Todi e una propensione verso l'umorismo.
7: Gerolamo Savonarola è il padre domenicano che nella seconda metà del 400, divenuto priore del convento di San Marco a Firenze, magnificamente affrescato 30 anni prima dal beato Angelico, cominciò a predicare contro la corruzione del clero del suo tempo, profetizzando anche la fine prossima della Chiesa di Roma. Raccolse intorno a sé molti seguaci e dopo la cacciata da Firenze dei Medici, i signori della città, divenne l'ispiratore della Repubblica Fiorentina. Le sue opere e il suo slancio di riformatore segnarono così alcuni aspetti della successiva storia della Chiesa e San Filippo Neri, pur lontanissimo dalle posizioni teocratiche antipapali del Savonarola, ebbe grande ammirazione e devozione per questo frate domenicano e ne difese le opere.
6: A 18 anni si trasferisce a Roma e sceglie la vita laicale. È particolare la situazione perché Roma è un fervore di riforma, è un fervore di riforma cattolica, quindi di opere, quindi di impegno. È allora una città popolata di santi. A Roma operano Santi Ignazio di Loyola, San Camillo dell'Ellis, il Cardinal Borromeo, San Felice da Cantalice.
3: Sono gli anni della Controriforma, cioè della reazione della Chiesa Cattolica di fronte al protestantesimo, che diviene però ben presto una vera e propria riforma cattolica. Il rinnovamento e la ripresa di forza del cristianesimo nella visione della Chiesa di Roma si traduce in un appassionato recupero della fede personale e in un proliferare di opere concrete e socialmente efficaci. Le linee guida di questo grande cambiamento sono date dal Concilio di Trento, che affronta la situazione della Chiesa del tempo, ma anche impostazioni e problemi dottrinali fondamentali per la vita e l'identità della Chiesa di sempre.
6: Filippo Neri è importante perché la sua missione si colloca in un particolare momento storico, quello della riforma protestante e della riforma cattolica. Da un lato i protestanti accusano la Chiesa cattolica di essersi irrigidita, di essere corrotta, di essersi irrigidita nelle sue osservanze, di aver tolto al cristiano la libertà che Cristo gli ha donato. Dall'altra parte la Chiesa cattolica vuole veramente riformarsi, quindi è una Chiesa dove la santità è a tema, dove i santi ci sono, c'è un fervore di opere, c'è anche una certa rigidità nell'insegnamento morale. Ecco, Filippo Neri è la risposta pienamente cattolica, però non irrigidita, non schematizzata.

0: San Filippo Neri, devo essere sincero, non lo conoscevo, se non, e l'ho conosciuto nel fare il film di Luigi Magni. Era un rivoluzionario obbediente, che sembra un paradosso ma non lo è. È stato in realtà lì per fare la fine di Savonarola, ma però ha sempre mostrato comunque un'obbedienza, anche se rivoluzionaria.
1: Filippo si sente, diciamo, propenso verso la vita laicale. Cerca di studiare teologia, però poi dice che lo studio lo distraeva da Dio e Dio lo distraeva dallo studio. E così si dedica alle opere di carità. Fa il precettore e frequenta gli ambienti dove ci sono gli uffici, le banche, soprattutto dei suoi concittadini, dei fiorentini. È il periodo in cui lo vedono per le strade con quel suo sorriso e con quell'invito con cui spesso dice: allora, quando ci decidiamo a essere buoni?
2: Lo sai che aiutare i poveri è come accogliere Gesù? Noi siamo la confraternita della Trinità dei pellegrini e dei convalescenti.
3: Ma voi chi?
2: Beh, noi... io.
1: Filippo Neri inventa una sua particolare spiritualità laicale. Non vuole essere sacerdote, vuole restare libero, vuole restare laico. Ha una sua particolare spiritualità.
4: E pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo.
5: Durante il Giubileo del 2000 molti hanno sentito parlare dell'esperienza della visita alle 7 chiese di Roma. È un'esperienza che è stata avviata da San Filippo Neri ben 450 anni fa, esattamente il 25 febbraio 1552, e consisteva nella visita in sequenza di 7 note basiliche di Roma. Il grande santo all'epoca faceva un itinerario in 2 tappe. La sera del primo giorno faceva insieme con i suoi amici prima una visita in ospedale a Santo Spirito con la visita agli ammalati e poi veniva qui a San Pietro per omaggiare il Principe degli Apostoli. La mattina dopo tutti quanti si avviavano e andavano a San Paolo fuori le mura, dove cominciava la seconda giornata. Da San Paolo proseguivano verso la Basilica e le Catacombe di San Sebastiano. Di lì andavano a San Giovanni in Laterano, la più antica cattedrale del mondo.

0: ancora oltre, andavano alla Basilica di San Lorenzo in Verano. Infine, proseguivano verso Santa Maria Maggiore, la grande chiesa intitolata alla Madonna, la più famosa probabilmente al mondo tra quelle che hanno la Madonna come cuore, come centro della loro esperienza.
1: In questo pellegrinaggio Filippo fa esperienze particolari di preghiera, raggiunge anche delle vette mistiche, un giorno riceve la grazia che poi, diciamo, gli resterà per tutta la vita, di sentire l'amore di Dio che gli entra dentro e gli dilata il cuore.
2: È il cardinal Federigo Borromeo, proprio quello dei Promessi Sposi del Manzoni, nipote di San Carlo, che nel processo per la canonizzazione racconta quello che gli aveva detto San Filippo. Mentre era in preghiera alle catacombe di San Sebastiano e chiedeva allo Spirito Santo che gli desse spirito, gli apparve San Giovanni Battista. Lo Spirito Santo poi entrò in lui con tale forza da gettarlo a terra e da rompergli due costole. Aveva allora circa 30 anni e, dopo morto, l'esame della salma confermerà che aveva due costole staccate e gli si era formato un gonfiore cronico sul fianco.
3: Io ho due costole rotte. Cascai di peso sull'altare di San Sebastiano quando fui chiamato.
4: Da chi?
3: No, dico, quando ebbi la vocazione. Ma mi si sono riattaccate male, tutte storte.
5: A Roma, dalla gente del popolo ai più illustri prelati, tutti avevano un'altissima stima della spiritualità di Filippo Neri. Lo si vedeva spesso in preghiera o con la corona del rosario in mano. Si sapeva delle sue estasi e anche levitazioni mentre celebrava messa. Si conoscevano le sue predizioni sicure e la sua chiaroveggenza e anche di guarigioni prodigiose di malati.
3: Sì, benedetto.
5: Ma tutti conoscevano anche la sua giocosità e le sue burle e talvolta le sue vere e proprie apparenti stranezze, a cui peraltro teneva tantissimo.
6: Ehi, Don Filì, giusto voi.
3: Chi è?
6: C'è la monaca a San Crisogono che si è messa a fare i miracoli. Allora il Santo Padre dice se per piacere andate a dare un'occhiata.
3: Ma perché proprio io?
6: Ma perché voi siete competente in materia. Annate e riferite.
1: Ed è in questo contesto che rientrano anche tutte le apparenti stranezze. Il fatto che nella sua sacrestia abitino anche uccellini e cagnolini, perché deve distrarsi prima di dir messa, perché se non si distrae poi rischia di lasciarsi trasportare da un impeto mistico e Filippo non vuole apparire davanti agli altri. A volte si veste in modo strano, a volte assume atteggiamenti buffi, a volte fa dei discorsi strampalati e a chi lo rimprovera risponde: beh, voi che pensino che io sono santo?
3: Abbiate pazienza, voi mi dovete perdonare, ma io sono un prete ignorante e bugiardo.
7: Siete ignorante, ma non siete bugiardo. Volevate solo compiacermi.
2: Un altro episodio che mette in luce l'irrefrenabile capacità di scherzare di San Filippo risale a quando Papa Sisto V gli aveva dato il permesso di trasferire le reliquie di alcuni martiri da una chiesetta fatiscente alla Chiesa Nuova, sede della Congregazione Filippina. Un avvenimento memorabile sia per la grande partecipazione di popolo che per la commozione di San Filippo, che a quei martiri era molto devoto. Per allentare la tensione di Filippo, che allora aveva 75 anni, saltellava fra le guardie svizzere solennemente schierate, toccandoli e tirando loro la barba.
1: Che cosa fa praticamente Filippo? Niente, fa il rettore di una chiesa e in questa chiesa raccoglie chiunque. Così, chiunque lo raggiunge, chiunque ha bisogno di lui, ci sono preti, ci sono cardinali, ci sono impiegati, ci sono anche gente di strada, ragazzi, studenti, chiunque. E Filippo fa fare loro l'esperienza della libertà e della gioia e inventerà in quegli anni l'oratorio.

0: Anche qui, come nella visita alle sette chiese o nella pratica delle 40 ore, l'adorazione continuata dell'Eucarestia che Filippo Neri propone alla compagnia dei suoi amici e che tuttora viene comunemente praticata in chiese e parrocchie, il santo ci stupisce. Prende qualcosa che esiste già, lo fa suo, lo vivifica e lo fa vivere con intensità e partecipazione a quanti gli sono intorno. L'oratorio, una parola che inizialmente indicava solo un luogo, un piccolo edificio in cui si pregava, diventa così un modo di vivere insieme alcune ore della giornata.
1: Sentite? Questa è musica celeste.
2: La cosa che più mi interessa e che trovo geniale per l'epoca, e che dura ancora ai giorni nostri, è aver inventato l'oratorio, quello dei bambini. Lui si occupava molto del mondo infantile, raccattando tutti i bambini in giro per Roma, senza arte né parte, e facendoli studiare, giocare, in un luogo che poi nell'arco degli anni si è, anche oggi, si definisce oratorio, cioè il luogo dove i bambini si raccolgono per pregare, per giocare, per passare degnamente il loro tempo.
3: L'idea iniziale era di togliere dall'ozio e dai vizi quanta più gente possibile, specialmente i tanti giovani e cortigiani che nella Roma di quell'epoca, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, non avevano niente da fare. L'oratorio diventerà così il luogo a cui vengono da tutta la città persone di ogni categoria e provenienza, spesso anche ecclesiastici, prelati e perfino politici e notabili, per sentir parlare di Dio e della Chiesa e per condividere in amicizia le ore.

Cari amici dei Santi, siamo qui in un oratorio, un grande oratorio milanese, e sono di fianco a un mio grande amico. Eravamo amici quando eravamo piccoli nell'oratorio, e ancora oggi che lui è Don Massimiliano, siamo qui in un oratorio. In un oratorio si possono fare tante belle cose, innanzitutto perché è un grande spazio all'interno di una città che di grandi spazi non ne offre più, un grande spazio per i giovani, dove i giovani possono fare tante cose interessanti, sport, cultura, parlare, cose, non andare sotto a un'automobile, e tutto questo accade grazie a un tipo originalissimo del Cinquecento che era forse più simile a me che a lui, San Filippo Neri. È uno

0: la parola oratorio, no, diventerà anche proprio, diciamo, esprimerà anche un genere musicale. Con Filippo Neri ci sono a volte Palestrina, c'è l'Animuccia.
1: San Filippo Neri rappresenta in un tempo a noi lontano una testimonianza assai vicina per chi voglia educare, interpretare la vicinanza alle giovani generazioni, perché San Filippo Neri era simpatico, sapeva farci voler bene e facendosi voler bene cercava di trasmettere le cose buone, il bene anche ai suoi ragazzi.

0: caratteristica della compagnia che si raccoglie intorno a Filippo e che poi la Chiesa riconoscerà ufficialmente come congregazione, è di essere un'unione tra amici, tra compagni, che non prevede né voti, né giuramenti, né elenchi o iscrizioni. È un'amicizia che unisce ma non tiene legati, che vive di momenti comuni ma anche di un'assoluta libertà.
1: Una definizione buona di San Filippo Neri, anche se forse non è esaustiva, è che Filippo Neri fu un giovane, prima un uomo, un adulto e un anziano, che prese grandemente sul serio la propria umanità alla luce di Gesù Cristo.
2: Familiarità con i poveri, familiarità con i grandi, familiarità con i ricchi, ecco, e la diciamo diventa appunto, come abbiamo detto, l'apostolo di Roma, perché mentre tutta la Chiesa sta vivendo il tentativo di riformarsi, di diventare migliore, di essere più seria nell'impegno cristiano, Filippo continua a essere una presenza che dice sì, tutto bello, tutto vero, ma tutto fondato sulla libertà, tutto fondato sulla gioia.
3: Tra le opere promosse da San Filippo, oltre alle visite ai malati negli ospedali e l'accompagnamento alla buona morte degli agonizzanti, vi fu anche la confraternita per assistere i pellegrini durante gli anni santi. Fiorentino di nascita, San Filippo è considerato dai romani un loro santo, un santo romano. La sua presenza e la sua azione incisero infatti notevolmente nella realtà della Roma di quel periodo e molte delle iniziative del santo e dei suoi seguaci, come altre nate spontaneamente dal suo esempio, sono ancora oggi attuali nella città.
2: Per capire l'importanza e la missione di Filippo Neri bisogna, credo, ripensare al momento storico particolare in cui si colloca la sua esperienza. È il momento della riforma protestante. I protestanti hanno accusato la Chiesa di essere corrotta, di essere irrigidita, di essersi, diciamo, invischiata nelle sue opere, di aver perso il senso della fede, il senso della libertà cristiana. Dall'altra parte la Chiesa cattolica si sta riformando davvero. Ci sono tanti santi, c'è un fervore di opere, c'è un fervore di missionarietà, c'è un fervore di serietà, di, diciamo, la parola che usavano allora, di osservanza.
3: Nato a Firenze e vissuto soprattutto a Roma, San Filippo è anche uno dei santi protettori della Francia, anche se non vi andò mai.

0: All'età di 79 anni, Filippo fu costretto a letto da malattia ai reni, così grave che i medici già lo giudicavano prossimo alla morte, ma intervenne a salvarlo un prodigioso miracolo. Ma esattamente un anno dopo, nel maggio del 1595, l'angelo della morte si presentò definitivamente a San Filippo. Come è accaduto ad altri santi, anche a Filippo fu rivelato dal Signore il giorno del trapasso. E con la consueta serenità, lui volle comunicare ai suoi discepoli. San Filippo Neri morì a Roma, all'età di 80 anni, all'alba del 26 maggio 1595, festa del Corpus Domini. I romani, che tanto lo avevano amato in vita, già lo consideravano un loro santo.
1: Sono io.
2: Ma che v'hanno fatto Papa?
3: Santo, santo, santo.
0: Il suo culto si diffuse quindi nella città già prima della canonizzazione, che avvenne comunque appena 27 anni dopo, nel 1622.
3: Santo, santo, santo.
0: La Chiesa lo festeggia quindi il 26 maggio, giorno della sua morte, ma anche della sua nascita al cielo. Patrono dei giovani è spesso rappresentato nell'iconografia attorniato da loro, o con in mano un giglio o il rosario. Dato che per gran parte della vita aveva sofferto di dolori articolari, è usanza invocare San Filippo da parte di chi ne soffre e da chi è affetto da reumatismi.
4: Se San Filippo Neri avesse voluto salutarci, ci avrebbe ripetuto certamente le parole della Scrittura, quelle che dicono: siate lieti nel Signore, siate veramente lieti.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: La telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

pensare che Dio esiste non ti cambia la vita. Pensare che Dio ti ama e che tu sei importante per Lui e che Lui è forte, può fare delle cose, ti cambia la vita.

Io sono figlio unico. I miei genitori non erano particolarmente credenti. Crescendo, cominciavo a non voler bene a mio padre. Non lo accettavo, lui aveva i suoi problemi, però il problema vero era che io non riuscivo a volergli bene, perché non mi sentivo voluto bene da lui. Mi sentivo vittima di un'ingiustizia, per cui mi sono strutturato cercando di essere amato da tutti, quindi con gli amici io ero capace di essere di destra e di sinistra, a seconda dei gruppi. Nell'adolescenza questa rabbia è diventata feroce. A un certo punto, quando avevo 16 anni, ci fu un litigio particolarmente forte tra i miei. Mia madre, che venne da me, mi disse: guarda, noi ci separiamo. E questo era stato sempre il mio terrore da quando ero ragazzino. E quindi per me è crollato tutto. Ed è in quel momento che è entrato Dio nella nostra casa, perché mia mamma fu invitata da una zia, mi disse: guarda, io sto facendo un cammino di fede, perché non vai a vedere? Quando tornò, io mi resi conto che era cambiato tutto. Allora, intanto smise, non si voleva più separare. Cioè, prese la decisione di rimanere con mio padre, ma dopo 2 settimane che andava a ascoltare questi incontri. Poi si portò dietro mio padre. Disse: ma perché non vieni? I miei genitori uscivano insieme per andare in chiesa, un film di fantascienza sembrava.

0: e il clima dentro casa che cambia. Cioè, litigavano, però poi facevano pace. Io non capivo più. Succedeva che loro ogni tanto facevano dei ritiri. Mi portarono lì e ci fu una cosa che io non, ancora oggi non mi so spiegare. Cioè, mi sono seduto a una messa e io in questa messa ho sentito una gioia, cioè mi ricordo una gioia enorme, e non mi tornavano i conti. Com'è possibile che una messa produce gioia? Cioè, una messa produce noia. Allora ho detto, io voglio vedere che c'è qua dietro. Cioè, voglio provare a conoscerlo, sto Dio che mi produce questa felicità. Poi arriva il 1997. Quindi io ho iniziato questo cammino da 2 anni, questo cammino di fede, e il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, organizza un incontro a Parigi e io vado. Chiedevano se qualcuno per caso si sentisse chiamato a lasciare tutto e a farsi prete. Io non avevo dubbi, cioè Dio mi chiamava e io volevo provare, cioè volevo provare questa strada. E quindi ho dato la mia disponibilità. Non era ancora sicuro che sarei entrato in seminario, perché la Chiesa giustamente dice, aspetta, vabbè, tu ti vuoi fare prete, vediamo se sei una persona che può, se c'è una chiamata di Dio. Quindi c'era un anno. Ho fatto il militare e sono partito, caserma. In quell'anno mio padre si è ammalato, gli trovarono un tumore ai polmoni. Quando poi sono entrato in seminario, 29 settembre del 98, mio papà ormai era proprio gravemente malato. Un giorno lo andai a trovare all'ospedale e io gli volevo chiedere perdono. Faccio, senti papà, io sono un po' imbarazzato, faccio, poi tu stai in questo letto così, che stai così male. Detto, però io ti devo chiedere perdono. E lui mi disse, no, sono io che ti devo chiedere perdono. Che, insomma, conoscendo mio papà era impensabile una cosa del genere. Ho detto, sono io che ti devo chiedere perdono perché non sono stato un buon padre. E io ho detto, no, chiaramente io mi sono messo a piangere, si è messo a piangere lui, una scena un po' così. Però lui mi disse, no, io non sono stato un buon padre. Io dissi, no, no, papà, tu sei stato perfetto perché mi hai fatto incontrare Dio. La tua missione l'hai compiuta. E poi io ti voglio bene, insomma, è stato bellissimo. E lì mi disse, ho paura di morire. Ho paura di morire. Non gli ho detto niente. Ho detto, vabbè, preghiamo, ti accompagniamo, siamo insieme. Poi lui tornò a casa, dall'ospedale, e facemmo una preghiera che si chiama la compieta, una preghiera che si fa la sera prima di andare a dormire. E mi ricordo papà stava nel letto, dove poi è morto, e questa preghiera finisce con il Cantico di Simeone, che è una preghiera che un vecchio fa prima di morire, perché Dio gli aveva promesso che lui avrebbe visto il Messia, avrebbe visto Cristo, e quando Giuseppe e Maria portano questo bambino, lui lo riconosce, lo Spirito Santo gli dice, guarda, questo è il Messia, lo prende in braccio e dice, ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E facemmo questa preghiera insieme a papà e poi papà morì 2 giorni dopo. E io mi porto nel cuore questa preghiera, cioè lì Dio mi ha detto, mi ha fatto capire tutto. Suo padre è morto in pace perché ha conosciuto Dio. Ha conosciuto Cristo.
1: Prese il calice, prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
0: Il 29 aprile 2007 sono stato ordinato prete dal Papa Benedetto XVI, dall'allora Papa Benedetto XVI. Ci siamo scambiati la pace e io mi ricordo gli dissi, padre, le voglio bene, Quando gli ho detto

tuo padre si era tutto ricomposto, capito? Cioè mio padre c'era, c'era Dio mio padre e c'era la Chiesa, la paternità della Chiesa. Era andato tutto a posto. Io sono stato in parrocchie più povere, in parrocchie più ricche. Quello che ho notato è che le persone hanno un grande senso, cioè se si sentono a casa, partecipano alle spese della casa. Ho visto che i soldi non sono mai mancati, cioè che le persone hanno un senso di partecipare a una cosa che sentono come loro. Sono generosi, cioè le persone sono generose. Io ho sperimentato che le persone sono generose. E poi se gli chiedi qualche volta un aiuto speciale, certo se non sei di quelli che lo chiedono sempre, che se no allora perdi credibilità, ma se lo chiedi ogni tanto, loro sanno che è vero e sono in quei casi veramente tanto, tanto, tanto generosi. Il senso della mia vita è l'amore a Cristo, è l'amore di Cristo, è il rapporto d'amore con Cristo, non c'è altro. Io quello che mi ha mosso, io mi sono sentito amato alla follia da Cristo, alla follia. Io mi facevo schifo come ero fatto. E quindi l'idea che Dio, il creatore dell'universo, mi volesse bene mi ha fatto impazzire, mi ha fatto innamorare. Quando mi dimentico questo e faccio cose, mi spengo. Però arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti ricorda che non è lì, ma è qui.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora, come sempre, su TV 2000 allacciamo i grembiuli e accendiamo i fornelli. Cominciamo a cucinare con voi e insieme a voi, grazie al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
1: Buongiorno, Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: E allora, amici e amiche a casa, cominciamo subito con rivelarvi qual è la prima ricetta che il nostro chef sta preparando per noi. Fabio, che cosa stai facendo?
1: Prepariamo un risotto con gorgonzola, pere e granella di noci.
0: Ai ai ai, al nostro Luigi non far sapere quanto è buono il gorgonzola con le pere. Ci porti al nord, chef, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per fare questo buonissimo risotto al gorgonzola con pere e granella di noci. Occorrono 320 g di riso carnaroli, 1 litro di brodo vegetale, 100 g di vino bianco, cipolla, 2 pere, olio extravergine d'oliva, 250 g di gorgonzola dolce, 70 g di crema di latte, 80 g di burro, 40 g di parmigiano grattugiato, timo, scorza e succo di limone, sale e pepe, granella di noci. Quindi proprio una ricetta settentrionale, il gorgonzola, questo buonissimo formaggio così particolare.
1: Sì, a me io lo adoro, la parola vera lo adoro. È particolarissimo, è un formaggio che nonostante nasca da un latte tra virgolette delicato, perché è un latte vaccino crudo, riesce a prendere poi in poco tempo un carattere notevolissimo.
0: È vero,
1: fantastico.
0: E infatti bisogna abbinarlo bene per esaltare sia il suo sapore che quello degli altri alimenti che andrà ad accompagnare. Stai tostando il riso,
1: vedo. Sto tostando il riso, abbiamo messo un pochino di olio in padella, della cipolla e poi abbiamo, una volta che si appena schiarita, abbiamo aggiunto il nostro riso e lo mandiamo controllandolo spesso a una temperatura media fino a che i bordi non diventino traslucidi. Quello è il momento in cui il riso è tostato. Noi l'abbiamo tostato con l'olio, si può tostare a secco, quindi senza nulla in padella, o addirittura con del burro.
0: Con del burro. Grazie per questo consiglio che ci dai per seguire bene la tostatura. Ma che tipo

0: Di riso, meglio sarebbe vialone nano, Carnaroli, Arborio, Roma.
1: Allora, Carnaroli, secondo me, su tutti.
0: Su tutti su Carnaroli, tutto. Certo.
1: Poi c'è il Roma, si presta. L'Arborio, non molto. È una questione di consistenza del chicco. Cioè, anche durante la cottura, il chicco rimane un pochettino più duro, separato, e quindi il risotto ne guadagna. Gli altri cuociono in troppo poco tempo, a noi serve un riso, tra virgolette, a lunga cottura, affinché possa dare il meglio di sé l'amido e al tempo stesso poi andare a catturare quelli che sono i sapori.
0: Grazie, chef. Luigi, caro, il gorgonzola, questo è il tuo formaggio proprio di elezione, perché sulla polenta ci sta benissimo.
2: Sì, sì.
0: Che ci dici? Lo conosci molto
2: allora,
0: bene?
2: Allora, il gorgonzola è favoloso. Si favoleggia un po' la sua invenzione nel Medioevo, nel 600, però presenta queste vene verdi che vengono chiamate arborinatura perché anticamente si arborinavano i formaggi col prezzemolo, però qui non ci sono delle erbe, sono le muffe che lo colorano. E all'inizio dell'Ottocento è stato fatto questo formaggio da un casaro che l'ha fatto stagionare nelle favolose grotte di stagionatura della Valsassina. Tu pensa che Churchill, che era veramente amante del gorgonzola, nella Seconda Guerra Mondiale non ha fatto bombardare la città di Gorgonzola per preservarla dalla distruzione, per salvare il gorgonzola.
0: Benedetto gorgonzola, quindi, amatissimo anche dai ragazzi. C'è mio figlio Fabio che lo adora, soprattutto sulla pizza ai quattro formaggi, che per lui diventa pizza monoformaggio perché la vuole solo col gorgonzola. Sonia, tu lo ami il gorgonzola o preferisci altri tipi di formaggio?
3: No, nonostante non faccia parte della mia cultura, nel senso che è un formaggio chiaramente prettamente settentrionale, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, però a me piace molto, sì. Ho imparato insomma da Luigi, perché ha cominciato a fare soprattutto gli gnocchi gorgonzola e curry.
0: Ah, non ho
3: spettacolari. Sì.
0: Quindi un abbinamento gorgonzola e
2: il curry esalta il sapore del gorgonzola.
0: Buono a sapersi, lo proverò. E devo dire che infatti è molto molto buono e anche accostato proprio con le pere, è delizioso. E infatti vedo che stai preparando...
1: Allora, abbiamo aggiunto, abbiamo sfumato, tostatura eseguita, abbiamo sfumato con del vino e ora stiamo andando alla cottura con del brodo vegetale.
0: Bene,
1: poco alla volta, che man mano
0: si è preparato
1: precedentemente. Il gorgonzola l'ho sciolto un pochettino con della crema di latte, ma non l'ho frullato. Questa è una mia scelta, molti tendono a frullarlo per eliminare proprio quel violaceo che si nota delle muffe. A me piace perché dà colore al piatto, però perché a chi disturbasse può tranquillamente frullare.
0: Frullare con un frullatore a immersione.
1: Esatto.
0: Effettivamente queste muffe a volte creano un po' di diffidenza in chi magari lo assaggia per la prima volta, immagino i bambini. In realtà poi appunto sono commestibili, non fanno male, anzi. E come tratti le pere, chef?
1: Le passiamo in padella con dell'olio per farle ammorbidire un pochino, perché altrimenti messe così a crudo nel nostro piatto rimarrebbero isolate, non riuscirebbero a farsi coinvolgere, e allora noi le aiutiamo un pochino.
0: Ma
1: una pera che noi avevamo tagliato a cubetti e aggiunto un pochettino di limone
0: per non farla annerire.
1: Per non farla annerire.
0: E scusami, ma vedo che hai lasciato la buccia, e soprattutto che tipo di pera è? Abate, Kaiser, una pera qualunque?
1: Le pere. Sì, è una, va bene per ogni stagione. In questo
0: certo.
1: senso, io lascio la buccia perché a me piace comunque sentirle. Credo, perdere sì, sono morbide e tutto, però poi la buccia poi dà colore.
0: Dà colore e
1: poi
0: non si spreca
1: nulla. La buccia,
0: una volta
1: ben lavato il frutto, è importante mantenerla.
0: Infatti, quindi cercare sempre naturalmente di avere della frutta biologica, non trattata, in modo da poterla
1: utilizzare.
0: Se possibile
1: sarebbe sicuramente meglio.
0: Altrimenti lavandola molto bene si può comunque usare anche le pere. Ma quanti risotti con la frutta ci sono? Io ne ho sentiti tanti.
3: Sì.
0: Tu, Sonia, quale conosci?
3: Allora, a parte quello classico degli anni Ottanta, alle fragole, poi esiste anche alle arance, alla melagrana e aceto, ai mirtilli, addirittura qualcuno appunto lo fa con i mirtilli, e ho sentito di qualcuno che usa i fichi.
0: Addirittura risotto con i fichi.
3: Sì.
0: Proveremo a farlo, chef. Nel frattempo io direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che è nata a Castrovillari, adottata

0: arrivata da Roma, è una blogger, stilista, appassionata di cucina, sa cucire peraltro benissimo, oltre a disegnare i suoi abiti, si chiama Mariangela Esposito. Buongiorno Mariangela! Accomodati, ciao. Grazie, benvenuta nella cucina di Qualche Bolla in Pentola. Oggi il nostro
1: ciao,
0: chef
1: benvenuta.
0: Ci
1: grazie.
0: Sta preparando un risotto gorgonzola e pere.
2: È buono, eh?
0: Buono, sì. Infatti siamo tutti in attesa, c'è anche la granella di noci che metterà alla fine. Ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luisa,
1: benvenuta.
0: Ti salutano.
3: Ciao, benvenuta.
0: Ti diamo il benvenuto, prendo subito gli ingredienti che tu ci hai chiesto di preparare. Cominciamo a lavorare questo cioccolato bianco e crema di latte, panna,
2: sì,
0: ecco. Allora, tu comincia pure a lavorare. Devo dire che in questa cucina quante ricette sperimentiamo, da nord a sud, isole comprese, e anche oggi con questa nostra amica di Castrovillari, perché tu sei calabrese e hai sposato un calabrese.
2: Sì, ho sposato Francesco.
0: Francesco, che cosa fa Francesco nella vita?
2: È un ingegnere informatico.
0: Ah, un cervellone, abbiamo una foto bellissima del vostro matrimonio. Ecco, vi innamoratissimi, sì. Abito disegnato da te.
2: È realizzato.
0: È realizzato anche da te, quindi sai anche cucire. Hai portato anche un'altra foto qui dove siete più in primo piano.
2: Vicini, vicini.
0: Vicini, vicini, avete avuto una bimba bellissima che si chiama Giulia, vero?
2: Sì.
0: Ecco, quanti anni ha Giulia?
2: Quasi 8.
0: Quasi 8 anni ed è una bimba vivace, appassionata di danza.
2: Sì, danza, è una bravissima ballerina.
0: Ah, ecco. Senti, ma Castrovillari, io la conosco per il Castello Aragonese,
2: sì.
0: Il santuario della Madonna del Castello.
2: Sì, bellissimo santuario.
0: Ci torni tu a Castrovillari?
2: Quando posso, sì. Diciamo che è una tappa fissa per me andare dalla Madonna del Castello, come la chiamiamo noi.
0: Com'è stato trasferirsi a Roma?
2: All'inizio traumatico. Traumatico. Credimi, sì.
0: La cosa che tu hai fatto soprattutto è portare la tradizione calabrese a Roma,
2: sì,
0: nella tua
2: vero.
0: Cucina.
2: Mi piace far assaggiare i miei piatti ai miei nuovi amici romani.
0: Sì, e hai anche un bellissimo blog, sì. E dispensi ricette anche calabresi.
2: Certo, assolutamente.
0: Come si chiama il tuo blog?
2: La cucina di Mamma Mary.
0: La cucina di Mamma Mary. Bene, questo è cioccolato bianco, sì. Che noi stiamo tritando al coltello. Perché dopo lo mischieremo con questa crema di latte ai fornelli, sì. Per fare una ganache.
2: Sì, giusto.
0: E che andrà a condire qualcosa che vi sveleremo dopo, che cos'è, perché è una cosa, giustamente, come avrete capito, è un dolce. Non è tipico calabrese.
2: No.
0: Ma se volete sapere cos'è, ci ritroviamo qui tra poco, tra qualche minuto, dopo la pubblicità, nella cucina di Qualche Bolla in Pentola. A fra poco.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone vedeto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, sono con la nostra ospite Mariangela Esposito, nativa di Castrovillari, ma di adozione romana, vivi a Ostia Antica,
2: sì.
0: Con tuo marito Francesco e tua figlia Giulia, giusto?
2: Sì, giustissimo.
0: E il nostro chef è alle prese con il suo risotto, gorgonzola, pere e granella di noci e i nostri assaggiatori sono ansiosi di poter provare questo risotto,
2: certo.
0: Vero? Ma anche vero. Di sapere che cosa è venuta a cucinare per noi Mariangela oggi, sì. Diciamoglielo dai.
2: Oggi voliamo lontano, una ricetta non italiana, americana.
0: Come si chiama?
2: La torta red velvet con ganache al cioccolato bianco.
0: Torta red velvet con ganache al cioccolato bianco, leggo subito gli ingredienti, intanto se vuoi comincia, sì, pure certo. A lavorare. Per fare questa torta red velvet con ganache al cioccolato bianco occorrono per la torta 250 g di farina 00, 120 g di yogurt bianco naturale, 120 ml di latte parzialmente scremato,

0: 2 cucchiaini di colorante alimentare rosso in gel, 110 g di burro, 300 g di zucchero, un cucchiaio di cacao amaro in polvere, un cucchiaino di essenza di vaniglia, 2 uova medie a temperatura ambiente, un cucchiaino di bicarbonato, 2 cucchiaini di aceto di mele e per la ganache al cioccolato bianco 200 g di cioccolato bianco, 200 ml di panna vegetale per dolci senza zucchero. Mamma mia, una lista un po' lunga di ingredienti.
1: Ma ne vale la pena.
0: Ne vale la pena. Perché hai scelto di farci questo dolce?
1: È il mio dolce preferito.
0: Sì.
1: Io sono nata a febbraio, vicino San Valentino, e questa non la batte nessuno.
0: È la torta rotta, proprio, sì, del tuo compleanno.
1: Sì.
0: Intanto noi abbiamo preparato la nostra ganache durante la pubblicità con il cioccolato bianco e la panna, l'abbiamo messa a raffreddare con una pellicola a contatto. Questo è l'escamotage da fare, da poter attuare per poterla avere fredda nel momento in cui dobbiamo decorare, sì, la nostra torta. L'abbiamo messa in una ciotola più grande con il ghiaccio in modo da raffreddarla prima. Ma tu hai anche un blog, da quanti,
1: sì,
0: anni ce l'hai? Il blog In Cucina con Mamma Mary?
1: Dal 2018.
0: Cioè l'anno dopo essere diventata mamma.
1: Sì.
0: E preferisci più le ricette dolci o salate?
1: Tutte.
0: Ah, tutte. Ma da chi hai preso questa passione per la cucina?
1: Da mamma. Prima di tutto mia nonna Maria.
0: Nonna Maria,
1: sì,
0: vero. Abbiamo una foto di nonna Maria bellissima, tenerissima, con sua,
1: sì,
0: figlia Giulia. Eccola lì. Una nonna veramente, una gran donna.
1: Tantissimi nipoti.
0: Tanti nipoti perché aveva 7 figli.
1: Sì.
0: Una donna volitiva, di quelle donne all'antica.
1: Sì.
0: E che aveva addirittura una trattoria.
1: Sì.
0: Ecco, raccontaci un po' di questa trattoria in Calabria, a Castrovillari proprio.
1: Sì, a Castrovillari. Mia nonna gestiva questa trattoria. E hanno aperto questa trattoria dopo che mio nonno è ritornato dalla Germania, perché ha lavorato tanti anni in Germania. Uh-huh. E quindi hanno aperto questa trattoria e anche mia mamma ci lavorava.
0: Mamma tua?
1: Sì, mamma giovanissima, anche lì ha conosciuto mio padre in trattoria.
0: Ah, in trattoria si,
1: sì,
0: sono conosciuti?
1: Sì, sì.
0: Che bello. Abbiamo una bella foto del matrimonio dei tuoi,
1: sì,
0: genitori. Che bella mamma, felicissima quel giorno.
1: Sì. Bella.
0: E quindi
1: anche papà. E la sera facevano soprattutto la pizza.
0: Ma
1: però
0: la pizza...
1: non la, quella napoletana.
0: Ah,
1: facevano la pizza quella calabrese, quella bella alta con il pomodoro, che si sente il pomodoro, non la passata, quindi i pomodori belli, succosi, si mettevano anche le olive sopra, quella bella pizza gonfia,
0: guarda,
1: umida, che ancora se ci penso...
0: Vorrei farvi vedere la faccia,
1: sì,
0: di Luigi, mentre lei parlava del pomodoro, aveva gli occhi a cuoricino.
2: Proprio,
0: ma tu li coltivi i pomodori nel tuo giardino, no?
2: Li coltivo e sono buonissimi,
0: nel tuo
2: orto? Sì, sì.
0: Ti fai la pizza?
2: La pizza è un po' difficile per me farla perché non riesco a farla lievitare bene, però la fa sogna.
0: La fa sogna la pizza, tu fai il sughetto fresco per
2: fondirla. Io
0: faccio
2: il sughetto fresco fresco.
0: E intanto noi andiamo avanti col procedimento, sì, cosa ti serve?
1: Mi serve un cucchiaio, così mescolo la farina con il cacao.
0: Farina e cacao, abbiamo intanto al burro unito le uova,
1: sì,
0: e continuato a mescolare.
1: Sì.
0: E qualche altra ricetta della trattoria di nonna, tipica calabrese, facci sognare.
1: Sì. Le lagane con i fagioli o con i ceci.
0: Ecco, adesso voglio sapere, lo sapete cosa sono le lagane, chef, tu lo sai?
3: Potrei barare accuratamente, ma l'ho sentito.
0: Lo sai?
3: Sono una sorta di, ci provo, una sorta di pappardella.
0: Ecco.
3: Acqua e farina.
0: Sì, bravissimo.
1: Sì,
0: non all'uovo, acqua e farina.
1: Acqua
0: qualcuno
1: e farina.
0: Poi fa i maltagliati un po', no?
1: Sì, però noi facciamo proprio le tagliatelle.
0: Le hai mai mangiate, Luigi, le lagane?
2: Le lagane no, però anche noi nella pasta e fagioli mettiamo questi pezzettoni di sfoglia.
0: Però tu con la pasta all'uovo.
2: Con la pasta all'uovo, sì.
0: Invece queste poi si fanno buonissime con i ceci.
1: Sì,
0: con
1: buone,
0: bianche,
1: semplici. Bianche,
0: semplici, con i ceci che diventano un po' crema, con un po' di profumo di aglio.
1: Sì.
0: Mamma mia, le faceva sempre, sempre. E quando ero piccola non mi piacevano i legumi, ho imparato poi a mangiarli e adesso da quando sono andata a vivere poi a Roma, da Salerno, mi sono trasferita per studiare E devo dire che anche alle cene con gli amici proponevo questi pentoloni di lagane buoni e ceci che andavano a ruba, perché poi diventava bello, come si dice a Salerno, azzeccosa azzeccosa, un po' come,
3: cremosa,
0: un po', ecco, cremosa però densa, è una minestra densa, cremosa, molto buona. Allora, sono ammirata, chef, dalla capacità organizzativa.

0: realizzativa della nostra amica. Guarda come sposta, mette, sta facendo girare tutte queste scodelle, perché è un'elaborata preparazione quella della torta red velvet.
1: Adesso mettiamo un po' alla volta la farina.
0: La farina che abbiamo mescolato col cacao.
1: Con il cacao, sì.
0: Invece questa aroma...
1: Lo mettiamo alla fine,
0: vaniglia. Alla fine, è l'aroma di vaniglia che mettiamo alla fine. Ecco, alla fine, per farlo lievitare, si può usare il lievito da cucina.
1: Sì.
0: Ma in realtà tu ci hai detto che
1: bicarbonato con un goccino di aceto.
0: Ecco, bicarbonato e aceto, ma aceto di mele. Aceto di mele.
1: Alterniamo l'impasto, un po' di farina e un po' di...
0: del nostro colorante mescolato alla...
1: Così non sporchiamo tutto.
0: Ecco, un po' di carta, la mettiamo qui, te lo pulisco. Okay,
1: grazie.
0: Questo colorante in gel si trova facilmente.
1: Sì, adesso sì. Prima era un po' più difficile.
0: Ma sempre questo in gel o va bene anche uno in polvere? Esistono?
1: In polvere sì, va bene, però non consiglio quello liquido, perché bisogna metterne troppo. E a sapore cambia proprio il gusto, non...
0: bene.
1: L'ho provata, poi dopo non viene bene.
0: E diciamo anche un'altra cosa, che l'impasto poi alla fine può essere suddiviso nei vari strati, già prima di infornarlo, oppure infornato in un'unica soluzione, poi tagliato, perché va farcito.
1: Sì.
0: Ecco, noi che cosa facciamo oggi? Lo inforniamo intero, ma sì, tu adesso... ce l'hai portato.
1: Sì,
0: Lei ci ha portato.
1: Perché se riposa è anche meglio.
0: È vero?
1: Sì.
0: Dimmi un po', tramite il tuo blog hai fatto amicizia con altre blogger, altre signore,
1: tante.
0: Altre cuoche?
1: Tante. Sì, sì. È bello quando mi scrivono, ciao Mary, ho bisogno di una ricetta veloce e cerchiamo di trovare insieme una soluzione anche per chi ha intolleranze oppure anche per chi è a dieta, anche se sono una food blogger che cucina di tutto.
0: Sei attenta,
1: ovviamente,
0: insomma,
1: sì,
0: alle esigenze.
1: Cerchiamo anche di accontentare tutti.
0: Come fa un po' il nostro chef, che ci propone tantissime ricette. Le nostre amiche e i nostri amici a casa sono felicissimi, perché con questa trasmissione stanno veramente sperimentando tante cose nuove, perché poi lui ci stupisce anche con la ricetta del riciclo. E devo dire che è molto interessante.
2: Grazie.
0: Vedere all'opera un esperto così generoso. Vero Sonia, vero Luigi?
3: Sì, ma poi la cosa carina secondo me è che veramente facciamo dei voli incredibili anche geograficamente parlando, dagli Stati Uniti, poi alla Calabria, poi ecco poco fa ho menzionato il curry con il gorgonzola, per cui l'India, per cui è veramente
0: e non
3: stimolante.
0: Dimentichiamo il nostro Giappone, a cui siamo legatissimi perché ti ha ospitato per un bel po' di tempo mentre studiavi. Abbiamo
1: mettiamo del
0: aroma di vaniglia per profumarla.
1: Per chi vuole può mettere anche un po' di bacca, assolutamente, ecco. Oppure dei semi. Sì.
0: O anche le bustine di vanillina, volendo.
1: Sì, anche. Posso avere una Marisa?
0: Una Marisa, anche lei la chiama così. La spatola. Sonia ci ha detto, quella si chiama spatola. E quindi noi qua la chiamiamo spatola, ma per me è la Marisa. Anche perché Marisa è il nome di una signora che conosco, che adoro, e quindi anche così, un po' in suo onore, questo strumento lo chiamo Marisa. Mentre prepariamo la nostra torta per poterla infornare, e anzi direi che vado ad infornarla, ma prima ti faccio una sorpresa.
1: Sì.
0: Guarda chi c'è dietro il nostro chef sullo schermo e ti pensa da casa.
4: Ciao Mari, oggi voglio preparare una buona crostata per fare colazione. Per fare l'impasto utilizzerò lo zucchero, l'uovo, la farina ed il burro e poi la farcirò con una buona marmellata di cavole. Adesso andrò a versare la farina, lo zucchero, aggiungo le uova ed infine il burro. Ora mescolo l'impasto e farò una palla da lasciare in frigo 20 minuti. Ed ecco la crostata pronta per domani mattina. Un bacione Mary, a presto!
0: Che carina! Chi è questa ragazza?
1: Sara.
0: Sara?
1: È la sorella di Davide.
0: È la sorella di Davide, che sono questi bambini, figli dei tuoi amici.
1: Sì.
0: Che tu sei quasi una zia acquisita per loro.
1: Sì, assolutamente.
0: Vero. Bene, noi abbiamo messo in forno la nostra red velvet.
1: Sì, e 180 gradi.
0: 180 gradi.
1: 40 minuti.
0: 40 minuti e sta lievitando, però... Sì.

0: avevi portato le basi già pronte. Procediamo.
1: Sì.
0: Vedo che hai tolto i bordi.
1: Sì, facciamo le bricioline per decorare.
0: Ti servono per decorare, vero?
1: Sì.
0: E ne decorerai con meno briciole, perché guarda i nostri assaggi.
1: Noi abbiamo già decorato. Scusa, abbiamo decorato i nostri piatti, perché devo dire che questi americani sono bravi.
2: Non è l'americana che l'ha fatta.
1: La ricetta è americana.
0: Però quegli avanzi ci servivano. Però vabbè, faremo con meno. Ok, intanto noi stiamo versando la ganache, che abbiamo anche un po' raffreddato e poi montato con le fruste, alla panna montata bene, ben ferma, perché sarà la farcitura per la nostra red velvet. Sì. E il nostro chef, mentre noi facciamo questo, sta ultimando il suo fantastico risotto al gorgonzola.
3: Esatto, siamo alla fase del burro, quindi è la mantecatura vera e propria che viene fatta sempre e in assoluto lontano dalla fiamma, nel nostro caso a piastra spenta.
0: Perché il riso è cotto, hai aggiunto anche la crema di gorgonzola?
3: Abbiamo aggiunto la crema di gorgonzola, dove avevamo aggiunto a suo tempo un po' di soppiatto del timo.
0: Il timo famoso che deve aromatizzare. E poi il parmigiano?
3: Un pochino di formaggio, in questo caso parmigiano.
0: Parmigiano diventerà cremosissima e buonissima. Noi intanto inseriamo la nostra farcitura nella sacca poche per farcire meglio la nostra red velvet. Ma Mariangela ci ha raccontato della trattoria di nonna Maria e mi ha ricordato, chef, quello che ci ha raccontato anche tu, che hai imparato a cucinare nel ristorante di tuo zio.
3: Allora, diciamo che nel ristorante di mio zio mi sono confrontato con la realtà di una cucina di un ristorante. Io ero rimasto affascinato già a suo tempo, perché prima del ristorante lui aveva un ristorante a Roma famosissimo, lo possiamo dire, ormai non è più il suo, Squarciarelli.
0: Era di Zio, esatto.
3: Cantato, addirittura un ristorante cantato in canzoni classiche, esatto. Poi lui si trasferì in Abruzzo, dove poi io sono tornato.
0: E infatti ora sei tornato alle origini,
3: esatto,
0: alle radici.
3: Esatto. E sono rimasto folgorato dalla cucina, dall'ambiente, dalla frenesia della cucina. Nel momento in cui cucinare in un ristorante, una cucina professionale, è come una partita di calcio. Mm. Nel senso, c'è tutta la fase di allenamento, che è la preparazione, e poi c'è l'adrenalina della gara, il servizio. Ed è qualcosa di fantastico.
0: E bisogna essere altamente performativi, proprio come degli atleti. Ti aiuto, volentieri, ecco qui. Va bene così?
1: Sì, sì.
0: La cosa che ho notato è che questo pan di Spagna, questa red velvet, non va bagnato prima di farcirlo, perché è morbido.
1: È molto umido.
0: Che buona che è, si sente il cioccolato bianco
1: si
0: con
1: sente.
0: La panna.
1: Mm. Adesso lo decoriamo con le bricioline rimaste.
0: Quindi roselline, aspetta che questa sia un po' rotta, facciamo così, ecco, l'abbiamo aggiustata. Vedo che il nostro chef, però, mentre noi chiacchieriamo, sta facendo qualcosa, sta stendendo sul suo piatto il riso, facendo proprio un'operazione, stai suonando il piatto a mo' di tamburello, chef.
3: Sì. Ma è un tipo di impiattamento che io adoro per il risotto, che è un impiattamento a specchio.
0: Si chiama specchio. Quindi il risotto deve essere lasciato, come si dice, all'onda, un po' morbido.
3: Ma i risotti dovrebbero essere sempre morbidi.
0: Cremosi,
3: esatto.
0: Certo. E finalmente vai a condire con questa granella di noci che hai tritato al coltello. No, quelle le hai frullate.
3: No, queste le ho frullate perché la parte intera delle noci le mantengo all'ultimo proprio per...
0: E quelle sono le pere?
3: Queste sono le pere.
0: Che già erano dentro però.
3: Sono già dentro, questi sono gli elementi posti all'interno che noi stiamo aggiungendo, per così spiega immediatamente come il piatto.
0: Bene.
3: Diciamolo così.
0: Guarda che bello, un piatto bianco e uno rosso e bianco. Guardate anche la granella di red velvet che ha messo la nostra Mariangela sopra le roselline di panna, sul top.
1: Io quella ricetta però la rubo,
0: Ma non la ruberai, perché il nostro chef te la dona volentieri.
3: Io le condivido con grande
0: piacere. Così la potrei mettere nel tuo blog, ma adesso dici qual è la prossima ricetta che tu preparerai per noi. Cosa ci fai?
1: La ricetta per bambini.
0: Sì?
1: Sì. Facciamo praline al cocco e mascarpone.
0: Praline al cocco e mascarpone. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare le praline, cocco e mascarpone occorrono 200 g di mascarpone, 200 g di burro a temperatura ambiente, 260

0: 50 g di biscotti, 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di cacao amaro in polvere, 6 cucchiai di farina di cocco, un bicchierino di liquore forte. Ma come, per bambini però il liquore forte?
1: Omettere per i bambini. Andiamo
0: una versione light per i bambini. Allora andiamo qualche minuto in pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco mentre noi prepariamo gli ingredienti, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Abbiamo preparato tutti gli ingredienti per fare la prossima ricetta di Mariangela, la nostra amica di Castrovillari. Queste praline di cocco
9: mascarpone.
8: E mascarpone per gli adulti con liquore, per i bambini senza. Cominciamo già a prepararle. Nel frattempo il nostro chef ha impiattato il suo risotto meraviglioso con impiattamento allo specchio, gorgonzola, pere, granella di noci e timo. Tocco particolare, sì. E voglio sapere dai nostri assaggiatori che ne pensate, soprattutto di questo tocco, questo timo.
10: Guarda, questo timo mi ricorda il timo selvatico che trovo sulle montagne abruzzesi, che ha un profumo veramente speciale, e io credo che lo chef l'abbia messo proprio pensando a questo.
8: Vero, pensando.
10: Poi il gorgonzola con le noci.
8: Sei proprio a casa
10: le pere,
8: tua.
10: No,
8: gorgonzola, noci e pere, ma la polenta non l'hai mai fatta così però. Col gorgonzola sì, ma senza pere.
10: Col gorgonzola ma senza pere. Sì.
8: Infatti.
10: Però,
8: sì.
10: Anche un po' di burro versato magari.
8: Bene, bene. E tu Sonia?
11: Trovo molto interessante la combinazione del dolce della pera con il salato del gorgonzola e chiaramente la granella di noci. Completa il tutto, è equilibrato, delizioso.
10: Grazie.
11: Sì. Sì.
10: Grazie.
8: Allora, siamo pronti, Mariangela, abbiamo mischiato, mescolato tutto.
9: Tutto insieme, ricetta facilissima.
8: È molto semplice da fare, si può fare anche proprio con i bambini, metterli a lavorare, si divertono.
9: Ecco.
8: Bene, allora guarda, ti leggo una frase a proposito di questo che ho annotato per te sul mio quaderno. È una frase di Don Tonino Bello e dice, ama la vita perché lì, è perfetta Letizia, non tanto nell'essere amati, ma nell'amare. E quanto amore si dona preparando qualcosa da condividere con gli altri, soprattutto queste mamme che spesso si mettono in gioco nella vita dei propri figli a scuola, le rappresentanti di classe o chi contribuisce ad aiutare le maestre. E sono stati contentissimi, immagino.
9: Sì, è stata una bella esperienza, farli sporcare anche i bambini, sì.
8: Che bello, poi, maestra per un giorno.
9: Sì, maestra per un giorno. Poi mi ricollego anche alla frase, perché c'era anche mia nonna, diceva sempre una cosa bellissima.
8: Ecco, stavo per chiederti se c'è una frase che in qualche modo condisce la tua vita.
9: Sì, per fare ogni cosa della nostra vita bisogna farla con amore.
8: Parla con amore, sì. È proprio così. E quanto amore ti chiede?
9: Per tutte le cose ci vuole l'amore.
8: Per tutte le cose ci vuole l'amore. Va bene in calabrese?
9: Sì.
8: Che accentino. Ma tu infatti hai l'amore più grande della tua vita che questa bambina,
9: sì.
8: Giulia, questa figlia bellissima. Abbiamo una foto che la ritrae vestita da Mercoledì Adams.
10: Oh.
8: Che carina con le trecce. Guarda che faccina imbronciata.
9: È un po' famiglia,
8: Perché è un po' pestifero, perché è un po' attrice.
9: È un po' attrice.
8: Attrice, ma è anche una ballerina, guarda qui com'è bella.
9: Sì.
8: Qui era proprio perfetta.
9: Sì, ha iniziato danza prestissimo, a 4 anni e mezzo.
8: Davvero?
9: Ed è molto brava.
8: Ma non va già sulle punte?
9: No, fa moderno.
8: Oh. Ah, fa danza moderna.
9: Sì, però inizierà anche a fare danza classica, visto che è la sua passione più grande.
8: E le piace tanto. Sì.

0: Tu vai, l'accompagni, la vai a
1: Sì,
0: prendere, la segui,
1: saggi,
0: i
1: sì.
0: saggi. E ti hanno mai chiesto di cucire, te che sei così brava, i costumi per il saggio, per esempio?
1: Qualche volta sì.
0: Vedi? Lo sapevo.
1: Anche per le recite in classe,
0: Certo,
1: quello sì.
0: quando c'è una mamma che...

0: Che sì, siamo poco tutti poco. Adulti, eh?
1: Noi ci teniamo.
0: Poco poco, ho aggiunto il liquore. Adesso bene. Ci sporchiamo le mani.
1: E certo, questo è divertente. Allora, facciamo le palline e le
0: Puoi
1: mettiamo.
0: Puoi sporcarle anche tu le mani?
1: Sì, dai, ce le ho. Vai, allora, fammi provare.
0: Io faccio una cosa.
1: Fammi vedere come
0: così
1: si
0: non
1: fa.
0: Impastiamo le mani. Io faccio la pallina io.
1: E io te le faccio. Sì, bravissima, ecco. Così l'aiuto. Guarda che brava che sono.
2: Oh.
1: Questa si può mangiare subito o devi andare in frigorifero?
0: Se vanno in frigo, se vanno, se ci arrivano.
1: Si possono fare più piccole, più grandi, a seconda della generosità. Quindi dopo ci racconterai di questa cuffia di Geppetto. Intanto andiamo a vedere dove è andata la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre in giro alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata oggi. Eccola lì.
3: Buongiorno a tutti i nostri amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un luogo speciale. Sono al santuario della Madonna del Divino Amore e sono in compagnia di Suore Divane. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, grazie per averci accolti in questo luogo magico, davvero.
4: È un piacere avervi qui nella nostra casa, nella nostra comunità.
3: Allora, Suore Divane, tu questa mattina stai preparando un piatto tipico
4: brasiliano
3: e si tratta di couscous.
4: Esatto, è il couscous brasiliano, da non confonderlo col couscous marocchino.
3: Giustamente. E andiamo a capire perché, da non confonderlo, come si prepara questo particolare couscous.
4: La base di questo couscous è la farina di mais.
3: Sì.
4: È molto semplice. In questa farina va idratata, quindi se metti un po' di acqua.
3: Temperatura ambiente l'acqua.
4: Temperatura ambiente.
3: Un po'
4: sale,
3: di sale.
4: Un po' di sale. E poi si mescola. La lascia riposare per un po'.
3: Sì.
4: Dopo che ha riposato possiamo aggiungere quel che vogliamo. Il couscous è benevolo e poi ci fa bene, eh? Sentiamo veramente bene con questo piatto.
3: In questo caso tu cosa hai scelto?
4: Io ho scelto il cocco.
3: Cocco.
4: Il cocco l'ho grattugiato con questo apparato che è patrimonio nazionale.
3: Che bello!
4: E si chiama raspa cocco, sarebbe gratta cocco.
3: Sì.
4: È già pronto. Allora andiamo a mescolarlo. In più ho scelto di aggiungere un po' di mais tenero.
3: Bene.
4: Allora lo mettiamo qua, continuiamo a mescolare e praticamente il nostro couscous è pronto.
3: Bene, allora Suore Divane, tu devi sapere che io sono particolarmente legata a questo luogo sacro perché qui si sono sposati la mia mamma e il mio papà 50 anni fa.
0: Che bello.
3: E ho scoperto che voi venite da nazionalità diverse, siete tante, quindi qui in cucina vi alternate nella preparazione di piatti speciali.
4: Esatto, è proprio così.
3: È molto
4: così.
3: Bello
4: sì,
3: questo.
4: Sì, e mi fa tanto piacere sapere questa cosa.
3: Grazie.
4: Di questo legame col santuario,
3: sì,
4: no?
3: Del, assolutamente. Dell'amore. Assolutamente. Sì, sì. Allora, un'altra curiosità è la tua personale couscousera.
4: Couscousera, sì,
3: che
4: sì.
3: Che mi diceva Suore Divane che è un po' come la moca per noi italiani, quindi
4: esatto.
3: Siamo molto legati a questa pentola speciale.
4: Sì, sì,
3: vero?
4: Perché ci serve appunto per far cucinare il couscous. È una pentola a vapore che comprende due parti. La parte inferiore, nella parte inferiore si colloca l'acqua, poi c'è una specie di colatore e lì va la nostra massa.
3: Che
4: la nostra
3: quindi massa. È una sorta di cottura al vapore?
4: Sì, si fa la cottura a vapore. Quindi,
3: dopo aver amalgamato il tutto di qua,
4: passiamo
3: in abbiamo il risultato finale che
4: esatto.
3: È questo. Lo prendiamo, Suore Divane?
4: Lo prendiamo, lo serviamo.
3: Lo prendiamo, lo serviamo, assolutamente.
4: Benissimo.
3: Non ci si scotta nemmeno con questa particolarissima couscousera.
4: Ed è fatto il nostro couscous. Ho voluto aggiungere anche il formaggio perché per noi è molto. Ci piace molto aggiungere il formaggio, da un gusto
3: certo.
4: Particolare.
3: Che bello!
4: Sì.
3: Allora, possiamo mettere qui questo,
4: sì,
3: questo tuo couscous?
4: Dentro la noce di cocco.
3: Che bello!
4: E li faccio assaggiare.
3: Beatrice, Fabio, mi fa assaggiare. Questa volta è proprio Suore Divane a chiedermelo, non sono stata io. Quindi,
4: prego.
3: Suore Divane, grazie. Allora, vieni qui vicino a me, perché noi salutiamo tutti quanti. Io ti ringrazio dell'ospitalità e ovviamente buon pranzo a tutti.
4: Buon pranzo.
3: Mi piace.
4: Sono
3: molto
4: contenta.
3: Buono. Molto buon buono. Lo posso finire?
4: Certo, certamente.
1: Proprio come Suore Divane anch'io ho qui le mani in pasta, sto ultimando di aiutare la nostra amica Mariangela. Brava Francesca, tu sei stata costretta ad assaggiare, poverina, ma vuoi anche finire quello che hai preparato? Ecco.

0: Io sto finendo di aiutare Mariangela e poi niente, sono stata costretta anch'io ad assaggiare, mi dispiace. Buonissimi.
1: Buoni.
0: Se non vi sbrigate questi in frigo non ci vanno.
1: Sì.
0: Assaggiatori, ho anticipato un po' il vostro ruolo. Questi biscotti frullati mescolati con burro, zucchero,
1: mascarpone.
0: Cacao, mascarpone, liquore e poi granella di cocco. E vi lascio con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Scusate. Per preparare il risotto al gorgonzola con pere e granella di noci, abbiamo prima tagliato le pere a cubetti, le abbiamo bagnate con poco succo di limone e tenute da parte. Poi abbiamo fatto il risotto facendo appassire la cipolla in una pentola con un po' di olio, aggiungendo il riso e facendolo tostare per un paio di minuti a fiamma alta. Abbiamo sfumato con il vino bianco e poi iniziato la cottura con il brodo. A cottura quasi ultimata abbiamo aggiunto il gorgonzola sciolto nella crema di latte riscaldata. Fuori dal fuoco abbiamo completato con le pere ripassate in padella con olio e un pizzico di sale. Abbiamo aggiustato di sale e pepe e mantecato con il burro e il formaggio grattugiato. Abbiamo impiattato decorando ogni porzione con un cucchiaio di pere spadellate e una grattata di scorza di limone. Per preparare la torta Red Velvet con ganache al cioccolato bianco, abbiamo fatto la ganache sciogliendo il cioccolato bianco tritato con la panna calda e abbiamo lasciato raffreddare. Nel frattempo abbiamo preparato l'impasto mettendo in ciotola la farina setacciata e il cacao. In un'altra ciotola abbiamo mescolato lo yogurt, il latte e il colorante alimentare in gel. A parte abbiamo montato il burro ben morbido con lo zucchero e aggiunto l'estratto di vaniglia. Poi abbiamo aggiunto le polveri poco alla volta. Quando è stato tutto amalgamato abbiamo chiuso con il bicarbonato sciolto in due cucchiaini di aceto di mele. Abbiamo versato in una teglia da 22 cm ricoperta di carta forno e cotto a 180 gradi per circa 30-40 minuti. Quando la torta è stata cotta e fredda, l'abbiamo tagliata in tre strati. In alternativa potete dividere il composto in tre teglie da 22 cm e cuocere per circa 15 minuti. A questo punto abbiamo montato altra panna e l'abbiamo unita, sempre montando, alla ganache. Poi siamo passati alla farcitura della Red Velvet Cake. Abbiamo ritagliato leggermente i cerchi di torta rossa e tenuto da parte i ritagli. Su uno dei tre strati abbiamo spunzonato la crema messa in sac à poche con un beccuccio a stella. Abbiamo sovrapposto un altro strato e farcito nello stesso modo. Poi abbiamo messo l'ultimo strato e finito con altre rose di crema e briciole ricavate dai bordi della torta tenuti da parte. Per preparare le praline di cocco e mascarpone abbiamo tritato i biscotti finemente, poi abbiamo aggiunto lo zucchero, il cacao amaro e la farina di cocco, infine il burro morbido e il mascarpone. Per finire un goccio di liquore e abbiamo mescolato bene. Abbiamo lasciato riposare l'impasto in frigorifero per un po' e poi abbiamo formato delle palline della grandezza di una noce. Le abbiamo rotolate nella farina di cocco e adagiate sul piatto di portata. Ed ecco le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate qui davanti a noi. C'è questo risotto incredibilmente buono col gorgonzola, le noci, le pere e anche un po' di timo che il nostro chef ha rifinito con delle scorzette di pera. Mamma mia, chef, che finezza! È molto fine, molto elegante, molto bella da presentare anche questa Red Velvet decorata con roselline di panna, la ganache di cioccolato bianco e le briciole dello stesso pan di Spagna, rosso, bellissimo, come l'amore. Amore che mette Mariangela, la nostra amatissima ospite, in tutte le cose che fa, anche in queste praline di cocco e cioccolato che sono deliziose, davvero come le ciliegie, una tira l'altra. E infatti il nostro Luigi è già alla quarta, pensate. Com'è Luigi, questa ti è piaciuta?
2: È dietetica.
0: Cara Sonia, cosa dici di queste praline?
3: Molto buone, morbide, veramente io le farò magari aggiungendo un po' di pistacchio perché mi sembra un po' povero di ingredienti.
0: Sì. Il nostro chef invece è lì che sta facendo qualche altra cosa di molto sferico, di rotondo.
2: Di ovale.
0: Di ovale, scusate, perché cara Mariangela, a questo punto lui ci stupisce con la sua esperienza, la sua creatività, riutilizza quello che noi non abbiamo usato per preparare le cose che abbiamo fatto oggi e ci fa una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere cosa sta friggendo. Chef, cosa stai friggendo? Ma questi sono
2: dei... Il riso.
0: Ma il riso come... però...
2: Il riso è un ciombino a Roma. Siamo a Roma, sono di Roma, difficile nasconderlo. Riso chiama supplì.
0: Al telefono?
2: Non al telefono, però è...
0: Quindi questi non hanno la sorpresa filante?
2: No, ma hanno la sorpresa.
0: E quale sarà la sorpresa dei nostri supplì?
2: A voi scoprire.
0: Perché li hai fatti mentre non ti guardavamo, Sonia.
2: Per quello ho mantenuto il segreto.
1: Io sono curiosa.
0: Sei curiosa? Sì. E questa pure potrebbe essere una ricetta che diventa un esperimento invece... da suggerire nel tuo blog.
1: Sì.
0: Blog in cucina con mamma Mary. Che diciamo?
2: Io li chiamerei gorgonzì.
0: I gorgonzì. Perché il risotto era il gorgonzola. Gorgonzì alla pera. Sonia?
3: Lui ha detto supplì, lui gorgonzì, io direi arancì.
0: Gli arancì ci piace moltissimo e con questi arancì vi lasciamo, salutiamo la nostra amica Mariangela Esposito.
3: Grazie. È stato un piacere.
0: È stato un piacere averti con noi. Salutaci Francesco e Giulia.
1: Certo.
0: Salutiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Ci ritroviamo domani anche con il nostro chef Fabio Cinelli, sempre qui su TV 2000 alla stessa ora e sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, a domani. Oh. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutte le parti dove tanta gente ancora soffre a causa della guerra. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani.

giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedette l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Gesù è entrato anche nella nostra vita con il dono del battesimo. Mentre preghiamo, ridiciamo il nostro sì al battesimo, che è il paradiso già presente in noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Com'era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Ci furono nozze a Cana di Galilea, era presente la madre di Gesù. Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. La famiglia è importante davanti a Dio, gli sta a cuore, e la famiglia non è completa se manca Dio. La famiglia, infatti, ha bisogno di Dio per accendersi di amore vero.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Le parole di Gesù ci svelano una verità meravigliosa. Il tempo è stato riempito dalla presenza di Dio, perché Figlio di Dio si è fatto uomo e ha messo la sua dimora in mezzo a noi. La

0: storia non la fanno soltanto gli uomini con le loro cattiverie, ma dentro la storia c'è anche Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Pregando, saliamo sul monte Tabor, e ascoltiamo la voce del Padre, che dice oggi anche a noi, ascoltate Gesù, seguite Gesù, non perdete altro tempo, perché il tempo della vita è tanto breve.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Grazie, Gesù, per il dono dell'Eucaristia, per il dono del sacerdote, per il dono del comandamento dell'amore. Gesù, tu hai seminato l'amore nel mondo e noi sentiamo il fremito del tuo cuore che vuole tutti rinnovare.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Gesù, divin pastore, tu hai chiamato gli apostoli e li hai fatti pescatori di uomini. Chiama anche oggi i giovani delle nostre parrocchie al tuo seguito e al tuo servizio. Il tuo sacrificio diventi presenza sui nostri altari, perché tutti gli uomini prendano parte alla redenzione. Fa che tutti coloro che tu hai chiamato riconoscano questa tua volontà e la facciano propria. Apri loro lo sguardo su tutto il mondo, per la silenziosa preghiera di molti, per la luce della verità e il calore di un autentico amore. Fa, o Signore, che anche molte donne delle nostre parrocchie seguano decisamente la chiamata del tuo amore. Risveglia nei loro cuori il desiderio di vivere interamente secondo lo spirito del Vangelo e di donarsi con altruismo al servizio della Chiesa, sempre disponibili per tutti coloro che abbisognano della loro mano caritatevole e del loro amore misericordioso. Fa infine che anche i sacerdoti della nostra parrocchia rimangano fedeli alla loro vocazione, che collaborino alla costruzione del tuo corpo mistico e continuino così la tua missione. Fa che essi siano sale della terra e luce del mondo. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Sono un uomo che cerca di vivere il Vangelo e il mio modo di vivere il Vangelo a un certo punto della mia vita è diventato questo, quello di essere prete. Sono figlio unico, i miei genitori non sono credenti, non mi hanno battezzato da bambino, no? Sono stati molto coerenti nelle loro scelte. E questo lo dico perché è una cosa che mi ha fatto bene, mi ha molto aiutato poi ad essere coerente nelle mie scelte. La mia infanzia è stata molto serena, molto normale, tranquilla. L'unica differenza che un po' percepivo anche da bambino, da ragazzo, era proprio il fatto di non andare in chiesa, no? Comunque una realtà che apparteneva a tutti quanti. Ho anche il ricordo del mio primo giorno delle elementari, quando, non so perché, la maestra ci aveva insegnato il Padre Nostro, ci faceva pregare il Padre Nostro, scuola statale ovviamente. Io sono andato a casa a dire: ah, la maestra ci ha fatto dire la preghiera. Dal giorno dopo non l'abbiamo più detta, non so cosa sia successo nel frattempo. Però i miei genitori comunque poi sono stati disponibili a anche insegnarmela, no? Se l'avessi voluta imparare.

0: studiare me l'avrebbero insegnata. È stato un po' il pianoforte, lo studio della musica, quello strumento che poi Dio ha scelto per venirmi ad acchiappare, perché sono andato a trovare nell'estate, dopo la prima superiore, una mia compagna di classe delle medie che suonava e cantava nel coro della parrocchia e in quel momento cercavano un organista, qualcuno che accompagnasse il coro, e mi ha chiesto: ma tu studi pianoforte, perché non vieni tu? Ho detto di sì e si è aperto un mondo, no, con quel sì, e ho cominciato come prima cosa ad andare a messa tutte le domeniche, non ho più smesso perché ero coinvolto in questo servizio, e però ho subito percepito un ambiente familiare, no, bello, di comunità. Lì ho aperto per la prima volta il Vangelo. Scoprire questo Gesù, che per me era una statua appesa a qualche muro qua e là, no? E poco di più. Scoprire una vita, scoprire una storia, scoprire una chiamata dei discepoli, alcune parole, alcuni inviti, no? L'amore, la carità. Sono cose che hanno saputo dare una risposta a qualche cosa che cercavo, no? Che potesse dare un po' di forma, di ordine, no? Alla mia vita. E poi, a distanza di un paio di anni, ho proprio chiesto di poter essere battezzato, ho fatto questa scelta il 9 ottobre del 1996, un anonimo mercoledì sera, nella mia parrocchia, dal mio parroco, sono stato battezzato. Devo dire che la domanda vocazionale, no, si è subito posta in modo ampio, però uno degli aspetti della vita di Gesù che mi affascinava di più e che ho sentito subito interrogarmi era proprio il fatto che Gesù fosse celibe. Poi ero comunque giovane, avevo comunque le mie esperienze da fare, era evidentemente troppo presto per fare altre scelte di qualsiasi tipo, e quindi ho fatto la mia vita, no? Ho studiato ingegneria, ho avuto una storia con una ragazza importante. A un certo punto sentivo che questa ragazza ed io non erano due cose che riuscivo a tenere insieme, no? Sentivo proprio di essere spaccato a metà e ho dovuto scegliere. E quindi a un certo punto l'ho lasciata, a un certo punto ho trovato il coraggio di parlare con i miei genitori dopo molto tempo e ho fatto questa scelta di entrare in seminario per verificare poi effettivamente, no, la mia vocazione al sacerdozio, al ministero. I miei genitori hanno fatto molta fatica a confrontarsi con questa mia scelta, e da non credenti, da genitori di un figlio unico. Poi, quando c'è stato il momento della missione agli ordini, no? Quella che chiamiamo candidatura, è stato il primo momento ufficiale in cui li ho invitati, evidentemente, sono venuti con il resto della famiglia. E hanno visto dove vivevo, che non ero finito in una setta, che non ero finito in un ambiente bigotto, chiuso, che mi costringesse a chissà quali stili di vita improbabili, e che ero contento.
1: Prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione è stato un giorno molto bello. Celebrare l'Eucarestia la prima volta per me è stato un po' il compimento, no, di tutto questo cammino che è iniziato il primo giorno che sono andato a messa per suonare quell'organo, no, nella mia parrocchia. È stato proprio il compimento di quel desiderio da ragazzino.

cammino, di prendere in mano un pezzo di pane e lo spezzi sapendo che è il corpo di Cristo, che è l'amore di Dio, no? Che ti raggiunge. E quella è la vita. Oggi penso che ci siano realtà molto diverse fra di loro. Ci sono persone che conoscono veramente quella che è la vita della nostra comunità, della nostra parrocchia, ne conoscono le risorse e le necessità. Certamente oggi, diciamo, anche l'aspetto economico è un aspetto importante, no? Sul quale dovremmo sensibilizzarci un po' di più, no? Tutti quanti. Più importante di questo, però, è credo la vicinanza, no? L'avere la percezione che se anche una persona poi concretamente non può aiutarti, però è lì con te. Se devo, pensare, insomma, ad una direzione in cui mi sento coinvolto personalmente, è proprio l'attenzione alla singola persona, no? Alla sua vicenda, alla sua storia, alle sue domande, ai suoi bisogni. Perché è quello che faceva Gesù, no? Prendeva una persona, guardava quella, amava quella, parlava a quella. Quindi se c'è una direzione che mi sento di dover intraprendere con il mio ministero è questa, no? La persona è la direzione da prendere.

0: Quello che ho con la bicicletta è un amore che dura da anni, ma come in tutte le storie d'amore, specialmente quelle di lunga durata, bisogna stare attenti a non dare tutto per scontato, per non scivolare sul più bello.
1: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare.
2: Come ti chiami?
3: Ramat.
2: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
1: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
3: E mia figlia Baram porta il pane a casa.
1: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
4: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo.
1: Baram, domani, in prima serata.
5: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
6: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
7: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
8: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
1: Il documentario Dipinti di Dio, questa sera in seconda serata. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, oggi alle 10:30.

0: Angela, ma che è sta puzza d'acido? Sta preparando un'altra ricetta dei due?
1: Ma perché? Non ti piace quello che cucino io? Comunque, è un segreto del mestiere.
0: Sei misteriosa.
1: Ma no, sto pulendo con l'aceto. È finito tutto il detersivo. A proposito, ma Don Michele con la spesa quando torna?
0: La spesa? L'ho visto che usciva in bicicletta, secondo me si è scordato.

0: Don Michele, che hai fatto?
1: Niente. Penso solo una storta.
0: Ah, una storta, accidenti. Ma tu, Don Michele, dovevi andare dritto per la tua strada per non sbagliare. Non si dice così?
1: Sì, si dice così, ma mi sa che io ho sbagliato la strada.
0: Ah, ho capito. E per questo hai fatto tardi. Invece la signora Carla è già arrivata alle 9:54 e in anticipo di 6 minuti.
2: Che comune.

0: Qui. Basta che non gli fai firmare il cartellino.
1: No, no, no, quello si fa al lavoro, no? Non in chiesa. Anche se...
0: No. No. Senti, me la appoggi te.
1: Sì.
2: Il marito della signora Carla esce tutti i giorni alla stessa ora per andare al lavoro. Ma al lavoro non ci va più perché è in pensione da qualche mese. E allora dove va? Lei lo chiede a me, ma io che ne so?
3: Don Michele, lei mi deve aiutare. Mio marito scompare e nelle ore che è fuori casa io non so nulla di lui. Poi quando torna si rifiuta di dirmi dove è stato. Dice che è per la privacy. Quale privacy? Dopo 40 anni di matrimonio.
4: Però Carla, lei deve pensare che suo marito per 40 anni tutte le mattine usciva e andava al lavoro. Ora forse si sentirà come agli arresti domiciliari.
3: Sì, allora evade. Ma la nostra casa non è mica un carcere. Tutte le sere poi sì, ritorna. Ma lui scappa, capisce? Poi ritorna, ma...
4: Carla, non faccia così.
3: No, è come se mi avesse lasciato. Lo capisce? Lui mi guarda, ma non mi vede. Capisce che voglio dire? Forse alla nostra età è naturale. Ma io non mi arrendo. No, no, non mi arrendo. E sa cosa ho fatto? Gli ho regalato una macchinetta fotografica.
4: Una macchinetta fotografica. Non capisco il nesso.
3: Non capisce, no. È uomo pure lei. Bisogna spiegarvi tutto.
5: Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Para para para para.
6: Ma no, questa canzone però poi mi è entrata in testa, va a finire che la canto tutto il giorno. Vedi, è finito pure l'aceto. Però la lista della spesa se l'è presa, non ci sta più. Forse Don Michele la spesa la va a fare con la bicicletta.
7: E con tutto quello che gli hai detto di comprare è capace che si è affittato un furgoncino.
6: Oh, esagerato. Splendido, splendente, costa poco e finalmente io sorrido eternamente. Anestetico d'effetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto.
5: Splendido, splendente, vai a fa.
2: Carla deve imparare a gestire la sua esigenza di tenere tutto sotto controllo. Ho capito che l'amore per suo marito è ancora vivo, come se fosse il primo giorno. Però la macchinetta fotografica in regalo, ecco, quella ancora non l'ho capita.
3: Ma perché era una sua antica passione? Quando era giovane passava intere giornate a fotografarmi. Allora sì che mi guardava e vedeva. Io pensavo fosse un messaggio chiaro.
4: No, è bellissimo come regalo, come pensiero. Forse con un bigliettino accanto, tipo un libretto di istruzioni.
3: Ah, ho sbagliato, si ha ragione, ho sbagliato. Che l'ho sopravvalutato. È un po' come la lista della spesa. Ah, ma lui mica lo vede, è quello che serve in casa, nonno. Devo scrivergli tutto io. A Vincenzo, se io non gli do la lista, mi torna con budini al cioccolato, formaggio francese.
0: A proposito di lista, ma la lista della spesa di Angelo? Oh cavolo, l'ho persa.
3: Perché è distratto, mi creda, è distratto.
4: Uomini.
0: E ora chi la sente?
8: Tovaglioli, saponette, bicarbonato.
9: Sì, pannelli, vernici. Dai, Gianluca, mi vuoi dare una mano o no?
8: Sì, sì, scusa, è che stavo leggendo la lista della spesa. Mi sa che l'ha persa Don Michele, perché c'è scritto per Don Michele da Angela. Però l'ho trovata per terra, non è che volessi fare la spia.
9: No, ma quale spia? Mica ci sono i segreti sulle liste della spesa, dai.
8: No, però si possono capire tante cose. Gusti, vizi, abitudini, umori, malumori.
9: Ah, e secondo te da questa lista che cosa si capisce? Che Angela gli gira sempre storto?
8: No, no, qua si capisce solo una cosa, che manca la carta igienica.
9: Vabbè, ma questo è un guaio. Dai, dammela che gliela porto io. Vieni.

0: spesa perché non la trovo più.
1: Vabbè, Don Michele, con tutto il rispetto, però certe volte cadi proprio dalle nuvole.
2: Don Michele, perché cammini così? Che ti sei fatto male veramente?
0: L'ho detto adesso, sono caduto dalla bicicletta e mi fa male, aia, la caviglia.
3: Qua ci vuole il ghiaccio.
1: C'è un dottore, perché un prete che zoppica non ci può stare.
0: E perché no?
1: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
0: Facciamo cabaret.
2: Prendi questa, che il ghiaccio non c'è.
0: Aia.
2: E comunque devi stare attenta all'età tua, Don Michele.
0: All'età mia? Cioè canti un repertorio di canzoni anni 80. Ma tu sei vecchio dentro.
1: Don Michele, scusa, con tutta la comprensione per il dolore, però mo la spesa chi la va a fare? Qua è finito tutto. Io non posso lavorare così.
4: Beh, ci vado io. Eh sì, Gianluca prima ha trovato per terra nel cortile questa.
0: Eccola dove stava.
1: Bravo, facci tu, perché qua è finito tutto, pure l'aceto.
4: Te lo sei bevuto tutto.
0: Il festival del cabaret.
4: È meglio che vado?
1: Meglio. Va, va. Sto cafone. Don Michele. Lo diciamo alla dottoressa?
0: Sì.
1: Pronto? Sì, chiamo dalla canonica. No, Don Michele si è fatto male. No, niente di grave. Sì, sono Angela, la nuova Perpetua. Piacere di conoscerla.
5: Senti tu.
6: Chi è?
5: È un uomo che ci spia da giorni. Ho le prove. Sentito, ecco, l'ha rifatto di nuovo. Sentito?
6: Sì, è vero, mi ha fatto una foto.
0: Quindi mi state dicendo che c'è una spia in chiesa, una sorta di agente segreto. Ma più Sherlock Holmes o 007?
6: Dai, c'è poco da scherzare. Oggi è stato qui tutto il giorno, l'ho tenuto d'occhio. E non è che uno viene in chiesa per pregare per ore o fare foto di continuo. Non sarà un caso di spionaggio industriale, ma un mistero da risolvere c'è.
5: Don Michele, fra 8 minuti arriva il dottore.
0: E tu che ne sai?
5: Sono le 5:07. Angela ha detto che sarebbe arrivato alle 5:15. Io segno tutto, orari, entrate, uscite.
0: Bravo. Che cos'è? Un'altra lista della spesa?
5: No, è lo schema dove ho segnato tutte le volte che quel tipo ha scattato una foto. Ho fatta per te.
0: Grazie. No, no. Bel lavoro. Questo lo mettiamo agli atti. Ecco. E ne riparliamo dopo. Ah, brucia.
7: Lo so, scusa.
0: Certo che è strano, La psicologa del paese che è anche medico del paese. Due lauree, due professioni.
7: Mens sana in corpore sano.
0: Ah, a proposito di corpore sano, è rotto.
7: Mi sembra di no, a occhio nudo, ma bisogna verificare se c'è una microfrattura, così non riesco a vedere. Bisogna indagare.
0: Oh, ma una malattia, tutti devono indagare.
7: Ma perché, che è successo, se posso chiederti?
0: C'è Gianluca che pensa di essere un detective. Una signora ieri mi ha chiesto di indagare sul marito. Ma non è finita, oggi mi ha richiamato, mi ha dato degli indizi, delle prove. Come se io potessi fare qualcosa. Sembra un libro giallo, cioè si potrebbe fare un film. Perché molti, pur avendo di fronte la persona che amano, non riescono a vederla.
7: Per esperienza professionale ti dico che casi di questo tipo sono proprio difficili da risolvere.
0: Non parliamo della caviglia.
7: No, no, certo. Ecco.
8: Quando vigila sorridente è padrone, già si sente. Perdo i sensi lentamente come tra le braccia di un amante. Splendido, splendente,
9: para.
8: Che ci fai tu qua?
9: Non ti volevo spaventare, che questa canzone è tremenda. Entra nel cervello e ci rimane.
8: Succede con le cose belle.
9: Infatti, ti ho preso tutto, ho fatto la spesa e la volevo poggiare di là in cucina, però chiuso la porta. C'hai tu le chiavi? Grazie.

0: braccia di un amante. Splendido, splendente, para, pa, pa, para. Para, pa, pa, pa, para.
1: Complimenti, para, che bel ritmo.
2: Don Michele, è la spesa?
1: È la spesa, stavo andando proprio a fare la spesa in bicicletta e sono caduto. Peraltro mi è caduta pure la lista da

0: e anche se non c'era scritto sulla lista, mi sono ricordato che l'avevi detto, allora ho preso l'aceto.
1: Bravo, che così me lo bevo tutto qua.

0: Carla continua a dar migliorare di entrata e di uscita di suo marito. Qui l'unico in grado di mettere in relazione i numeri è Gianluca. Chissà se non sappia leggere quale segreto nascondono queste cifre.
1: Allora, ascolta, qui martedì 10:15, è ritornato alle 11:40. Qui ha avvistato alle 10:27 e alle 11:15. Poi mercoledì 15:37, 15:55 e 16:21. E secondo i miei appunti poi...
2: Ma secondo i tuoi appunti mi gira la testa, non ci sto capendo niente.
1: Ma come? No, non ti accorgi che le fotografie sono state scattate nello stesso arco di tempo in cui il marito della signora Carla era fuori casa?
2: Coincidenza.
1: O un indizio? E se fossero la stessa persona?
2: E se fossero la stessa persona?
1: Ora sarebbe qui.
2: Elementare, Watson.
1: No, che Watson è Watson, a me piace di più la Pantera Rosa. Ma lo sai che mi ricordi un tizio che ho visto in una serie televisiva?

0: Salve.
1: Salve.
0: E che? Un fotografo di matrimoni?
1: No, sono solo un pensionato con la passione della fotografia. Guardi, queste le ho scattate in canonica.
0: Ma però è belle. Complimenti.
1: Davvero? Ma sono solo scatti rubati, come dice mia moglie.
0: Hai sposato?
1: Da una vita.
0: Lei si chiama Vincenzo. Sua moglie per caso si chiama Carla?
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: All'occhio materno della chiesa, non gli sfugge niente.
1: Ha proprio ragione mia moglie. Ai preti non puoi nascondere nulla, ma devo preoccuparmi?
0: C'è il segreto del confessionale.
2: Pronto? Sì. Ho chiamato io prima perché mi serve una lastra per Don Michele. No, un attimo, perché sto in chiesa, non si prende bene. No.
3: A te?
2: Oh, ma che ci fai tu qua? Ma tu stai sempre dove sto io.
3: Ma veramente allora potrei dire la stessa cosa io, che tu stai sempre dove sto io?
2: Che vuoi dire, che ti sto sempre in mezzo ai piedi?
3: Veramente io stavo andando alla chiesa per i fatti miei, che se proprio ci tieni la prossima volta faccio finta di non vederti, va bene? E comunque su questo gradino sono inciampati tutti. Prima o poi doveva capitare pure a te.
0: Vincenzo, me la togli una curiosità?
1: Sì.
0: Perché fotografa persone che non conosci?
1: Io lavoravo alla stazione, vendevo biglietti. Immaginavo la vita degli altri. Da un viaggio, sia di mattina presto oppure solo andata, si possono dedurre tante cose, sa? Che ne so, se uno sta scappando oppure se segue un sogno. Ecco, la fotografia è un modo per guardare la gente senza essere visti.
0: Questo piacerebbe a Gianluca.
1: In realtà non ho mai cambiato lavoro, però ultimamente a casa mi sento soffocare. E sarà che prima di andare in pensione avevo i miei spazi e ora non so che fare.
0: E allora viene qua e si sfoga a fotografare le persone. Ma perché questo non gliel'ha detto a sua moglie? Si sta preoccupando.
1: Quella si preoccupa sempre. Ma dico io, ma che c'è di male?
0: Niente.
1: Io non, le sono sempre stato fedele, però voglio essere lì.

0: libero di fare ciò che voglio senza avere continue spiegazioni di ciò che sto facendo.
1: Vincenzo, senti, ho un'ultima curiosità. Perché tra tanti posti dove si può fotografare, tu hai scelto proprio questo?
0: Perché a me piace fotografare la gente mentre prega. Perché io, in quell'atto così semplice, vedo come un riconciliarsi con la parte più profonda di noi stessi. E al tempo stesso una connessione con quel divino che spesso dimentichiamo, ma che sta attorno a noi. E per ottenere una cosa così grande passerebbe solo un po' di tempo. Ma non è incredibile?
1: Hai ragione, è incredibile.
0: Lo faccio vedere dalle foto.

0: Vincenzo aveva ragione. Dedicare tempo a Dio non è altro che dedicare tempo a noi stessi. E pensare che ce ne dedichiamo così poco.
1: Domano, ma certe volte non ti sembra che qualcuno ti spia?
2: Sì, parli di quel tizio, ma era un equivoco, così mi ha detto Don Michele.
1: No, io mi riferisco a Bruno. Non lo so, mi pare che mi controlla, ma sta sempre un gol.
2: Ma no, lui è fatto così. È una forma di gentilezza la sua, vuol dire che è attento, non gli sfugge niente.
1: Vabbè, se lo dici tu.
3: Ma la sua caviglia come va?
4: Molto meglio. Molto meglio. Poi ho fatto le lastre, non c'è nulla.
3: Don Michele, io volevo proprio ringraziarla. So che ha parlato con mio marito. Vincenzo mi ha raccontato tutto l'altra sera e mi ha fatto vedere le foto. Insomma, abbiamo riparlato, proprio come non facevamo da tempo.
4: Sono contento, Carla. Davvero.
3: Senta, Don Michele, io volevo chiederle una cosa. Vincenzo dice che tutta la sua vita lui ha sempre guardato gli altri senza essere mai visto.
4: Io credo che lui abbia sofferto tanto quando ha smesso di lavorare.
3: Lo so, però non capisco perché non riesca a godere questa nuova fase della sua vita. Lui a me e la passione per la fotografia. Non è mica poco, no?
4: No, non è poco, anzi è tantissimo. Sono le passioni che salvano la vita. La bicicletta, la musica, il teatro, l'arte. Le passioni e l'amore.
3: È quello che ci ha salvato.
4: Sì, lo sai che potremmo fare? Una bella mostra con le sue foto. Così può uscire finalmente allo scoperto, può uscire fuori il suo talento e non si sentirà più un invisibile.
3: Ma sarebbe straordinario.
4: Si potrebbe riconoscere nello sguardo degli altri. Oh,
3: grazie, grazie Don Michele. Digging up what I can't
0: see. Il matrimonio è un sacramento che invita a rinnovarci continuamente nell'amore e nel rispetto dell'altro.
4: Il corpo di Cristo.
0: Come Carla e Vincenzo, che hanno sempre continuato a camminare insieme.

e buona domenica a tutti. Però, grazie al signor Vincenzo, vi abbiamo riservato una sorpresa. Se andate in cortile, possiamo goderne insieme.

0: Quante volte pensiamo di essere invisibili agli occhi degli altri? Ma se fossimo proprio noi a nasconderci, per non mostrare la nostra fragilità o i nostri sentimenti? Guardando queste foto, mi viene in mente una cosa che diceva Padre Pio: ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere.
1: Bentrovati, è scattata l'ora solare, grazie ancora una volta per essere in nostra compagnia. Oggi abbiamo un unico

0: l'unico filo rosso che lega tutta quanta la puntata è l'amore. L'amore con la maiuscola. Adesso sto così perché così entro nell'inquadratura, ma provate a immaginare un'altezza ancora maggiore. La nostra prima ospite ha anteposto questo sentimento a qualsiasi cosa, eppure lei è una grandissima attrice, una grandissima professionista, una splendida mamma, una splendida moglie. La sua famiglia parla per lei, sto stretta stretta. Eleonora Ivone, e guardatela quanto è bella, brava, è vera, autenticamente vera. Attrice e regista, ho dimenticato di dire anche questo, attrice e regista.
1: Beh sì, per ora diciamo prestata alla regia perché è stata una prima esperienza di lungometraggio estremamente educativa e formativa e adesso vedremo, sto preparando l'opera seconda.
0: Io aggiungo prestata e meno male che si è prestata alla regia perché sì. Allora, parto subito dritta.
1: Sì,
0: abbiamo
1: dai,
0: parlato
1: dai.
0: Di amore e allora il tuo Angelo Longoni, che è
1: mio
0: stato...
1: grande amore.
0: Il tuo grande amore che è stato, è e resta un uomo eccezionale di arte, di lavoro, di famiglia. Eccoli qua, guardateli. Io li ho conosciuti quando era così. Allora, Angelo è scomparso di recente e tu, Eleonora, hai sopportato tutto questo, lo stai sopportando e stai continuando splendidamente a vivere per due, più le vostre figlie.
1: Esatto.
0: Stai riuscendo a fare tutto questo?
1: Sì, ci provo. Tutti i giorni mi dico con grande coraggio, perché Angelo, in questi 8 anni di malattia in cui ci siamo trovati ad affrontare una malattia complicata, rara, come il mesotelioma pleurico da respirazione da amianto, ha dimostrato un grande coraggio, nonostante la sua infinita sensibilità e paura anche, perché la paura è una cosa che ti assale quando affronti una malattia, qualunque essa sia, ma quando ti dicono sin dal primo giorno che non c'è una soluzione
0: perché
1: prima
0: non
1: o poi
0: c'è.
1: Comunque la malattia avrebbe preso il sopravvento, insomma, devo dire che è dura.
0: È molto dura. Per capirci, scusatemi, permettetemi il paragone, perché è anche un parallelismo umano. È la stessa malattia che si è portata via Franco Di Mare.
1: Bravissima. Identica.
0: Quel mesotelioma che tu prendi perché l'amianto entra nei tuoi polmoni e decide
1: un giorno
0: di possessarsi di tutto. E questa coppia meravigliosa, e non è retorica la mia, non la dividerà nessuno, però credetemi, neanche la morte. Questo splendore incontra il suo grande amore. Perché? Perché sì, perché...
1: Perché era scritto nel destino.
0: Però è stato un incontro proprio bello, particolare.
1: Sì, è stato particolare perché io da un po' di tempo mi preparavo per fare l'esame di ammissione all'Accademia Silvio D'Amico e mi aiutava un nostro amico carissimo comune che si chiama Marco Marelli, che ancora oggi ringrazio perché
0: certo.
1: È stato nostro testimone 2 volte e mi ha detto: sai Eleonora, c'è questo mio amico che sta facendo la sua opera prima, quello che chiamavano l'articolo 28,
0: certo.
1: Ha bisogno di ragazze carine per una scena di una festa, dice, visto che tu stai iniziando, io avevo fatto già delle pubblicità televisive, avevo lavorato come modella, però avevo deciso che il mio percorso non poteva essere solo quello dello stare davanti a una macchina fotografica, ecco, o le passerelle.
0: Hai dimostrato di essere bellissima con grande contenuto, no?
1: Beh, ma
0: con
1: perché
0: la volontà
1: poi era
0: di...
1: il problema era non sentirsi mai adeguata, no? Cioè la
0: certo.
1: Moda ti fa delle richieste per cui non è una critica, è una consapevolezza che io avevo
0: ricevuto. Che so le critiche, ma...
1: No, che avevo ricevuto, perché sei troppo bassa, sei troppo grassa, sei troppo...

0: capelli, troppi denti, troppa bocca, troppo qui, troppo là. Alla fine un giorno ho detto no ragazzi, io non posso morire perché non vado mai bene. E quindi ho detto intraprendo, sposto le aspettative su altro, su qualcosa che mi coinvolga, in una cosa nella quale io mi sentivo più adatta.
1: In realtà ti chiamava il tuo talento, perché tu sei stata da non subito...
0: Diciamo che
1: questo lo dico
0: Angelo,
1: io.
0: Quella volta lì ha, credo, investito immediatamente in qualcosa che era molto più profondo che non solo l'aspetto esteriore. Perché poi a distanza di tempo, ovviamente, da quando ci siamo fidanzati e poi abbiamo avuto la nostra prima figlia, lui mi ha detto, sai, mi aveva molto colpito il tuo modo di stare sul set, perché ovviamente io ero una ragazza non piccolissima, perché avevo 22 anni, però insomma entravo nel mondo del cinema, quindi stavo un po' lì che guardavo, osservavo. Lui mi diceva eri così composta, così...
1: Si chiama buona educazione.
0: Silenziosa. No? E lì credo effettivamente, perché poi mio suocero mi ha detto che l'ha chiamato e gli ha detto guarda che se la vuoi te la devi andare a prendere, perché se no ti scappa. Quando lui gli ha fatto...
1: Allora... tra un attimo raccontiamo come accadde, no? Perché c'è stato un... Perché nelle meravigliose storie d'amore, Angelo Longoni, Caccia alle mosche, Uomini senza donne, Non aver paura, Mal d'amore, ne abbiamo tante di opere da citare. Tra le persone bellissime che si trovano e credono a un certo punto si sono trovate, poi che non si troveranno più, per fortuna c'è un filo rosso unico che lega il tutto. Non ve lo raccontiamo ora però, ve lo raccontiamo tra poco, dopo la pubblicità. Perché ce la teniamo cara cara questa ragazza e ci vediamo tra un attimo. Bella lei.

0: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
1: E come ti chiami?
2: Mi chiamo Javier.
0: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
3: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
0: Lasciare tutto.
4: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
0: Cercare la verità.
5: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
0: Solo Javier, la libertà di donarsi. Questa sera in prima serata.
6: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
7: Rosemary!
6: No,
7: ma sono contenta.
6: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
8: Io abito qui, Ben Reed.
9: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
8: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
6: Ma tu sei mio padre!
0: La strada per il paradiso.
6: Siamo amici del cuore, sì.
0: Sabato in prima serata. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, oggi alle 10:30.
10: Eleonora Ivone, una eccellente attrice e regista, moglie di Angelo Longoni, eccoli qua, bellissimi, bellissimi insieme. Angelo che ti trova, insomma, vi ritrovate dopo quel primo incontro.
11: Dopo un po',
10: Ma dopo un po', come?
11: Sì, perché ha fatto proprio una cosa che mi ha spiazzata, perché io, avendo 22 anni, è un po', come dire, un po' inesperta, diciamo, in amore, un po' più ingenua. Lui era un po' più grande di me, ma voi lo potete vedere. Cioè, questa
10: è un uomo bellissimo.
11: Quattro anni fa, eravamo a Belgrado per fare dei sopralluoghi per il suo film tratto dal suo romanzo Modigliani, Il Principe. E lui dopo un mese mi richiama e io quel giorno non so perché, poi, ma Eleonora rispondi tu, ha detto mia madre.
10: Attenzione, il telefono di casa, ricordate ancora il telefono di casa? Sì, c'era il
11: telefono
10: a casa.
11: Il telefono a casa. Che peraltro a casa mia si poteva utilizzare, cioè non si poteva stare le ore al telefono, no. Perché il telefono...
10: Manco fosse a gettoni, chissà.
11: Esatto, eravamo... per le comunicazioni, sì, dicevano, sì, i miei genitori. Rispondo, dico, pronto, sì, chi parla? Famiglia Ivone, perché si diceva così
10: una volta.
11: Si diceva
10: così?
11: Sì, sì, chi parla? Buongiorno, sono Angelo Longoni, volevo parlare con Eleonora.
10: Che bello.
11: Sono io. Ciao Eleonora, sono il regista del film che hai fatto un mese fa. Sì, mi ricordo. Ciao, come stai? Ciao, senti, ho perso il numero di Marco Marelli, non so come recuperarlo.
10: Momento Pinocchio, proprio il naso, biu, che andava.
11: Potresti darmelo? Sì, sì, certo. Mamma, è il regista quello con cui ho fatto... Senti, devo dargli il numero di Marco Marelli, aspetta. Pronto? Sì, ciao Angelo. Allora, il numero di Marco... Non me lo ricordo il numero di Marco... E questo, abbiamo cominciato a parlare e mi dice, ma tu che fai, che non fai, ma se vuoi vieni sul set, vieni a vedere. Ah, dico grazie, mi farebbe tanto piacere, perché questo sono rimasta sempre così io, cioè andavo sempre sui suoi set, dove i registi mi permettono di guardare, osservare, studiare, io lo faccio. E dico, va bene, dice, ma adesso che fai? Io sto andando in palestra. Ah, ma dai, dove vai? È a Villa Borghese. Ma va, pure io.
10: Ma genio, signori, abbiamo appena assistito, onestamente, a un pezzo di teatro di Eleonora Ivone. E non è teatro, è la sua vita.
11: È vero.
10: Ma lei riesce a raccontarlo in una maniera, adesso onestamente, doppiamente strepitosa, perché secondo me sei tu, ma sei lui.
11: Sì.
10: No? Perché siete tutti e due, e questo anche ti permette di regalarci, perché questo è un regalo, sai Eleonora, è un regalo grande.
11: Lo sarò sempre.
10: Lo sarai sempre, tesoro.
11: E Sappiate che lui avrebbe detto: dai Leonora, non piangere, per favore contieniti.
10: È meravigliosa questa donna, è vera, eh? Guardate, non è intelligenza artificiale, seduta sul divano, è vera, esiste Leonora Ivone, lo sappiamo bene, esiste. Ed esiste, così andiamo subito a parlare, del tuo lavoro, sì, di regista. Tu hai fatto un cortometraggio coraggiosissimo.
11: Molto.
10: Apri le labbra.
11: Spinta da lui.
10: Spinta da lui.
11: Perché quando si è ammalato, a un certo punto si è paralizzato tutto per una quindicina di giorni. Abbiamo, credo, oggettivamente ragionato su questa cosa.
10: Sì.
11: Il mio pensiero quotidiano nei suoi confronti era: domani non esiste, ma non esiste per te, non esiste neanche per me, esiste oggi, qui, adesso, io, te e le ragazze, che, mamma mia quanto è figo, dai, diciamo.
10: È bello come il sole.
11: Scusate,
10: bello come il sole.
11: Un applauso alla bellezza anche.
10: Ma proprio bello come il sole, bello e bravo, è bravo per quanto è bello.
11: E lì lui un giorno mi guarda e mi dice: beh, però sai Eleonora, noi combatteremo questa battaglia. E io dicevo sempre: noi dobbiamo avere fede, dobbiamo essere pratici, dobbiamo essere concreti. Siamo stati anche molto fortunati perché abbiamo incontrato dei medici meravigliosi, il professor Margarito Ora, primario di chirurgia toracica del Gemelli, l'oncologo del campus biomedico, a Milano la radioterapia, abbiamo incontrato medici stupendi che lo hanno ascoltato, perché Angelo era un uomo intelligentissimo, lui arrivava dai medici già con la, secondo lui, qual era la cosa giusta da fare, e non è che fosse sbagliato quello che diceva.
10: No, assolutamente, cioè, però devi trovare medici che ti ascoltino, sennò ti dicono prenda questo, prenda quello.
11: Assolutamente. Ecco, lui mi ha guardato e mi ha detto: però tu adesso non puoi mica fare solo l'attrice, che puoi mica mettere ad aspettare solo che ti chiamino. Tu ti devi proporre in un'altra veste, devi starmi vicino, cosa che per me era un privilegio, lui come autore, lui come regista. Cioè io adoravo leggere le cose quando le scriveva. I primi anni era proprio, lui lavorava

0: Qua solo di notte, quindi io mi svegliavo, mi sedevo vicino a lui, leggevamo, gli facevo tutte le parti e lui faceva le parti che pensava non fossero ancora perfette. E io gli ho detto: va bene, amore, ma come facciamo? E lui fa questo. Dice: bene, avevamo scritto questo cortometraggio, che per me doveva essere un qualcosa di più, sulla violenza contro le donne, e invece parlando la trasformiamo in un cortometraggio in cui la protagonista è una donna, in questo caso fu Gaia De Laurentiis, meravigliosa
1: Bravissimo.
0: interprete, e lui mi ha detto: no, però la regia non la faccio io, la fai tu. Io, vabbè, ma adesso non
1: Mi fai
0: esagerare.
1: dire una cosa, Eleonora?
0: Sì.
1: Io credo che come, oltre alla tua inequivocabile bellezza, lui abbia capito,
0: Eccolo.
1: eccola qua, lui abbia capito immediatamente che tu fossi un talento in quel primo giorno in cui vi siete conosciuti. Io credo che lui abbia intuito che una persona non si diventa registi perché si passa la notte accanto ad un cane regista a leggere tutto quello che lui scrive, ma se no diventerebbero registi quasi tutti. Abbia intuito la tua qualità a diventare regista,
0: Non lo
1: no?
0: so, io so che io ho resistito come in tutte le cose, eh. Cioè lui aveva un altro immenso dono che io no, non ho visto. Sì, qua era sul set di Ostaggi.
1: Ora raccontiamo anche
0: Sì,
1: Ostaggi.
0: certo. E lui a un certo punto mi ha detto: ma guarda, io non ho timore che tu non sia capace, perché io invece ti vedo molto più preparata di quanto non fossi io al mio primo film, cioè voleva dire Caccia alle Mosche.
1: Quando vi siete incontrati?
0: Io... Quando lui mi ha detto così, ora lui lo sa, noi parliamo sempre, non so se lui me l'ha detto per spronarmi o se veramente credeva in questa cosa, perché io ci ho creduto e ho detto: ma forse se me lo dice lui, forse può essere che qualcosa ho imparato e lui intravede in me un gusto, una qualità, delle capacità. E mi sono messa là e nonostante... Guarda, l'ho massacrato, cioè aveva una pazienza quell'uomo con me incredibile. E secondo te posso fare così? No, così non mi piace, ti prego, no, cambiamo inquadratura perché se tu la fai così è troppo scontata. Eleonora, stai calma. No, Angelo, tu non hai capito, io passo dall'altra parte, poi mi uccideranno se faccio una cosa orrenda. Stai calma. Lui era sempre stai calma. Io dico: ma come stai calma? Quando tocca a te è un delirio? No. Perché gli altri lo sentono, il set ti deve sentire tranquilla. Aveva questo potere di mettermi davanti alle cose come non facili, però pragmatiche, cioè io dovevo ragionare sulle
1: Sì,
0: cose.
1: si chiama amore.
0: Sì.
1: L'amore non è soltanto amare, l'amore è rispettare,
0: No.
1: intuire, capire, leggere nell'altro, comprendere e lanciare. Perché
0: Sì.
1: quando ci si rende conto che quello che ho davanti è un talento,
0: È
1: uno si
0: desì.
1: rende conto che davanti a un talento, allora con coraggio e guardate con estrema generosità. Perché una persona che si ammala gravemente può anche chiedere di essere, e non c'è niente di male in questo, costantemente affiancata. Invece se tu vai a fare la regia, se tu ti stacchi da casa, se tu ti stacchi dalle vostre tre meravigliose figlie perché stai lavorando ad una regia, niente di male, anzi io faccio il tifo per te, perché questo è accaduto. Questo fa Angelo
0: Assolutamente,
1: per te ancora oggi, no?
0: sempre. E noi, per me è sempre stato così. Abbiamo passato anni anche molto faticosi in cui ci siamo detti, noi ci dicevamo sempre la verità, sempre. Margherita, questa è la prima figlia.
1: Questa è la prima figlia, giustamente. Bella. Margherita, Stella e Beatrice, no? Avete scelto tre nomi.
0: Margherita in onore a mia nonna che si chiama Margherita e che era devota a Santa Rita, perché io sono tantissimo devota a Santa Rita ed è un nome che le sta benissimo.
1: Alla faccia da Margherita, come si suol dire. Sentite.
0: Marghi,
1: Stiamo correndo un po', magari iniziamo un discorso e non lo finiamo, perdonateci, ma c'è una cosa che io voglio raccontare, che è già emersa. Eccoli qua. Una fede, questa qui è
0: Margherita.
1: Margherita sposa.
0: Appena sposa.
1: Appena sposa, che bella questa fotografia meravigliosa. Una fede incrollabile, la vostra?
0: Un avvicinamento di Angelo
1: e,
0: alla
1: è
0: fede.
1: È un avvicinamento di Angelo alla fede che è stato speciale.
0: Sì, io penso che il Signore faccia anche questo. Cioè, ti avvicina a Lui con una capacità e una delicatezza che non è mai forzata. Noi ci siamo sposati in comune nel 1994, perché per cose tecniche, diciamo, e dopo 8 anni abbiamo deciso di sposarci in chiesa noi due. E lui mi ha detto sì sì va bene, però sai, io ho un problema, io certe cose mi sento a disagio, non le posso fare. Io ho detto vabbè, ma non ti preoccupare, il corso prematrimoniale lo faccio io, vado io a parlare con il sacerdote. Io ho parlato con il sacerdote, è stato, cioè, è proprio che il Signore ci ha chiamati a fare questa cosa. E io lo credo fortemente, non lo dico per dire,
1: no.
0: Perché abbiamo incontrato un sacerdote che ha detto vabbè, ma qual è il problema? Se lui non si sente di fare la comunione, non la fa. Ok? Mio marito è venuto con me dal 2017, l'anno che si è ammalato, con una dignità e un rispetto verso il Signore, perché lui andava lì, ascoltava il Vangelo, le prime letture, uscivamo e ne parlavamo con una delicatezza e un rispetto verso Dio, verso quello che lui, credo in cuor suo, dal primo momento abbia chiesto al Signore, fino ad arrivare a dirmi ho bisogno di fare la comunione. Un uomo che ha 68 anni arriva davanti a un percorso fatto con criterio suo, ok? E dire alle figlie, guardatemi, io sono già un miracolo. Io sono un miracolo, ha detto lui alle sue figlie.
1: Così è.
0: Racconto questo aneddoto che per me è meraviglioso. Andiamo in Covid e Papa Francesco, che ci ha lasciato il giorno dopo che Angelo è morto, e già anche questo per me è stato un segno divino, durante il Covid porta la croce di San Marcello al corso su Sagrato di San Pietro.
1: Indimenticabile, lo
0: esatto.
1: Ricordiamo tutti.
0: Dove porto io mio marito da agosto del 2017? Oh no, scusate, dove lo porto? A San Marcello,
1: a
0: al,
1: San
0: corso.
1: Marcello al corso.
0: Ogni domenica. Ogni domenica. Quando è apparsa la croce, così come si fa quando si fa un'inquadratura, io gli ho fatto toh, guarda chi te raccomando io.
1: C'è in Eleonora Ivone una forza per cui nel momento più commovente della storia lei puntualmente riesce a girare, rendendolo sempre importantissimo, però...
0: E lui ha detto, hai ragione, hai visto dove t'ho portato?
1: Senti, anima grandissima, quante ne ho da dire. Sì, no, ho fatto anche la regia del film Black Comedy Ostaggi con Gianmarco Tognazzi e Vanessa Incontrada, tratto da un'opera teatrale di Angelo, sceneggiata con lui.
0: Anche quello, eh?
1: Sì, anche
0: cioè,
1: quello.
0: Anche quello, gli ho detto, però... Dico, perché non ne facciamo un film? E lui mi guarda, ma figurati se ti fanno fare un film da sta cosa qui. Vabbè, ma tu scusa, mi hai detto che devo fare la regista? Se tu mi cedi la tua opera, noi ne
1: quindi
0: parliamo.
1: Quindi ti parlo professionalmente.
0: Esatto,
1: sì.
0: Noi ne parliamo, lo scriviamo insieme, ne parliamo insieme. Io ti dico come la vedo, così tu mi puoi dire se l'accetti o meno. Dico, intanto è già tutto fatto, perché quello che c'è fuori è quello che manca. E lui mi fa, ma davvero lo faresti? E io ho detto, sì, certo, ovvio. L'abbiamo scritta in un mese, 20 giorni. Tuc, il Signore è arrivato. E
1: senti, meraviglia. Io penso che tu sia, per le vostre figlie, un capitano di nave formidabile, no? Perché navigare è difficile, più che mai. Però tu sei proprio
0: Però hai detto
1: forte.
0: Una cosa bellissima. Lui mi ha nominata capotreno.
1: Oh, e io questa non la sapevo proprio, eh. Questa no, questa non la sapevo.
0: L'amore della mia vita, pochi giorni prima di iniziare il suo nuovo viaggio in una luce, io me la immagino così, come quella che ti vedo dietro. E lui mi ha detto, io dico, bene amore, sono andata, al ministero, hanno detto che ci aiutano, vedrai, adesso facciamo tutto, tutta la pratica, vedrai che andrà tutto bene. E facciamo il film. E lui era stanchissimo, ovviamente, e mi ha detto, ma Eleonora, io sono un po' stanco, dice, non riesco a starti dietro. Io, beh, come? Mi riesci a stare dietro? Qual è il problema? Che non puoi camminare? Beh, ci sono le sedie a rotelle. Ti porto con la sedia a rotelle sul set. Lui mi fa, così. Ma no. Senti, tu ormai sei brava, sei autonoma, fai tutto da sola. Io non riuscirei a fare quello che vuoi tu. Ma e tu, io non devo fare quello che voglio io, dobbiamo fare il tuo film. Adesso tu sei il capofamiglia, tu sei il capotreno, devi metterti alla guida del treno. E io, va bene, ci pensiamo poi dopo, adesso non rompere le scatole, vedi di stare bene. E me ne sono andata.
1: Correndo?
0: Perché non si reggeva più. Era talmente vero quello che mi diceva una cosa senza dirmela, che io ho detto, ecco, adesso se poi dopo io mi metto a fare la piagnona, succede un macello. E invece no, me ne sono andata. E ho detto, adesso torno. La sua capacità di prevedere, la sua capacità di essere sempre davanti per aiutarmi a capire come mi dovevo comportare, mi ha permesso e mi permette di avere questo treno in mano che purtroppo non è un Frecciarossa, cioè, non ho questa presunzione, però ho capito che ogni tanto se spingo l'acceleratore vado dritta e quindi io ce la metto tutta.
1: No, io sto guardando la mia Sara Cacioppo con Laura Bernardini, commentano. Allora, tu non sei un'alta velocità solo perché ogni tanto ti fermi a qualche stazione, a quella stazione c'è Angelo, che è lì ad aspettarti, guarda bene e riparti. Sul fatto che tu non sia poi un'alta velocità, io avrei da ridire, ma siccome non oso ridire contro un ospite come te, non dirò. Quindi o sulle binario o in mare la trovate questa ragazza,
0: ah, sì,
1: a fare il capitano o il capotreno, là la trovate. Sta cercando di chiudere un romanzo che si intitola L'amore migliora la vita. Come avrebbe potuto essere diversamente questo titolo? L'amore migliora la vita.
0: Anche lì c'è stato un bel vivace dibattito.
1: Vivace dibattito, è bellissimo.
0: Un vivace dibattito perché...
1: Ma lo stai scrivendo?
0: No, non lo sto scrivendo io, il romanzo è scritto.
1: Lo so.
0: L'ha scritto Angelo,
1: sì, però...
0: e abbiamo scritto la sceneggiatura,
1: sì,
0: e questa che doveva essere il film che doveva fare lui invece diventerà la mia opera seconda. Perché appunto lui mi ha nominata capotreno, mi ha detto devi farlo tu. Io gli ho anche detto, beh, ma non vogliamo parlare di inquadrature? E lui mi fa, ma va, è un film facile, tu lo fai tranquilla, non ti preoccupare. Io ero così, ho detto, oddio. E ogni giorno, ve lo giuro, io penso a quelle frasi tutti i giorni perché penso, io lo so fare, lui mi ha detto che lo so fare, perché è fondamentale. Ho tirato fuori tutto quello e sto usando tutto quello che diventa un traino per ancorarmi a quello che io non credevo nemmeno io d'aver imparato. Cioè io so adesso
1: di averlo imparato. A Eleonora Ivone io volevo chiedere se l'amore migliori la vita. Poi ho pensato, è la cosa che sta dicendo da 20 minuti, perché gliela devi chiedere, scusa? Lasciamo stare, né le ho fatto la domanda, ma voi avete fatto il viaggio di nozze? No, signori, perché senza zucchero né melassa sono stati in viaggio di nozze ogni giorno della loro vita e la cosa clamorosa è che continuano. Questo è il fatto importante. Aspettiamo, aspettiamo il tuo film, il vostro film. Dovrei salutare soltanto Eleonora Ivone e invece li saluto tutti e due. Eleonora Ivone con Angelo Longoni, grazie di essere stata con noi, grazie.
0: Grazie Paola.
1: Vi invito, brava, brava, brava, brava, brava. Vi invito, sì, il voltapagina è talmente veloce che non ho tempo di prendermela sulle ginocchia, Eleonora Ivone, ma migliorerò, l'andrò ad abbracciare poi dietro le quinte. Ma voi, il viaggio di nozze dei vostri nonni, ve lo ricordate? Voltapagina. Dopo tanto amore, tanto amore. Allora, la donna che sto per presentarvi, alla quale ho chiesto, ma ci possiamo dare del tu? Sì, ci abbiamo subito legato. Ama scoprire le storie d'amore degli altri. E questo suo lavoro sui viaggi di nozze che sono stati non è soltanto scoprire storie bellissime, ma è riportare alla memoria e quindi non permettere al tempo di cancellare quel momento importantissimo che è sempre stato il viaggio di nozze. Allora, Laura Soliveri è lei, la indico col dito. Laura, grazie di essere
2: grazie
1: con noi.
2: A voi.
1: E
2: buongiorno.
1: Questo è, eccolo qua, Viaggi di nozze e dintorni del Novecento. E noi ci siamo tuffati di testa dentro questo libro che è la raccolta di una ricerca fondamentale, basilare, nata perché?
2: Nata perché io faccio parte di un'associazione, l'associazione Nidargento, che collabora con la RSA del paese e facciamo sempre questi
1: La RSA
2: questi
1: del momenti. Paese specifichiamo, diamo un luogo geografico,
2: di Brignano,
1: no?
2: Girardadda, okay. Vicino a Caravaggio.
1: Perfetto.
2: E voilà. Sì, facciamo sempre qualcosa legato, dei concorsi, delle foto, sì, legati al mondo degli anziani per tenere un po' vivo il contatto con la realtà e per condividere o ricordarli, insomma,
1: per tenere il fuoco acceso, mettiamola così.
2: È importantissimo.
1: Però siete riusciti e sei riuscita a trovare
2: oltre 40 racconti
1: con delle fotografie,
2: sì,
1: meravigliose,
2: molto,
1: ma
2: molto
1: le storie
2: vecchie, le storie, sì, parte dal primo viaggio di nozze che ho raccontato, quello del 1909, che è quello della mia bisnonna, dei miei bisnonni, che si sono sposati, due fratelli hanno sposato due ragazze insieme, poi sono andati a Milano quel giorno, sì, lì, lo stesso giorno, per trovare una zia, con la scusa di trovare una zia, e si sono trovati davanti a un mondo incredibile. E per finire poi con l'ultimo del 1993, di una ragazza che si è sposata in una condizione incredibile perché si era allagato il paese, ha dovuto cambiare chiesa addirittura, cambiare completamente l'organizzazione in pochissimo tempo, e poi insomma è finita che anche la sera...
1: Lei? Ecco, sì. E guardano il cielo, sì, dice pioverà ancora?
2: Sì, ma infatti era stata una giornata piovosissima e alla fine hanno fatto 8 o 10 foto lì sotto in un album di 10 foto grandissime perché non sapevano più come riempirlo, sempre sotto la stessa tettoia perché faceva troppo.
1: Perché questa raccolta, che ci tengo a dire, il libro è presentato dall'associazione Anni d'Argento, in collaborazione con la Casa Ospitale Aresi e il Comune di Brignano, ovviamente. Queste storie non sono solo le storie di un viaggio o di un giorno, sono storie d'amore. E allora noi ci possiamo fermare? Lo chiedo al mio sbaffo. Ci fermiamo subito sul più bello, perché così poi dopo riprendiamo a parlare del più bello ancora, cioè di viaggi di nozze meravigliosi, alcuni dei quali sembrano veramente dei film. Ci vediamo tra un istante, allora Solare, grazie.

0: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
1: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
2: Giotto, si può dire, che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
3: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
4: Il documentario Dipinti di Dio, questa sera in seconda serata. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV. Oggi alle 10:30. In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
5: E come ti chiami?
6: Mi chiamo Javier.
4: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
7: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
4: Lasciare tutto.
6: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
4: Cercare la verità.
6: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
4: Solo Javier, la libertà di donarsi. Questa sera in prima serata.
8: Dintorni del Novecento, questo meraviglioso libro che contiene storie d'amore che partono da tanto lontano e arrivano tutto sommato tanto vicino. Laura Soliveri è la instancabile ricercatrice, la Sherlock Holmes, troviamo la soluzione. Allora, 1909, la bisnonna si chiama Francesca,
9: sì.
8: Si sposa, il viaggio di nozze dove si fa e quanto dura?
9: Ma loro si sono sposati all'inizio del secolo, i matrimoni venivano celebrati soprattutto all'inizio della giornata.
8: Della giornata.
9: Della mattina presto.
8: E cosa ha raccontato la bisnonna di quel giorno?
9: E poi niente, quel giorno praticamente si sono sposati, si sono in coppia e in coppia sono andati.
8: Ah, sono loro che sono andati a Milano?
9: Sì, sono loro, quelli del viaggio.
8: Milano andata e ritorno praticamente?
9: Milano andata e ritorno, sì, un giorno col tram, perché c'era il tram da Cassano, sì, Cassano... Si attraversava il ponte, poi c'era il tram e arrivava direttamente a Milano. Non c'è più naturalmente.
8: Quindi un giorno?
9: In un giorno. Sono tornati.
8: Trovati però davanti il Duomo.
9: Si sono trovati davanti il Duomo e sono rimasti... Beh, era ancora il tempo della monarchia, quindi c'erano anche in giro i carabinieri a cavallo. Era un altro mondo completamente.
8: Altro mondo.
9: Allora, infatti è bello.
8: Infatti il primo capitolo si chiama Altro Mondo, perché tu hai dato un titolo,
9: sì,
8: a ogni,
9: sì,
8: capitolo.
9: Specifico, sì. Bello anche perché sono storie del Novecento e leggendole vedi attraversare questo secolo,
8: sì,
9: che,
8: certo,
9: è pieno di trasformazioni, di cambiamenti importantissimi e anche,
8: certo,
9: molto veloci.
8: Certo.
9: È stato molto bello perché si parte poi da un legame con la famiglia molto diverso da quello che c'è adesso. Insomma, i genitori facevano proprio la loro parte, davano il consenso anche ai matrimoni.
8: Certamente.
9: Sono tutte storie d'amore, comunque finiscono bene.
8: Finiscono bene, non si piange, ragazze, non si piange, lo dico. Finiscono bene, sono bellissime. Davano il loro consenso, si andava,
9: sì,
8: a chiedere la mano.
9: Sì, si andava a chiedere la mano.
8: Infatti, i tuoi nonni materni si sposano nel 1934.
9: Infatti, lei è la mia nonna Gina, che veniva dalla montagna, dalle montagne di Bergamo. Però lavorava a Vedano da fornaio, quindi da una famiglia benestante, e mio nonno andava su a Sant'Omo Bono a fare,
8: sì,
9: le cure per la pleure. Era un giovanotto di 20 anni, l'ha trovata e si è innamorato.
8: E lo capisco.
9: Non c'è niente da fare, sì, era proprio una bella signorina.
8: Allora, attenzione, è una bella signorina.
9: Una bella signorina, Angela.
8: Sì. Noterete l'abito avorio con mini strascico, perché è tutto, sì, portato qua sul davanti, e cuffietta come si voleva all'epoca. Non tutte le spose,
9: no,
8: erano vestite di bianco.
9: All'inizio erano vestite di nero. Il vestito di bianco, lei è stata una delle prime, soprattutto in questi paesi. Noi, nei nostri paesi c'è un abisso rispetto alle città. Il bianco, l'usanza del bianco l'ha data la regina Vittoria, perché è stata la prima che ha portato questo bellissimo.
8: Perché ci si sposava a volte col tailleur.
9: Il tailleur,
8: l'abitino
9: nero.
8: Bello con i fiori qua.
9: Ma neanche, perché queste spose qui usavano sempre un abito nero, perché poi potevano riutilizzarlo.
8: Potevano riutilizzarlo.
9: Non era neanche concessa l'idea di poter mettere un vestito e piantarlo lì.
8: Costoro, il giovane ventenne e la meravigliosa nonna, vanno a

0: Roma per il viaggio di nozze.
1: Allora,
0: Sono...
1: loro sono andati, hanno fatto il pranzo in casa. E mia nonna, la mia bisnonna, non ha voluto, la nonna, la mamma del nonno Gildo, non ha voluto andare fuori a mangiare perché non le sue sorelle.

0: nubili non venivano
1: Le nubili
0: vitate.
1: non potevano.
0: No, quell'età lì,
1: Ragazzi, siamo
0: quell'epoca lì
1: nel
0: da noi no.
1: 34, cioè non è,
0: Eh
1: non
0: sì,
1: siamo,
0: è
1: sì, è vero, siamo quasi
0: nel
1: a 100 anni,
0: 34,
1: però insomma,
0: quasi 100 anni proprio.
1: eh sì,
0: E non
1: quasi no,
0: potevano, allora lei,
1: 90.
0: siccome mio nonno aveva, è il primo di 13 figli, e i miei bisnonni non volevano, volevano far partecipare giustamente anche le loro figlie femmine, hanno fatto tutto in casa. Poi sono partiti, sono andati con le macchine a noleggio sul lago di Como, dove c'era
1: Sì.
0: appena stato un temporale incredibile, quindi c'era tutto.
1: C'è questo maltempo che rincorre, sposa bagnata, sposa
0: Ovviamente,
1: fortunata,
0: fortunata,
1: fatemelo
0: vabbè,
1: dire nella banalità.
0: siamo tornati e poi sono andati a Roma in un secondo tempo,
1: Quindi
0: perché sì, in quel tempo
1: non
0: c'era
1: subito, certo.
0: il Duce che chiamava proprio le coppie, secondo me pagava loro anche il treno, questo non sono sicurissima, però secondo me pagava il treno proprio per andare in viaggio di nozze a Roma, per candidarle anche ad avere dei figli.
1: Allora, udienza di con Papa Pio XI, quindi tutti gli sposi presenti. Perché il ricordo di una vita, questo capitolo?
0: Perché poi, sempre per questioni di guerra, insomma, il
1: L'oro alla patria,
0: Duce,
1: sì.
0: sì, il Duce ha chiesto l'oro e lui non voleva darlo, perché a quel tempo lì usava la fede solo la femmina, la donna,
1: La donna.
0: il maschio non l'aveva. E insomma, gli spiaceva dar via questa fede. Allora si sono fatti fare un filo d'oro dall'orefice, hanno dato quello, con tanto di ricevuta che abbiamo ancora a casa.
1: Perché era il
0: Sì,
1: ricordo di una vita, come no?
0: e quindi è esatto,
1: Io
0: questo
1: conservo
0: ricordo.
1: ancora la fede della
0: Comunque
1: mia
0: ricordo di una via,
1: nonna
0: sì,
1: materna,
0: brava.
1: sì.
0: E
1: Allora,
0: comunque questo vestito ce l'ho ancora. Perché
1: ce l'hai ancora?
0: poi, sempre legato a questo progetto, abbiamo fatto una mostra alla casa di riposo,
1: Sì.
0: abbiamo raccolto tutti i vestiti del Novecento, praticamente ogni decennio c'era un vestito originale. Quindi si parte dai primi, del
1: Sono stati contenti
0: 1910.
1: i vostri ragazzi della casa di
0: Eh
1: riposo?
0: sì, hanno
1: Dal
0: vissuto
1: 1910
0: bene.
1: fin dove? Guardate un
0: Fino
1: po',
0: dal
1: che bella
0: 1910
1: mostra.
0: al 1900, ecco, quelli sono i primi abiti neri, vedete che c'erano gli
1: Sì.
0: abiti neri così. Poi ci sono delle partecipazioni anche molto, molto
1: Allora, come si
0: vecchie.
1: chiama la tua mamma? Franca.
0: Mia mamma invece si chiama Franca, Gianfranca. Ecco il
1: Gianfranca.
0: vestito di mia nonna, era quello, la vedete,
1: Ecco, il
0: quello
1: vestito della nonna, guardate,
0: secondo.
1: il secondo, se lo vedete, quello che ha tutto lo sbuffo
0: I primi sono di
1: qua
0: Milano,
1: davanti.
0: perché sì. Poi questo è
1: Ecco,
0: un altro,
1: che
0: no.
1: cominciano a essere abiti avorio, anche abiti corti, ma per gli abiti corti arriviamo agli anni 60.
0: Sì.
1: La mamma si è sposata nel
0: Nel
1: 1960
0: 60.
1: per l'appunto, e lo sappiamo perché? Perché ce l'abbiamo qui, la signora Gianfranca, detta Franca, sentite un po'.
2: Quando mi sono sposata nel 1960, non era usanza dormire in casa la prima notte del matrimonio, perciò dovevamo già aver pronto le valigie e tutto, che poi siamo partiti. Siamo andati a Milano, poi al mattino siamo partiti per destinazione Madrid sulla 600 prestata da mio cognato. Barcellona, abbiamo visto, erano i giorni del Corpus Domini, volevamo arrivare fino a Madrid, ma ci volevano ancora 600 km. Allora siamo tornati. E io telefono a casa dicendo che arrivavamo il giorno dopo a casa. E invece ho detto a mio marito: stai a sentire, se tu vuoi fare ancora tanti chilometri, vai da solo, io vengo a casa in treno domani. Il giorno dopo, quando siamo arrivati, le abbiamo sentite su da mia suocera, da mio suocero, perché ci aspettavano per il giorno prima. E quel giorno non siamo arrivati. Allora, pace. E poi, passato qualche giorno, mi sono accorta che siamo partiti in due e siamo tornati in tre, belli comodi. E così abbiamo incominciato la vita in comune insieme. È andata sempre bene perché abbiamo vissuto 44 anni assieme, con lo stesso lavoro, perciò gli anni erano doppi di quelli che abbiamo fatto assieme, perché era del lavoro giorno e notte.
1: Però che carattere la mamma, eh? Che carattere la mamma. Allora, molto chiara, se vuoi andare lì, vai per conto tuo. Però, insomma, sono stati insieme 44
0: Sì,
1: anni, quindi
0: si sono
1: evidentemente
0: assortiti bene.
1: assortiti bene. Ci sono i racconti di due sposi che dovevano andare a Venezia, ma siccome I biglietti del treno per Firenze.

0: Erano scontati, sono andati a Firenze.
1: Al Maggio
0: Tenerezza,
1: Fiorentino. Sono andati
0: tenerezza.
1: al Maggio Fiorentino perché hanno visto questo manifesto lì
0: Mamma.
1: stazione. Vabbè, andiamo. A casa tutti pensavano che erano a Venezia,
0: A
1: invece loro
0: Venezia
1: erano a
0: loro
1: Firenze.
0: niente, perché la
1: Sono
0: bellezza di non avere i telefoni cellulari, voi capite,
1: infatti.
0: manda una foto, ma quando mai? Ma vado a farmi il mio viaggio di nozze, però per il 50° anniversario sono stati portati a
1: Ma poi
0: Venezia.
1: sì, i figli, anche loro hanno avuto 9 figli, questa coppia,
0: Caspita.
1: e li hanno portati con il pullman, li hanno portati a Venezia per il 50° e
0: Per il
1: hanno fatto
0: 50°.
1: un
0: Allora,
1: bellissimo.
0: c'è un racconto particolare, perché si sorride anche molto giustamente in
1: Sì,
0: questi
1: ci sono.
0: racconti. Meno male che eravamo in quattro, che non dici come meno male che eravamo in quattro, che corrisponde a... Guardateli,
1: Sì, c'è una signora, c'è questa
0: eh?
1: signora, sì, erano in Sicilia qui.
0: Sì.
1: Sono andati, niente, questa signora voleva di Brignano, voleva sposare questo ragazzo di Caravaggio, però lui gli ha detto no, si sposa anche mio fratello e dobbiamo farlo insieme. Lei non voleva assolutamente, ma scusa, mi sposo una volta sola, devo farlo con qualcun altro, no, lo voglio fare da sola. E invece niente, però si è sposata lei a Brignano e suo fratello Caravaggio, però sono andati in viaggio di nozze insieme, anche
0: Sì.
1: lì scocciata, hanno fatto tutta la penisola un po' col muso,
0: Fin dove sono
1: sono
0: arrivati?
1: andati in Sicilia,
0: Ma è un
1: da
0: incubo. Da
1: Milano,
0: Caravaggio in
1: Caravaggio,
0: Sicilia, se tu
1: sì.
0: non sei contenta,
1: No, infatti, erano un
0: insomma.
1: po' scocciati, invece poi hanno fatto di tutto, poi
0: Hanno
1: hanno trovato,
0: legato,
1: poi si
0: sai,
1: sono...
0: deve essere il momento in cui erano ancora scocciati, questo
1: Sì,
0: della
1: infatti,
0: fotografia,
1: i
0: perché le due
1: fratelli.
0: stanno ancora con la faccia. Va bene, però
1: Ebbene.
0: provate ad immaginare, viaggio in barca praticamente, o ti vuoi bene o ti vuoi bene,
1: No,
0: perché
1: no, no.
0: in quattro in macchina attraversare l'Italia,
1: Sì.
0: vabbè, è come dire, meno male che eravamo in quattro e non di più. Allora, ho un audio, una musica da sentire, la possiamo sentire? Sì.
2: Era alto così,
1: Mamma
2: era
1: mia.
2: grosso così, lo chiamava Bombolo.
0: E qua non entra Stefano
2: Si
0: Paggioro a
2: fermò di
0: spiegarci di
2: mattina,
0: chi sia,
2: cominciò a
0: la
2: traballare,
0: canzone.
2: fece un bel
0: Uno dei
2: bombolo.
0: racconti si chiama Anche Bombolo ha fatto la
1: Dalla
0: sua
1: sua parte.
0: parte.
1: Perché facevano la serenata, usavano molto negli anni 50 fare la serenata,
0: Che
1: si
0: bello.
1: mettevano sotto le finestre e cantavano. E una di queste, che cantava suo marito, il futuro marito, lo chiamavano Bombolo, ma lei, vabbè, si è innamorata lo stesso. Poi sono andati a Ortisei, sono arrivati su col freddo che faceva, così, in abito da sé,
0: Però
1: in
0: guardate, la
1: seta.
0: signora è congelata,
1: In
0: ma
1: seta
0: guardate com'è.
1: congelata, ma bellissima, era molto elegante, una
0: Con i
1: signora
0: guanti, con
1: sempre
0: i
1: molto
0: guanti.
1: elegante, sì. E sono
0: Meravigliose.
1: arrivati insomma lì e poi fa anche Bombolo, ha fatto la sua parte perché l'ha fatta
0: Un
1: innamorare.
0: tempo diverso. C'è anche una storia bellissima. La sapur che il mondo è il disa.
1: Ah, questa è di Milano, no, è una signora di Milano. Questa è
0: È
1: tosta anche di
0: tanta, eh?
1: storia perché si tratta di guerra, di sì, diciamo il mio sposo, il fidanzato. Lavorava al distretto militare e doveva scegliere chi mandare al fronte o no. Però, conoscendo i ragazzi così, ha fatto un po' il furbo, no? E non li mandava. È stato scoperto, per cui lo volevano deportare in Germania. E questa signora, questa ragazza, che era sfollata perché la ditta di tessuti in cui lavorava a Milano è stata sfollata a Treviglio durante la
0: Sì.
1: guerra, con le sue amiche, ha distratto un po' i tedeschi. Per cui lui invece di salire sul treno è scappato dall'altra parte e si è nascosto. Quindi gli ha praticamente salvato la vita. Tra l'altro aveva avuto anche una pallottola nella schiena che hanno a casa ancora i familiari.
0: Guardate questa fotografia, lei sembra uscita dalla prima comunione.
1: Lei, sì,
0: No?
1: usavano queste
0: Una bambina.
1: cuffiettine con la...
0: Quanto coraggio questa gente. Se siamo vivi lo dobbiamo a loro.
1: Sì, proprio.
0: Allora, tu sei un'insegnante elementare, sei una tenace, tu conservi la memoria, hai
1: Sì, mi
0: questa qualità, no? Vuoi
1: piace molto la
0: portare
1: storia, il
0: avanti la
1: territorio,
0: memoria.
1: sono molto legata al mio territorio, mi piace molto l'arte, io sono convinta che la bellezza salverà veramente il mondo e ai miei
0: Noi te ne
1: bambini
0: siamo molto
1: insegno
0: grati.
1: soprattutto quello, ad apprezzare anche solamente a guardare fuori dalla finestra, guardiamo il cielo grigio, è bello, mi piace che capiscano, che apprezzino.
0: Questa donna e maestra coraggiosa, Laura Soliveri, questo lo dico io, così non lo dice lei. Il paradosso vuole che lei non abbia fatto il viaggio di nozze, che lei sia una donna che a un certo punto ha perso il compagno della sua vita, suo marito, e pensate, è andata raccogliendo memorie di felicità. Questo ce la rende molto cara. Brava Laura.
1: Grazie.
0: Brava.
1: Grazie. La vita va avanti.
0: Brava Sara.

0: veramente. Brava, brava, brava. Signora maestra.
1: Grazie.
0: Allora, questo è, avete rivissuto anche voi un po' i vostri viaggi di nozze, che cosa è successo, cosa non è successo. Una cosa è rimasta la stessa. Il marito che dice, ma perché hai portato quelle valigie così pesanti? Questo è rimasto uguale dal 1909.
1: È vero.
0: Fidatevi. Grazie a tutti, questa è l'ora solare. Grazie. Brava Laura. È la verità, è la verità.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: che sei
0: sei
1: nei
0: in
1: cieli,
0: cielo, sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il tuo
1: tuo nome.
0: nome,
1: Venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo
0: cielo
1: e
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi
1: noi
0: i
1: i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e
1: e
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Il Signore sia con voi
1: E
0: e con
1: con
0: il
1: il tuo
0: tuo
1: spirito.
0: spirito. Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, oggi alle 10:30.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
7: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Vuoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese.

0: Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata. In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
2: E come ti chiami?
3: Mi chiamo Javier.
1: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
4: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
1: Lasciare tutto.
5: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
1: Cercare la verità.
6: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
1: Solo Javier, la libertà di donarsi. Questa sera in prima serata.

0: Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce, Maria prega Gesù con il cuore di madre, e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazaret, portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno, l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra gloria.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità delle persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: e benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi,
1: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Era il 7 settembre scorso quando un ragazzo di soli 15 anni saliva agli onori degli altari. In una piazza San Pietro gremita di persone e fedeli, Papa Leone XIV canonizzava Carlo Acutis. Riviviamo insieme quel momento.
1: Et Carolum Acutis, Sanctus esse discernimus et definimus, ac sanctorum catalogo ascribimus. Statuentes eius in universa ecclesia, inter sanctus, pia devotione reculit.

0: Di quel giovane amico in cielo vogliamo parlare quest'oggi con padre Giovanni Emidio Palaia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Docente all'Università LUMSA di Roma e Associazione Amici di Carlo Acutis. Grazie per essere qui con noi, grazie per ciò che ci hai portato. Ci hai portato un disegno e una reliquia di Carlo Acutis. Ne parleremo fra poco, ma intanto già grazie per il dono che ci hai fatto con la loro presenza. E con te vogliamo parlare, fare un viaggio nella vita di Carlo attraverso un libro che tu hai scritto, Carlo Acutis, I luoghi della vita e della fede. È un libro che ci parla di come i luoghi di tutte quante le persone riescano a parlare della vita di Carlo. Come è nata questa idea?
1: L'idea è stata promossa dalla diocesi di Milano, dal centro ambrosiano. In realtà stavamo pensando di fare un piccolo museo a Milano su Carlo e mi hanno chiesto quale poteva essere, visto che ci sono tante pubblicazioni su Carlo, un percorso che servisse per la canonizzazione ma anche dopo. E ho pensato che la fede noi la viviamo sempre in dei luoghi, anche se tu pensi la tua fede sicuramente ti viene a mente un volto, una nonna, un catechista, un sacerdote, ma anche un luogo, un quartiere. E Carlo ha vissuto, come tutti dovremmo fare, la fede incarnandola in dei luoghi, camminando per alcune strade, incontrando alcune persone, frequentando alcuni posti. E siccome sono tante le richieste di conoscere Carlo, i luoghi, che cosa ha detto, che cosa ha fatto, è venuta fuori questa idea, creare un itinerario, un pellegrinaggio attraverso 13 luoghi, da Londra ad Assisi, dando per ogni luogo una info sul luogo, che cosa ha vissuto in quel luogo Carlo, una frase inedita di San Carlo Acutis e una preghiera o sua oppure che lui amava.
0: State vedendo in questo momento una mappa, è una mappa che ci ha fatto vedere proprio i luoghi che vengono toccati, 13 luoghi che vengono toccati in questo percorso, in questo pellegrinaggio formato libro. E allora noi oggi ne abbiamo scelti alcuni per cercare di raccontare in questo incontro di stamattina qualche luogo di Carlo, cominciando da quello che ha visto i suoi natali, ossia Londra.
1: Sì. E la mappa è molto bella perché appunto si vive la gioia della nascita, il battesimo a Londra, subito segnata da un piccolo ricordo importante, proprio per la torta del battesimo il 18 maggio del 1991 la mamma di Carlo scelse un agnello. Questo agnello poi ritorna perché nel monastero della Bernaga, mentre Carlo sta andando con i genitori per ricevere in una celebrazione riservata la prima comunione, la Bernaga si trova in Brianza, la macchina si deve fermare perché passa un agnello e per Carlo fu quasi un segno a dire: sto ricevendo la prima comunione in anticipo, ho desiderato tanto ricevere la comunione, il Signore mi conferma in questo. Ma lo stesso agnello poi ritorna per esempio al Sacro Cuore, il luogo dove si custodisce la tomba di Fra Cecilio, il luogo della Carità di Milano, l'Opera San Francesco, dove Carlo aveva la possibilità di vedere gli agnelli, cioè di vedere le persone che come Gesù sono povere e di poterle aiutare. E infine appunto i due luoghi, Monza, dove Carlo ha vissuto la malattia come l'agnello, come Gesù, lasciandosi e arrendendosi a quella che era la volontà del Signore, e Assisi che appunto custodisce questo corpo, meta ormai di tanti pellegrinaggi. Ne abbiamo saltati alcuni.
0: No, ma adesso ci ritorneremo anche su alcuni, perché alcuni luoghi appunto custodiscono una memoria che è vita e che è viva per quanto riguarda Carlo. Nato a Londra, si trasferisce a Milano, la famiglia si trasferisce a Milano nella parrocchia di Santa Maria Segreta, la famiglia che non voleva partecipasse all'oratorio, tu racconti, perché per un desiderio che fosse quello di migliorare i propri voti.
1: Allora, innanzitutto diciamo che la famiglia ha seguito Carlo, quindi seppure all'inizio non andavano tutti i giorni a messa, comunque non avevano niente contro la fede, quindi hanno permesso a Carlo di conoscere Gesù e lo hanno aiutato e accompagnato. Quello che tu dici è proprio un ricordo dell'ultimo periodo della vita. Nel frattempo Carlo, dopo aver ricevuto la prima comunione, disse che voleva vivere sempre unito a Gesù e questo gli riusciva. Cioè, incontrandolo si vedeva che era sempre in contatto con il Signore e sempre in contatto con gli altri. Tenero verso Gesù e tenero verso gli altri, simpatico. Ma aveva aggiunto tantissimi impegni, perché in oratorio aveva accolto l'invito di insegnare internet, ma soprattutto di spiegare il Vangelo ai più piccoli, perché non c'era nessuno che voleva farlo. Poi stava creando le mostre dei miracoli eucaristici, andava a dare una mano a tutti i poveri che incontrava. E allora a un certo punto della prima liceo, il padre, non è che lui andasse male a scuola, non era un secchione, ma non andava neanche male. Però Andrea è un uomo molto rigido, il papà di Carlo, e quindi bisogna aspirare sempre alla perfezione, lui dice. E allora chiese a Carlo, gli disse: Carlo, per un periodo non frequenti l'oratorio e dici che ti devi fermare per migliorare i tuoi voti. E il parroco di Santa Maria Segreta, ma anche gli altri educatori, per esempio Carlos, che era un ragazzo un po' più grande, Carlo aveva 15 anni, Carlos 21, disse: io fui stupito perché questo ragazzino, che era felicissimo di arrivare in oratorio col suo computer, felice di poter spiegare il Vangelo, di spiegare come si usa un PC, mi venne a dire con la massima tranquillità: mio padre non vuole che vengo, io non vengo. Disse: per me un'obbedienza verso i genitori a 15 anni così era impensabile poterla vivere. E mi colpì quindi il modo in cui, mi disse Carlos, era sottomesso ai genitori, e pur avendo tante idee. Ecco, quindi questo ci dice un po' anche una caratteristica di Carlo, che era sì vivere ubbidendo al Vangelo, ma proprio l'ubbidienza al Vangelo poi crea un dinamismo e una meraviglia anche nelle relazioni con gli altri.
0: A proposito di Santa Maria Segreta, vogliamo proprio entrare in quel luogo e lo facciamo attraverso le nostre telecamere e questo servizio di Romolo Napolitano.
2: Siamo nella chiesa di Santa Maria Segreta. La chiesa di Santa Maria Segreta è un luogo sicuramente molto caro a Carlo Acutis, perché questo è il luogo dove lui veniva a pregare. Questo è il tabernacolo e questo è anche il posto di Carlo Acutis, dove è stato sempre trovato a pregare. Carlo Acutis vive la fede soprattutto attraverso la preghiera. Quando il mio predecessore fu nominato parroco di questa chiesa, la prima persona che incontrò venendo a vedere la chiesa fu proprio Carlo Acutis, che era in preghiera, e gli fece questa domanda: tu vieni spesso qui a pregare? Ha risposto così: sì, vengo spesso perché la preghiera mi fa sentire leggero. Qui è il piccolo oratorio di Santa Maria Segreta. Questo è uno spazio che Carlo ha condiviso nel periodo in cui ha frequentato questa parrocchia e questo oratorio. La sua santità è nata da una semplicità. Anche l'aver intitolato il nostro oratorio a San Carlo Acutis ha proprio questo fine, ecco, far vedere questo ragazzo come modello di una giovinezza, di un'adolescenza. Questa è l'immagine dell'angelo, cosiddetto meteorologo, con una mano punta il cielo, indica il cielo, e con l'altra accompagna il piccolo Tobia, quindi è un angelo che conosce bene la strada. Questo potrebbe essere una sottolineatura di una frase abbastanza significativa di Carlo Acutis: l'Eucaristia è la mia autostrada verso il cielo. E Carlo ci insegna anche questo, cioè che non dobbiamo tenere il nostro sguardo rivolto verso la terra, ma verso il cielo. Chi ha conosciuto Carlo Acutis nella sua realtà l'ha conosciuto esattamente come un ragazzo normale, tant'è vero che il mio sacrestano, quando gli si chiedeva: che cosa ti ricordi di Carlo Acutis? Lui rispondeva: era un ragazzo che salutava tutti. Sono, come dire, esempi eccezionali che però dicono di una normalità veramente semplice. Questa è la pala di Pietro Befulco. La Madonna ci insegna che chi dice di sì alla volontà di Dio un giorno sarà nella comunione piena con la Trinità. E Maria è proprio questo modello, cioè ci dà lei questa originalità. E qui si spiega.

0: Padre Giovanni, ti vedevo sorridere mentre guardavi il servizio.
1: Sì, perché Santa Maria Segreta rappresenta un luogo in cui Carlo ha vissuto questa spiritualità, soprattutto eucaristica. E il parroco attuale faceva riferimento a questo grande sacerdote che vogliamo ricordare, che è stato Gianfranco Poma, che adesso vive un periodo di malattia, che è stato il rettore dei seminari maggiori. E in effetti è stata un po' la guida anche di Carlo, il confessore. E lui diceva, Carlo ha vissuto una vita veramente eucaristica. Che cosa significa questo? Aveva capito che la vita è un dono e che bisogna farla fruttificare. E lui, vivendo in maniera eucaristica, cioè unito a Gesù, comunicandosi tutti i giorni, facendo l'adorazione eucaristica tutti i giorni, traduceva in questo uno stile. Quello di cui diceva il parroco, lo vedevano come un ragazzo normale, cioè lui traduceva il mistero eucaristico che riceveva in uno stile fraterno, attento ai bisogni degli altri. Per esempio, non era capace di criticare nessuno. Nessuno l'ha mai sentito parlare di qualcuno, e tu pensa, questa è la carità, che è la somma delle virtù, non parlare male di nessuno, oppure non mettersi in competizione con nessuno. Essere capaci di stare con tutti non è normale farlo neanche da adulti, ma tanto più quando si è in crescita a 15 anni. In oratorio lui era felice di stare con i bambini, con gli adulti. Noi dobbiamo immaginare che Carlo arrivava e per esempio chiedeva le chiavi dell'oratorio o alla segretaria Federica oppure al sagrestano che adesso è morto, e di solito c'era subito uno scambio di battute. Per esempio, una delle ultime volte che chiese le chiavi disse alla segretaria, mi dà anche delle penne, siccome si sa quando si chiedono delle penne in oratorio non si sa se tornano. Allora la segretaria gli disse, Carlo, queste pietre si chiamano Pietro, devono tornare indietro. Lui, sempre pronto con la battuta, gli disse, guarda che io non le mangio le penne. E nel modo di fare era così particolare che poco dopo arrivò Don Gianfranco in ufficio. E allora la segretaria disse, Don Gianfranco, ma vede come cresce Carlo? È capace di relazionarsi con tutti, di trasmettere pace, serenità. Non sarà che il Signore lo chiama al sacerdozio?
2: Chi può dirlo? Che cosa sarebbe stato? Noi adesso facciamo tesoro delle testimonianze delle persone che gli sono state vicine, come fra poco faremo tesoro di una testimonianza in esclusiva, che è quella della cugina di primo grado di Carlo Acutis, Giovanna Biscaretti, che è stata incontrata dalle nostre telecamere. Io sto sfogliando il tuo libro e dopo questa pagina di Santa Maria Segreta compare il momento delle scuole e vedo istituto delle suore Marcelline, eccolo qua.
1: Ecco, Carlo ha frequentato l'istituto delle suore Marcelline e poi la scuola dei Gesuiti Leone XIII, e ha vissuto le scuole con una caratteristica, la solarità. Era sorprendentemente solare, questo si ricordano tutti, la sua genialità, quindi catturava con la videocamera l'attenzione di tutti, infatti per molti era il ragazzo con la telecamera, il ragazzo col computer, perché non era proprio semplice che un ragazzino di 11 anni arrivasse con questo computer e facesse vedere come si programma. Però se noi volessimo vedere il cuore del modo in cui ha vissuto, Carlo viveva eucaristicamente in tutto, non perché parlasse dell'eucaristia, è chiaro che Carlo parlava della fede con chi poteva, ma sia al Leone XIII sia alle Marcelline Carlo scelse di stare vicino, pur essendo ricercato da tutti, con le persone più fragili. Per esempio nella classe delle Marcelline dove Carlo frequentava c'era un ragazzo che era stato abbandonato dalla mamma e aveva vissuto con molta fatica, come è giusto, questo abbandono. E quindi mangiava tantissimo, aveva abolito proprio l'acqua, beveva solo bevande gassate ed era un ragazzo che, diciamo, non si faceva troppo volere bene perché era un po' noiosetto. Carlo ha cominciato ad essere amico di questo ragazzo, ma ancora di più la cosa geniale che lui fece, ha cercato un modo di integrarlo con gli altri. Questo è un tema importante. Oggi non solo ci sono atti di violenza nelle scuole, ma spesso si è incapaci di fare comunità nei luoghi di lavoro, dappertutto. E Carlo si è inventato che cosa? Lui portava un pacco di biscotti grandissimi.

0: benissimo. E allora tutti i compagni, siccome era già grassottello, questo ragazzino veniva preso in giro e Carlo chiese un biscotto davanti a tutti e fece vedere che lo mangiava. Così gli altri compagni hanno cominciato a chiedere di questi biscotti e allora la carità si trasforma sempre nella capacità di vedere qual è il bisogno. La carità non chiede che qualcuno bussi e ci domandi di che cosa hai bisogno, richiede che ci siano occhi capaci di vedere.
1: Certo, di cogliere quali sono i bisogni che vedono davanti. Hai nominato l'Istituto Leone XIII, allora noi ci vogliamo andare attraverso la testimonianza che Serena Cirillo ha raccolto dal padre Roberto Cazzaniga, padre spirituale proprio al Liceo Leone XIII. Guardiamo.
2: Ho conosciuto Carlo perché lui si è iscritto all'Istituto Leone XIII, dove io ero incaricato della pastorale giovanile e in modo particolare di seguire gli studenti. A fianco del percorso scolastico c'era un'iniziativa che nasce un po' dall'esperienza della pastorale giovanile dei Gesuiti. Si invitava i giovani che erano interessati a partecipare e della classe di Carlo lui fu l'unico a dire espressamente che questa proposta gli interessava. Quello che mi è rimasto in testa era veramente la persona e il tono che lui aveva nelle relazioni e nel rapporto con le persone, sì. Sembrava importante era anche l'attenzione che Carlo aveva alla dimensione ufficiale della Chiesa, cioè lui frequentava la parrocchia, per esempio, cosa che mediamente i giovani non fanno. La frequentava non soltanto per la celebrazione dell'Eucaristia e della messa domenicale, ma proprio anche come luogo di incontro di persone e di altri cristiani. Carlo Acutis oggi è santo, essere santi vuol dire vivere con autenticità la propria esistenza in mezzo agli altri nell'impegno di tutti i giorni, con serenità e anche con allegrezza. Ecco, mi sento un privilegiato ad aver conosciuto e frequentato Carlo, che ritengo veramente un ragazzo straordinario per il suo impegno gioioso nel seguire il Vangelo. Oggi immagino Carlo in paradiso con gli altri santi, particolarmente con i santi più giovani, che sono certamente d'esempio per tutti i giovani di oggi in cammino.
1: Ogni viaggio richiede una sosta, anche quello che stiamo facendo quest'oggi nei luoghi della vita della fede di Carlo Acutis. E ritorniamo dopo la pubblicità e Padre Giovanni ci racconterai anche del disegno fatto da Carlo e dalle sue reliquie. A fra poco.

0: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
1: Come ti chiami?
2: Ramat.
1: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
0: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
3: E mia figlia Baran porta i spari a casa.
0: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
4: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
0: Baran. Domani, in prima serata.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò!
12: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
13: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
14: La ricrescita!
15: Ci pensa il killer della ricrescita.
13: Ritocco perfetto.
14: 3, 2, 1, fatto!
13: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
14: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
16: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 €.
17: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
18: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
0: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV. Oggi alle 10:30.

0: un bel viaggio che stiamo facendo quest'oggi di Buon Mattino nei luoghi della vita e della fede di San Carlo Acutis. Lo stiamo facendo con padre Giovanni Emidio Palaia, autore del libro che tengo fra le mani, e che quest'oggi ci ha fatto un ulteriore regalo. Quest'oggi ci hai portato una reliquia e un disegno di Carlo Acutis. Vuoi raccontarci?
1: Allora, il disegno, questo per dire che Carlo era un creativo, questo l'abbiamo capito, insomma, che faceva video, scattava foto, montava mostre, ma era anche molto bravo a disegnare. Questo è un disegno dei primi anni, terminato, ma la cosa che colpisce è la capacità di vedere l'insieme, di riportarlo, ed ecco, è un ricordo suo che fa parte, insomma, di quello che abbiamo come associazione Amici Carlo Acutis. Accanto c'è una reliquia, le reliquie, diciamolo, sono dei segni che ci ricordano come un santo è un dono di Dio per noi sulla terra. Ogni santo ci ricorda che Gesù è passato sulla terra, ha camminato nelle nostre strade e quindi ci è vicino. Quindi tutte le reliquie ci ricordano l'amore di Dio, che siamo amati. E Carlo aveva alcune reliquie, ma pensava che la reliquia più importante è quella viva dell'Eucarestia, quindi niente potrà arrivare mai a quell'unione che abbiamo con Gesù nell'Eucarestia.
0: Grazie di avercele portate, padre Giovanni. Adesso è arrivato il momento di ascoltare una testimonianza, ve l'abbiamo detto prima, è la testimonianza esclusiva della cugina di primo grado di Carlo Acutis, Giovanna. L'ascoltiamo insieme, ascoltiamo quello che ha raccontato a Romolo Napolitano.
2: In questa foto stiamo festeggiando il Natale e siamo io e mio cugino Carlo Acutis. Carlo era mio cugino, ma per me è sempre stato come un fratello. Ci vedevamo tutte le feste, poi venivano spesso dai nonni, passavamo anche le vacanze estive assieme. Visto che entrambi eravamo figli unici, si è creato un rapporto proprio di fratello e sorella tra di noi. Io, quando ero con lui, mi sentivo sempre protetta. Qua era uno dei suoi compleanni e mi ricordo che era cresciuto tantissimo, almeno nei miei occhi era diventato un adulto. Un giorno, quando ci siamo visti, Carlo era improvvisamente diventato altissimo, era cambiato, io me lo ricordavo completamente diverso e allora sono entrata in panico perché temevo che improvvisamente non saremmo più potuti stare assieme per qualche strana ragione, invece è stato tutto uguale a prima. Ecco, ad esempio, in questa foto ci siamo io e Carlo che giocavamo a calcio. Lui cercava di insegnarmi con scarsi risultati, ma era sempre divertentissimo. Mi ricordo che noi passavamo diverse estati assieme. Quella in particolare, mia mamma doveva lavorare purtroppo, quindi mi ha lasciata a casa dei nonni, al mare. Ero un attimo giù di morale e mio cugino, per consolarmi, mi ha comprato con i suoi soldi delle caramelle. Mi ricordo l'allegria che mi ha dato con un semplicissimo gesto, ma poi non solo quello, se ero triste non mi lasciava mai sola, quindi era uno dei tanti piccoli gesti che faceva più o meno sempre.
0: Noi ringraziamo di cuore Giovanna per questa testimonianza che ci ha dato. Padre Giovanni, è un ricordo molto tenero, molto, molto familiare, molto sentito e ci ricorda ancora di più il senso, che è lo stesso senso della reliquia, il passaggio in carne su questa terra e ciò che fa parte della nostra vita incontrando le persone.
1: Sì, perché la fede poi è molto semplice. Dio c'è, sapeva Carlo, e lui cercava di vivere con lui, ma proprio perché lui c'è, noi dobbiamo cercare in tutti i modi di mostrarlo questo amore. E alcune volte si mostra questo amore facendo catechismo, insegnando le verità del Vangelo. Però con una bambina, Carlo, che poteva fare se non accontentarla giocando con le bambole con lei, cercando di renderla felice. Ecco, se dobbiamo dire una parola inedita di Carlo potrebbe essere proprio questa, che lui tante volte ha scritto: vorrei provare a rendere felici gli altri.
0: E questo credo che sia una testimonianza che ancora ci viene fuori dal suo sguardo e dalle parole che sentiamo e anche dalle parole della cugina Giovanna. Nel excursus, nel pellegrinaggio che stiamo facendo sui luoghi di Carlo, ce n'è uno che riguarda il momento della malattia, è l'ospedale di Monza.
1: Sì, Carlo aveva tante volte visto come Giacinta di Fatima aveva sofferto, era colpito dalla sofferenza e dall'accettazione della sofferenza. E poi a un certo punto, nell'ottobre del 2006, mentre pieno di entusiasmo si affacciava al secondo anno di liceo, voleva continuare il catechismo, fare nuovi progetti, mostre, evangelizzare, essere amico dei poveri, conoscerli ed essere sempre più integrato in tutto quello che stava facendo, ha cominciato a sentirsi male. E all'inizio si pensava che fosse una semplice influenza, perché tutta la classe era ammalata e quindi non si preoccuparono. Poi la cosa che fece scattare l'attenzione è che lui una mattina non riusciva proprio ad alzarsi, ebbe un'astenia grandissima e chiese aiuto per andare in bagno. E allora il vecchio medico che lo aveva seguito consigliò alla mamma di portarlo alla clinica De Marchi, e Carlo quindi ha sperimentato anche lo scafandro, quello che tutti ora conosciamo per il Covid, e capirono che si trattava di una leucemia fulminante che a quei tempi si curava con la chemioterapia. Oggi la malattia di Carlo, probabilmente Carlo ha pregato per questo, quindi è un segno di speranza anche, la malattia di Carlo non è più fulminante, è una leucemia normale e non si cura con la chemioterapia ma con il cianuro e la vitamina A. È una scoperta dei medici di Tor Vergata e di alcuni medici cinesi. Ma Carlo invece a quel tempo lo trasferirono al San Gerardo di Monza, dove appunto è sepolto il santo Sauli. E proprio quell'anno a Carlo nel Santino, il 31 dicembre, era venuto fuori questo santo. E la cappella, la chiesa davanti all'ospedale dove lui era ricoverato, aveva delle reliquie del Sauli. E Carlo è arrivato in ospedale sorridente. Quando gli dissero che c'era una leucemia fulminante, che c'erano alcune possibilità di vivere, non troppe, lui disse: il Signore mi ha donato una bella sveglia. Carlo è passato come un fulmine nell'ospedale, quindi i medici, gli infermieri se lo ricordano, perché poi ha sofferto tanto, lui ha lacrimato anche sangue, perché di leucemia, insomma, morire di leucemia vuol dire anche vedere questo corpo che si trasforma. E mentre vedeva la stanchezza e questa trasformazione del corpo, chiese di invocare lo spirito, di pregare il rosario, e poi disse: vedete come passa la bellezza di questo mondo, noi ci preoccupiamo tanto di curare il nostro corpo e non curiamo l'anima,

0: Ma questa bellezza passa velocemente. E quindi che cosa ha fatto Carlo? Ha fatto quello che faceva sempre, si è affidato a Gesù. Perché quando si è malati non si ha più neanche la forza di recitare alcune preghiere. Se il cuore è abituato ad arrendersi al Signore, allora anche nei momenti di fatica, lo può fare.
1: Molte persone per incontrare Carlo negli ultimi anni vanno ad Assisi proprio al suo cospetto e Assisi è proprio l'ultima tappa di questo pellegrinaggio.
0: Sì, Assisi è il luogo in cui mi sento più felice, diceva Carlo, perché amava moltissimo la città, San Francesco e Santa Chiara, però poi lui diceva: io non voglio imitare San Francesco perché digiunava 6 mesi l'anno. Carlo era un po' goloso. Carlo non avrebbe mai permesso che noi dicessimo che lui ha imitato San Francesco, si sarebbe fatto proprio una grande risata. Ma in effetti, sapete perché San Francesco d'Assisi ha voluto la fraternità? Lo dice Francesco stesso e dice ai suoi fratelli, scrive così: guardate, fratelli, come Gesù si dona a noi nell'Eucarestia, non trattiene nulla e si fa nostro cibo. Siccome Gesù si fa nostro cibo nell'Eucarestia, anche noi fratelli dobbiamo vivere in fraternità, non tratteniamo nulla per noi. E Carlo questa dinamica eucaristica l'aveva vissuta, cioè da una parte l'Eucarestia era il contatto con Gesù, dall'altra però creava sempre fraternità, amicizia. Proprio ad Assisi lui aveva conosciuto questi due fratelli e come succede tra fratelli, quello più grande era sempre un po' più prepotente verso il più piccolo. E Carlo si arrabbiava perché voleva che tutti fossero rispettati, che tutti fossero amici. Assisi è il primo luogo in cui hanno dedicato un oratorio a Carlo Acutis ed è un luogo della pace. Chi incontrava Carlo si ricorda che Carlo trasmetteva pace e serenità.
1: Ed è bello pensare che ancora oggi, andando ad Assisi, alla spoliazione, al cospetto di Carlo, quella stessa pace si riesca a incontrare. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi e il viaggio che ci hai proposto è a disposizione di tutti. Carlo Acutis, i luoghi della vita e della fede. Allora, grazie a te anche per la reliquia e il disegno che ci hai portato. Grazie a Padre Giovanni Emidio Palaia e tanti auguri perché è il tuo compleanno, quindi grazie
0: Grazie.
1: maggiormente per essere stato qui con noi. Buona giornata.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
4: E come ti chiami?
5: Mi chiamo Javier.
3: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
6: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
3: Lasciare tutto.
7: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
3: Cercare la verità.
8: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
3: Solo Javier, la libertà di donarsi. Questa sera in prima serata. In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV. Oggi alle 10:30.

Noi vogliamo tornare con la mente al 2013, quando qualcuno nella sezione giovani ha portato un brano che ha fatto cantare tutti quanti. Questo brano è Mi servirebbe sapere, e lui è Antonio Maggio.

mi servirebbe sapere la strategia per aggirare tutte quante le barriere e sopperire finalmente alla tua luce intermittenza, per dotarmi di pazienza. In fondo mi è anche piaciuto.

0: Antonio Maggio.
1: Grazie,
0: grazie,
1: buongiorno.
0: Grazie, prenditi questo applauso e raggiungimi.
1: Grazie. Qua.
0: Ciao. Bentornato, bentrovato. Grazie,
1: grazie,
0: perché è una cosa scontata, però noi la ricordiamo, sono le 7:58 del mattino di un lunedì qualsiasi, per cui cantare live a quest'ora del mattino è qualcosa per cui vale sempre la pena ringraziare. Come stai?
1: Grazie. Molto bene, sono stato un po' più sveglio in altre situazioni.
0: Vabbè, ce la prendiamo con calma.
1: Però senti, va benissimo.
0: Sono passati un po' di anni ormai da questo brano, che cosa ti fa ripensare?

0: visto che poi immagino che te lo chiedano, ti venga chiesto spesso, tanto, no? Certo. Naturalmente. Però ormai sono 13 anni quest'anno.
1: Sì, guarda, devo dirti che è una canzone che, è ovvio, mi ha portato tantissima fortuna, perché ha rappresentato a tutti gli effetti lo start del mio percorso artistico. Io, come mi servirebbe sapere, ho cominciato a fare sul serio, nel senso che la passione che mi ha accompagnato fin da quando ero ragazzino poi è diventata la mia quotidianità, il mio lavoro, e grazie a questa canzone, grazie all'esposizione ovviamente che un contenitore come il Festival di Sanremo dà soprattutto a un giovane, sono riuscito a portare la mia musica in tutta Italia, ma anche fuori dai confini, insomma in tutto il mondo.
0: Sta per cominciare la nuova edizione di quest'anno, giusto domani, che ci vuoi regalare un'emozione di, che hai vissuto in quel momento là?
1: Allora, devo dire che Sanremo è come un Luna Park, quindi è dalla mattina a notte fonda che si è in giro per parlare di musica, non soltanto per suonarla, per cantarla. Quindi avere tutti questi fari puntati per qualcosa che in quella settimana unisce una nazione intera, e noi sappiamo che noi italiani non siamo semplicissimi da mettere tutti sulla stessa frequenza d'onda.
0: Poche cose riescono a unire, il calcio,
1: esatto,
0: la musica a volte.
1: La nazionale probabilmente, esatto. È il Festival di Sanremo. E quindi è bellissimo, perché la musica diventa realmente la protagonista di un intero paese. Poi, soprattutto quando alcune canzoni in gara hanno dei messaggi da lanciare, come è capitato anche a me ad esempio nel 2020, quando sono ritornato poi con La faccia del cuore, canzone che è diventata un manifesto contro la violenza sulle donne, beh, in quel caso Sanremo comincia ad avere anche una funzione non solo artistica, culturale, ma anche sociale.
0: E se tu dovessi pensare a questi 13 anni intercorsi, qual è stato il tuo cammino di crescita prima di arrivare, insomma, ai giorni nostri?
1: Beh, sicuramente un cammino che mi ha portato a delle consapevolezze artistiche importanti, da che ero un ragazzino. Ecco, guardo la foto col premio in mano. Da che ero un ragazzino ho preso sempre più consapevolezza di ciò che mi piace fare. Probabilmente Una cosa importante che ho maturato col tempo è non avere fretta, nel senso che viviamo in un'epoca musicale in cui siamo tutti, o saremmo tutti, immersi in un frullatore fatto di scadenze, di algoritmi, ecco. In questo contesto credo che una piccola oasi interiore felice sia quella di raccontare qualcosa attraverso le proprie canzoni, quando si ha realmente la compiutezza nel volerlo e nel poterlo fare. Quindi senza essere rincorsi da tempistiche, insomma, io mi prendo tutti i miei tempi, come adesso anche parleremo sicuramente di una nuova canzone che è uscita, senza fretta. Ecco, la musica va vissuta, va fatta e vissuta senza fretta, e va anche ascoltata senza fretta.
0: E allora noi prima l'ascoltiamo e poi ne parliamo. Hai nominato questo nuovo progetto, questo nuovo brano che si chiama Greta, e allora io ti invito ad andare al piano e ascoltiamo tutti quanti insieme. Antonio Maggio.
1: Un accenno di Greta.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via. C'è un buco nel mio zono, non penso ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta, mi fumi, mi consumi e poi mi butti via. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.

mondo è un poveretto e un senza tetto, è una parola senza fine, è una parola senza fine. Invece io, gli voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: tanto hai preso già il mio cuore, poi l'hai messo dentro un congelatore. Dentro un congelatore.
1: Antonio Maggio, Greta, raggiungimi, raggiungimi, grazie. E parlare di questo nuovo progetto, di questo nuovo brano, vuol dire anche parlare della persona con cui lo realizzi. L'hai realizzato.
2: Sì, è una... adesso oggi mi avete ascoltato praticamente in solitario, ma in realtà è un duetto insieme a un amico, a Pier Davide Carone, con il quale...
1: Che salutiamo.
2: Con il quale abbiamo scritto, pensato, scritto e poi anche interpretato questa canzone, che è a tutti gli effetti una canzone che attraverso una storia d'amore racconta una tematica sensibile e purtroppo d'attualità come l'inquinamento con cui condividiamo la nostra quotidianità, quindi la salvaguardia ambientale in prima linea in questo nuovo progetto discografico. Guarda, devo dirti, è stata anche un'esperienza nuova per me scrivere insieme a Pier Davide, perché io sono una persona molto solitaria nella scrittura. Sono tutt'altro nella vita, ma nella scrittura, quando si parla di canzoni, mi piace chiudermi nel mio orticello e creare anche in tempi molto lunghi quelle che sono le mie canzoni. Mentre un pomeriggio di 3 anni fa, perché è uscita oggi ma la gestazione è cominciata 3 anni fa, di Greta, mi presentai a casa sua con questa strofa e prima di cena era pronta la canzone, già era finita, sia musicalmente sia a livello testuale. E per me è stato un unicum, perché io rimugino tantissimo sulle mie canzoni, passano mesi prima che mi convincano, perché devo essere io il primo a essere convinto da quello che scrivo. Ecco, in questo caso invece è venuta tutto in maniera spontanea, veloce, e poi, come spesso accade, tante canzoni le mettiamo in quel famoso cassetto dei cantautori dove tendono a maturare finché poi non vedono la luce, come due o tre settimane fa, quando è uscita poi Greta dappertutto.
1: E adesso tutti quanti possono ascoltarla, però come tu hai detto prima, per alcune cose ci vuole il tempo giusto, serve come quando uno impasta la pizza, serve che lieviti, e forse anche per la musica è così.
2: Assolutamente, la musica prende anche delle strade particolari, diverse rispetto alla motivazione per cui una canzone poi è venuta fuori. E nel nostro caso poi in questi 3 anni questa canzone ha assunto anche un significato diverso, più intimo, personale, perché l'inquinamento di cui cantiamo noi in Greta è diventata poi la causa di 2 perdite importanti, sia per me sia che per Pier Davide. E quindi ecco, quando una canzone diventa a tutti gli effetti una parte di vita, anche per chi la scrive, per chi la canta quella canzone, inevitabilmente diventa poi importante parlarne, perché non dimentichiamoci che, come tutte le forme d'arte, anche la musica ha bisogno, è un divulgatore di messaggi, quindi
1: assolutamente.
2: Greta parla di salvaguardia ambientale, parliamone, perché non ce ne rendiamo conto, ma l'inquinamento che noi subiamo è anche purtroppo a causa di tante piccole accortezze che non abbiamo e che invece dovremmo avere tutti quanti. E non serve dire ma tanto se lo faccio io non lo faccio cambia poco, e invece no, perché quando tu raggruppi tante briciole comincia a diventare qualcosa di più.
1: È responsabilità comune, è la famosa goccia nell'acqua che però insieme a tante altre gocce riesce pian piano a fare un oceano. Ed è bello che questa musica, anche nel ricordo di chi non c'è più, riesca a dare voce a questa esigenza della vita comune e del mondo comune. E noi ti aspettiamo qui in studio prossimamente per raccontare i progetti, chissà, magari anche con Pier Davide Carone.
2: Volentieri, volentieri, grazie.
1: Antonio Maggio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie.
1: E ascoltate Greta.

0: ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
1: Rosemary! No! Come sono contenta!
0: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
2: Io abito qui, Ben Reed.
3: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
2: Io non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
0: Ma tu sei mio padre!
4: La strada per il paradiso.
0: Siamo amici del cuore, sì.
4: Sabato in prima serata.
5: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV, oggi alle 10:30. In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
4: E come ti chiami?
5: Mi chiamo Javier.
3: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
6: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
3: Lasciare tutto.
7: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
3: Cercare la verità.
8: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
3: Solo Javier, la libertà di donarsi. Questa sera in prima serata.

Giovedì, domina l'anticiclone. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente così come il caldo con picchi di 39 gradi in pianura. Rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino. Giovedì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata soleggiata e molto calda con picchi di 40 gradi in Toscana. Annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne, clima afoso. Giovedì, anticiclone sempre presente. In questa giornata avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Clima sempre molto caldo. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Buongiorno, benvenuti al TG Flash. C'è grande attesa ad Assisi per l'arrivo di Papa Leone, che tra meno di mezz'ora incontrerà migliaia di giovani riuniti nella cittadina umbra. Alle 10:30 in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa. La messa terminerà con il mandato missionario, un invio simbolico che chiamerà i giovani d'Europa che hanno vissuto ad Assisi tre giorni di festa e condivisione a riportare nelle proprie terre la freschezza del Vangelo e la letizia francescana, la diretta su TV 2000. Annunciato ieri ufficialmente il sesto viaggio apostolico che vedrà il Papa far ritorno in quello che è stato il suo paese di missione per oltre 20 anni, il Perù. Il pontefice si recherà poi in Argentina e in Uruguay, un ampio tour in America Latina dal 6 al 17 di novembre che in 12 giorni porterà il Papa a visitare 10 città. Sul fronte internazionale arrivano timidi segnali di dialogo per la sicurezza nello

Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale, per il mercato energetico. Teheran annuncia un accordo con l'Oman per riaprire la navigazione. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. E sempre Trump, secondo i media statunitensi, ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire i nuovi missili Patriot per combattere la guerra con la Russia. Intanto, stanotte, 3 morti nel raid di Mosca su Kharkiv. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Politica interna, bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Carroccia. Con le opposizioni sulle barricate, i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle invece agitano i telefonini. Atteso per oggi in commissione Covid alla Camera l'intervento di Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio, è chiamato a rispondere alle domande della commissione sulla gestione della pandemia durante il suo governo. L'Italia alle prese con una giornata mai registrata prima sul fronte del caldo. Tutte le 27 città monitorate sono da bollino rosso, previsti anche sporadici temporali. Forti piogge in 7 regioni a causa di una grande frana in Val Aurina. Si è resa necessaria l'evacuazione di 120 persone. Continua la protesta dei cittadini dei Campi Flegrei rimasti senza casa a seguito del sisma di venerdì scorso. Ieri a Napoli, vertice con il ministro dell'Interno Piantedosi, oggi alla Camera l'informativa del ministro per la protezione civile Nello Musumeci. In Italia si diventa madri sempre più tardi, l'età media al momento del parto è arrivata a 33 anni e 4 mesi per le italiane, nel 2025 a 31 anni e 4 mesi per le cittadine straniere, a renderlo noto il rapporto sulle nascite realizzato dal Ministero della Salute. A Ceuta, dopo il rientro in Marocco di quasi tutti i 72.000 migranti arrivati nei giorni scorsi, resta la necessità di sostenere i minori non accompagnati rimasti nell'exclave spagnola in terra d'Africa. A loro fianco le ONG e la comunità di Ceuta. In Libano, 2 soldati israeliani morti in combattimento nel sud del paese, altri 2 sono rimasti feriti. Ieri la ripresa dei bombardamenti da parte dell'esercito israeliano aveva interrotto la sessione di negoziati in corso a Roma per trovare un accordo e raggiungere il cessate il fuoco. In Venezuela riapre il principale aeroporto del paese, lo scalo bloccato per i danni a seguito del violento sisma del 24 giugno scorso è tornato a essere disponibile per le operazioni di trasporto merci internazionali con l'arrivo di un volo proveniente da Panama. A Roma, ieri sera, la rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve a Santa Maria Maggiore, la piazza antistante la Basilica, a partire dalle ore 21, ha ospitato una festa di luci e musiche e poi le suggestive nevicate artificiali proseguite fino a mezzanotte. Presente anche la fanfara dei Carabinieri. È tutto, l'informazione torna come sempre alle ore 12. Buona giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un caloroso saluto a tutti coloro che sono collegati da casa su TV 2000. In particolare il nostro pensiero va agli anziani, ai malati, ai detenuti. Siete con noi presenti in questa celebrazione eucaristica dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra ai uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del Tuo Figlio Unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a Tuoi figli, fa che, ascoltando la parola del Tuo amato Figlio, diventiamo coeredi della Sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre.

0: lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono.
1: Signore regna, il Dio di tutta la terra.
0: I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
1: Signore regna, Dio di tutta la terra.
0: Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi.
1: Signore

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore.

Il suo volto brillò come il sole. Fratelli e sorelle, Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte su un alto monte. Li porta lontano dalla folla, lontano dal rumore. Perché? Perché stanno per entrare nel tempo più buio. Gesù ha appena annunciato la passione e i discepoli hanno paura. Allora il Signore fa una cosa, accende la luce prima della notte. E lì, sul Tabor, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Il monte, il luogo dove Dio si vede. Vedete, il monte è sempre luogo di incontro. Mosè sul Sinai riceve la legge. Elia sul Carmelo incontra Dio. E ora sul Tabor appare

Appaiono Mosè ed Elia, la legge e i profeti, tutto parla di Cristo. Questo è il figlio mio, l'amato, in lui mi sono compiaciuto, ascoltatelo, dice il Padre.

brilla un po' di più. La nube. Dio parla nel mistero. Una nube li copre. Dio non si spiega tutto. Si ascolta. Quante volte anche noi diciamo: Signore, non capisco questa sofferenza, questa malattia, questa porta chiusa. E Dio risponde come al Tabor: ascoltatelo, fidati. Io sono con te anche nella valle. Come le lacrime della Madonna che portiamo in missione, non spiegano il dolore, ma ci dicono: non sei solo. Scendere dal monte. Vedete, Pietro vorrebbe fermare tutto. Facciamo 3 tende. È bello stare lassù. Ma Gesù dice: si scende, perché la luce ricevuta sul monte serve per illuminare la valle. La trasfigurazione non è per fuggire dalla croce, è per avere forza di portarla. Non dite a nessuno ciò che avete visto finché il Figlio dell'uomo non sarà risorto. Prima la croce, poi la gloria. Prima il venerdì, poi la domenica. Forse oggi tu ti senti un po' stropicciato, ferito, con tante pieghe nel cuore. Gesù oggi ti porta sul monte, ti fa vedere il suo volto che brilla come il sole per dirti: questa non è l'ultima parola sulla tua vita. Io la trasformo. Salire per essere riempiti, scendere per servire. E un giorno, promette lui, vedremo quel volto non più in un lampo, ma faccia a faccia per sempre. Signore Gesù, trasfigurati, fa brillare il tuo volto su di noi e dacci il coraggio di scendere dal monte per portare luce ai fratelli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Santifica questo offerto, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo

santo ai nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e preannunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui, suo capo. E noi, uniti agli angeli e santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, immagine di Cristo che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, perché tu li guarisca, perché siano colmi le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime. Condividiamo oggi un'altra riflessione sulla Madonna delle lacrime. Era il 29 agosto del 1953, a Siracusa, in una piccola casa di Via degli Orti, un quadretto in gesso della Madonna raffigurante il cuore immacolato di Maria ha iniziato a piangere lacrime vere. Per 4 giorni lacrime limpide, salate, di una madre che non riusciva più a trattenere il dolore. Perché piangeva Maria? Non piangeva per punirci, piangeva come ogni madre. Quando vede i suoi figli feriti, divisi, allontanarsi da Dio. Piangeva per le famiglie in crisi, per le guerre che stavano iniziando, per la mancanza di pace nei cuori. Le sue lacrime sono state chiamate lacrime di avvertimento e di speranza. Avvertimento per tornare a Dio. Speranza, io sono con voi e intercedo per voi. Vedete, da quel pianto sono nati tanti segni. La Chiesa ha riconosciuto il fenomeno e nel 1994 San Giovanni Paolo II ha consacrato il santuario delle lacrime. Tante le testimonianze di guarigione e conversione. La prima, Antonietta Iannuso. La moglie di Angelo Iannuso. Era in attesa del suo primo bambino, ma iniziò ad avvisare i primi problemi di salute. E fu riscontrata questa malattia, la tossicosi gravidica, che sarebbe la gestosi di oggi. E i medici di allora le consigliavano di abortire. Ma lei disse di no, andò avanti.

0: Il 29 agosto erano le 3 di notte, perse la vista a causa della malattia, la quale le portava anche delle crisi epilettiche. La riacquistò la mattina del 29 stesso, alle 9 circa, quando, alzando lo sguardo verso il quadretto, vide la Madonnina versare lacrime. Lei fu la prima ad essere miracolata, perché non solo cessarono i disturbi immediatamente, ma poi ebbe altre 3 gravidanze e non ebbe più problemi di salute. Quindi in tutto ebbe 4 figli, 2 maschi e 2 femmine, ancora vivi. E il primo bambino nacque il 25 dicembre, Mariano Natale, in onore a Maria. Tante anche le conversioni, le paci ritrovate. La grazia più grande che Maria chiede non è sempre il miracolo fisico, ma la guarigione del cuore. Mariti e mogli che si perdonano, figli che tornano a casa, persone che tornano a confessarsi e a pregare. Una conversione tanto anche conosciuta è quella del dottor Michele Cassola, che era colui che presiedeva la commissione medica dell'epoca. Fu lui ad analizzare le lacrime. Era un medico ateo, ma molto stimato e onesto nel suo mestiere. Dopo 20 anni, nel 1973, chiese la presenza delle lacrime che lui stesso aveva analizzato, e quando vide il reliquario, se lo strinse al petto e singhiozzando disse: «Prima vedevo davanti a me come una muraglia invalicabile, ora quella muraglia, grazie al pianto della Madonna, è crollato». Quindi le lacrime diventano punto d'incontro, porta di comunicazione con Dio. Il giovedì santo ricevette la confessione e l'Eucaristia, e il sabato santo, al suono delle campane, durante la veglia pasquale, salì alla casa del padre da cristiano convertito, come attesta sua figlia in una lettera. Ma cosa ci dicono oggi le lacrime? Le lacrime della Madonna non sono un fatto del passato, sono attuali. Maria continua a piangere quando litighiamo, quando usiamo violenza, quando dimentichiamo Dio, ma continua anche a sperare in noi. Lei ci dice quello che ha detto a Cana: fate quello che lui vi dirà. E Gesù oggi ci ripete: semina grano, non zizzania, ama, perdona, prega. Affidiamole allora le nostre famiglie, i nostri malati, il nostro mondo. Madonna delle lacrime, asciuga le nostre lacrime e insegnaci a trasformarle in preghiera. Madonna delle lacrime, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Preghiamo, grazie
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: perché ci fa un grande regalo oggi. Yeah. E allora questo è l'affetto di tutto il nostro pubblico. Yeah. Grazie, Eminenza. Ci ha portato la statua della Madonna di Fatima.
1: Esatto.
0: E ora ci spiegherà perché.
1: Esatto, esatto.
0: Intanto buongiorno e benvenuto.
2: Grazie per essere qui con noi.
1: Dopo che avevo scritto questo libro sulla Madonna, che penso sia uno strumento utile, un po' per tutti, la Madonna mi ha fatto un regalo che io non aspettavo. Mi arriva un volontario che lavora nel carcere di San Cataldo in Sicilia e mi porta questa Madonnina da parte di tutti i detenuti. Io ero un po' meravigliato e lui mi disse: guardi che c'è anche una lettera. Allora, questa lettera, non so se riesco a leggerla. Mi do in domenica di Pasqua. Eminenza Cardinale Comastri, siamo i detenuti del carcere di San Cataldo. Così ci chiamano, detenuti. Perché la nostra vita è macchiata da violenza. Ci manca essere chiamati figli. La sua voce la sentiamo attraverso la radio. Unica volta si ferma il nostro cuore, lacerato da tanto peccato. Sì, caro padre, la nostra vita è sporca, perché ha ucciso e ferito il mondo. Avremo mai il perdono di Dio? Avremo mai il perdono di Dio? Noi siamo dietro una cella piccola, a volte con più persone, tutti accomunati da una sola cosa, avere la colpa di aver sbagliato. E stiamo pagando con il carcere. Alla radio abbiamo sentito che la sua prima esperienza di sacerdote proprio a Roma, in un carcere. Io qui ho un ricordo proprio di quel periodo, va ben farlo subito. Allora conoscerà bene le nostre lacrime che sigillano questa lettera, che vuole essere un chiedere perdono a Dio. Io ho ucciso i miei genitori. Terribile. Le mie mani urlano di peccato. La mia vita non ha più senso, perché ho ucciso il senso della mia vita. Le mie mani urlano sangue, che ancora provano il peccato più grande che un figlio possa commettere, uccidere la propria vita. Cardinale Comastri, per favore, porti al Signore questa lettera. Chieda il perdono dei nostri errori. Chieda la conversione dei nostri cuori, perché uscendo dal carcere possiamo rivedere il cielo e le stelle con Dio che non ci abbandona. Com'è bella la sua voce. È stata proprio fortunata la sua mamma ad avere un figlio santo come lui, un po' troppo, dico. Un figlio sacerdote che Dio ha posto nella Chiesa come suo figlio speciale. Noi carcerati avremo il paradiso? Ho paura della morte. Ho paura di rimanere solo. Un compagno di cella, quando mi trovavo a Palermo, si è suicidato davanti a me. Non ha retto. Dopo che ha ucciso la propria donna. E mi ha detto: io sono Giuda. E io non ho fatto nulla per fermarlo. La mattina, appena sveglio, lo trovai impiccato. Aveva lasciato un biglietto con scritto: adesso potrò scontare il mio peccato, come Giuda. Con la corda sparisco e vado via. La lettera che le scrivo, e scriviamo, vogliamo dirle che lei ci porta la carezza di Dio e della Madonna. Non ci abbandoni, ci dia la sua preghiera e benedizione. Possiamo chiederle una sua fotografia. Veramente volevano la croce pettorale. Me l'hanno mandata loro, una croce, io l'ho benedetta, gli ho restituita. Anche perché questo è un caro ricordo, che pensate, me l'ha regalata una persona che ha fatto fondere le forchette d'argento e ci ha ricavato questa croce e me l'ha data. Quindi non la sentivo. Ho benedetto la croce, anche lo zucchetto con la firma, eccetera, una foto. C'è un padre Benedetto, Papa Benedetto, e gliel'ho firmata, mandava la mia menzione. Quando andiamo a pregare, dobbiamo sentire vicino il suo corpo, assieme a Padre Pio. Accetti i doni che le facciamo giungere, sono il frutto del nostro cuore. Ci porti a Dio e ci conversi il paradiso. Questo volevo dire. Prendi per il paradiso, non so. Accetti, non li facciamo. Sono il frutto del nostro cuore. Sappiamo che l'incenso, quello che ha portato, le consegna questa lettera. Siamo emozionati, ci trema il cuore. Possiamo darci del tu? Ti vogliamo bene, Vescovo Angelo. Non siamo bravi con la grammatica, ma la firma, seppur non bella, spero non sbagliamo. Ci porti nel suo cuore. Noi non la dimenticheremo mai, con affetto. Salvatore, detenuti del carcere San Cataldo, e che hanno messo le loro firme.
0: Eminenza, posso chiederle, quando ha ricevuto questa lettera, cosa ha provato?
1: Un'emozione grandissima. E mi sono ricordato negli anni 68, 69, 70, 71, 72, che ho fatto il confessore a Rinaceli. Ricordo che mi assegnarono il braccio dei giovani. Veniva spesso a trovarmi un uomo. Mi diceva: Dio non può perdonarmi. È un peccato troppo grosso. Io sono Giuda, come dice lui, Perino. Poi un giorno mi portò una lettera e io pensai, forse sarà venuto il momento in cui chiede perdono. Prendo la lettera, c'era scritto: Giuda, fratello mio, nella strada fangosa di questo mondo io cammino insieme a te, custode del denaro, come te, adoratore del denaro. Sento la vanità degli affanni che riempiono il mio tempo, tempo irripetibile, tempo unico, tempo di grazia e di tradimento, per sempre. Le mie mani ogni giorno stringono nervosamente la mollezza carnale della vita, accarezza il corpo chimico con nostalgia di risoluzione. Pensate, questo era un muratore. Poi alla fine dice: io sono Giuda, ma so che tu vuoi perdonarmi. Hai perdonato il buon ladrone, ma se era condannato alla crocifissione ha ammazzato qualcuno, sicuramente. Se hai perdonato lui, perché ti ha detto: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Tu, Gesù, gli hai risposto: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. Allora posso chiederti perdono. Mi ricordo che dopo che lessi questa lettera, io pensavo: ormai non si confessa. E invece disse: mi confessa? Sì, volentieri. Ricordo, qui non è la confessione, questo è il racconto del delitto. Ma è terribile. Si è confessato. Poi mi fa: la faccio abbracciare? Certamente. Mi abbracciò così, con le mani così. Queste mani hanno ucciso, non possono toccare un sacerdote. Così mi abbracciò. Ci siamo salutati.
2: Eminenza, grazie. Grazie per aver condiviso con noi questo ricordo e per aver portato nel nostro studio quella Madonnina che suggella ancora di più quel momento. È un anno con Maria, si chiama il suo libro, esatto. Perché non basta un giorno e non basta un mese che è quello mariano. E fra le tante riflessioni, nei giorni che lei esamina giorno per giorno, lei dice che ci aiuta a riflettere su un mondo che dice non è più come Dio l'ha creato. Come mai?
1: Perché il mondo non è più bello e armonioso come quando uscì dal cuore e dall'onnipotenza creatrice di Dio. Nel mondo è entrato il peccato, e si vede, che porta squilibrio, disordine, sofferenza e morte. Il peccato è l'unica vera disgrazia dell'umanità, perché il peccato ci separa da Dio.

0: E Dio è tutto. Padre Teresa di Calcutta diceva: Dio è la trave che sostiene il tetto. Se lo dietro la trave, il tetto crolla. Pensa il profeta Isaia, giustamente osserva, si rivolge al popolo: i vostri peccati vi hanno reso come un panno sporco, come foglie secche, sbattute dal vento. E Geremia, pensate, aggiunge: le vostre iniquità hanno sconvolto anche il ritmo delle stagioni. Forse molti non ci credono, ma è parola di Dio. Hanno sconvolto anche il ritmo delle stagioni. L'esperienza lo conferma, ma Dio non ci abbandona. Infatti nel momento stesso in cui la libertà dell'uomo ha aperto uno strappo tra Dio e l'umanità, egli subito ha fatto una promessa nella quale brilla la sua sconfinata misericordia. Egli ha detto al demonio tentatore: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Questa discendenza della donna, che poi è Gesù, ti schiaccerà il capo, mentre tu inciderai il calcagno. Dio, cioè, promette di entrare nella nostra storia diventata ostile e ribelle, promette di entrare per salvare. La discendenza, che è Gesù, schiaccerà la testa al serpente. E spesso nelle strade della Madonna si vede la Madonna che schiaccia la testa al serpente. Ebbene, il fatto è veramente straordinario, perché secondo la cultura antica la discendenza era sempre legata all'uomo. Maria, pertanto, è una scelta di Dio, è una collaborazione voluta da Dio, e noi non possiamo ignorare né tantomeno escludere questa collaborazione. Se lo facessimo, ci metteremo contro il progetto salvifico di Dio, così come Lui l'ha pensato e così come concretamente e storicamente l'ha realizzato e continua a realizzarlo.
1: Eminenza, lei, per spiegare quelle che sono le cause di un mondo che sta cambiando, che come ci ha detto non è più come è stato creato, lei cita Norberto Bobbio. Perché?
0: Norberto Bobbio era ateo. Ebbene, è stato un ateo accanito, è irriducibile. Tuttavia, in occasione dell'anno 2000, sulla rivista Micromega, che era la rivista degli altri, tutto sommato, dichiarò: siamo circondati dal mistero. È impressionante che l'abbia fatto un ateo. Siamo circondati dal mistero. Sento di essere arrivato alla fine della mia vita senza aver trovato una risposta alla domanda ultima: che senso ha la vita? La mia intelligenza è umiliata. E io accetto questa umiliazione, attenti, ma non cerco di sfuggire all'umiliazione con la fede. Questa conclusione lascia sbigottiti, ma non sta a me giudicare la decisione drammatica di Norberto Bobbio, che in pratica si dichiara sconfitto in ciò che è più decisivo nella vita, però esclude orgogliosamente la fede. La cosa terribile e pericolosa è l'orgoglio. L'orgoglio è la radice di tutti i peccati, dall'inizio fino anche oggi. Se guerre, dietro c'è orgoglio. Una da una parte e dall'altra, orgoglio. E il mondo soffre. E sta soffrendo terribilmente. Orgoglio. Tuttavia un giorno, pensate, Norberto Bobbio confidò: la storia rassomiglia a un mattatoio, ditelo oggi. È una continua catena di guerre e di violenza. C'è un disordine, c'è un'infezione, c'è un germe di follia, c'è qualcosa che avvelena la storia degli uomini, disse lui. Tutto questo è vero ed è verificabile. E oggi più che mai, senza saperlo, Norberto Bobbio con queste parole ha detto ciò che da sempre insegna la Chiesa Cattolica. Nel mondo, infatti, a causa del peccato,

0: peccato dell'uomo, che si è ribellato a Dio, è entrato un germe di follia, un veleno, che noi chiamiamo peccato originale. Molti non ci credono, ma che nel mondo sia successo qualcosa è vero. Che è entrato un disordine, è vero. Deve essere sciechi, me lo riconoscono. Anche un atrio se ne è accorto e ha ammesso che c'è un disordine che non riesce a spiegare.
1: Eminenza, ci ha spiegato che le cause sono il nostro orgoglio, il peccato originale, e poi ci mostra la figura di Maria e ci dice che Maria è l'unica che è veramente libera.
0: È vero. Poiché Maria non è stata sfiorata da nessuna ombra di peccato, Maria è la creatura più libera che sia mai apparsa sulla faccia della terra. Dio infatti è il garante della libertà. Quando si è uniti a Dio si capisce il vero valore delle cose, il vero valore delle persone, e si è immunizzati dalla tentazione di prostrarsi davanti agli idoli effimeri e vuoti che continuamente ritornano, e oggi ce ne sono tanti. Quando vedo applaudire tanti personaggi, non mi azzardo a fare i nomi, ma che applaudite? C'è un salmo che dite, uomini, dice così, quanto siete stolti, perché incensate niente? Oggi accade spesso. Ebbene, Maria è libera e osserva con sorprendente libertà l'orizzonte della storia umana. Non si lascia incantare dai superbi, dai prepotenti, dagli egoisti. Annuncia coraggiosamente la loro fine. Conosciamo bene le parole Magnificat. Maria non si piega alle logiche del potere. Non si lascia intimidire dalle false grandezze del mondo. E profetizza con sicurezza. Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Rovescia i potenti dai troni. E innalza gli umili. Pensate a queste parole. Fece paura Napoleone. Era nato il 15 agosto. Era la festa dell'Assunta. Doveva essere contento. Però 15 agosto si legge questo Vangelo qui. Vangelo dell'Annunciazione. E allora dice Napoleone, come? Il mio compleanno mi devo sentire dire gli rovesci potenti al trono e alza gli umili? Ha abolito la festa dell'Assunta in Francia. Poi chiaramente è ritornata perché anche lui è caduto.
2: Eminenza, ci prendiamo un attimo di pausa e ritorniamo tra pochissimo e ripartiamo proprio dalle parole del cardinale Albino Luciani, il futuro Papa Giovanni Paolo I. A tra pochissimo.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: In diretta dalla Basilica Santa Maria degli Angeli ad Assisi, Santa Messa con Papa Leone XIV. Oggi

0: alle 10:30.
1: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
2: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: riprendiamo con voi questa mattina e siamo in compagnia. Noi vogliamo ringraziare nuovamente Sua Eminenza il Cardinal Comastri, perché questa mattina davvero ci ha fatto un grande regalo. Anzi, Eminenza, cogliamo questo momento proprio per ringraziare. Lei ci ha portato dei doni che ha ricevuto, la Madonna di Fatima e questa lettera che ho tra le mani, che arriva direttamente dal carcere di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. E allora noi, non so se in questo momento i detenuti ci stanno guardando, vogliamo,
1: me lo auguro,
0: vogliamo salutarli.
1: Volentieri.
0: Anzi, vuole farlo direttamente lei, si può direttamente rivolgere a loro.
1: Ma devo dire che Salvatore e tutti gli altri mi avete tanto emozionato. Non immaginavo questo dono. L'avete scritto il giorno di Pasqua. È stato un regalo di Gesù risorto, ma anche della Madonna, perché avete mandato la Madonna di Fatima. Quindi vuol dire che sentite il fascino della Madonna. La Madonna entra nel cuore di tutti, anche nel carcere. E porta speranza.
0: E noi la ringraziamo per aver condiviso con noi questa gioia che ha ricevuto. Ritorniamo invece a Un anno con Maria, è il suo ultimo lavoro che anche questa mattina sta condividendo con noi. Ci siamo lasciati prima della pubblicità dalle parole, le parole del cardinale Luciano Albini, il futuro Giovanni, Papa Giovanni Paolo I. Cosa disse?
1: Quello che disse il futuro Giovanni Paolo I è una riflessione che può far bene a tutte le mamme. Lui raccontò questo episodio. Una mamma, al termine della giornata, andò a prendere la bambina alla scuola materna. E chiaramente durante il viaggio la bambina voleva parlare.

0: un certo punto disse alla mamma: mamma, guarda. La mamma rispose: ma vedi, ho fretta, devo stare attenta al traffico. Ma cosa vuoi? Sei buona, vediamo a casa. Arriva a casa, c'è la cena. La bambina disse: mamma, guarda. La mamma: ma voglio vedere il giornale, vedere cosa è successo oggi, mica posso stare disorientata. Bene, finisce il telegiornale, altre cose da fare. La mamma prende la bambina e la porta a letto. Mentre va in camera, la bambina ancora dice: ma mamma, ascolta il mio momento, guarda. La mamma: domani, stai soltanto tanto tempo. Spegne la luce e va in camera, va in cucina. La mamma finalmente ci ripensa, rivede gli occhi imploranti della bambina, allora in punta di piedi entra nella camera e si accosta al lettino della bambina e si accorge che tiene stretto in pugno un foglietto. La mamma lo apre lentamente e trova un foglietto tutto spezzato. Sapete cosa c'era scritto? Grazie mamma, perché hai tanto da fare, ma hai anche tanto tempo per giocare con me. Era la festa della mamma. La bambina voleva dare alla mamma quel messaggio, ma visto che la mamma non voleva riceverlo, alla fine l'aveva strappato. La mamma pentita abbracciò la bambina e conservò intatto il foglietto. A volte basta poco per rendere contenta una persona, questo vale per tutti, eh? A volte basta un sorriso, un buongiorno, buonasera, un augurio, costa niente. Io mi ricordo, la mia mamma diceva spesso: un sorriso non costa niente, pure compra tutto. Non mancare mai di fare un bel sorriso a tutti.
1: Eminenza, all'interno del suo libro Un anno con Maria parla naturalmente anche del Santo Rosario. E allora sì, è un'occasione per riprendere in mano anche proprio a partire dal nome, perché si chiama così.
0: Il rosario ha origine dall'usanza medievale di adornare le statue della Vergine Maria con piccole corone di fiori, con ghirlande di rose, appunto, dette appunto rosari, collane di rose. Da qui l'idea di utilizzare una collana di grani, la cosiddetta corona, per guidare la meditazione, contare i Pater Noster e le Ave Maria. La sua divulgazione è la tradizione attribuita a San Domenico, che nel 1214, nell'apparizione della Madonna, ricevette il primo rosario. E da allora, grazie a Dio, il rosario è diffuso dappertutto. Io credo che se riprendessimo la tradizione del rosario nelle famiglie, ci sarebbe più pace nelle famiglie. Quando si prega insieme, qualcosa cambia, si crea un'armonia. La Madonna ogni volta che entra mette pace, sicuramente. L'ho sperimentato.
2: Eminenza, lei nel suo libro parla anche della novena dell'Assunta e a tal proposito parla della purezza.
0: Un tema delicato. Maria ci insegna che la purezza è la condizione dell'amore. Per poter amare bisogna essere puri, perché l'amore è dono. E come fai a donare te stesso se non ti possiedi? La purezza è il luogo dove sboccia l'amore. E l'amore, guardando Maria lo si capisce, è il domicilio della gioia. L'amore vero, l'amore che sboccia dalla purezza. Pensate oggi, quante volte noi cristiani non abbiamo il coraggio di gridare la verità. Oggi non si parla più di purezza. Madre Teresa diceva: il silenzio nei confronti della purezza è un silenzio impuro. È una generazione che non vive più la purezza, una generazione incapace di amare. Si capisce? Se donare significa amare,

0: Ma se uno non si possiede, che dona? Sono tanti capricci. Aveva ragione.
1: Eminenza, nel suo libro parla anche di Via Crucis. E allora ci colpisce anche che si parli di Via Crucis in un libro dedicato a Maria. Ci spiega?
0: Evidentemente, la Madonna era nel Cenacolo. Era sicuramente anche nel pretorio di Pilato. E avrà sentito anche il grido, crocifiggilo, crocifiggilo. Pensate per una mamma sentire questo. La Madonna era lungo il Calvario. Tant'è vero che alla fine la troviamo accanto a Gesù sulla croce. E Gesù disse sulla croce quelle famose parole, indicando a Giovanni, donna, ecco tuo figlio, cioè fagli da mamma. Chi più di lei può guidarci nella Via Crucis? Avere Maria come guida nella Via Crucis è la cosa più bella. Maria che ci guida a fare la Via Crucis.
2: Eminenza, vogliamo raccoglierci un momento di preghiera insieme, la preghiera a Maria, Madre del Buon Consiglio.
0: Tra l'altro è una preghiera tanto cara a Papa Leone. Uno dei suoi primi viaggi è andato a Genazzano, la Madonna del Buon Consiglio, che ha una meravigliosa storia che molti non conoscono. Madre del Buon Consiglio, la tua vita è stata guidata da un sì, che non hai mai rinnegato. La tua vita è stata orientata da un eccomi, che ogni giorno hai rinnovato con coerente e amorevole fedeltà. Madre del Buon Consiglio, queste sono le tue ultime parole. Riportate nel Vangelo, fate quello che Gesù vi dirà. Meraviglioso. Oggi noi siamo tentati di ascoltare tante voci bugiarde e ingannevoli. Oggi la segnaletica del bene e della felicità è sommersa da proposte seducenti e totalmente false. Madre del Buon Consiglio, aiutaci a non restare ingannati e sussurra al nostro distratto orecchio il tuo buon consiglio. Fate quello che Gesù vi dirà. Prega per noi e non facci mai mancare il tuo buon consiglio. Possiamo dire anche, Madonna, il buon consiglio, proteggi e consiglia Papa Leone in un momento tanto difficile come quello di oggi.
1: Grazie. Sono... Tra l'altro ci sono anche altre preghiere scelte all'interno del suo libro. Lei tante volte, Eminenza, è venuto qua a parlarci di Maria. Possiamo chiederle chi le ha trasmesso tutto questo amore?
0: La mia mamma. Pensa che in casa mia non mancava mai il rosario. Io ricordo anche molto bene, nel mio paese c'è una chiesina della Madonna del Buon Consiglio. Nella mia cappella c'è proprio quella Madonna del Buon Consiglio. Proprio in quella chiesetta, la mamma mi disse, l'hai imparata l'Ave Maria? Dico, sì mamma, me la ricordo. Ave Maria, piena di grazia, eccetera. E mia Ave Maria mi disse, sono contenta, mi baciò la fronte. Io ancora sento il bacio della mamma, che mi ringrazia perché avevo detto l'Ave Maria. I ricordi, i primi ricordi dell'infanzia restano per sempre. Mamme, padri, ricordatelo sempre. Cioè, ti ricordi, dati in quell'età, restano per sempre. Sono un orientamento per tutta la vita.
2: Grazie, Eminenza, per condividere con noi anche questi ricordi più intimi, più privati. Abbiamo iniziato con lei oggi, è il primo giorno di maggio che viviamo insieme con Di Buon Mattino. Posso chiederle, ci vuole dare un consiglio? Ha detto che... Prima ci ha detto, per esempio, di pregare insieme il rosario in famiglia. Cos'altro possiamo fare per vivere questo mese mariano?
0: Beh, il mese di Maria è un mese straordinario per riempirlo di opere buone. Io ricordo Papa Giovanni disse, era giorno di Natale, la mia mamma diceva sempre, non possiamo concludere il giorno di Natale senza fare un'opera buona. Che gli venne in mente? Andò a trovare i bambini dell'ospedale Bambino Gesù. Arrivati là, nell'ospedale, tutti i bambini saltarono dai letti,

0: Uno rimase fermo. Poi Giovanni se ne accorse e si è avvicinato là. Quando ha sentito il Papa vicino, ha allungato la mano. Ma tu sei il Papa?
1: Sì, sono il Papa.
0: Ma non ti vedo. Sono cieco.

0: Tu ci vedi bene. Noi talvolta siamo un po' ciechi. Aveva ragione.
1: Eminenza, un pensiero che si legge anche nel suo libro e che tra l'altro abbiamo modo di vedere proprio in questo istante. Questo è il segnale che ci arriva da Lourdes ed è un mese che naturalmente molti pellegrini andranno a Lourdes. Lei c'è stato, è molto legato a Lourdes e tra l'altro nel suo libro racconta un episodio particolarmente significativo a proposito di Lourdes.
0: Ah sì, mi ricordo che una sera, terminata la processione in piazza, ritorniamo nell'hotel e c'era una mamma che, un bambino con qualche handicap, che suo bambino si addormentava soltanto se la mamma cantava. Cantava i canti di Natale. Lei, tu scendi dalle stelle e canta, canta. Alla fine il bambino si addormenta anche la mamma. Io ritornai nell'hotel e trovai la mamma e il bambino addormentati con dei volti sereni. Questa mamma ha dato un bacio a suo figlio, gli ha dimostrato il suo amore. Avevano sia il bambino che la mamma un volto bello, un volto sereno, perché quando si fa del bene si vede anche sul volto.
2: Eminenza, grazie. Grazie per essere stato con noi. Ricordiamo un anno con Maria. Grazie per il dono che ci ha fatto e grazie per essere stato con noi.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
6: E come ti chiami?
7: Mi chiamo Javier.
5: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
8: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
5: Lasciare tutto.
7: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
5: Cercare la verità.
7: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
5: Solo Javier, la libertà di donarsi. Questa sera in prima serata. Per
9: iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita.

0: Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79€. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99€. Solo con Penny Card.
4: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
6: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
8: Rosemary!
7: No!
8: Ma sono contenta!
7: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca. La barca è sua.
9: Io abito qui, Ben Reed.
10: Dov'è finita la tua grinta, Lily?
9: Non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
7: Ma tu sei mio padre!
11: La strada per il paradiso.
7: Siamo amici del cuore, sì.
11: Sabato in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Siamo nella casa dove si ritrova il Davide e Golia, che è un gruppo di auto mutuo aiuto per persone segnate dalla fragilità psichica e relazionale. Ci troviamo nella cittadina di Malo, in provincia di Vicenza, la diocesi di Vicenza. A volte le persone un po' schive, un po' cosiddette strane, vengono emarginate, però manifestano delle difficoltà anche di salute, dove vengono accompagnati da un punto di vista medico, ma non sempre il territorio e la comunità riesce ad accoglierle, includerle e accompagnarle. Ecco perché nasce il Davide Golia, esperienza di relazione tra persone che, pur con fragilità diverse, camminano insieme, si aiutano in un mutuo aiuto e offrono l'esperienza di una comunità che accoglie, che include, che cammina insieme.
1: Ciao Vittorio!
2: Vieni.
3: Qui a Malo, in particolare, girano circa 65 beneficiari con annessi volontari per circa 85 persone.
1: Come va questo periodo qua?
4: Insomma, dai, avevo anche un bel periodo. Vengo qua da Davide Golia e ho un bel periodo.
3: Anche la persona che soffre di un disagio mentale ha delle risorse e qui vengono viste, vengono sostenute, vengono valorizzate e vengono messe in campo a disposizione per tutti gli altri. Abbiamo un gruppo cucina e quindi cerchiamo di far sì che le persone possano

0: Provare anche un po' più di autonomia attraverso il poter preparare il cibo per sé e per gli altri. Abbiamo un gruppo dedicato alla scrittura, un gruppo dedicato alla lettura, un gruppo che si dedica al nostro mensile, un gruppo creativo che si chiama Ago e Filo.
1: Frequento da 10 anni.
2: Trasfigurazione del Signore.
3: Santo Padre.
4: Viva il Papa!
2: Il Papa è ad Assisi, Santa Maria degli Angeli, per l'incontro con i giovani francescani provenienti da varie parti del mondo. Per l'occasione è quella dell'ottavo centenario del transito di Francesco. Il Papa è arrivato intorno alle 8:45 a Santa Maria degli Angeli. Al suo arrivo al convento, il Papa è stato accolto dai ministri generali degli ordini francescani e alle 10:30 presiderà la celebrazione eucaristica, appunto in occasione della festa della Trasfigurazione e di questo incontro nell'ottavo centenario del transito, del passaggio di Francesco da questo mondo al Padre, che coincide appunto con l'incontro di 2500 giovani europei venuti a Santa Maria degli Angeli per l'evento Go Franciscan Youth Meeting, l'incontro appunto dei giovani francescani. Papa Leone era già venuto ad Assisi il 20 novembre del 2025, ma per incontrare privatamente i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana che stavano tenendo la loro assemblea generale. In quell'occasione il pontefice salutò i frati della Porzuncola, poi si recò alla tomba di San Francesco. Il Papa risponderà alle domande di tre giovani. Vi proponiamo integralmente tutto questo momento. Ecco, il Papa sta salutando e c'è un messaggio di benvenuto
5: Santità,
2: al Santo Padre.
5: Con profonda gioia e sincera gratitudine le porgiamo il nostro più cordiale benvenuto alla Porziuncola, questo piccolo e santo luogo che San Francesco amò più di ogni altro e volle lasciare ai suoi frati come memoria viva delle origini del carisma francescano. A nome della provincia serafica di San Francesco di Assisi, dei frati minori di Umbria e Sardegna, custode di questo santuario tanto caro al poverello, e a nome di tutte le famiglie francescane le esprimo l'onore e la commozione di accoglierla in questa terra benedetta, dove il Vangelo continua a risuonare nella semplicità, nella fraternità e nella pace. La sua presenza in mezzo a noi acquista oggi un significato particolarmente intenso in questo anno dedicato al centenario del transito di San Francesco. Migliaia di giovani provenienti da tutta Europa si sono raccolti attorno alla Porziuncola per condividere un cammino di fede, di speranza e di fraternità. Giovani che si sono lasciati provocare da testimoni su temi quali la pace, la marginalità, l'identità, la missione, l'economia, la bellezza, cercando vie per mettersi in gioco e non restare spettatori passivi. Hanno riscoperto in San Francesco un maestro sempre attuale, capace ancora di parlare al cuore delle nuove generazioni e di indicare vie di riconciliazione, di custodia del creato e di autentica fraternità universale. Santità, qui alla Porziuncola, San Francesco comprese la sua vocazione. Qui accolse i primi fratelli, qui Santa Chiara consacrò la sua vita al Signore, qui fiorì l'indulgenza del perdono di Assisi, segno della misericordia senza confini di

0: Dio. Oggi questa stessa grazia continua ad attirare pellegrini da ogni parte del mondo. Qui, il 3 ottobre del 1226, Francesco accolse cantando nudo sulla nuda terra Sorella Morte. La ringraziamo per aver accolto il nostro invito e aver voluto incontrare questi giovani, i quali ora le rivolgeranno alcune domande per trovare nel suo ministero incoraggiamento e sostegno, così da diventare testimoni credibili di quel Vangelo che un tempo affascinò Francesco.
1: Il saluto di Fra Marco Vianelli, ministro provinciale dei Frati Minori dell'Umbria e Sardegna, già direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI fino a maggio scorso.
2: Santo Padre, dobro jutro. Mi chiamo Carolina, vengo dalla Croazia, dalla parrocchia e basilica di San Antonio di Padova in Zagabria. Santo Padre, siamo cresciuti nelle parrocchie francescane, accompagnati dai frati, imparando da San Francesco che il Vangelo si annuncia anzitutto con la vita, attraverso la gioia, la semplicità, la fraternità e la vicinanza a ogni persona. Grazie a questa esperienza abbiamo scoperto una fede viva che non rimane chiusa nelle chiese, ma diventa servizio, accoglienza e speranza per gli altri. Oggi, però, viviamo in un mondo che cambia rapidamente, dove molti giovani faticano a trovare punti di riferimento, a costruire relazioni autentiche e ad aprire il cuore a Dio. Anche noi desideriamo essere testimoni credibili del Vangelo nei luoghi in cui viviamo, studiamo e lavoriamo, portando la luce di Cristo con lo stile semplice e fraterno di San Francesco. Santo Padre, quale consiglio darebbe a noi giovani che siamo cresciuti nella spiritualità francescana affinché possiamo rimanere autentici discepoli di Cristo e portare speranza ai nostri coetanei senza perdere la gioia del Vangelo, la semplicità del cuore e quella vicinanza alle persone che rende credibile ogni testimonianza cristiana?
1: La prima domanda è stata posta da Carolina, una giovane
3: Grazie
1: croata.
3: Grazie Carolina per questa domanda. E innanzitutto buongiorno a tutti voi. Un saluto anche ai giovani che già sono dentro la Basilica, che ci accompagnano anche, credo, con gli schermi. Sono veramente contento di essere qui con voi. Allora, Carolina, grazie per questa domanda. Credo che molti, ascoltandola, abbiano sentito che conteneva già una parte della risposta, perché hai dato una testimonianza dello stile di semplicità, fraternità, vicinanza, che ti ha convinta e ti ha consentito di maturare nella fede, appartenendo a una comunità, ma aperta a tutti. Questo è avvenuto in una regione dell'Europa che solo 30 anni fa ha conosciuto la guerra, il pericoloso intreccio tra confessione religiosa e nazionalismo. In realtà, la presenza dei francescani aveva ispirato per secoli il dialogo e aiutato la convivenza pacifica tra cattolici, ortodossi e musulmani. Oggi essere fedeli a questa tradizione di prossimità significa andare controcorrente, lavorando alla purificazione della memoria e coltivando la riconciliazione. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace.

0: all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali, cioè al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Sottrarsi alla cultura della potenza e costruire la civiltà dell'amore non è subito compreso e accettato. Da San Francesco, però, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia. Provate ora a immaginare per un momento il luogo dove ci troviamo, ma 8 secoli fa, qui, in aperta campagna, si erano radunati con Francesco centinaia di giovani fratelli da tutta Europa. Cercate di vederli, come raccontano le fonti, schiera a schiera, qui 40, ove 100, dove 80 insieme, tutti occupati nel ragionare di Dio, in orazioni, in lacrime, in esercizi di carità, e stavano con tanto silenzio e con tanta modestia che ivi non si sentiva uno rumore. Quel silenzio è il contrario della guerra, con le sue violenze, grida e crudeltà. La storia di quei frati, come oggi i vostri sacchi a pelo, raccontano la pace. Ecco la Chiesa, un'assemblea di fratelli e sorelle alla quale tutti sono invitati. Cari giovani, com'è bello stare insieme a ragionare di Dio e così alla sua luce, della vita stessa, nella sua bellezza, nel suo mistero, nella sua serietà. Testimoniate questo stile dappertutto, specialmente in un tempo in cui la tecnologia disabitua a stare insieme fra persone in carne ed ossa. San Francesco ha intuito che scegliere la povertà può avvicinare i lontani, incoraggia l'incontro e invita allo scambio di doni. Egli ha intuito così che il Vangelo non è separabile dalle scelte di Gesù Cristo, il quale si è fatto povero per arricchirci. Il Vangelo è la sua vita, il suo cammino, la sua incrollabile fiducia nel Padre. Se ci raduniamo nel suo nome, Lui viene in mezzo a noi e la gioia che ci riempie il cuore è libera e sincera. Questa gioia evangelizza più delle parole e non si può nascondere. Grazie.
1: A porre la seconda domanda invece è un giovane che proviene da Bologna, si chiama Giovanni. Papa saluta Carolina, la giovane croata proveniente da Zagabria e le fa dono del rosario.
2: Santo Padre, mi chiamo Giovanni, ho 27 anni e vengo da Bologna. Noi giovani viviamo immersi in un mondo dove regna la cultura del provvisorio e in cui ci spaventano le scelte di vita definitiva. Nonostante ciò, Dio, in modo unico e amorevole, continuamente ci parla e ci chiama a seguirlo con una promessa di vita e di gioia, svelandoci con gradualità la nostra vocazione. Ecco la mia domanda: come potergli dire un sì pieno, coraggioso, evitando di mettere mano all'aratro per poi volgere indietro lo sguardo?

0: dando un eccessivo peso alle fatiche e alle rinunce del cammino. Cosa ha aiutato lei nel suo percorso vocazionale?
1: Grazie Giovanni per questa domanda, direi coraggiosa, piena del desiderio per ciò che non passa. Siamo portati oggi a parlare negativamente del provvisorio. Una volta era invece la Chiesa a educare con insistenza al senso del provvisorio. Passa questo mondo, il tempo corre, le cose terrene sono mutevoli. Dio solo rimane, Dio è eterno. Dobbiamo allora chiederci che cosa sia cambiato per non essere fra quelli che rimpiangono il passato e così non affrontano il presente e non si assumono responsabilità per il futuro. Sta scomparendo quasi ovunque nel mondo la stabilità delle società tradizionali, quella per cui intere generazioni potevano vedere soltanto minimi cambiamenti nel corso di una vita. Al loro interno tutto era molto regolato e predeterminato. Allora la testimonianza della Chiesa invitava a non adagiarsi in un destino già scritto, a discernere il valore di ogni singolo gesto in rapporto all'eternità. Oggi invece, con una lettura a volte confusa della libertà, ci illudiamo che la vita non si risolva mai una volta per tutte, perché il contesto che abitiamo muta rapidamente e cambiamo parecchio anche noi. Con ciò però aumentano anche la paura e la possibilità di perdersi. In questo contesto, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario. Decidere per sempre non ci rinchiude in una gabbia, ma ci apre a un dinamismo più grande. Amare è un esodo, una strada da scoprire, un cammino che Dio percorre con noi. E questo è il vero senso di ogni vocazione. La Bibbia ci ispira a vivere così, come chi è chiamato ad alzarsi, a percorrere la propria storia ricevendo come un dono direzione e senso dal Signore, per amare secondo i Suoi disegni. La fede, la fiducia, l'affidabilità rivelano qui il loro indissolubile intreccio. In questo modo, nella fede smascheriamo l'illusione che i problemi si risolvono scappando o tradendo o provando a fare pochi passi su strade sempre diverse senza mai andare lontano. Si possono infatti moltiplicare esperienze, contatti, consumi, restando però sempre allo stesso punto. Il costo umano è alto. E il vuoto interiore è profondo. Non di rado si arriva a usare le persone e a esserne usati. Il per sempre, allora, è una grazia alla quale Dio stesso ci aiuta a rispondere con la nostra fedeltà per una pienezza di vita. Fin dall'adolescenza è importante perciò imparare a conoscersi, decidersi e giocarsi, cioè a rispondere al Signore che chiama, senza smettere di farlo nell'età adulta, all'interno delle decisioni già avvenute e davanti a quelli ancora da prendere. È un'avventura in cui nessuno deve sentirsi solo. E che come la fede durerà fino all'ultimo istante. Nella mia esperienza posso dire che il Signore mai mi ha lasciato solo. Mi ha sempre accompagnato, donandomi anche delle persone con le quali camminare. Così nella vocazione ad essere sacerdote membro della comunità agostiniana, missionario. Ho trovato come una luce che mi ha guidato fino ad oggi, fino a quando ho dovuto dire sì anche a una chiamata tutta speciale, quella di essere Papa. Nell'adesione al progetto unico che Dio manifesta per ciascuno di noi, la chiamata fondamentale, scritta in ogni cuore, è una chiamata alla comunione e non si ascolta una volta sola, ma ogni giorno. Il peccato inquina la chiarezza su questo punto, introducendo nei legami fondamentali diffidenza, competizione, sospetto. Grazie a Dio, invece, ogni vocazione è anche un cammino di redenzione e guarigione. L'invito di Gesù, che ci chiama a seguirlo, illumina la nostra dignità e ci fa onorare quell'altrui, provando fiducia e dando fiducia. Questa dinamica è così liberante che merita tutta la nostra passione. Grazie.
2: Grazie. La risposta del Santo Padre alla domanda di Giovanni, proveniente da Bologna. Anche a Giovanni il dono del rosario. Ed ora la domanda che pone Luigi, proveniente da Paternò, provincia di Catania.
3: Santo Padre, sono Luigi, ho 22 anni e vengo da Paternò, un paesino in Sicilia. Mi faccio portavoce della Gioventù Francescana di Sicilia, un gruppo di giovani che seguono il carisma francescano. Vorrei rivolgerle una domanda in merito a un aspetto di San Francesco che mi colpisce molto. Frate Francesco promette obbedienza e riverenza al Signor Papa Onorio e ai suoi successori canonicamente eletti e alla Chiesa Romana. Nonostante viva in un'epoca in cui la Chiesa era segnata da contraddizioni e difficoltà interne, non sceglie la via dell'eresia, non attacca o giudica la Chiesa di quel tempo, ma preferisce obbedire al Papa. La sua è una scelta libera e rivoluzionaria, in pieno stile minore, che ha come unico obiettivo quello di vincere la miseria del giudizio con la compassione e la riparazione che solo l'amore può dare. Oggi tanti giovani dicono di credere ma non alla Chiesa e a partire dalle nostre comunità osserviamo a volte una Chiesa con le sue contraddizioni e le sue crisi interne. Allora mi chiedo come facciamo a rimanere in quest'amore riparatore? Perché viene difficile al giorno d'oggi vedere la Chiesa come una madre che anche con le sue ferite è sempre pronta ad accoglierci e ad amarci?
1: Grazie Luigi. La tua è una domanda attuale che ci porta al cuore dell'esperienza di San Francesco. Affrontarla significa condividere un desiderio, il desiderio del Signore Gesù sulla Chiesa. Francesco lo ha ascoltato contemplando il crocifisso. Noi dovremmo sempre tornare a questo desiderio. Molte persone nella storia, anche oggi, non hanno potuto fare esperienza della Chiesa come Gesù Cristo vuole che sia. Questo fa soffrire, lascia ferite e delusioni e per qualcuno può diventare persino impedimento a credere. Nel Vangelo Gesù mette in guardia da questo tipo di inciampo, cioè dallo scandalo che i suoi discepoli possono procurare ad altri, specialmente ai piccoli, ai poveri. Il desiderio di Gesù lo vediamo nel gruppo che dall'inizio si crea attorno a Lui, è di radunare un popolo in cui sia superato quello che in genere divide gli esseri umani. Attorno a Gesù diventano fratelli e sorelle, uomini e donne che altrimenti non si sarebbero mai incontrati o frequentati. Quando questo miracolo della Chiesa continua ad avvenire, grazie a Dio, rimane sorprendente anche oggi nelle nostre città, piene di muri invisibili che separano gli uni dagli altri. Quante discriminazioni e diseguaglianze possono finire subito appena ci riconosciamo fratelli e sorelle. C'è poi un altro aspetto di questa rivoluzionaria unità. Gesù dice: tra voi però non è così. Cioè non deve andare come tra i grandi della terra e i potenti del mondo che cercano visibilità e sovrastano gli altri. Al contrario, Gesù ci dice: chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Il desiderio di Gesù per la Chiesa è chiaro. Si tratta di diventare il suo corpo e manifestare la sua vita, di seguire il suo esempio ed esercitare un diverso tipo di forza che non umilia ma solleva. La parola di Dio, i sacramenti e la pratica dell'amore fraterno sono vie di trasformazione per realizzare in noi l'immagine di Cristo. Francesco le ha percorse: non dominare ma servire, non afferrare ma ricevere, non trattenere ma restituire.
2: Avete dunque ascoltato l'incontro di questa mattina, le testimonianze dei giovani e le risposte di Papa Leone. Il Papa è arrivato da qualche minuto qui nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e siamo in diretta. In questo momento il Pontefice sta incensando l'altare, il crocifisso, la croce a stile. Dopo l'incontro con i giovani, il Papa si è anche fermato a salutare i membri delle varie famiglie francescane presenti per questa occasione e i membri del Comitato per gli 800 anni del transito di Francesco, presieduto da Davide Rondoni, e anche i vescovi presenti per questo evento. La celebrazione eucaristica che presiede il Papa è quella della festa della trasfigurazione del Signore.

La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, pellegrini da tutta Europa in questa terra, da cui risuona l'invito alla pace, celebriamo insieme il mistero della trasfigurazione e contempliamo la luce della vita divina che si manifesta in Cristo, risplendere nella bellezza della Chiesa radunata nel suo amore. All'inizio di questa celebrazione invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

0: Preghiamo. Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione ai tuoi figli, fa che, ascoltando la parola del tuo amato Figlio, diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Inizia ora la liturgia della parola. Come vedete, l'altare è stato allestito proprio davanti alla chiesetta della Porziuncola.
2: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli, infatti, ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. E abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino.

portato solennemente il libro dei Vangeli all'altare, altare che è stato situato proprio davanti alla chiesetta della Porzioncola.

In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte.

Questo è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si

0: Porziuncola, San Francesco comprese la sua vocazione, accolse i primi fratelli. Santa Chiara consacrò la sua vita al Signore. Qui fiorì l'indulgenza del perdono di Assisi, segno della misericordia senza confini di Dio. Qui, il 3 ottobre del 1226, Francesco accolse, cantando Sorella Morte, nudo sulla nuda terra, l'inquadratura che avete appena visto era dalla parte posteriore della Porziuncola. Ed ora ascoltiamo le parole dell'omelia del Santo Padre.
1: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani, la festa della Trasfigurazione che stiamo celebrando è un mistero di luce che ci aiuta ad approfondire il nostro incontro, così gioioso, ma anche denso di interrogativi sul presente e sul futuro. Troviamo nel racconto evangelico il contrasto fra luce e ombra, silenzio e parole, stupore e incomprensione. Siamo ad Assisi, una città alla quale salgono da secoli tanti pellegrini, oggi anche noi, perché qui tutto sussurra che la nostra vita può cambiare forma, sprigionare luce, riparare il mondo. Qui è iniziata la Trasfigurazione di Francesco, di Chiara e poi di migliaia di altri giovani. Hanno accolto il Vangelo sine glossa, noi diremmo senza sconti, e la vita di Gesù è ricominciata in loro. Siamo arrivati qui per capire dove va la storia e dove stiamo andando noi.

Nel Vangelo vediamo che si può trovare un senso, si può intravedere una strada. Come Pietro, Giacomo e Giovanni, siamo portati un po' in disparte e Gesù è con noi. Questo conta, la sua presenza. Sul monte gli apostoli contemplano Gesù che si orienta al proprio futuro.

parlare apertamente della croce. Si aspettava la gloria per il Messia e forse anche per sé, senza mettere in conto resistenze e rischi, ma soprattutto senza domandarsi che cosa sia la gloria. Ora, nella trasfigurazione di Gesù, è Dio stesso a rivelarsi nella sua gloria, che ha l'aspetto di una nube che protegge e che avvolge. Indica il Figlio, invita ad ascoltarlo. La via della vita si scopre seguendolo insieme. La sua bellezza ha un nuovo aspetto, un'intensità senza precedenti, tanto che Pietro vorrebbe fermare il tempo e prolungare quella visione. Generosamente si offre di costruire 3 capanne come per veder continuare la conversazione tra Gesù, Mosè ed Elia. In quella conversazione invece bisogna entrare. Non si può restarne solo spettatori. Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col Maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli Apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia, per scrivere nuove pagine di storia. Mentre ascoltiamo che il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce, pensiamo al mattino di Pasqua, quando un angelo del Signore rovesciò la pietra che chiudeva il sepolcro e portò l'annuncio della risurrezione. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. È la luce di un nuovo giorno verso il quale siamo orientati, mentre attorno a noi e talvolta in noi è ancora buio. Ne vediamo l'aurora nei santi canonizzati come San Francesco, Santa Chiara e in una miriade di fratelli e sorelle che al male rispondono col bene. Non siamo soli. In questi giorni ne avete fatto esperienza. Vi siete incontrati e ascoltati, passando dal rumore di voci sovrastanti e contrastanti all'arte della conversazione. Oggi contempliamo Gesù che si trasfigura proprio nella conversazione col Padre, con chi lo ha preceduto, Mosè ed Elia, e coi suoi contemporanei, i discepoli. La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e osare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri. Ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature. Un'armonia da custodire e coltivare, oggi più che mai. In questo senso, all'inizio della mia prima enciclica ho suggerito che ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo, di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Ma su ogni epoca incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Là dove l'umanità

L'umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto. Noi cristiani alziamo gli occhi verso il Dio che si è fatto carne, sapendo che solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Questa magnifica umanità in Gesù Cristo diventa la via, la verità e la vita, aprendo per ciascuno di noi la strada per crescere verso la pienezza. Cari amici, la ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò ad abbandonare le vie già tracciate, perché se ne aprisse una nuova, più coerente col cammino di Gesù. Anche in una città già da secoli cristiana, come Assisi, questo apparve rivoluzionario. La scelta di Chiara risultò ancora più impressionante. Una ragazza che voleva essere come Francesco, che voleva vivere da donna libera come quei fratelli. È l'energia del cristianesimo, quella dei suoi inizi e delle sue molteplici ripartenze. Ebbene, cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà. Il titolo del vostro incontro, Go, è una missione, un invio su strade di cui non abbiamo le mappe, perché si aprono ascoltando il cuore, obbedendo allo Spirito, seguendo il risorto dove ha voluto precederci. Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio. Papa Francesco, ispirandosi al poverello di Assisi, ci ha messi in guardia dalla tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare. Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore, di cui avete incontrato i germogli in tanti esempi di gratuità e che trasfigura a immagine di Cristo innumerevoli operatori di pace anche oggi impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte. Unite le migliori energie della vostra magnifica umanità, gli studi, le competenze, il lavoro, le amicizie, l'amore, la preghiera, attualizzando in modi diversi la visione di Francesco. Immagino vi sia cara la preghiera a lui spesso attribuita, un testo del secolo scorso. Signore, fa di me uno strumento

0: sento della tua pace. Dov'è l'odio che io porti l'amore? Dov'è l'offesa che io porti il perdono? Dov'è la discordia che io porti l'unione? Dov'è l'errore che io porti la verità? Dov'è il dubbio che io porti la fede? Dov'è la disperazione che io porti la speranza? Dove sono le tenebre che io porti la luce? Dov'è la tristezza che io porti la gioia? Ecco dove andare. Go! Ma ecco specialmente come andare. Signore, fa che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare, di essere compreso quanto di comprendere, di essere amato quanto di amare, poiché è nel donare che si riceve, nel dimenticare se stessi che si ritrova se stessi, nel perdonare che si è perdonati e nel morire che si risuscita a vita eterna. Cari amici, possano questi giorni ad Assisi imprimersi nella vostra memoria e il ritorno a casa ai diversi paesi di Europa verso cui viaggerete sia come la discesa di Pietro, Giacomo e Giovanni dal monte alto della Trasfigurazione. Un ritorno pensoso, aperto al futuro, impegnato con Gesù Cristo. Lui si fida di voi, conta su di voi, rimane sempre con voi.
1: Papa Leone ha ricordato l'inizio del motto di questo incontro: go, andate. E ha detto meglio ancora: andiamo, let's go. E ha ricordato anche la preghiera attribuita a San Francesco: Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Mentre la regia ci ha proposto le immagini del transito di San Francesco avvenuto proprio qui nella Porziuncola.

Fratelli e sorelle, qui San Francesco ha testimoniato il Vangelo di Cristo e qui entrò per sempre nella vita di Dio, condividendo la parola che è divenuta luce in noi. Innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.

0: la preghiera universale dei fedeli, la prima intercessione in lingua inglese per la Chiesa, perché trasfigurata dalla luce del suo Signore e sotto la guida pastorale di Papa Leone possa testimoniare sempre e ovunque il comandamento dell'amore. Intercessione in lingua francese per i giovani di Europa, perché illuminati dal chiarore della verità e condividendo il desiderio della pace, possano far germogliare i virgulti di bene seminati nel cuore dell'umanità. Terza intercessione in lingua spagnola, per quanti hanno responsabilità sociali e politiche, perché conquistati dalla visione della città di Dio e accogliendo le aspirazioni di fratellanza di tanti popoli, possano favorire la costruzione di una società giusta e solidale.
1: Für alle, die den
0: Intercessione in tedesco per coloro che operano nel campo della rivoluzione digitale, perché rischiarati dalla vera bellezza dell'umanità e custodendo il valore di ogni persona, possano bonificare le relazioni da disuguaglianze, opacità e prevaricazioni.

0: za nas wszystkich.
1: Infine, intercessione in lingua polacca per tutti noi qui convenuti, perché incoraggiati dall'esperienza di ascolto e di dialogo e comunicando all'unico pane, possiamo, sull'esempio di San Francesco, vivere la semplicità evangelica.
2: Dio Padre di misericordia, che sul monte hai aperto ai discepoli la visione della gloria del tuo Figlio fatto uomo, ascolta la nostra fiduciosa preghiera e fa che la parola della croce che risuona in noi ci illumini nel bene e ci spinga alla condivisione e alla carità fraterna. Per Cristo nostro Signore.

Inizia ora la liturgia eucaristica, introdotta dal canto alla presentazione delle offerte, luce gentile. Alcuni fedeli portano al Santo Padre le offerte per il sacrificio.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica queste offerte, oh Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la sua gloria. E nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli e sostenere lo scandalo della croce e preannunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui suo capo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto, e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo.

0: Questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il mio fratello Felice, vescovo di questa Chiesa di Assisi, Nocera, Umbra, Gualdo Tadino, e me indegno tuo servo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redente. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, e concede anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

I giovani si accostano al sacramento dell'Eucaristia, questa occasione speciale dell'incontro del Papa con i giovani francescani provenienti da varie parti d'Europa. È il cuore dell'ottavo centenario del transito di San Francesco durante tutto quest'anno, 2026.

0: Ci avviciniamo alla conclusione di questa celebrazione.
1: Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Ed ora sarà un giovane a rivolgere un indirizzo di saluto e di ringraziamento a Papa Deone.
2: Santo Padre, mi presento, sono Francesco, e con profonda gioia le rivolgo, a nome di tutti i giovani qui riuniti, il nostro ringraziamento più cordiale e filiale.

0: Grazie per aver accolto il nostro invito e per essere qui, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, e di aver presieduto questa celebrazione. La sua presenza è per noi molto più di una visita, è un abbraccio che ci raggiunge personalmente, il segno che il successore di Pietro cammina accanto al popolo di Dio, condividendone speranze e fatiche. In questi giorni abbiamo pregato, ascoltato testimonianze, stretto amicizie, lasciandoci interrogare dal Vangelo e dalla testimonianza di San Francesco, che proprio qui, alla Porziuncola, imparò a fare della sua vita una risposta totale all'amore di Dio. Oggi tutto questo ha trovato compimento nella sua presenza. Santo Padre, noi giovani abbiamo bisogno di testimoni autentici, di uomini capaci di indicarci Cristo con la vita, non solo con le parole. La sua voce ci incoraggia a non temere di scegliere il bene e a credere che il Vangelo possa ancora cambiare il cuore dell'uomo. Santità, un'espressione che accompagna il suo ministero ha risuonato in questi giorni nel nostro cuore. In colui che è uno, siamo uno. Noi giovani conosciamo la fatica della frammentazione, la paura della solitudine. Lei ci ricorda che la nostra unità non nasce da ciò che abbiamo in comune, ma da una persona, Gesù Cristo. In Lui nessuno è straniero, nessuno è escluso. Per San Francesco questa era l'esperienza della fraternità, sentirsi fratelli veri, non per caso, ma perché figli dello stesso Padre. Questo portiamo a casa ad Assisi. Qui abbiamo toccato con mano che Gesù ci tiene uniti, che non siamo soli. E stare attorno a Pietro ce lo ha fatto vedere chiaramente. Le promettiamo che continueremo a pregare per lei, perché possa guidare la Chiesa con sapienza e amore. Ma oggi le chiediamo anche un dono, quello che dei figli chiedono al Padre. Non si dimentichi di pregare per noi. Preghi perché non ci manchi il coraggio di scegliere Cristo, perché sappiamo riconoscere la sua voce nel rumore del mondo, perché la nostra giovinezza diventi una vita donata. Grazie, Santo Padre, perché oggi ci fa sentire Chiesa. Grazie perché è qui ad Assisi, nella casa di Maria. Grazie perché è in mezzo ai suoi giovani. La accompagni sempre la preghiera di San Francesco, perché lei sia per tutta la Chiesa segno luminoso di fede, speranza e carità. Grazie, Santo Padre.
1: Carico di emozione e di entusiasmo questo saluto, questo ringraziamento di Francesco Varone al Santo Padre a nome di tutti i giovani francescani.

viene donato un calice mentre ci avviamo ai riti di conclusione, alla benedizione.

Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi.

il congedo da parte del diacono dopo la benedizione, che ricalca quella che usava anche San Francesco

fa il suo ingresso all'interno della Porziuncola, questa piccola chiesa, la chiesa dove San Francesco ha scoperto la sua vocazione, la chiesa che fu ristrutturata da Francesco, un dono della comunità benedettina, dove accorse anche Chiara e dove avvenne il suo transito al cielo. Il Papa si appresta ora a lasciare la Basilica di Santa Maria degli Angeli, all'interno della quale è custodita appunto la chiesetta della Porziuncola.

entusiasmo da parte dei giovani partecipanti a questo incontro sulla scia del motto Go, andate, andiamo. E vorrei anche riproporre una parte della omelia del pontefice che abbiamo ascoltato poco fa mentre si appresta a lasciare appunto la Basilica di Santa Maria degli Angeli. Poi a mezzogiorno è prevista la partenza con l'elicottero che lo porterà in Vaticano. Allora diamo la linea alla regia che ci propone questo frammento della sua omelia.

adesso il Papa che è uscito dalla Basilica, dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre ancora i giovani cantano entusiasti per questi

0: vi proponiamo appunto un brano dell'omelia del Pontefice che ha pronunciato durante il corso della celebrazione eucaristica.
1: Ebbene, cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà. Il titolo del vostro incontro, Go, è una missione, un invio su strade di cui non abbiamo le mappe, perché si aprono ascoltando il cuore, obbedendo allo Spirito, seguendo il risorto dove ha voluto precederci. Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio. Papa Francesco, ispirandosi al poverello di Assisi, ci ha messi in guardia dalla tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che rinunciamo a cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano. Si può non essere compresi, persino da quelli di casa, come avvenne a San Francesco. Eppure sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
0: Ecco una parte dell'omelia che vi abbiamo riproposto, e adesso invece torniamo a questa mattina, quando è arrivato Papa Francesco sul sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli. In occasione di questo evento, il Go Franciscan Youth Meeting 2026. Tantissimi giovani, migliaia di giovani, come all'epoca di San Francesco, quando si ritrovarono i frati nella piana di Assisi per un capitolo chiamato appunto il capitolo delle stoie, che accolse più di 5.000 partecipanti. L'occasione di questo evento è l'ambito dell'ottavo centenario del transito di Francesco al Padre, che coincide appunto con l'incontro di questi 2500 e oltre giovani che si sono radunati qui in Assisi per accogliere Papa Leone. C'è stata dopo ecco, il saluto che state vedendo di questa mattina, anche la risposta, un dialogo tra Papa Leone ed alcuni giovani. E su queste immagini vi salutiamo, che si riferiscono a questa mattina appunto, vi salutiamo, un cordiale saluto da Francesco Durante, ora linea alla regia, poi al mezzogiorno ci sarà anche il telegiornale in cui vi renderemo conto di questo incontro. Grazie a tutti voi, buon proseguimento di giornata, arrivederci.

0: In prima visione, tratto da una storia vera.
1: Aveva tutto.
2: E come ti chiami?
3: Mi chiamo Javier.
1: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
4: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
1: Lasciare tutto.
5: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
1: Cercare la verità.
6: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
1: Solo Javier, la libertà di donarsi. Questa sera in prima serata.
7: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
10: La ricrescita!
11: Ci pensa il killer della ricrescita.
9: Ritocco perfetto.
10: 3, 2, 1, fatto!
9: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
10: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
14: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim Carboni Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
5: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto, possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te. Salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
6: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
7: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
8: Come ti chiami?
9: Ramat.
8: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
7: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
10: E mia figlia Baran porta il pane a casa.
7: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo...

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la presenza della Chiesa nel mondo si esprime così anche nel suo rapporto con la società civile e con le istituzioni pubbliche. Nel dialogare con esse, la Chiesa riconosce il valore delle realtà sociali e politiche e ne rispetta la responsabilità propria, sostenendo tutto ciò che tutela la vita delle persone e rafforza le fondamenta del tessuto sociale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione, la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona loro,
1: Signore,
0: le splenda ad essi la luce
1: perpetua, riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute, conservalo nella tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: Il Papa, in dialogo con i giovani ed Assisi, costruire la civiltà dell'amore, non delle contrapposizioni. Leone risponde alle domande dei ragazzi e invita a fuggire ogni fondamentalismo. Siate operatori di pace, li esorta. No a muri e discriminazioni. Poi nell'omelia mette in guardia dalla cultura della potenza che inventa nemici per paura e ignoranza. Il Vangelo, esorta Leone, non rende ciechi e violenti, ma accoglienti verso tutti. L'Iran, non stiamo negoziando con gli Stati Uniti su Hormuz, solo con l'Oman. Trump torna a minacciare colpi durissimi per Teheran in caso di fallimento dei negoziati. Ancora caldo in tutta Italia, l'afa persiste, almeno nel centro-sud dovrebbe durare fino a metà del mese. Tanti condizionatori accesi, strumenti preziosi, salva salute, ma con il rischio di bollette salate fino a 400 euro a fine estate, e non mancano anche i blackout. Buongiorno, benvenuti al TG 2000 delle ore 12. In apertura andiamo ad Assisi, dove sta terminando la visita di Papa Leone, che ha incontrato i giovani arrivati da tutta Europa. Ma colleghiamoci con Rita Salerno. Buongiorno Rita.
1: Sì, buongiorno, è proprio così. Papa Leone sta in questi minuti proprio per congedarsi da Assisi dopo aver presieduto la messa e sostato in preghiera alla Porziuncola e salutato privatamente i membri della famiglia francescana. Proprio adesso sta lasciando con l'auto la Basilica. Nell'omelia Leone si è soffermato sulla festa della Trasfigurazione, di cui oggi la Chiesa fa memoria per sottolinearne il mistero di luce che rimanda al contrasto tra luce e ombra, stupore e incomprensione. Poi il richiamo ad Assisi, dove è iniziata la trasfigurazione di Francesco e Chiara. Non si può restare spettatori di fronte alla bellezza della gloria di Dio, ha sottolineato il Papa, che invita a prendere decisioni, a vincere rassegnazione e paura e a dare vita ad una civiltà dell'amore, attualizzando la missione di San Francesco, per poi richiamare la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, per proporre a tutti di dare forma nel proprio tempo a quella che è la missione della Chiesa, Chiesa compresa. Sentiamo un estratto della sua omelia incentrata proprio sulla Chiesa.
2: La Chiesa esiste per portarci in questo dinamismo di ascolto e di decisione, in cui comprendere per chi vivere e come vivere. È la comunità in cui imparare a distinguere la voce di Dio, che non coincide mai semplicemente con le nostre opinioni, e osare quell'obbedienza allo Spirito Santo che ha reso audaci e creativi tutti coloro che hanno accettato di seguire Gesù. Noi ci difiguriamo separandoci da Lui e dagli altri. Ci trasfiguriamo invece nei legami che nutrono e chiamano alla vita. La spiritualità francescana, nella quale siete stati formati, è tra le più attente a riparare i rapporti fondamentali con Dio e con tutte le sue creature, un'armonia da custodire e coltivare oggi più che mai.
1: Prima della messa celebrata a Santa Maria degli Angeli, il Pontefice ha risposto alle domande di tre giovani. Come vivere oggi l'eredità spirituale di San Francesco? Come applicare nel quotidiano lo stile di servizio in un contesto pervaso da logiche di sopraffazione sulla Chiesa? Questi gli interrogativi che gli hanno posto i giovani, ai quali Leone ha chiesto di andare controcorrente, di coltivare la riconciliazione, ricordando che Cristo allarga la mente e il cuore oltre i confini artificiali e di testimoniare fraternità in un mondo troppo tecnologico. Ma ascoltiamo ancora un passaggio significativo di questo dialogo con i giovani e poi la linea allo studio.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali, cioè al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Sottrarsi alla cultura della potenza e costruire la civiltà dell'amore non è subito compreso e accettato. Da San Francesco, però, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, sempre alla sequela di Gesù e quindi umili, accoglienti verso tutti.
0: Sul fronte internazionale arrivano timidi segnali di dialogo per la sicurezza nello stretto di Hormuz. Teheran annuncia un accordo con l'Oman, ma Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Il servizio di Franco Rossi.
3: L'Iran nega di negoziare al momento con gli Stati Uniti sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Il dialogo è aperto solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. L'accordo quadro raggiunto con Muscat sulle nuove rotte di transito, tuttavia, viene sottolineato da Teheran, non riaprirà automaticamente la via. Si sta lavorando ad una dichiarazione congiunta, a patto che terze parti non vengano ad ostacolare il processo. Il riferimento è agli Stati Uniti, a cui tuttavia Teheran riconosce di aver inviato nelle ultime ore messaggi di disponibilità a tornare agli impegni precedenti. L'intesa prevederebbe l'ingresso dal lato iraniano e l'uscita da quello manita, nessun pedaggio per 60 giorni e la corsia centrale verrebbe bonificata dalle mine. Intanto Trump nega le informazioni circolate sui media statunitensi, secondo cui Washington sarebbe a corto di missili per la guerra in Iran e minaccia sul social Truth i traditori. Secondo il Washington Post, la scorsa settimana Camp David, in una riunione di gabinetto, Trump avrebbe avuto un diverbio con il segretario della difesa Hexet, che lo avrebbe indotto in errore riguardo alle scorte di munizioni americane.
0: Notte di bombardamenti in Ucraina colpita dai raid di Mosca a Kharkiv, 3 i morti. Intanto da Berlino arriva l'allarme per uno scenario d'attacco ibrido. Marco Burini.
4: Treni che portano persone, navi che portano grano e raffinerie di petrolio, siti industriali e magazzini portuali. E poi, come ogni giorno, case, condomini, strade. La guerra tra Russia e Ucraina non risparmia niente e nessuno. E nessuno di chi potrebbe, dovrebbe fermarla cerca di farlo davvero. Dopo il pesante bombardamento di ieri su Kiev con parecchi missili balistici, nessuno intercettato, risultato 17 morti e 44 feriti, Zelensky ha chiesto con forza agli alleati sistemi di difesa antiaerea. Sto discutendo con i paesi alleati su come possiamo continuare a fornire ciò di cui l'Ucraina ha urgente bisogno, ha detto il segretario della NATO Rutte dopo aver sentito Zelensky. Ma da quell'orecchio Trump non ci sente. Ha negato a Kiev i Patriot perché gliene restano pochi e servono a lui e ai suoi alleati arabi in Medio Oriente. Ma questa in realtà è sempre più una guerra di droni, piccoli, economici, letali. Entrambi i contendenti ne usano in quantità industriali. Mosca dice di averne abbattuti ben 605 quella scorsa notte. Ma il drone che oggi riceve tutta l'attenzione è quello esplosivo trovato vicino a un cargo ucraino nello scalo tedesco di Lipsia, rotta principale verso Kiev. Berlino parla di attacco ibrido, un'operazione complicata, certo non opera di dilettanti. Tutto fa pensare al boss del Cremlino che lancia l'ennesimo pizzino all'Europa.
0: A Ceuta, dopo il rientro in Marocco di quasi tutti i 72.000 migranti arrivati nei giorni scorsi, resta la necessità di sostenere i minori non accompagnati rimasti nell'exclave spagnola in terra d'Africa. Al loro fianco le ONG e la comunità di Ceuta. Adesso la pagina politica con le polemiche dopo la decisione della Camera ieri di negare l'uso delle chat del Mastro Carroccia. Il servizio di Alessio Orlandi.
5: All'indomani del no di Montecitorio all'uso delle chat tra Delmastro e Carroccia non si spegne la polemica tra la maggioranza e i partiti di opposizione. Urla, contestazioni e accuse incrociate hanno trasformato ieri la Camera dei Deputati in un ring che ha portato anche alla sospensione della seduta. Secondo la Procura di Roma, quei messaggi sono necessari per l'indagine sul ristorante di cui l'ex sottosegretario alla giustizia era socio insieme alla figlia di Carroccia, presunto prestanome del clan senese. È una barbarie impedire le indagini sulla mafia, le parole di AVS, mentre i colleghi rossoverdi hanno inscenato una protesta con gli occhi bendati. No allo scudo, pensate agli italiani, ha rincarato la segretaria del PD Schlein. Il capo dei 5 Stelle Conte ha accusato la maggioranza di aver macchiato con disonore

0: tra le istituzioni, seguito dai parlamentari del movimento che hanno sollevato i cellulari con lo slogan Fuori le chat. Compatta la maggioranza, nessuno scudo per ostacolare il lavoro della magistratura, ha ribadito Pittalis di Forza Italia. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine, le parole di Bignami di Fratelli d'Italia rivolte all'ex premier Conte. Intanto ieri sera la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza che, tra le altre cose, converte le direttive del patto europeo su migrazione e asilo, introducendo controlli sanitari e fermo amministrativo.
1: È in corso in commissione Covid alla Camera l'intervento di Giuseppe Conte. L'ex Presidente del Consiglio deve rispondere alle domande della commissione sulla gestione della pandemia durante il suo governo. La cronaca ci porta nel carcere di Prato, dove un uomo è stato ucciso in una colluttazione in una cella. Il detenuto di 32 anni della Nigeria sarebbe morto ieri sera in seguito a un trauma cranico causato da un corpo contundente e un'emorragia dal naso. Quella di oggi, secondo gli esperti, è la giornata con il picco di calore record in tutte le 27 città che sono monitorate. Picco anche però dei costi dell'energia elettrica per i condizionatori. Giuseppe Caporaso.
2: Non molla il gran caldo lungo la penisola. Oggi record di bollini rossi con l'afa che dovrebbe restare fino a Ferragosto. Il caldo sembra non dare tregua e stringe una morsa di calore soprattutto il centro-sud. Oggi bollino rosso su tutte le 27 città monitorate, mentre scatta l'allerta per il maltempo in 7 regioni: Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Insomma, ancora difficoltà e problemi per questo caldo che attanaglia il paese. In tanti ricorrono così a strumenti come ventilatori e condizionatori per cercare di alleviare la calura di queste settimane. Il docente di igiene dell'Università Cattolica, Walter Ricciardi, sottolinea i possibili effetti sulla salute delle persone anche in autunno per queste continue andate di calore estive e parla di aria condizionata salvavita. L'estate 2026 rischia così di essere una delle più care per le famiglie italiane. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager nei settori energia e gas, il costo per l'utilizzo di condizionatori ed altri dispositivi per il raffrescamento domestico potrà superare i 400 euro nell'arco della stagione estiva. Il rischio del grande utilizzo di questi strumenti giorno e notte è anche quello di possibili blackout. L'infrastruttura elettrica è da settimane sotto pressione. Quando la corrente manca per molte ore, spiega a Federconsumatori, gli utenti hanno diritto ad un indennizzo da parte di ARERA, l'autorità del settore, una somma forfettaria accreditata direttamente in bolletta. Il diritto al ristoro scatta dopo 8 ore consecutive di interruzione per le utenze domestiche nei comuni con più di 5.000 abitanti e dopo 12 ore continuative nei comuni sotto i 5.000 abitanti.
1: Dall'antitrust multa da 2.600.000 euro a 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, soprattutto monopattini, nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026. Secondo l'autorità, i 3 operatori avrebbero ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite, rendendo faticosa l'attivazione e lunghe le attese degli utenti per poterne fruire. Questa mattina a Pavana, all'età di 86 anni, è morto Francesco Guccini, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si legge in un comunicato della famiglia: nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. Guccini era nato a Modena il 14 giugno del 1940. Nel salutarci vi lascio alle immagini di ieri sera a Roma per la rievocazione storica del miracolo della Madonna della Neve a Santa Maria Maggiore. La piazza antistante alla Basilica, a partire dalle ore 21, ha ospitato una festa di luci e musiche e poi le suggestive nevicate artificiali. Presente anche la fanfara dei Carabinieri. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e grazie per essere stati con noi.

Giovedì, domina l'anticiclone. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente così come il caldo con picchi di 39 gradi in pianura. Rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino. Giovedì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata soleggiata e molto calda con picchi di 40 gradi in Toscana. Annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne, clima afoso. Giovedì, anticiclone sempre presente. In questa giornata avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Clima sempre molto caldo. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

È scattata l'ora solare, buongiorno, bentrovati. Quanti o quante gemelle o gemelli ci stanno seguendo? Gemelli, i gemelli, quelli uguali, no? Oggi è una puntata un po' particolare, parleremo anche di questo, ma prima voglio presentarvi, sono tre Maradona, tre insieme. Dice, come si fa? Maradona era uno solo. Loro sono tre Maradona, o come ha detto Fiorello, sono i gemelli di Guidonia, che cantano una canzone che non capiamo perché a Sanremo non c'è andata. Non capiamo perché. I gemelli di Guidonia. Ciao, ciao, ciao. Dico che sono in accordo.

0: bravissimi.
1: Bene, allora Edoardo, Gino, Pacifico, Acciarino, bravi, Gianetti di Guidonia. Signori, è un onore. È un onore.
2: Ma è un onore per noi.
1: Ma no, ragazzi,
3: ciao.
1: Grazie. Ma quanto siete bravi!
2: Ma hai capito? Adesso, quindi addirittura tre Maradona.
1: Tre Maradona. Rilancio, tre Maradona.
2: Cioè, insomma, veramente.
1: No, siete tre Maradona.
2: Ma dai.

0: eccezionali. No. Perché? Non capisco questa. Era così originale questa canzone, non allora, c'era nessun
1: detto,
0: riferimento.
1: Carlo Conti proprio
2: ha detto bene, bene, bene. Però.
3: Bella,
2: però somiglia a delle cose di Sanremo, poi tra l'altro.
1: Sì, ma io, i maligni lo dicono.
4: I maligni diranno che.
0: Persone che non lo so, che non capisco, secondo voi c'era qualcosa? Ma no, le mie ragazze dicono di no. Sentite, clamorosi fratelli. Allora, non siete gemelli, questo è un dato di fatto, no?
2: Esatto.
0: Però siete gemelli nell'amore per la musica perché avete una voce eccezionale, un ritmo straordinario. Quando cantate siete proprio perfetti, ma siete stati anche piccoli, ovviamente.
2: Siamo stati anche piccoli. Sì, vabbè,
1: perché comunque siamo fratelli, veramente.
2: Certo, quello sì, fratelli
1: però,
2: di sangue.
1: Sì, questa
2: diciamo piccola... sempre che c'è una piccola differenza d'età, questo lo diciamo, insomma, cioè, chi ci segue.
1: Esatto.
2: Eccole, queste noi al primo giorno di scuola.
1: Primo è l'unico giorno.
2: È l'unico giorno di scuola.
1: No, non è vero.
2: Perché lui... Esatto.
1: Vabbè, però... Siamo in ordine, guarda proprio.
2: Allora Paola, praticamente la differenza è questa. Oh,
4: io Pacifico sono il primo.
2: Io il secondo.
1: E sì. Il contorno.
2: Esatto. No, vabbè,
1: la diciamo sempre sta, questa.
0: E, sì, questa fotografia me li mangio di baci.
2: Me li mangio di baci.
0: E poi...
2: L'anno scorso, tra l'altro. La foto dell'anno scorso.
1: Questo
2: è giugno.
1: Giugno.
2: È stato giugno.
0: Oggi sarà tutta così la puntata, vi chiedo perdono. Non conterete ovviamente sulla mia voce. Ma il primo nome d'arte... Cioè, intanto a voi la musica è piaciuta sempre.
2: Piaciuta sempre, cioè, siamo cresciuti. Sì,
0: però l'abbiamo... quando è che diventate?
4: Allora, in realtà casi Pacifico. Il primo che si avvicina alla musica sono io, perché papà
0: tiene al primo genitore.
4: Papà suonicchiava un po' a casa, c'aveva una piccola tastiera, suonicchiava così, ma sempre per hobby. E io mi avvicinavo lì, il mio gioco era rifare le canzoni dei cartoni animati. E lì mettevo lì, sentivo.
0: Io rido perché
4: poi ho scoperto di avere una dote, insomma, un orecchio che mi permetteva di riprodurre fedelmente queste canzoni. E poi piano piano ho cominciato ad accompagnare la voce di Gino. Perché
2: prima io
4: mi sono messo vicino e ho detto: cantiamo questa canzone, cantiamo quest'altra.
1: E stavo là,
2: Edoardo sta la caccia.
0: No, dice, pare brutto che facciamo,
2: brutto,
0: non,
2: no? Non ce lo portiamo presso.
0: Allora sentite un attimo, primo nome effervescenti naturali, su questo c'era tutto.
2: Esatto.
0: Poi ce li ricordiamo a Edicola Fiore. Mandiamo un bacio e un abbraccio.
1: Ciao Rosario.
0: Rosario Fiorello. Eccolo qua. Eccolo qua. Quando parla, pum, mette il timbro.
2: Mette il timbro.
0: Il nome?
2: Ma sì, proprio dal primo giorno in cui andammo a trovarlo all'Edicola Fiore, nel lontano 2013.
1: Da fan, ovviamente.
2: Da fan, veramente da fan. La mattina, proprio all'alba, lui, sai, gli orari di Fiorello, la mattina prestissimo, e ci presentiamo, diciamo, guarda, noi siamo un gruppo vocale, e, beh, fatemi sentire una cosa. E da lì ci ha preso subito in simpatia. No, nel senso, non era scontato.
0: Ragazzi, è quella a naso. Riconosce.
2: E diciamo che ci ha ribattezzato subito i gemelli di Guidonia. Perché? Perché abbiamo abitato a Guidonia tutte e tre fino a
1: qualche anno fa.
2: Adesso Pacifico è rimasto più nella zona di Guidonia.
1: Sì.
2: E quindi ci ha venita da Guidonia, siete tre fratelli gemelli di Guidonia.
1: Che ci vedeva vicini d'età.
2: Esatto.
1: Detto, secondo
2: quindi
1: me
2: voi siete... da lì è stato
4: da lì, pensavamo fosse un soprannome, invece
0: è diventato il nome anche perché c'è in tour uno spettacolo del quale vi parleremo tra poco.
2: Sì.
0: E oggi il regalo, credetemi, il regalo di averli qui in studio è immenso.
2: No,
0: noi
2: vabbè,
0: abbiamo scaldato i motori da una settimana.
1: Oh,
0: ma alla fine i gemelli di Guidonia sono un attimo, non avete neanche idea di quello che succederà.
2: Non avete idea.
0: Cose terribili.
1: Terribili.

0: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
1: Come ti chiami?
2: Ramat.
1: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
0: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
2: E mia figlia Baram porta il pane a casa.
0: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
3: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
0: Baram, domani, in prima serata.
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darà.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
15: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
16: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
17: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
18: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 €. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 €. Solo con Penny Card.
19: Signori, Pacifico, Gino ed Edoardo Acciarino,
20: ecco, ovvero
19: i gemelli di Guidonia.
21: Poi hai detto i tre Maradona potremmo essere Diego, Armando e Maradona.
22: Cavallo. Comunque è la prima volta che ci chiamano così, i Maradona.
19: Maradona
22: è orgoglioso.
21: Sì, perché ci hanno sempre dato soprannomi come dei panchinari. Ma invece Maradona era titolare, almeno. So.
22: Che poi i tifosi del Napoli.
21: Esatto.
22: Viene. Grazie. Per quello
19: sai. Sì, Maradona è amore. Vabbè, è amore per tutti, però Maradona è Napoli.
22: Maradona è Napoli.
21: Assolutamente.
19: Non ce ne voglia l'Argentina.
21: Certo.
19: Maradona è Napoli. Sentite, invece, oltre a essere padroni assoluti, per nostra fortuna, di programmi televisivi, quando voi arrivate... La qualità
21: si abbassa.
19: Proprio si espande, no?
21: Sì.
19: Perché è così? Perché siete bravi, siete bravissimi.
21: Grazie.
19: Veramente grazie. Siete bravissimi. Però questo tour teatrale, sì, con lo spettacolo Intelligenza Musicale 2.0,
21: sì.
19: proprio, dice qualcuno, è il superamento della vostra bravura, diventate ancora più bravi. Ancora.
21: No, è il continuo di un tour che va avanti già da un anno, sì. E che si chiamava Intelligenza Musicale, e adesso ovviamente c'è il 2.0, che è l'aggiornamento, insomma. Certo. Ovviamente dal titolo si capisce il riferimento all'intelligenza artificiale, che è un tema molto...
19: discusso.
22: E ci sarà proprio una quarta presenza sul palco con noi, che è un'intelligenza artificiale che ci mette in difficoltà, ci mette alla prova, e quindi diciamo che
19: vi mette alla prova. Che dite di vederne qualche secondo?
21: Certo.
19: Vediamo
21: qualche istante.
19: Sono qui, ma sono anche io, guardate.
1: Dai Trapani, facciamoci sentire, forza, anche su.

0: cellulare nella tuta god, baby, non richiamerò.
1: Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là.
2: Buona!
3: No!
4: È cantante!
5: Ah, perché canta pure!
6: Cioè, come è bello!
2: Sì, beh, allora, perché cioè, in questo spettacolo facciamo un po' di tutto, balliamo anche.
7: Balliamo.
2: Facciamo dei piccoli movimenti, dai.
8: Piccoli movimenti. Voi siete arte. Voi siete arte, veramente. Ma la faccia del pubblico mi piaceva.
7: La faccia
8: del pubblico. Le espressioni, proprio no, belli, contenti,
7: erano
8: felici.
7: Contenti. No, ma è questo.
8: E allora, perché non chiedere?
7: Sì.
8: Anche noi per
7: esatto,
8: essere contenti
7: come se
8: e
7: fossi
8: felici.
7: La nostra intelligenza
8: sull'intelligenza
7: musica.
8: È un no, no. Allora l'intelligenza artificiale in questo spettacolo per esempio
7: sì.
8: potrebbe chiedere il coccodrillo
7: sì.
8: come fa Zecchino d'Oro
7: sì.
8: però cantato da un nobile meraviglioso eccezionale Franco Battiato.
2: Che già, certo, già sì. fa ridere
7: cioè,
2: questa
7: la
2: cosa.
7: Versione di Battiato no? Il coccodrillo come fa
8: come potrebbe
7: Battiato lo andrebbe un pochino no, a battiatizzare potrebbe essere
8: i gemelli di Guidonia ecco.

0: il grande rettile. Diventa aulica.
1: Il grande rettile.
2: Come si esprime, ragazzi? Battiato, il grande maestro.
1: È meraviglioso.
3: Sì, è questa è l'interrogazione adesso.
4: Interrogazione.
3: Partita l'interrogazione.
1: Però
3: sì.
1: Io ne ho un'altra.
3: Sì.
1: Sempre Battiato.
3: Sempre Battiato.
1: È una forma d'amore.
3: Sì.
1: Sempre Zecchino d'Oro.
3: Sì.
1: Ah. Il valzer del Moscerino.
2: Il valzer del
3: Moscerino.
2: Il valzer del Moscerino.
3: Battiato l'avrebbe fatto. Ce l'ho.

0: Perfetta.
1: No, sono stupendi. Vabbè. Allora, io abbiamo scorto in quei 46 secondi meravigliosi di questo spettacolo Intelligenza Musicale 2.0. Anche un ballo del qua qua.
2: Sì.
1: Cioè, serio, non ci riesco oggi.
2: Sì, perché tra le varie cose la nostra intelligenza musicale ci chiede anche di mischiare, no, appunto, due mondi.
1: Ma è proprio due mondi,
2: esatto,
1: molto.
2: Esatto.
3: Cioè, i Pink Floyd
2: e Romina Power.
1: I Pink Floyd stanno a Romina Power come
3: non lo so.
1: Ma
3: vediamo un po'.
2: Sentiamo. Allora, sì, sarebbe.

0: Ehi, questo è il ballo dei quattro.
1: The wall,
2: così,
1: the wall.
2: Che stupendi!
1: Così.
2: Cioè, non so se lo sapete, però.
1: No.
2: Sapete, voi visti a questa distanza?
1: A questa distanza!
2: E cioè, è un privilegio, privilegio
3: raro, come diceva.
2: Allora, il pubblico diventa nel vostro spettacolo autore,
1: sì,
2: diciamo così, delle canzoni. Allora, facendo la ruota del pavone, ci dedicate una canzone a Lora Solare?
1: Dedichiamo,
2: sì,
1: una canzone a Lora Solare, certo.
2: A sorpresa, io nulla allora, so.
1: Quando sentiamo Lora Solare ci viene in mente, tra le varie cose, anche l'orario, no?
3: Il cambio dell'ora.
1: Quando torna l'ora solare, no? Mm. Che si va un'ora indietro, giusto,
2: credo.
1: No?
3: Sì, è così.
1: Invece l'ora legale è un'ora in avanti. Quindi uno pensa all'ora solare, quindi come cambierebbero delle canzoni con l'ora solare?
3: Ad esempio
1: quella lì ci sono informato, c'è un treno che parte alle 6:40, oppure sono le 19, sono le 19:10, sì, noi siamo quelli,
3: non entra bene nella metrica,
2: non entra bene,
3: oppure che ne so, potrebbe essere

0: no, è un po' solare.
1: Uno era indietro.
0: Vabbè.
2: Diciamo che a teatro invece ci chiedono delle, ci facciamo dire delle parole al pubblico,
0: esatto,
2: e noi facciamo una canzone inedita con quelle parole, grazie all'intelligenza artificiale.
0: Quindi ci facciamo dare delle parole spesso, cioè sempre riferite al luogo in cui siamo, no? Quindi ci
2: dialetto.
0: Facciamo dare parole in dialetto, modi di dire, oggetti, così tutto quanto in dialetto, e questa cosa ovviamente scatena poi risate a morire,
1: diventa un jukebox vivente, no?
0: E si sentono ogni volta il pubblico si sente coinvolto anche sulle proprie cose locali, quindi perciò diventa molto più divertente.
3: E questa cosa rende lo spettacolo diverso
2: ogni sera.
3: Ci troviamo magari un giorno in Puglia, un giorno
2: a Trieste.
1: Sentite bene, ragazzi, voi quanto vi divertite? Tanto.
0: Tantissimo.
1: Però voi studiate anche tanto.
0: Studiamo, cioè, creiamo soprattutto. Sì.
1: Bravi,
0: sì.
1: E capaci, perché è tutto naturale, visto così.
0: E così è tutto naturale.
2: Certo, siamo molto attenti più che altro all'attualità, a quello che succede nel mondo della musica soprattutto.
0: A stare sul pezzo, e ovviamente rimangono sempre i cavalli di battaglia, come dire,
1: certamente.
0: No? E anche un repertorio, quello più conosciuto, rimane insomma un po' lo zoccolo duro, no? delle nostre cose.
1: Però poi siete capaci di...
0: Però siamo, cioè, è un lavoro quasi, anzi quotidiano, perché poi... Sì, ecco.
2: Che?
0: Cosa vi posso chiedere?
1: La trasformazione più folle che fate, sì, in questo spettacolo, qual è?
0: Ma trasformazione.
2: Sul finale.
0: Certo,
2: ma soprattutto io.
0: Spoileriamo.
2: Soprattutto Pacifico, che diventa Orietta Berti.
0: Coi baffi.
2: Quella è l'unica differenza che ha.
0: Esatto,
3: l'unica differenza che ho.
0: No, percorriamo insomma i fasti di tale e quale show di qualche anno fa.
1: Certamente, qui volevo arrivare.
0: Esatto, qua volevo arrivare. Nel 2021, e quindi Orietta
1: Berti.
0: Fasti.
1: Ci siete fatti voler bene anche da
0: dai sassi.
1: Sì, pure dei paracarri.
2: È stato un bel periodo.
0: Eravamo più amati dai paracarri. Dai.
3: Nonostante sia stato 5 anni fa, però comunque la gente
2: ancora chiede
0: Orietta Berti.
3: E Orietta Berti.
0: E quando vedono Orietta Berti dicono Pacifico.
1: Mi hanno alzato un cartello, hanno vinto.
0: Ah, vabbè.
1: Sappiamo che abbiamo vinto, ma è giusto.
2: Fanno accenno.
1: Posso averlo, no?
3: Ma aspetta, attenzione a tutto,
2: che era Fedez, Achille Lauro.

0: Alba.
1: Allora, adesso perché io ridacchiavo prima? Perché una scaletta bisogna averla, perché sennò ci si perde, tra mille cose. C'è, ci sono i nonni cantanti. Innanzitutto lo dico non con sto ghignetto, cioè i nonni che sono la base della nostra vita, meravigliosi, ma voi avete tradotto
2: immaginato,
1: i
2: certo.
1: nonni cantanti chi?
2: No, perché poi è vita quotidiana questa. Certo. Cioè, nel senso, ci sono tanti cantanti diventati nonni
1: certo.
2: e che devono cantare le ninne nanne ai propri nipotini.
1: Tipo,
2: che ne so, facciamo un esempio, Facchinetti.
0: Facchinetti dei Pooh, che poi chissà come piangerà il nipotino
2: di Robby Facchinetti.
0: Facchinetti dei Pooh. Chissà come potrà piangere, non lo so. Ecco, è tremendo.
3: Allora, Robby,
0: ricordami.
3: Vai con te.
0: No, Robby, vai la ninna nanna.
3: Vai con la tua dolcezza.
0: Delicata,
3: fa la dolcezza che delicata. Sono tu, sai.
0: Ninna nanna ninna, oh! Questo bimbo chi lo do?
3: Come fa a dormire, dai.
0: Se lo do al lupo
3: nero. Che fa?
0: La vita,
2: povera creatura.
0: Vediamo se si può. Addio delle città. Non se vuole addormentare.
2: Non ci credo.
3: Grazie, Robby.
2: Grazie, Robby.
0: Poi c'è anche Venditti, ad esempio.
1: Venditti
0: è nonno. Venditti è anche il nipotino di Venditti.
2: Come piange?
1: Potrebbe piangere.
0: Poverino. Vabbè, vai, Antonello. Anche tu, delicato. Fallo addormentare. Delicato.

0: grazie.
1: Simpatici tutti e tre,
2: tutti, ma però tre, uno di meno.
3: Abbiamo dimenticato la bellezza, abbiamo dimenticato.
2: Sì, bella.
1: La bellezza.
3: Io
1: la
3: ci tengo a queste cose.
1: No, no, no, perché? No, no. Come? Ma quando mai? Vi chiedo una cosa:
3: sì, sì.
1: Essere fratelli. E voi siete proprio fratelloni, fratello maggiore?
3: Sono il maggiore, ci tiene.
2: Ricordiamolo.
1: Io sono secondogenite, mia sorella, se non dico la maggiore è lei, si picca. E essere fratelli, lavorare così bene insieme, essere così creativi, è un vantaggio o certe volte quando uno vuole mandarsi all'altro paese è un svantaggio?
2: Devo dire sì, sicuramente è un vantaggio. Ci mandiamo al paese lo stesso.
1: Ci sono
4: più vantaggi che svantaggi, sicuramente.
2: Ci sono dei momenti di confronto, però alla fine ci capiamo anche con uno sguardo, sia sul palco che non. Anche nella vita privata ci capiamo uno sguardo. Che quando parliamo con una persona, che magari quella persona è importante, ci capiamo. Quindi ci sono dei vantaggi, sicuramente anche poi crescere insieme proprio. Siamo cresciuti insieme, quindi. Sicuramente sono molti più vantaggi e non vedo svantaggi, non lo so.
3: No, non ce ne sono.
1: Ed è bello anche sostenersi, no? Perché sì. Voi fate un lavoro meraviglioso, però bisogna che siate sempre sorridenti, scherzosi. Sinceramente, cioè, la cosa bella vostra è la limpidezza del vostro modo di essere sul palco, fuori dal palco, in scena, quello che volete. Certo. Però c'è sempre bisogno poi che uno sorregga l'altro talvolta, no?
3: Sì, perché può capitare un po' a rotazione,
1: sì, a rotazione
3: che uno di noi possa essere, magari, che so, ha avuto una giornata storta o delle sue cose. Siamo umani e gli altri due vanno a sostituire. Noi ci mettiamo d'accordo, no? Allora, oggi tocca.
2: Oggi mi arrabbio io.
1: Giovedì
3: mi arrabbio io. No, ma io giovedì ho tennis, non mi posso arrabbiare. Allora, ci sosteniamo veramente, veramente.
2: Anche perché i problemi ci sono, come tutte le.
3: Ma penso che si vedano tutti.
2: Si vedono. Vabbè, ognuno c'ha i suoi problemi.
1: La cosa nostra
2: più
1: bella è che siate. Che potendo camminare a 20 centimetri da terra, invece siete. Simpatici, veri,
2: no, beh, grazie.
1: E carini e autentici.
3: Grazie.
1: Sono
3: bellissime.
1: Non è male. Attenzione, ed ecco, adesso provo a fare il mio lavoro. Lo spazio dedicato ai tormentoni.
3: Ai tormentoni.
1: Mon Amour, per esempio.
3: È certo, che è uno degli ultimi tormentoni, se pensi, no?
1: Sì.
3: Perché non è che adesso.
2: Non ci sono più tormentoni.
3: Sì, noi adesso cantiamo i pezzi, cioè i grandi classici da Raffaella Carrà, cose, pezzi di 50 anni fa, no?
1: Certo.
3: Ma ci chiediamo, tra 50 che anni canteremo? Cosa canteremo di adesso?
2: Cuoricini, no, con tutto rispetto.
3: No, certo, no, però, oppure canteremo ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia lei, che bacia lui, che bacia lei. Lo sanno.
2: Sarebbe un tormentone questa canzone, anche se l'avessero incisa, che ne so,
3: altri gruppi.
1: A sorpresa.
2: Poi guarda, te li andiamo a fare proprio.
1: Potete esporli, certo.
3: Allora, ecco.
1: Mon Amour,
2: che so, versione Bee Gees. Se avessero inciso i Bee Gees, secondo me sarebbe stato.
4: Poi tu chiedici anche qualcosa tu.
1: Sì,
2: Bee Gees.

0: No, beh, la
1: sì, bella. No,
0: sì,
2: sì, sarebbe
0: no, stato successo, sto un dicendo amour, cose.
1: Allora sentite, no, io
0: sì,
1: allora,
0: sì.
1: Visto che prima abbiamo toccato il mito

0: Ma guarda che
1: siete meravigliosi.
2: Dai, ma
1: quello adesso... che sappiamo è che fra 50 anni voi sarete lì sul palco.
0: 50 anni, speriamo.
1: Questo lo sappiamo per certo, speriamo. Sarete lì sul palco a cantare.
2: Saremo per 50 anni, quindi questa è una minaccia, perché
1: una minaccia alla quale noi crediamo fortemente.
2: Fortemente.
1: Che facciamo? Ce ne andiamo all'estero? Allora, cioè, io
0: addirittura,
1: ho un sogno.
0: Addirittura all'estero.
1: Da quando vi conosco. Ho un sogno. Hai sentirvi sogno. Cantare. Ma in faccia a me, che vuol dire in faccia al nostro pubblico, i Beatles.
2: I Beatles che cantano sempre.
1: Anche se siete tre, ma voi ne stavano quattro, voi siete tre, però Mon Amour cantata dai Beatles.
3: Mon Amour cantata dai Beatles, proprio fantastico.

0: andiamo qui, facciamo il giro.
1: Vai, vai.
2: Finale. Promettiamo poi di lasciarvi liberi,
0: no,
2: perché insomma
0: pare brutto
2: così. Allora, una persona potrebbe chiedervi qual è il vostro segreto. Sono quelle domande che non farei mai, però vedendovi a uno viene voglia di chiedere qual è il vostro segreto. Cioè io voglio vedervi a casa o dove vi riunite,
0: che dite cose.
2: Allora, sta canzone la facciamo
0: questa
2: così.
0: Cosa facciamo così.
2: Parte lui, parte tu, parti lui.
0: Allora, intanto c'è l'idea, insomma, anche qui è un po' a rotazione, insomma, non è che c'è uno in particolare che ha un'idea, diciamo che si condivide sempre qualcosa, si sveglia la mattina magari uno di noi.
3: Si è questa idea,
0: ecco,
3: e poi la sviluppiamo oppure la buttiamo.
0: Si vede, insomma, quindi...
4: Ovviamente alla base c'è una grande passione, no, per la musica e anche questo creare l'abbinamento tra la musica e la comicità. Quindi...
2: ma quello però apposta ha detto i tre
0: sicuramente
2: quello è talento, la comicità non la crei da zero,
0: sicuramente c'è una predisposizione, no, naturale,
2: si chiama talento,
0: sicuramente. Io sto cercando tutti i sinonimi per non dire talento,
2: assolutamente. Allora,
3: si chiama fortuna.
2: La mia adorata Sara Cacioppo, la mia autrice, giustamente mi dice: se ne vanno via solo se hanno detto un pregio. È un difetto di ognuno. Non vorreste questa pagina, ma fatelo.
0: Un pregio.
2: Ah,
0: dobbiamo dire uno dell'altro.
2: Sì.
0: A peggio ancora.
2: Peggio, mi sento. Un pregio di questo.
3: Vabbè, difetti è più. Si trova.
2: Un pregio.
3: Vabbè, un po' ritardatario. Pacifico.
0: Questo è il pregio.
3: Questo è il
0: pregio. Questo è il difetto.
2: Il difetto no.
0: Ma fossero questi.
3: Pregio, che è forse c'è l'unico dei tre in realtà che poi veramente suona.
0: Perché è veramente musicale.
3: Quindi se non ci fosse lui, ragazzi,
0: saremmo rovinati.
2: Meglio di così.
4: Potrei fare il solista, quindi.
2: Mai, per carità.
3: No, vogliamo separarci qua.
2: Ci possiamo fermare qua. Invece il difetto dei due o il pregio dei due fratelli?
0: Qua finisce un gruppo.
4: Ma tanto lo sanno già. Allora, Edoardo, il difettuccio, è che è sempre un pochino ansioso.
3: Sono l'ansioso dei tre.
0: Ma è normale.
3: Sono molto ansioso.
0: Piccolissimo.
4: Però poi quando sale sul palco, ovviamente si dimentica di lui. Il pregio di Edoardo è che devo dire che dei tre è quello che ha sempre forse più l'idea, cioè l'idea di partenza spesso parte da lui, di un numero comico, di una cosa. Beh, ultimamente sta succedendo questo. E poi
3: fa più faccia tosta di te, e poi difetto pignolo su quelle cose,
4: un pochino pignoletto.
2: Per non offendere troppo. Signori, di fatto c'è questo: Guidonia è una città felice perché voglio dire i gemelli di Guidonia, Guidonia ha tante altre
3: qualità,
2: tanta altra storia.
3: No, certo, è storica.
2: Però siete arrivati voi e le cose sono diventate.

0: cambiate.
1: Beh, sì, dai, speriamo.
0: Però diciamolo, nessuna intelligenza artificiale potrebbe mai competere con voi.
1: Con l'uomo in generale.
2: Noi speriamo che l'intelligenza artificiale.
0: No, parlo proprio con voi. Non ce la fa.
1: Dai, speriamo.
2: Io penso che.
1: Si sta raggiungendo.
2: Diciamo, fino a quando ogni artista riesce ad esprimere la propria sensibilità, non c'è intelligenza artificiale che tenga.
1: Che tenga.
0: E Lorietta Berti con Baffi? Lorietta Berti con Baffi che dice... No, perché
2: credo che la sensibilità umana sia irraggiungibile.
0: È come il doppiaggio, sai, è arte. È arte. Signori, e come tutte le cose belle, uno dice, c'è la festa di Capodanno, e poi la festa di Capodanno alle 2 di notte la devi chiudere.
1: Ma non è oggi il caso.
0: Loro hanno anche case e famiglie e devono andare. Una domanda, lo fareste mai voi nuoto sincronizzato tutti e tre?
3: Uscendo da qua, magari dallo studio?
0: No, dall'acqua e cantando.
1: Beh, sai che non è un'idea.
3: Ci stai dando un'idea per il prossimo
1: canto nuoto sincronizzato.
3: Il canto sincronizzato.
0: Come gentile, Edoardo, che hai detto, ma questa che ha detto? No, perché però, tra poco abbiamo due campionesse di nuoto sincronizzato, gemelle.
1: Gemelle vere loro.
0: Uguale.
3: Non come noi che siamo.
0: Non come voi che siete Diego, Armando.
4: È un onore.
1: Grazie a tutti.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua. Star Comodi. La soluzione
7: c'è con te. Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
8: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
9: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
10: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
11: Il documentario Dipinti di Dio, questa sera in seconda serata.
12: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
13: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
14: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
15: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
16: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
17: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
16: Come ne è uscita?
17: Pare di fuca, pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
16: Bravissima.
18: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
19: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
20: Il buongiorno ti darò.
21: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
22: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi!

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: E dopo l'esplosione dei gemelli di Guidonia, due gemelle vere. Quando le ho incontrate stamattina, come tutti, no? Fatichi a distinguere, a vedere chi sia l'una, chi sia l'altra. Quando sono in acqua e danzano con l'acqua, sono ancor più indistinguibili, sono meravigliose. Guardatele un po'.

0: le campionesse di nuoto sincronizzato Gaia e Giorgia Cupaioli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Giorgia,
2: giusto?
0: Sì. Giorgia e Gaia. Allora, uno dice uno avrà una maglia di un colore, l'altra di un altro. No, però Giorgia sta di qua, Gaia sta di là. Quindi questo lo diciamo per distinguere. Prego, campionesse, sapete quant'è profonda l'acqua quando fanno tutta quella meraviglia?
3: Due metri e mezzo.
0: 2 metri e mezzo, quindi vuol dire faticare in una maniera terribile e far sembrare il tutto un soffio, un battito d'ali di farfalla. Dico bene?
3: Sì.
0: Sì, belle che sono. Allora, hanno 46 anni in due, nel senso, e si vergognino. Hanno 23 anni, sono eccezionali. Originari di Vasto, dico bene. Marzo 2025, medaglia d'oro nel
3: duo libero.
0: Duo libero, così si chiama. Salire dopo tanta fatica, quanto dura un esercizio? Quanto è durato questo esercizio?
3: L'esercizio del duo libero dura 2 minuti e 50.
0: E c'è dietro una vita intera, no?
3: Sì. Tanti allenamenti, tante volte, provarlo tantissime volte e tanta fatica.
0: Posso fare una domanda bizzarra? Aiuta a essere gemelle?
3: Allora, ha sicuramente i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. I vantaggi sono sicuramente che a casa possiamo ripassare tutte le correzioni, confrontarci comunque anche a casa rispetto alle altre che magari non vivono insieme, noi possiamo confrontarci anche quando siamo a casa.
0: Sì.
3: Gli svantaggi è che quando ad esempio va male l'allenamento, comunque ce lo portiamo anche nei giorni successivi.
0: Certo, perché è fatica. Quanto sono belle. Allora, loro hanno scelto tutto questo e qui sta la parte bellissima nella storia, bellissima. Voi avete iniziato il nuoto sincronizzato proprio?
3: No, abbiamo fatto prima scuola nuoto. A 4 anni.
0: Amore, a 4 anni, cioè, ti trovi due cose così, un giro per casa e va bene, 4 anni. Poi avete scelto il nuoto sincronizzato, perché?
3: Allora, noi vedevamo le altre che facevano nuoto sincronizzato allenarsi nella corsia a fianco, che saltavano, facevano balletti ed eravamo molto attratte. In più la nostra istruttrice ci aveva consigliato di fare o nuoto agonistico, oppure nuoto sincronizzato, perché aveva visto che eravamo portate e noi abbiamo visto un saggio di nuoto sincronizzato e siamo rimaste molto colpite dai costumi che brillavano,
0: dal trucco,
3: sì, e abbiamo provato e da lì non abbiamo più smesso.
0: Allora, per nostra fortuna non hanno più smesso, perché voglio dire, gli dobbiamo queste gemelle una medaglia d'oro. Io ho chiesto, e sono sicura che molte signore a casa se la ricorderanno, una fotografia di Esther Williams. Esther Williams è stata un'attrice, una nuotatrice, ed è stata un po' la, come posso dire, colei che ha anticipato al mondo la bellezza del nuoto sincronizzato. E usciva sempre, eccola qua, qui è con Marlene Dietrich, figuratevi un po', gara tra le belle. Lei usciva dall'acqua sempre con questo sorriso smagliante e faceva sembrare la cosa non solo bella, ma facile. Invece, quanto è difficile il nuoto sincronizzato?
3: Moltissimo. Diciamo che ci sono delle coreografie in cui bisogna sorridere per forza.
0: Sì.
3: Però esistono anche coreografie più, diciamo, serie.
0: Più interpretate per serietà, insomma. Però quando sorridi sempre 2 metri e mezzo d'acqua sotto, vai. Cioè voi non vi potete appoggiare a nulla.
3: No. No,
0: quindi
3: anche
0: quello
3: perché
0: sgambettare delle vostre meravigliose
3: anche
0: gambe.
3: Anche perché se tocchiamo il fondo c'è la penalità. E quindi levano dei punti alla fine, perché comunque ci sono le telecamere subacquee e riescono a vedere tutto.
0: Capisco, meraviglioso. Allora, a 13 anni, insomma, voi vi siete trasferite lontano da casa a un certo punto, no? A questo voglio arrivare, in questo dicevo la bellezza della vostra storia. Quando avete dovuto e voluto allontanarvi da casa? Non sono scappate, sia chiaro, sono andate ad allenarsi altrove. L'altrove quant'era distante da Vasto?
3: 3 ore e mezza.
0: Tre ore e mezza.
3: Ci siamo trasferite a Roma a 15 anni. E perché un'allenatrice di Civitavecchia era venuta a fare un camp nella nostra piscina a Vasto e ci aveva proposto di provare a trasferirci appunto a Roma, dove lei allenava. Il primo anno è stato molto difficile perché senza genitori comunque
0: Mamma mia, ragazzi.
3: dovevamo fare tutto da sole, cambiare
0: A 15
3: scuola.
0: anni.
3: Sì. Anche se in realtà c'era stato proposto anche prima, a 13
0: Sì, a
3: anni,
0: 13.
3: solo che era veramente troppo presto, quindi abbiamo aspettato 2 anni e poi abbiamo accettato. Però è stata una bella scelta.
0: Quanto si cresce quando a 15 anni per la tua passione e che non sai ancora se ti porterà una medaglia d'oro, lasci casa? Cioè, lasciare casa vuol dire entrare a casa e non sentire il profumo dalla cucina della mamma, non sentire la voce di tuo padre,
3: Sì.
0: l'odore della tua camera.
3: All'inizio è stato molto difficile, soprattutto per la scuola, perché comunque abbiamo dovuto cambiare tutti i compagni, lasciare i nostri amici e gli allenamenti erano molto diversi, ci allenavamo molto di più rispetto a quanto ci allenavamo a Basto, 3 ore e mezza, e la piscina non era neanche vicino a casa. E noi
0: Certo,
3: eravamo abituate
0: tu
3: a
0: soli.
3: 10 minuti di distanza, invece sono diventati 45 minuti.
0: Si
3: Anche
0: è
3: più,
0: allargato
3: sì. Sì.
0: tutto, però si è allargata anche la vostra carriera. No, voi quando pensate di essere salite sul gradino più alto del podio, quante volte vi dite brava? Stabilito che poi bisogna salire su altri gradini, però brava ve lo potete dire, siamo state brave, lo potete dire.
3: Sì. Sicuramente inaspettata, una medaglia inaspettata.
0: Inaspettate?
3: Puntavamo al
0: Sì,
3: podio, ma non al
0: perché?
3: primo posto, perché comunque c'erano anche quelle più grandi di noi, più esperte. E
0: Però
3: quindi.
0: voi più brave, scusa, cioè la dico io. Scusate, no? Cioè, più brave, più esperte, ma alla fine quelle più brave siete risultate voi. Chi delle due trascina l'altra quando uno è triste? Hai capito? Quella che sembrava più silenziosa. Io.
3: Sì, sempre. Lei è molto ansiosa, soprattutto in gara, e mi trovo sempre a motivarla, in realtà anche durante l'allenamento.
0: Però ha anche delle virtù, insomma, perché se ho
3: Sì,
0: detto così, no,
3: certo.
0: sembra, ecco, queste cose non le fate mai quando andate in piscina perché vi potrebbero, come dire, multare, questo sì, non perché abbiate toccato il fondo, ma perché poi vi ritrovano rotte da una parte o dell'altra. Parleremo poi dopo anche del loro lavoro, allenano bambine in piscina, frequentano l'università,
3: Sì, e
0: cosa studiate?
3: io lettere moderne,
0: Wow.
3: io scienze della formazione primaria.
0: Ah, però. Certo, avete un papà e una mamma che possono andare fieri di voi. Vi mancano molto.
3: Vabbè,
0: Ora si sono
3: eh sì,
0: abituate
3: adesso ci
0: adesso.
3: siamo
0: Ma quando
3: abituate.
0: vi eravate trasferiti, ogni quanto li vedevate?
3: Una volta al mese,
0: Al
3: sì.
0: mese?
3: Perché comunque ci alleniamo tutti i giorni, ci allenavamo tutti i giorni,
0: Certo.
3: anche il sabato ed
0: E
3: era.
0: vi portavano dolcezze, vi portavano
3: Sì.
0: cose buone da mangiare? Sì, figurati. Allora, mamma si chiama? Papà?
3: Roberta, Antonio.
0: Sì. Decisamente. C'è una cartolina per le nostre gemelle campionesse medaglia d'oro. I nomi sono giusti, guardate.
1: Ciao, cara Giorgia. Siamo qui, volevamo farvi una sorpresa e ovviamente si è inserito anche il vostro super tifoso Simba, che non può parlare, però parliamo anche a nome suo. Siete due ragazze straordinarie, fantastiche, una forza della natura.
2: Questa e quella d'oro sono la dimostrazione che i sacrifici fatti finora premiano.
1: Questa è la medaglia dell'anno scorso, in cui ricordate benissimo quello che è successo. Vi siete classificate prime, diventando campionesse italiane, una soddisfazione incredibile. Infatti, penso che quest'estate, quando andrò al mare, voglio fare un po' lo svelto, vai. Me la metterò e farò vedere a tutti che io sono il papà delle gemelle Gaia e Giorgia, le campionesse e future campionesse, perché questa qui, la medaglia d'oro ai campionati estivi, deve ritornare qui, deve ritornare a casa Cupaioli. Ciao!
0: Vabbè, ma il papà e una mamma stupendi! Stupendi! Andiamo in giro con la medaglia d'oro! È
3: Felice sempre.
0: eccezionale! Allora, sentite, vi facciamo, guardate che belle che sono! Belle, belle, belle come la luce! Vi facciamo conoscere altre tre gemelle, in questo caso siamo Atletica, Alexandra, Serena e e Virginia Troiani. Il nostro Romolo Napolitano le ho incontrate e poi c'è la domanda per le gemelle: ma vi confondono mai? Avete rischiato in gara? Che sogno avere una gemella, guardate.
4: Sono Alexandra e sono un'atleta.
5: Io sono Serena e sono un'atleta.
6: Sono Virginia e sono un'atleta.
7: Siamo tre gemelle e siamo tutte e tre atlete.
5: Pronte?
8: Hop!
5: Spesso ci viene chiesto com'è crescere in tre gemelle. Per noi è l'unica esperienza che abbiamo avuto di vita e quindi rispondiamo sempre: è normale, ci percepiamo diverse l'una dall'altra. Siamo sì molto unite, sentiamo quello che sente l'altra, quindi quando una sta male anche l'altra, quando una è felice è più facile gioire delle gioie dell'altra.
7: Mamma e papà sono sempre stati equi con tutte e tre, sono stati due super genitori, sono due super genitori.
5: Una regola in casa nostra è sempre stata: mai vestite uguali, magari simili ma in colori diversi.
9: In questa foto eravamo al mare e questo è un classico esempio di come i nostri genitori ci vestissero quando eravamo piccoline. Ognuna aveva il suo colore, per esempio Alexandra aveva il vestitino rosa, Virginia quello verde e io Serena quello giallo.
5: Ci viene spesso chiesto se ci siamo mai scambiate tra di noi, ad esempio in classe, agli esami universitari o ad un appuntamento in cui magari uno non voleva uscire con qualcuno e ha mandato la sorella. In realtà no.
9: Però è capitato che ci scambiassero. Ricordo simpaticamente una delle nostre prime gare, era una staffetta 3x800. E abbiamo fatto la nostra gara, ognuna la sua frazione, e quando siamo arrivate abbiamo vinto, ma ci volevano squalificare perché il giudice pensava che fossimo in due gemelle e che quella che aveva corso la prima frazione avesse poi corso anche l'ultima.
7: Siamo tutte e tre atlete e c'è molta competizione tra di noi. Questa competizione a volte ci porta a bisticciare, ma è stata fondamentale in questi anni per diventare delle atlete di alto livello e per spronarci sempre di più ad arrivare al nostro massimo.
5: Questa è la medaglia d'oro che io e le mie sorelle abbiamo vinto nella staffetta 4x400. È stata una grandissima emozione e siamo ancora molto fiere di questo risultato.
9: Un nostro punto di forza è sicuramente la staffetta. Correre assieme alle proprie sorelle, in questo caso gemelle, è una sensazione indescrivibile. Tu ad occhi chiusi sai che puoi contare sull'altra persona. Cioè, come se io corressi al posto delle mie sorelle, quindi io so che sarò orgogliosa di come affronteranno la loro frazione nella staffetta e sono anche rassicurata dal fatto che loro siano con me.
0: Giorgia, loro bravissime, addirittura hanno rischiato una squalifica. Voi
3: non abbiamo mai rischiato.
0: Non avete mai rischiato, no. Questa è una cosa molto buona, ma come fate a non farvi scambiare?
3: No, in realtà ci scambiano tutti.
0: Vi scambiano tutti. Pure io, certo, due magliette nere tutte e due. No, però una è diversa, è righine.
3: Sì.
0: Quindi nella vita invece di tutti i giorni voi vi vestite diversamente?
3: Sì, sempre.
0: Vi addobbate diversamente?
3: Sì.
0: Mai una volta una ha fatto un'interrogazione al posto dell'altra?
3: No, ci interrogavano insieme perché sospettavano che ci scambiassimo.
0: Ultima domanda, quanto è bello essere gemelle?
3: Allora, sicuramente è bello perché hai sempre compagnia e se qualcuno ha bisogno di una mano c'è sempre l'altra che è pronta a dargliela.
10: Ha sicuramente i suoi svantaggi perché comunque siamo sempre insieme, quindi magari discutiamo.
0: Ma quello lo fanno pure le sorelle che non si somigliano, non ti preoccupare. Vai liscia, tranquilla, succede anche tra fratelli.
10: Però
0: che non sono
10: sì,
0: identici.
10: È bello essere gemelli, sì.
0: Allora, signori, Gaia e Giorgia Cupaioli, noi ce le aspettiamo alle Olimpiadi, noi ce le aspettiamo nei podi più alti del mondo, perché loro sono ragazze d'oro, sono le campionesse italiane, quindi papà andrà in giro con la vostra medaglia appesa al collo. Noi ci siamo pregiati della vostra presenza. Grazie.
3: Grazie.
0: Continuate così, vi preghiamo. E dedichiamo questa puntata, lo faccio personalmente, a Maya e a Beatrice. Loro sanno perché. Due gemelle di eccezionale valore, bellezza e bravura. Signori, anche ai non gemelli, una buona giornata ovviamente. Grazie a tutti. Bravo! Voi siete stupende.
8: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
11: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
14: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
15: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
14: Come ne è uscita?
15: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
14: Bravissima.
16: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
17: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
18: Il buongiorno ti darò.
19: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
20: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
8: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
21: E come ti chiami?
22: Mi chiamo Javier.
8: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
23: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
8: Lasciare tutto.
24: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
8: Cercare la verità.
25: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
8: Solo Javier, la libertà di donarsi. Questa sera in prima serata.

0: Direi proprio di sì, però penso che Diego i guai se li va a cercare.
1: Perché?
0: Ma come perché, amore mio? Non lo vedi che gran pasticcio è riuscito a combinare con la moglie di Luis Antonio?
1: Purtroppo sta facendo una sciocchezza dopo l'altra.
0: Su questo siamo perfettamente d'accordo.
2: Fernando?
0: Sì, Luis Antonio, dimmi.
2: Sono stato prosciugato.
0: Ma non preoccuparti, ci penso io. Quanto vuoi?
2: 100.000 pesos.
0: Agli ordini. Senti, porta al signor Salvatierra 100.000 pesos. Sì, 100.000. Vedi tu. Mi permetti? Mm-hmm. Bene. Te li portano subito. Per favore. Una firmetta qui.
2: Oh. Grazie. Grazie, Fernando.
0: Ma figurati.
1: A che punto è l'avanzata
0: mortale? Una firmetta qui.
2: Oh. Grazie. Grazie, Fernando.
0: Ma figurati.
1: A che punto è l'avanzata amorosa di Diego con Mariana?
0: Ristagna.

Buon pomeriggio dal TG 2000, edizione flash delle 14.55. Ad Assisi stamane la visita di Papa Leone che in piazza Santa Maria degli Angeli ha incontrato i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Il pontefice ha esortato i ragazzi ad essere operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Il pontefice ha poi celebrato la messa davanti alla Porziuncola all'interno della Basilica. Nell'omelia l'invito ai giovani a essere missionari del Vangelo capaci di abbattere i muri che separano gli uomini. Poi il rientro in Vaticano. Guerra in Ucraina, stanotte 3 morti nei raid russi su Kharkiv, al largo del porto di Odessa. Le forze di Mosca hanno attaccato con droni una nave con a bordo grano ucraino e, secondo la Bild, anche un cargo tedesco con bandiera liberiana. Kiev fa sapere di aver colpito nel Mar Nero due raffinerie a più di 1300 chilometri dalla linea del fronte. Al momento non sono previsti colloqui diretti tra Stati Uniti ed Iran. Ieri le autorità iraniane avevano annunciato l'arrivo a breve di un'intesa su Hormuz, ma solo con l'Oman, per la gestione della navigazione commerciale attraverso lo stretto. Un nuovo pressante appello all'immediata eliminazione di tutte le armi nucleari è stato lanciato oggi dal sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsu, nell'81esimo anniversario dello scancio della bomba atomica il 6 agosto 1945, che causò oltre 140.000 morti. Un secondo ordigno venne lanciato su Nagasaki il 9 agosto, uccidendo 74.000 persone. Credo che sui campi flegrei la sfida di tutto il sistema politico debba essere colta per far di questo complesso e delicato tema un punto di convergenza al di là degli schieramenti. Così stamane il ministro per la protezione civile Nello Musumeci nel corso di un informativo urgente alla Camera sulla situazione dopo il terremoto di venerdì scorso, ieri la nuova protesta degli sfollati. L'ondata di caldo sull'Italia proseguirà almeno fino a Ferragosto, oggi bollino rosso per tutte e 27 le città monitorate dal Ministero, domani saranno 26, sabato scenderanno a 21. Locali temporali intanto si formano nelle zone interne, determinando l'allerta gialla in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Multa dell'antitrust di oltre 2 milioni e mezzo di euro a Birt, Dot e Lime, tre società di bike sharing e affitto di monopattini. Il provvedimento varato per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. È morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese il cantautore Francesco Guccini, aveva 86 anni. Con la sua musica ha segnato più generazioni, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa. La chiesa di Bologna con l'arcivescovo Zuppi esprime vicinanza nella preghiera alla famiglia, ricordando come in questi anni stati diversi momenti di incontro con il cantautore. Era la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Giovedì, domina l'anticiclone. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente così come il caldo con picchi di 39 gradi in pianura. Rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino. Venerdì, pressione che inizia a indebolirsi. Temporali via via più presenti su Alpi e Prealpi, altrove invece tempo più soleggiato e asciutto. Ancora caldo, mari mossi. Giovedì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata soleggiata e molto calda con picchi di 40 gradi in Toscana. Annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne, clima afoso. Venerdì, pressione stabile, fatta eccezione per qualche isolato rovescio pomeridiano in Appennino. Altrove il tempo risulta

terra sempre stabile e soleggiato. Mari poco mossi. Giovedì, anticiclone sempre presente. In questa giornata avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Clima sempre molto caldo. Venerdì, prosegue il dominio dell'anticiclone africano su tutte le regioni. Giornata ampiamente stabile su tutte le regioni, isolati piovaschi sui settori montuosi. Clima caldo.

0: L'Oreal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
1: La ricrescita!
2: Ci pensa il killer della ricrescita.
0: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
0: Ritocco perfetto da L'Oreal Paris.
1: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
6: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto di K7S Titanium, The Art of Clean.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 euro. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 euro. Solo con Penny Card.
16: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.

0: allora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo, eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: I nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.

0: misericordia di noi nel mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi nel mondo
2: intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco tuo padre e io angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Nella splendida cornice della Basilica Giubilare di San Giovanni in Laterano, l'attore Ettore Bassi ci ha appena letto il brano più famoso tra quelli che ci raccontano qualcosa dell'infanzia di Gesù. Un brano scelto come sempre dal nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista e docente dell'Università LUMSA di Roma, che anche oggi ci trasporterà dalle Sacre Scritture all'economia, dal passato al presente. Professore, ci dia qualche anticipazione di che cosa arriveremo a parlare.
2: Abbiamo visto che questo brano colpisce l'aspetto umano, se vogliamo, cioè questa richiesta del dodicenne Gesù di una certa autonomia, perché l'autonomia mette in difficoltà i genitori, ma sappiamo tutti che se c'è un obiettivo fondamentale per i ragazzi è che diventino autonomi, certo. È un grandissimo valore per la vita adulta, ma l'autonomia finanziaria è più complessa, perché il rapporto col denaro ha degli aspetti un po' più controversi che oggi guarderemo da vicino.
1: E allora oggi per parlare di tutto questo noi abbiamo invitato una donna, un economista, una professoressa che oltre ad aver fatto i conti con i conti dello Stato a casa tra le mura domestiche ha dovuto guidare nell'educazione finanziaria anche i suoi figli e poi i suoi nipoti. Allora benvenuta e grazie di aver accettato il nostro invito alla professoressa Elsa Fornero, già ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, oggi membro del comitato scientifico del CERP, che è il centro di ricerca sulle pensioni e le politiche di welfare costituito dall'Università di Torino e dalla Compagnia di San Paolo. Grazie davvero professoressa.
3: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti.
1: Bene, allora tra poco inizieremo il nostro dibattito, ma prima è il momento del nostro professor Bruni perché deve condurci da quel brano del Vangelo di Luca all'economia di oggi. E allora, prego professore.
2: Grazie. Questo è un brano molto amato dalla pietà popolare, dall'arte, perché è molto umano. E quel rimprovero che Maria fa a Gesù, che fine hai fatto, dice qualcosa di importante, cioè che rimproverare i figli è parte del buon mestiere dei genitori, è quello dei figli di essere rimproverati. È molto importante salvare quel rimprovero umano e naturale. Essi non compresero, perché l'ignoranza del mistero di Gesù, ma riguarda ogni mistero sui figli, perché ogni figlio è un mistero, nessun genitore sa che cosa quella bambina, quel bambino diventerà. E una delle gioie, insieme ai dolori dei genitori, è l'ignoranza sulla vocazione dei figli e sul loro destino. Nessuno li conosce meglio di noi, eppure c'è qualcosa dei figli che ci resta velato, qualcosa di molto importante. Gesù nei Vangeli parla spesso di monete e di lavoro, operai, salari, dracme, talenti. Potremmo fare tutta una lettura economica dei Vangeli. Perché ha lavorato come artigiano. Noi sappiamo da Marco che Gesù era un falegname, non solo figlio del falegname come in Matteo. Quindi basterebbe questo per fare la festa del lavoro, basterebbe Gesù, non ci vorrebbe Giuseppe. Perché Gesù è lavoratore, quelle mani che hanno spezzato il pane erano mani callose, erano mani con delle schegge di falegname. Quindi Gesù conosceva il denaro, conosceva i contratti ed è probabile che abbia lavorato da ragazzo con Giuseppe nell'officina. Quindi un messaggio, non è male che i ragazzi lavorino. Le ragazze lavorino, ma il lavoro va mediato finché si è piccoli, dai genitori, dai rapporti primari, dalla famiglia e dalla scuola. Che finché si è ragazzi, l'unica borsa valori buona è quella della mamma e del papà. La dipendenza economica dei figli è cosa non solo buona, ma molto buona. Quindi, tornando a Gesù bambino, Gesù fanciullo, 12 anni, chiediamoci, quale deve essere allora il rapporto delle ragazze e dei ragazzi col denaro? Oggi il business è l'ambiente che ci circonda. Nel Novecento era la democrazia, la politica, la partecipazione. Oggi è il business. Tutto parla di linguaggio economico, di incentivi, di efficienza.

0: di produttività, di management, eccetera. È la nostra cultura, il nostro impero, se vogliamo dire così. Quindi è normale che questa cultura entri anche dentro casa, dove sta molto aumentando cioè l'uso di strumenti economici come la paghetta o anche l'incentivazione dei figli con la moneta, con il denaro. E allora gli studi fanno notare che quando le persone sono fin da piccoli motivate con il denaro, tendono a diventare adulti più esperti di denaro e di finanza, ma altro lato della medaglia, saranno persone meno portate a svolgere attività con motivazioni intrinseche, cioè dove una cosa è buona in sé e non perché rende, non perché conviene. Quindi persone esposte molto presto all'uso del denaro saranno buoni ragionieri, ma forse meno capaci di virtù. Allora utilizzare l'incentivo tende a creare, perché tende a creare nei ragazzi e nelle ragazze l'idea che la ragione di un comportamento ben fatto sia esterna al comportamento stesso. I ragazzi e i giovani avranno tutta la vita per imparare il linguaggio e la logica dei soldi, ma hanno solo pochi anni decisivi, l'infanzia e forse l'adolescenza, per imparare la gratuità, quell'arte del lavoro ben fatto, perché il letto va rifatto bene e basta, che la tovaglia va apparecchiata bene e basta, perché le cose buone vanno fatte bene in se stesse. Poi ci può essere un premio, che non è l'incentivo, come sappiamo dai tempi di Dragonetti nel Settecento napoletano, il premio rafforza la virtù, l'incentivo la riduce. E quindi possiamo utilizzare i premi, ma magari meglio non monetari finché siamo piccoli. E se Gesù, da adulto, fu capace di spendere la sua vita come dono, è probabile che da bambino i genitori l'avessero educato ad un buon rapporto anche col denaro. Perché sbagliare da piccoli il rapporto con il denaro può significare sbagliare da grandi il rapporto anche con la vita.
1: Grazie professore. Genitori e figli, educazione ed economia, incentivi e paghetta sono davvero tanti i temi messi sul piatto dal nostro professor Luigi Nobruni partendo da quel Vangelo di Luca. Allora, professoressa, prima di scendere proprio nel merito della questione paghetta, pro e contro, io vorrei chiederle un'esperienza personale. Lei come si è regolata con i suoi figli e come si regola oggi con i nipoti?
2: Con i figli mi sono regolata dando loro, era ogni mese, un po' di soldini. Diciamo che non era formalizzato nel senso che questi vi arrivano in cambio di qualcosa, ma era una forma implicita, cioè loro sapevano che il denaro noi lo davamo, io e mio marito, ma che ci aspettavamo qualcosa, quindi senza formalizzare. Dovete 2 volte alla settimana lavare i piatti voi, che so io, cose di questo genere. Diciamo che poiché le persone sono sempre diverse, con mia figlia è stato più facile instaurare questo rapporto un po' di scambio. Con mio figlio è stato più difficile, ma non perché lui volesse il denaro senza, come dire, prestazione, controprestazione, ma perché lui ha un atteggiamento più naturalmente critico verso il denaro. Non l'ha mai cercato, nel senso forse anche che quello di cui aveva bisogno arrivava, ma non l'ha mai considerato come, e quindi non è mai stato un elemento importante nelle decisioni della sua vita.
1: E come nonna è più buona?
2: Come nonna, ovviamente vedo meno i miei nipoti e quindi diciamo che è meno regolare il flusso, sì, e anche meno, non è assolutamente condizionato ad alcunché. Ogni tanto dico, se avete bisogno di qualcosa potete dirlo ai nonni. Ecco, poi si vede.
1: Ma lei da piccola invece la paghetta la prendeva?
2: No, i miei genitori, nella mia famiglia, che era una famiglia modesta, la paghetta non c'era. Diciamo che noi abbiamo sempre avuto le cose di cui avevamo bisogno. Non ci è mai stato negato niente, ma sapevamo, e lo si vedeva bene, che questo era il risultato di sacrifici sia di mio padre che di mia madre. Quando vedi questo, in qualche modo lo interiorizzi. Capisci anche, perché questo è un po' il valore della transazione, cioè non è che i soldi arrivano, piovono e quindi te li diamo perché tu impari a distribuirli nel corso del mese, ma

0: non sai da dove vengano. Se tu dici i soldi che io ti do sono frutto del mio lavoro, della fatica che metto in questo lavoro, beh, tu puoi anche pensare che il collegamento tra i soldi e il lavoro sia fondamentale per quella autonomia di cui parlava il professore prima.
1: Ecco, professore, la sua autonomia economica com'è cominciata? Con la paghetta i suoi genitori gliela davano?
2: No, non c'era questa idea perché appunto le famiglie sono tutte diverse, tutte uguali per certe cose, perché non c'era questa tradizione, però io non ho mai avuto la sensazione di non avere quello di cui avevo bisogno. Cioè mio padre e mia madre erano lì. Perché il punto su cui poi arriveremo non è tanto la paghetta, perché se sono cose, ogni famiglia si
1: Si
2: organizza come
1: organizza.
2: può, è utilizzare il denaro per motivare un'azione buona. Cioè perché è troppo poco il denaro. Cioè, gli esseri umani devono capire, dovrebbero, che ci sono ragioni molto più grandi del denaro per essere persone per bene. Quindi, se si comincia troppo presto ad associare un premio, quindi un'azione ad un premio monetario, il rischio è che si svenda qualcosa di più grande del denaro, che sono le virtù, che è l'etica antica del lavoro ben fatto e basta.
1: E allora, da incentivi e paghetta, ripartiamo tra poco e ripartiamo con una grande novità, perché sapete che il nostro spazio teatrale che si intitola Le ragioni degli altri prevede sempre la partecipazione, di un attore. Questa volta noi abbiamo una piccola grande attrice. Elisa Fiori è già pronta, sul nostro palco per raccontarci i bambini che vogliono la paghetta e quelli che proprio invece non la vogliono. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
4: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare.
5: Come ti chiami?
6: Ramat.
5: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
4: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
6: E mia figlia Baran porta il pane a casa.
4: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
7: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
4: Baran, domani, in prima serata.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
9: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo!

0: Vin carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, partiti dal brano del Vangelo di Luca, nel quale Maria e Giuseppe perdono le tracce del loro figlio Gesù e sono costretti a cercarlo per tutta Gerusalemme. Stiamo riflettendo sulla voglia di autonomia dei nostri figli. Lo stiamo facendo con il nostro professor Luigi Nobruni e con la professoressa Elsa Fornero, entrambi economisti che abbiamo scoperto non ricevevano la paghetta da bambini, e questo forse vorrà dire qualcosa, dopo glielo chiediamo. E con loro abbiamo cominciato a ragionare su quella voglia di autonomia dei nostri figli e su quanto quell'autonomia passi attraverso la gestione economica. Gestione economica che nelle nostre case spesso passa attraverso la paghetta. E allora noi ripartiamo ascoltando una bambina che la paghetta la vuole subito.
2: Io a voi grandi proprio non vi capisco. Dite una cosa e poi ne fate un'altra. Elisa, ormai sei grande, non puoi litigare sempre con tuo fratello. Elisa, ormai sei grande, il letto devi farlo tutte le mattine. Elisa, ormai sei grande, devi imparare a studiare da sola. Ecco, per voi ormai io sono grande, ma se poi desidero comprare qualcosa, devo continuare a chiederlo come una bambina piccola. Mamma, me lo compri? Papà, me lo compri? Io mi sono scocciata di star lì a pregarvi ogni volta, persino per un pacchetto di caramelle, persino per una gomma colorata. Aurora, Sofia, Beatrice, tutte le mie amiche hanno la paghetta, 5 euro a settimana. Si comprano quello che vogliono e non devono discutere più con i loro genitori. E allora date anche a me la paghetta, così anche noi smettiamo di discutere. Se sono grande, decido io cosa comprarmi e se una cosa costa tanto, va bene, imparerò a risparmiare e aspetterò a comprarmela. Ma c'è un'altra cosa che proprio non capisco. Perché i soldi che mi regalano i nonni ai compleanni ve li prendete voi, ma quelli non sono soldi miei.
1: Bravissima Elisa, che tra poco tornerà sul nostro palco per mostrarci l'altra faccia della medaglia e della faccenda della paghetta. Allora, professore, rimaniamo a quello che ci ha appena raccontato Elisa, perché quando un bambino cresce, forse un po' di economia finanziaria deve pure averla.
3: Ma evidentemente l'autonomia è un processo, no? Non è che si diventa autonomi domani mattina dalla non autonomia di ieri. È un processo che cresce con i bambini, con i ragazzi che diventano da bambini, preadolescenti, adolescenti, è un cammino. Il punto è questo, dalla mia prospettiva, che il linguaggio finanziario ed economico è un linguaggio forte, è un linguaggio che va guardato bene, perché, come ci insegna Freud, non è un qualcosa che possiamo sottovalutare per la forza che ha nei confronti della vita delle persone. Quindi questa autonomia va accompagnata, e se rimane più lungo il periodo della non autonomia, ma cresce la gratuità, il dono, l'esperienza che appunto le cose sono buone a prescindere dal denaro, poi quando arriverà l'autonomia probabilmente sarà migliore, un po' come nel libro di Pinocchio di cui mi sono occupato, cioè che tutti i guai di Pinocchio cominciano con il denaro. Che gestisce da solo. Sì, lui vende ad un adulto l'abecedario, quindi un adulto già fa un abuso economico perché non può fare un contratto con un minorenne, entra nel teatro dei burattini di Mangiafuoco, riceve le 5 monete d'argento e poi viene catturato dal gatto e la volpe per quei soldi, e che quindi finisce impiccato dal gatto e la volpe. Il romanzo finiva lì in un primo momento, con l'impiccagione. Tutte cose che hanno a che fare con una gestione diretta del denaro da parte di un minorenne. Quindi il messaggio è: state attenti con queste cose.
1: Annuiva la professoressa Fornero su Pinocchio, e lei ha scritto della paghetta, insomma dell'educazione finanziaria, che è un tema che le sta molto a cuore, anche nel suo ultimo libro scritto con Anna Loprete, Conoscere l'economia per scegliere meglio, edito da La Terza. Ma perché secondo lei invece, se è così, la paghetta è un buon metodo per cominciare a prendere le misure con l'economia?
4: Diciamo, definirlo un buon metodo può essere la cosa corretta. Non ne facciamo una questione fondamentale. Ci sono anche altri modi per insegnare l'autonomia e soprattutto per fare buon uso dell'autonomia. Io sono molto a favore dell'educazione economico-finanziaria di base. Sì. E dico di base come forma di alfabetizzazione della conoscenza economica finanziaria, perché una parte importante della nostra vita e della vita di tutti, a cominciare proprio dalla prima infanzia. I bambini devono sapere che non basta chiedere per avere, devono sapere che quelle richieste possono essere soddisfatte perché qualcun altro ha dedicato tempo ad attività che magari possono essere anche molto faticose. Questa autonomia, che è veramente un processo, la si deve in un certo senso conquistare. La paghetta è un primo passo. Io non la idealizzo, penso che quello che si vede nella ricerca è che chi ha avuto abitudine a comprendere da dove il denaro viene e a farne un uso un po' responsabile, quando è a una età più adulta, riesce a gestire meglio la propria vita. Quindi si tratta in fondo di educare al discernimento. Non è un'educazione ad amare il denaro, lungi dall'obiettivo non è questo, ma che è la base dell'economia, educare alle scelte, educare a scegliere tra una cosa che può essere male e una cosa che può essere bene. Il denaro non lo rubi, per esempio, certo. E se te lo danno i genitori e lo puoi spendere, è una cosa, ma non è che lo prendi da un compagno perché lui ne ha più di te o perché ce n'ha. Queste cose prescindono dal denaro in sé, sono insegnamenti che si sovrappongono
1: al denaro.
3: Sì. No, questo appunto, su questa linea, il problema della paghetta, dal mio punto di vista, qual è? Se è un problema, se riduce il dialogo con i genitori sulle scelte economiche. Perché se io ti do 50 euro alla settimana, fanne quello che vuoi, li spendi. Invece, se uno, diciamo, per ogni singola scelta chiede mamma, papà, 10 euro, perché? Cosa vuoi fare? Cioè si dialoga. Quello che a me fa paura è appaltare le scelte economiche nella solitudine a dei ragazzi di 14 anni, che secondo me c'è un accompagnamento nelle scelte, cioè l'autonomia è un processo accompagnato, non è un processo in solitudine.
1: Vogliamo vedere come si comportano le famiglie italiane rispetto alla paghetta? Ci aiuta una ricerca condotta nel 2023 da MAP Research per facile.it. Allora, sulla base delle risposte del campione intervistato, la ricerca ha rivelato che il 59,8% dei giovani tra i 10 e i 18 anni riceve oggi la paghetta. Ovviamente con qualche differenza nelle fasce d'età, il 51% tra i giovani tra i 10 e i 14 anni contro il 71,7% tra i giovani dai 15 ai 18 anni. Allora, professoressa, il 60% degli italiani danno la paghetta ai loro figli, eppure l'educazione economica dei nostri ragazzi non sembra ancora adeguata. Che cosa manca e quali buone regole economiche, qualcuno ce l'ha cominciata già a dire, bisogna passare ai nostri figli?
4: Che cosa manca? È molto, perché l'educazione economico-finanziaria di base è stata soltanto recentemente introdotta nell'istruzione obbligatoria, a partire dalle elementari, come parte dell'insegnamento di educazione civica. E si potrà anche discutere su questo abbinamento, ma in realtà io uso spesso il termine economico-finanziaria, educazione economico-finanziaria, perché quando si parla di educazione finanziaria non si parla solo di soldi personali che bisogna imparare a gestire, finanza personale, ma si parla anche dei soldi della collettività. E quindi della spesa pubblica.
1: Beh, per esempio, appunto, nel nostro paese viaggiamo tra gli 80 e i 100 miliardi di evasione fiscale, forse cominciare a dire ai nostri ragazzi che le tasse si pagano.
4: Dire che la spesa pubblica che riguarda tutti noi, la scuola, la sanità, la sicurezza, la viabilità, tutto si paga con che cosa? O tasse o debito. E quindi se non ci sono sufficienti imposte si fa debito, che vuol dire che poi occorrerà tassare qualcun altro. Questo è una forma di educazione anche civica che ha dei contenuti specifici di economia E insegnare questo, per esempio, vuol dire insegnare il valore dello stare insieme e dei beni pubblici.
1: Perché... Andiamo allora ad ascoltare ancora che cosa pensano i bambini della paghetta e anche come la spendono, perché la nostra Marta Manzo è andata a trovare una classe quinta elementare dell'Istituto Santa Teresa del Bambino Gesù di Roma. Ascoltiamo che cosa ci hanno detto i bimbi.
5: La paghetta ce l'ho.
6: Me la danno ma ogni settimana.
7: Il weekend o il sabato o la domenica.
8: Alcune volte che aiuto papà al lavoro a pulire le cabine.
9: Se apparecchio, sparecchio.
10: Faccio la lavastoviglie e stendo i panni e li ritiro.
11: Non ce l'ho la paghetta, però ce la vorrei avere.
12: Io c'ho una specie di paghetta. Diciamo che se prendo ottimo, mamma mi dà tipo 5 euro.
13: Quando mi incontro con la mia bisnonna per qualche motivo, mi dà sempre dei soldi.
14: Ieri mio nonno mi ha dato 20 euro.
15: All'inizio li risparmio.
16: E quando ho delle belle cifre, cerco di non spenderle, perché così me le tengo per delle cose molto più belle. Un drone.
17: I miei soldi li nascondo dentro il comodino.
18: Ho due portafogli dove tengo le banconote.
19: Ho un salvadanaio vecchio, a forma di arcobaleno, credo.
20: Li tengo in una cassaforte in un conto bancario.
21: Mi piace gestire i miei soldi, perché posso fare quello che voglio.
22: Ci posso comprare le scarpe, magari go-kart.
23: Ad oggi ho 250 euro da parte.
24: Se vedo qualcosa in giro, chiedo a mio padre perché mi aiuta un po' a scegliere.
25: Ho comprato un gioco che mi piace molto e un braccialetto di acciaio per mia madre per il compleanno.
26: Mia madre mi deve dei soldi, anche mio padre.
27: Mi chiedono, ma possiamo prendere i soldi magari per fare qualcosa a casa?
28: Quindi potremmo dire che la casa è in gran parte mia.
29: Io li presto, però la prossima volta quando me li ridanno chiedo 10 euro in più. Facendo così, piano piano aumento.
30: Con 10 euro, se costano poco, ci compro un pantaloncino o una maglietta.
19: Con 20 euro ti puoi prendere delle scarpe che però non costano tanto.
31: Io non li voglio prestare perché te li uso io, poi mi finiscono.
1: Giustamente, poi finisce.
4: I soldi finiscono.
1: È vero. Professore, c'è una risposta che l'ha colpita in maniera particolare?
3: Beh, questa che glieli presto ai genitori, poi mi danno 10 euro in più, c'è questa logica da ragioniere. Cioè, a me preoccupa che un bambino di 10 anni abbia 250 euro suoi dentro casa. Cioè, l'economia familiare deve essere una quando si è piccoli, perché i bambini vanno protetti dal rapporto diretto col denaro, che non è il loro mestiere, non è il loro mondo. Cosa significa che io a 9 anni gestisco 250 euro nel mio salvadanaio? Cioè, quello è importante, avere un salvadanaio di famiglia, magari 5 euro, 10, 15, ma sono somme eccessive.

0: denaro, dal mio punto di vista.
1: Professoressa, in una battuta, mi dice perché l'educazione finanziaria è importante che si faccia anche e forse soprattutto a scuola?
2: Sì, secondo me per esempio per contrastare un pochino cosa diceva adesso sì. Il professor Bruni, cioè il risparmio per esempio, lo sappiamo benissimo che può essere una virtù, normalmente lo è, ma anche un danno. Può darsi che quel bambino abbia messo insieme 250 per un obiettivo importante. Noi non sappiamo, può darsi che voglia cambiare il computer e voglia dire io così aiuto i miei genitori a cambiare il computer quando quello che ho non funziona più. Quindi dobbiamo sempre vedere le due possibilità, ci può essere l'aspetto negativo ma anche quello positivo.
1: E la scuola deve accompagnare anche per eliminare le diseguaglianze. E tra poco ripartiamo dalle nostre ragioni degli altri, il nostro spazio teatrale, e vogliamo ribaltare il punto di vista, perché siamo davvero sicuri che tutti i bambini vogliono la paghetta? Elisa Fiori è pronta a dare voce a una bambina che la paghetta non la vuole più. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Nel corso degli anni, i frati hanno chiamato gli artisti di tutto il mondo per decorare questa chiesa.
4: Poi c'è la mano di Francesco, le mani che pregano.
5: Giotto si può dire che ha inventato la tridimensionalità con la tavolozza. Non c'è testo al mondo che parla di pittura, deve passare per forza qui dentro.
6: Francesco continua a essere una fonte di ispirazione grande.
7: Il documentario Dipinti di Dio, questa sera in seconda serata.
8: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
9: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto, possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 04 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te. Salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 04 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
15: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Bentornati. Bentornati a Pane e Pesci, l'economia del Vangelo, con la professoressa Elsa Fornero e con la nostra guida

0: Il professor Luigino Bruni, stiamo parlando dell'educazione finanziaria di bambini e ragazzi, partendo dal tema della paghetta. Il nostro spazio teatrale, lo sapete, le ragioni degli altri, ci aiuta proprio a mettere in evidenza punti che a volte rimangono più in ombra. E questa, ad esempio, è la voce di una bambina che la paghetta non la vuole più.
1: Ma che fretta avete voi grandi di farci crescere? Io stavo tanto bene. Chiedevo una cosa e mamma e papà la compravano. Oppure no. Ma amen, ci avevo provato e la cosa finiva lì. Senza contare che il più delle volte mi andava anche bene. E invece no. Siccome secondo voi sono grande, devo imparare a capire che valore hanno i soldi, che non si può comprare sempre tutto. E ora mi ritrovo con questa storia della paghetta settimanale. Che io manco ve l'ho chiesta. Mamma, papà, sapete che vi dico? Riprendetevela questa paghetta, perché io sono solo una bambina e a me questi 5 euro a settimana mi mettono l'ansia. Passo giornate a pensare se spenderli per quella cosa lì. Poi lo faccio, ma 2 giorni dopo mi accorgo che in un negozio costava di meno e ci rimango male. Oppure non la compro, ma continuo a pensarci per giorni. Oppure la compro, ma ecco che arriva Beatrice con una cosa più bella, che mi piace di più. Ma io non ho più soldi e mi intristisco. Poi sono sempre lì a pensare se sto risparmiando abbastanza, se riesco ad arrivare alla cifra che mi serve e se a voi va bene quello che compro. Se siete felici di come spendo i soldi, oppure se siete un po' arrabbiati. Tutto questo per cosa? Per imparare a essere grandi. Sapete che c'è? Se questo vuol dire essere grandi, io mi sa che mi passa la voglia di crescere.
0: Professoressa, questa è una questione molto dibattuta. Per aiutare a fare crescere i nostri figli, a volte rischiamo di adultizzarli troppo, gli mettiamo pressione, gli mettiamo ansia, diceva Elisa, e li strappiamo un po' troppo presto dall'infanzia, o no?
2: Questo è tipico di ogni nostra scelta. Noi scegliamo, sempre in condizione di incertezza, cercando possibilmente un equilibrio tra qualcosa che è un vantaggio. Prima si parlava di insegnare un po' di autonomia ai ragazzi e di responsabilizzarli. Dall'altra parte, se li responsabilizzi troppo a un'età inadatta, e possono avere l'ansia, possono avere dei costi. L'economia è perennemente una ricerca di equilibrio e quindi anche in questo caso c'è la dimostrazione chiarissima tra le ragioni del sì e del no sulla paghetta. Questo equilibrio non è facile, quello che ci vuole è che l'autonomia, lo dicevamo prima, è un processo,
0: Certo.
2: ma è un processo che non si fa da soli, non puoi pensare che un bambino di 8 anni, sì, magari impara a sue spese, che avere speso per una cosa toglie soldi per un'altra che scopre dopo avrebbe creato magari maggiore felicità. Questo aiuta a scegliere, però bisogna instradarli con delle parole, con l'insegnamento e l'esempio, non soltanto con i soldini che sono la paghetta mensile o quindicinale.
0: Professore, quindi è vero che corriamo il rischio di adultizzare, però è vero anche che viviamo in un mondo molto diverso rispetto a quello di 40-50 anni fa. Prima, nella sua spiegazione iniziale, lei parlava della società del business. Adesso penso a questi bambini comunque esposti alla pubblicità per i bambini, all'acquisto facile online, ai social. E allora qual è la misura? Come si fa a rendere consapevole economicamente un bambino? Perché poi magari se no può sbagliare, può incorrere in
3: Sì.
0: pericoli.
3: Ma dipende da la risposta a una domanda, che tipo di adulti vogliamo? Se noi abbiamo dei figli, perché se noi utilizziamo la metafora del vaccino, uno dovrebbe dire, bene, se vogliamo vaccinare questi giovani, bambini, adolescenti, nei confronti del mercato capitalistico, così, chiamiamolo in questo modo, cioè questi mercanti di profitti, immettiamo un po' di economia dentro l'organismo per immunizzarci dal virus. Ma io penso che la metafora sia sbagliata. La mia prospettiva è che per proteggere i ragazzi da queste cose ci vuole la gratuità. Cioè non ci vogliono pezzettini, bisogna l'etica delle virtù. Cioè il dire perché il letto va rifatto? Perché il letto ha una vocazione, va fatto bene. Punto. L'etica del e basta. Non perché può arrivare ogni tanto il nonno che dà 20 euro, tutti lo vediamo, ma non deve essere utilizzato come incentivo, ma come premio. Cioè tu hai fatto una cosa buona, eccoti bravo, che non è la motivazione della cosa buona, ma è un riconoscimento che è buona. Questa è la grande differenza nella teoria economica tra premio e incentivo. L'incentivo è il perché. Io non faccio lo straordinario senza l'incentivo, mentre il premio è un riconoscimento che un'azione è buona e ti dico bravo con un premio, ma non è la ragione per farla bene, tu l'avresti fatta bene ugualmente.
0: Allora, se prima abbiamo visto come si comportano gli italiani sulla paghetta, adesso vediamo come si comportano per l'educazione finanziaria. Nel 2023 è stata condotta questa indagine realizzata da Doxa per Edufin, l'Associazione Italiana degli Educatori Finanziari. Gli intervistati potevano offrire più di una risposta e ecco qui che cosa ne esce. Il 32,8% dei genitori intervistati dichiara di parlare di soldi e di risparmio con i figli. Il 32,5% di dare la paghetta, qui è un dato più basso rispetto a quello che avevamo visto prima. Il 27,2% dichiara addirittura di coinvolgere i figli nelle decisioni economiche. Il 22% di parlare con i figli di notizie economiche e di attualità. Professore, fermiamoci su quel 27,2% che coinvolge i figli nelle decisioni economiche. Se è solo un coinvolgimento, diciamo, consultivo e non decisionale, forse è giusto che i figli crescano con una consapevolezza della realtà economica della loro famiglia, perché del resto come si può spiegare ad un figlio nel mondo delle differenze economiche che noi quella cosa non possiamo permettercela e il compagno di classe sì?
3: Sì, questo è giusto e quindi siamo tutti d'accordo, dipende i bambini quanti anni hanno, chiaramente un bambino di 8 anni, c'è un'analogia tra la sessualità e il denaro, eh? Ci sono delle dimensioni della vita che vanno introdotte nel momento giusto. Se hanno 14-15 anni, evidentemente è bene, anche perché parlare è bene sempre.
0: Mondo delle differenze economiche che noi quella cosa non possiamo permettercela e il compagno di classe sì.
3: Sì, questo è giusto e quindi siamo tutti d'accordo. Dipende i bambini quanti anni hanno. Chiaramente un bambino di 8 anni, c'è un'analogia tra la sessualità e il denaro, eh? Ci sono delle dimensioni della vita che vanno introdotte nel momento giusto. Se hanno 14-15 anni, evidentemente è bene, anche perché parlare è bene sempre. Cioè, come non abbiamo fatto in passato che non si parlava mai di educazione sessuale con i figli, non dobbiamo commettere.

0: lavora nella provincia bolognese e ha deciso di trasferirsi qui. Ha rilevato un terreno abbandonato per dare vita a un'azienda agricola biologica, sfruttando le acque del vicino torrente Dardagna. Michele, cosa ti ha portato qua?
1: A portarmi qua sono state un po' di casualità, se vuoi, nel senso, io ho finito di studiare, ho viaggiato un po' e cercavo terreni in Appennino con amici inizialmente, poi vabbè, la vita ha portato ognuno su strade diverse. Io sono arrivato qua in zona perché avevo conosciuto persone che appunto avevano iniziato altre attività qua. Il costo della terra banalmente era accessibile per quelle che erano le mie risorse. C'era il torrente Dardagna, come stavi dicendo, e quindi c'era l'acqua, che era sempre il problema principale in tutti gli altri poderi che avevo cercato. E niente, poi improvvisamente una sera ho deciso che era il posto giusto e ho iniziato.
0: Michele, tu però non hai una formazione in agraria alle spalle, hai una formazione umanistica. Come hai imparato a fare il mestiere?
1: Allora, io ho imparato, è un parolone, sto imparando, nonostante sia qua da 10 anni, sto imparando qualcosina adesso forse. Nei viaggi che ho fatto in Europa e fuori dall'Europa ho vissuto in contesti agricoli, ho lavorato in alcune situazioni agricole, ma la verità è che sono arrivato qua e mi ci sono buttato e ho imparato, sto imparando mano a mano, confrontandomi con chi fa lo stesso lavoro qua o a Bologna e niente, e andiamo avanti un passo alla volta.
0: E che cosa coltivi in particolare?
1: È un processo quello sul cosa coltivo. Ho iniziato facendo officinali il primo anno, perché qua c'è una realtà appunto che commercia officinali. Poi pian piano sono subentrato con l'ortaggio. Ho sviluppato all'inizio da solo, poi con Stefano che si è unito all'avventura.
0: Un tuo amico?
1: Sì, un amico, è uno dei tanti che sono passati di questa zona, si sono innamorati della zona e qua si sono fermati. Abbiamo iniziato a dedicarci all'ortaggio, alla vendita diretta di verdura principalmente, e da lì abbiamo continuato. In questi ultimi anni sta di nuovo cambiando, nel senso stiamo lasciando l'ortaggio per tutta una serie di ragioni, principalmente di sostenibilità economica e...
0: Perché non è remunerativo abbastanza?
1: È molto faticoso far tornare i conti con l'ortaggio in questo contesto, quanto è in generale difficile nel mondo del biologico e della medio-piccola azienda. In questo contesto probabilmente lo è ancora di più. Quindi stiamo dedicandoci sempre di più alla produzione di sementi biologiche.
0: Per avviare la tua attività hai fruito anche di aiuti dalla comunità europea?
1: Abbiamo partecipato solo al bando del primo insediamento, che è un bando che ti dà 50.000 euro, in questo caso a fondo perduto, e abbiamo attinto a quello, è l'unico finanziamento. Comunque nella fase iniziale ha avuto una sua importanza.
0: Michele, tu hai anche una famiglia, una bimba piccola, non abiti proprio qui, quindi devi fare un po' avanti e indietro. Come riesci a gestire l'attività familiare e l'attività lavorativa? A trovare un equilibrio?
1: Anche quello è stato un processo. La bimba è piccola, non c'era all'inizio dell'esperienza e niente, adesso sì, per ragioni logistiche viviamo abbastanza distanti da qua, quindi è un intreccio bello complicato che comprende alcuni sacrifici, però insomma si fa.

0: Mi trovo ora con Stefano Zanini, di origine venete. Durante gli studi universitari si è appassionato di agricoltura e circa 10 anni fa è venuto qui a vedere questo gruppo di giovani agricoltori che stavano avviando delle attività. Oggi lavora con Michele nella stessa azienda agricola. Stefano, come mai sei venuto qui? Che cosa ti ha portato qua?
1: Durante i miei studi in geografia mi ero, diciamo, specializzato in quello che era la biodiversità agricola e quindi dopo averlo studiato a livello tecnico e scientifico mi sono reso conto che proprio a livello personale il mio interesse era quello di farlo in prima persona.
0: Quanto è difficile rispetto

0: rispetto all'agricoltura di pianura, a lavorare in aree rurali montane?
1: Chiaramente la difficoltà è dettata da, in questa zona principalmente dal tipo di terreno, che è un terreno molto pesante, argilloso, che quindi consente una lavorazione molto puntuale, molto precisa, solo in alcuni momenti dell'anno, quando il terreno è asciutto e è caldo, e quindi si può fondamentalmente riuscire a creare una struttura idonea alla coltivazione. E anche per una questione climatica dettata da una stagione molto corta, che quindi consente la coltivazione del nostro reddito in pochi mesi tra maggio e ottobre.
0: Mi trovo ora con Anna Brusarosco, ricercatrice in geografia presso l'Università di Udine e che si divide proprio tra Udine e Rocca Corneta, una piccolissima frazione del comune di Lizzano in Belvedere, e qui insieme a lei sono arrivati altri giovani a ripopolare un po' questo luogo. Anna, come mai questa scelta e cosa significa per questi ragazzi che stanno ripopolando il luogo?
2: Io sono arrivata appunto 4 anni fa, grazie a un'esperienza di woofing. Il woof è un'associazione che esiste in tutto il mondo, che mette in contatto piccole aziende agricole biologiche con persone che vogliono sperimentare per un periodo il lavoro in agricoltura, e quindi le aziende agricole mettono a disposizione vitto alloggio e si lavora per i periodi che possono andare da una settimana a qualche mese per queste aziende. Io sono arrivata qui un'estate così per fare un'esperienza molto momentanea, e però mi sono innamorata di questo posto. Io ho sempre avuto una grande passione, mi sono occupata anche per ricerca di sviluppo rurale e ho visto un po' le potenzialità di questo luogo, e quindi 2 anni fa ho deciso poi di trasferirmi, e adesso appunto mi divido tra il lavoro di ricercatrice a Udine e la vita qui vicino ai campi, vicino all'acqua, insieme, insomma, cerco di collaborare, di dare una mano il più possibile anche alle aziende che ci sono qui, alla realtà che ci sono qui, che non sono solo di agricoltura in senso stretto, ma un po' il bello, la magia di questo posto è che a partire dall'agricoltura sono nate tante altre attività sempre legate allo sviluppo locale del territorio in una chiave di sostenibilità. Ci sono giovani che ad esempio hanno avviato attività di guida escursionistica. Poi ci sono giovani che ad esempio hanno preso in gestione un rifugio, il rifugio Segavecchia, e lì per esempio cercano di cucinare utilizzando i prodotti delle aziende agricole locali, di promuovere attività culturali, concerti, iniziative. Ci sono giovani che magari d'inverno, quando il lavoro nei campi si ferma, hanno avviato attività artigianali, lavorazione del legno. Insomma, si sono create dall'agricoltura, grazie all'arrivo di giovani da tutta Italia e da tutto il mondo, perché ci sono brasiliani, tedeschi, senegalesi, giovani che hanno portato qui, che vengono da contesti urbani, hanno avuto esperienze anche internazionali di vita in vari paesi, sono arrivati qui e hanno portato le loro competenze, le loro esperienze e anche le loro passioni, e le hanno proprio trasmesse a questo territorio, permettendo uno sviluppo a 360 gradi delle attività economiche e sociali, culturali.
0: Per molti giovani che arrivano qui il desiderio è quello di vivere a contatto con la natura, lontani dalle città, scambiando esperienze, imparando anche un mestiere, anche svolgendo attività di volontariato. Mi trovo ora con Alessandro Russo, bolognese, che è arrivato qui da 5 anni e che ora vive qui. Alessandro, cosa fai qui a Rocca Corneta?
3: Allora, il desiderio appunto di vivere un po' a contatto con la natura e di imparare un mestiere antico più o meno come l'uomo, qual è l'agricoltura, in una maniera sostenibile, ecologica e anche etica a livello umanitario, mi ha spinto appunto a trovare una soluzione di volontariato in cui potessi scambiare quindi la mia mano d'opera, per quanto inesperta, con conoscenze, vitto e alloggio.
0: Perché tu non avevi esperienze nel campo dell'agricoltura?
3: No, al massimo mi occupavo di qualche piantina in vaso. E quindi l'avventura è iniziata. Un primo giugno di 5 anni fa mi sono trasferito nell'azienda agricola Le Cascate di Michele e Stefano, facendomi 4 mesi in tenda, e così ho potuto davvero capire cosa significava stare a contatto con la natura, perché insomma 4 mesi per un cittadino sono già tanti.
0: Vedo però che ti dai anche a lavoro di artigianato.
3: Diciamo che anche quando già ero a Bologna mi aveva un po' intrigato la questione del mettere mano sui materiali reali. Mi prendo un pezzo di legno che andrebbe magari nella stufa con cui noi ci scaldiamo e gli do una nuova vita, cercando di fare degli oggetti il più possibile belli e funzionali.

0: Francesco Penazzi, romagnolo, dal 2013 abita qui, ha contribuito a ristrutturare un vecchio casolare e oggi svolge attività agricola. Francesco, come sei arrivato qui a Rocca Corneta?
1: Ma io sono arrivato a Rocca Corneta per caso, perché studiavo a Bologna e avevo un po' di amici che vivevano sui colli e un giorno qualcuno mi ha fatto sapere: ah, guarda, c'è un amico nostro che ha preso un pezzo di terra, ha preso un podere, sta sistemando tutto, è tutto abbandonato, e mi avevano detto che aveva bisogno, e quindi dopo sono passato di qua a dare una mano 2 o 3 giorni e dopo sono rimasto qua tutta l'estate e dopo sono ancora qua.
0: Ecco Francesco, tu tra l'altro hai una laurea in agraria alle spalle, quindi un po' di conoscenze dell'agricoltura li avevi?
1: Sì, sono stato qualche anno in laboratorio e dopo ho pensato di mettere un pochino in pratica e mi dà molto piacere avere questo background che insomma mi permette di capire un po' meglio e di avere più punti di vista su quello che succede. L'attività agricola, soprattutto in queste zone dell'Alto Appennino, è molto meno meccanizzabile e per la dimensione dei campi e per la grande diversità di terreni. Sono anche spezzettati, spesso hanno delle pendenze, e abbiamo una grande frammentazione. Noi siamo riusciti a ritagliarci una piccola nicchia con alcune ditte produttrici di sementi che lavorano con linee bio in Germania e in Svizzera, e quindi lavoriamo principalmente per loro e su commissione con degli accordi di medio periodo, per cui riusciamo ad avere una buona programmazione anche su 3-4 anni. Poi resta la complessità climatica da gestire, per cui sappiamo che di tutta la quantità di coltivazioni che facciamo non tutte riusciranno ad andare a buon fine. Ogni anno è diverso.
0: Mi trovo ora con Thomas Pellizzola, riminese, che dopo gli studi universitari a Bologna ha conosciuto Francesco e grazie anche a lui e ai suoi racconti 5 anni fa ha deciso di trasferirsi qui a Rocca Corneta. Cosa ti ha portato qui, Thomas?
2: Innanzitutto un amore verso la natura, prima di tutto, e poi l'esigenza di uscire un attimo dalle dinamiche urbane e ritrovare una dimensione un po' più affine a quello che ero io, e di conseguenza anche un lavoro e un'abitazione che mi portasse a stare nella natura. Quindi ho seguito le orme di Francesco fondamentalmente.
0: E poi dopo hai anche deciso di comprare casa?
2: Sì, non è proprio un comprare, però è un'altra sistemazione, un comodato d'uso, dove noi ristrutturiamo questo mulino e in compenso abbiamo l'usufrutto totale dell'immobile. Lo stiamo ristrutturando da un paio d'anni, pezzo dopo pezzo, con le nostre tecnologie e il nostro sapere, però insomma ci stiamo riuscendo.
0: Ma tutto ciò è economicamente sostenibile? Cioè ci si riesce a vivere?
2: Diciamo di sì, con un po' di ingegno ovviamente. Le spese non sono quelle delle città, le distrazioni non sono quelle delle città e non c'è tutto questo bisogno di comprare, almeno io ho ridotto molto ultimamente. Il cibo me lo produco io, quasi tutto l'arco dell'anno io ho le mie verdure. Carne, cose, mi rifornisco comunque in zona, quindi c'è modo di tagliare sui costi e destinare questi soldi ad altro o al proprio benessere semplicemente, o semplicemente trasformarlo in tempo libero. Oltre all'agricoltura, negli ultimi anni ho sviluppato anche un'altra mia passione, che è quella delle guide nella natura appunto, e faccio la guida ambientale portando gruppi di gente qui tra le montagne del Corno o sui monti della riva, al fiume, e gli faccio conoscere la storia e la natura della zona.

0: Michele, siamo stati ai campi dove c'è la semina in questo momento, adesso dove mi porti?
1: Adesso stiamo andando a vedere l'inizio, diciamo, del progetto della vigna. È un piccolo campo che è stato un po' un campo prova che Francesco, uno dei nostri vicini, uno degli agricoltori qua della vallata, aveva messo così come gioco, diciamo, inizialmente. Con questo nuovo tipo di vitigni soprannominati pivi, che non si ammalano e crescono bene in montagna e hanno dei risultati eccellenti. È un progetto in cui stiamo investendo e credendo molto e tanti occhi puntati attorno, perché in questa zona nessuno lo stava facendo. Il nostro tentativo è quello di così anticipare un po' tutti e trovare una soluzione per tutto lo spazio in Alto Appennino che
0: potrebbe essere coltivabile.
1: Esatto, cioè trovare una via produttiva a terreni e territori che fondamentalmente soffrono stato di abbandono. Ecco, questo Francesca è il vitigno di prova da cui, insomma, che abbiamo utilizzato per poi muoverci nei nuovi impianti, ed è quello che stiamo osservando, quello da cui stiamo producendo i primi vini, e, insomma, è l'inizio del nuovo lavoro, diciamo.
0: Sei con Francesco in questo progetto?
1: Con Francesco e dei signori che hanno un resort, una struttura ricettiva
0: qui nella
1: zona vicina, che hanno sempre supportato i nostri progetti, che sono entrati nella società anche loro.
0: Ecco, quanto è importante infatti questi collegamenti, questi link tra persone, tra soggetti anche che fanno attività diverse per il rilancio di un territorio?
1: Sì, in questi territori, su questo genere di azienda medio-piccola, anzi più piccola che medio, è fondamentale, perché lo scambio di conoscenze e soprattutto anche di macchinari e di, piuttosto che di scambio ore, diventa fondamentale, perché puoi ragionare un po' più in grande, puoi fare investimenti assieme che da solo non potresti mai ammortizzare nella tua piccola azienda, e quindi è assolutamente fondamentale in questo tipo di realtà lavorare in collaborazione con altri.
0: Pensi che il vostro modello possa essere di stimolo, di ispirazione per altri giovani che magari desiderano venire a vivere in montagna da queste parti?
1: Questa zona qua si continua a ripopolare, continua a arrivare, stiamo parlando di una vallata.

0: Non l'ho ancora capito, per cui aspetto un altro po', però sì, spero, la speranza è chiaramente quella.
1: Sei contento dei risultati che hai raggiunto in questi 9 anni?
0: Contentissimo, sì sì, non farei un passo indietro.
1: Magari chissà, allora torneremo a vedere come va.
0: Vi aspettiamo.
1: Intanto noi diamo la linea alle avventure di Paco.

Ciao bambini, il mio nome è Paco e sono un agricoltore e allevatore. La Comunità Europea per me ha creato un programma proprio dedicato a chi lavora con la terra e gli animali. Si tratta delle politiche agricole comunitarie. Avete capito? Paco viene da PAC. La PAC aiuta i lavoratori e i cittadini europei come me con contributi e leggi speciali per aiutarci a produrre il cibo che mangiamo e a salvaguardare il territorio dove viviamo. PAC, Politica Agricola Comunitaria. Oggi vi racconto come la PAC aiuta a sviluppare il territorio, le campagne e a far sì che uomini e donne tornino a vivere in mezzo alla natura e ci trovino pure un bel lavoro. A volte si può pensare che vivere in città sia più bello che vivere in campagna, perché in campagna ci sono meno persone e anche meno comodità, come scuole e negozi, e anche meno divertimenti. Invece non è così, è bello viverci. È importante che le campagne si ripopolino e si torni a vivere una vita più a contatto con la natura. Anche le distanze sono più corte. Ci si muove velocemente con auto e mezzi pubblici. Poi con la tecnologia siamo tutti più vicini. Grazie a internet si può parlare con i nostri amici, ma si può anche studiare e lavorare. La PAC aiuta a rendere le campagne dei luoghi più belli in cui vivere e trovare anche buoni lavori. Spesso il lavoro manca per i giovani e si crede anche che lavorare in campagna sia tanto faticoso e si guadagna poco. Invece non è così. Con le nuove tecnologie e delle buone idee si può diventare imprenditore, che vuol dire essere padrone di un bel pezzo di terra, magari con tanti animali a contatto con la natura. Si può vivere bene e contribuire anche a proteggere la nostra bella terra. Occhio poi, quello dell'agricoltura non è solo un lavoro per uomini, ma anche per le giovani donne che possono trovare tanta soddisfazione. La PAC può aiutare a realizzare i sogni di tutti i giovani con degli aiuti concreti. È vero!

0: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
1: Come ti chiami?
2: Ramat.
1: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
0: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
2: E mia figlia Baran porta il pane a casa.
0: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
3: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
0: Baran. Domani, in prima serata.
4: Ciao. Il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio.

0: compleanno precoce. Prima del mio quinto compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
1: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
2: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 euro. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 euro. Solo con Penny Card.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Pregano con noi il Santo Rosario oggi, Sua Eccellenza Monsignor Marco Brunetti, Vescovo di Alba, che alla fine Santo Rosario ci impartirà anche la sua benedizione, Monsignor Daniele Gianotti, Vescovo di Crema, e Monsignor Cristiano Bodo, Vescovo di Saluzzo. Continuiamo a pregare per la pace in Medio Oriente, in Ucraina e in tutti.

tutti quei paesi ancora dove tanta gente soffre a causa della violenza e della guerra, perché presto possa tornare la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedette l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo. Perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Eravamo morti a causa del peccato, ora siamo vivi. Eravamo perduti, ora siamo ritrovati. Eravamo disperati, ora siamo colmi di speranza. Eravamo nella tristezza, ora siamo nella gioia. Tutto questo ci è stato donato al momento del nostro battesimo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. In quel banchetto nuziale che si conclude nella gioia grazie a un vino buono e inatteso è significata la dimensione sponsale della vita cristiana. Questa infatti è anzitutto una storia di amore nella quale il Signore è protagonista con noi, suo popolo, e con ciascuno di noi personalmente.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo
4: i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra

0: tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il cuore del Signore è traboccante di desiderio, quello di proclamare al mondo la salvezza operata da Dio. Dio è amore e si china sugli uomini, li risolleva dal peccato e dalla morte, dona loro la vita nuova, della grazia e della gioia.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
4: sempre.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. La luce della trasfigurazione, che tanto attrae gli apostoli, attrae anche noi, perché per quella luce siamo fatti. Verso quella luce tendiamo con tutte le fibre della nostra vita. In quella luce ritroviamo tutta la bellezza della nostra felice destinazione.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Tutto nell'Eucaristia ci parla dell'amore del Signore. Lì Egli ci ha amato fino alla fine, ovvero fino alle estreme conseguenze. Lì Egli si è fatto nostro cibo e nostra bevanda di salvezza. Lì Egli si è reso presenza fedele in ogni tempo della storia, disponibile alla nostra preghiera e alla nostra adorazione. Lì Egli è divenuto pegno della gloria futura. Lì Egli è tutto per noi.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina.

0: A te, Signore, con profonda fiducia noi ci rivolgiamo per mezzo di Maria, Madre tua e Madre nostra. Fa che nella Chiesa non manchino le vocazioni, in particolare quelle di totale dedizione al tuo regno. Ti preghiamo per tanti fratelli e sorelle che hanno risposto un sì d'amore totale alla tua chiamata al sacerdozio, alla vita consacrata e alla missione. Ti preghiamo per coloro che nella vita di coppia e di famiglia sono chiamati ad una testimonianza di amore fedele. Fa che le loro esistenze si rinnovino giorno dopo giorno e siano segno vivente del Vangelo della chiamata. Signore della tenerezza e della misericordia, dona ai nostri cuori, talvolta confusi ed incerti, una grande riserva di fiducia. Tu che ci ami nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
2: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

diventare operatori di pace, abbiate il coraggio di seguire il Vangelo. Il Papa da Assisi parla a cuore aperto ai giovani arrivati nella Terra del Santo per gli 800 anni dalla morte del poverello. Non vinca la cultura della potenza, ha detto ancora il Pontefice. Caldo e afa, oggi 27, le città da bollino rosso, secondo gli esperti temperature bollenti almeno fino a Ferragosto, possibili forti temporali al nord. E nelle città dove il caldo si fa sentire di più si organizzano iniziative per chi è solo. A Roma il Comune mette a disposizione cinema, biblioteche e teatri, a Milano insieme a Sant'Egidio una casa aperta a tutti. Vicina la definizione dell'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, resta il nodo dei pedaggi e della reazione degli Stati Uniti all'intesa tra i due paesi. Lutto nel mondo della musica italiana, è morto Francesco Guccini, uno degli ultimi grandi cantautori del nostro paese, aveva 86 anni. Buonasera, benvenuti al TG2000 in apertura di Telegiornale. La

0: Visita del Papa ad Assisi per l'incontro dei giovani organizzato in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Bisogna sottrarsi alla cultura della potenza, dice il pontefice durante l'omelia della messa. Sentiamo Rita Salerno.
1: È la grande festa dei giovani insieme al Papa ad Assisi, dove Leone XIV torna nuovamente per il grande raduno internazionale francescano. Nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della festa della trasfigurazione del Signore, mistero di luce, denso di interrogativi sul presente e sul futuro, il pontefice ricorda al mondo i tanti santi canonizzati, come San Francesco e Santa Chiara, e una miriade di fratelli e sorelle che hanno risposto al male con il bene. Ed è proprio questa la scelta rivoluzionaria di Francesco e Chiara, di cui oggi, dice il Papa, l'Europa e il mondo intero hanno bisogno.
2: Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà. Il titolo del vostro incontro, Go, è una missione. Un invio su strade di cui non abbiamo le mappe, perché si aprono ascoltando il cuore, obbedendo allo Spirito, seguendo il risorto dove ha voluto precederci.
1: Essere operatori di pace in un mondo diviso è l'invito del Papa ai ragazzi, a cui chiede di servire la vita proprio dove si agitano i più tragici scenari di morte.
2: Sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani. Non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
0: Sono oltre 2000 i ragazzi giunti ad Assisi per il raduno internazionale nel nome di San Francesco. Prima della messa il Papa ha dialogato con loro. Allora ascoltiamo, sentiamo, vediamo il servizio di Francesco Durante.
3: Santo Padre, siamo cresciuti nelle parrocchie francescane.
4: E una giovane croata, Carolina, a iniziare il dialogo con Papa Leone durante l'incontro dei giovani francescani organizzato ad Assisi nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco. Come rimanere autentici discepoli di Cristo e portare speranza, chiede Carolina. E il pontefice nella sua risposta ricorda la guerra nei Balcani, il pericoloso intreccio tra confessione religiosa e nazionalismo e la necessità di lavorare alla purificazione della memoria, coltivando la riconciliazione.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
4: La domanda di Giovanni da Bologna riguarda invece le scelte di vita, il cammino vocazionale, come rispondere alla chiamata del Signore. Compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario, spiega Leone, facendo poi riferimento alla propria esperienza personale e confidando: il Signore mai mi ha lasciato solo.
2: Ho trovato come una luce che mi ha guidato fino ad oggi, fino a quando ho dovuto dire sì anche a una chiamata tutta speciale, quella di essere Papa.
4: Luigi, siciliano di Paternò, espone al Papa le difficoltà da parte di molti giovani di vedere la Chiesa come madre, davanti alle sue contraddizioni, alle crisi e alle ferite. Il pontefice fa notare come lo stesso Gesù abbia messo in guardia dallo scandalo che i suoi discepoli possono procurare ad altri, ma il suo desiderio, ricorda, è di radunare un popolo malgrado le ferite e le cadute.
2: Quando questo miracolo della Chiesa continua ad avvenire, grazie a Dio, rimane sorprendente anche oggi nelle nostre città, piene di muri invisibili che separano gli uni dagli altri. Quante discriminazioni e diseguaglianze possono finire subito appena ci riconosciamo fratelli e sorelle.
0: Adesso ancora con Rita Salerno ascoltiamo insieme le voci e le riflessioni dei giovani che oggi ad Assisi hanno incontrato il Papa.
5: Sì, mi rimangono le tante relazioni di questi giorni.

0: Rimangono anche le parole, ecco, della risposta del Papa, no? Il non usare gli altri, l'amare gli altri, il non vivere solo di esperienze. Questo mi rimarrà sicuramente, perché ecco, lo sento bello per la mia vita, importante.
1: Penso che sia stata una giornata molto importante per tutti, soprattutto per noi giovani d'oggi. Siamo stati molto felici di ricevere il Papa, che è una grandissima opportunità che non ricade il giorno dopo, vuol dire è già tanto che l'abbiamo incontrato e questa è già molta speranza ai nostri giovani.
2: Che noi giovani dobbiamo puntare a essere santi, come diceva già Tor Vergata nel 2025, e questa richiama alla santità che ormai non si vede ai giorni d'oggi, no? Che bisogna essere santi e seguire anche le orme di San Francesco e vivere in umiltà, cosa che comunque ora nei giorni d'oggi non è molto semplice.
3: Anche dalle riflessioni che ha fatto, penso abbia fatto riflettere me in primis, ma anche comunque tutti gli altri, e ha fatto rimanere comunque qualcosa a tutti noi, contando anche che comunque ci troviamo in un posto comunque importante anche per la cristianità tutta, dove appunto San Francesco 800 anni fa andò a chiedere il permesso al Papa di approvare il suo ordine, e comunque diciamo era un periodo dove la Chiesa era un periodo anche di forte decadenza.
4: Adesso il caldo che sta imperversando su tutta Italia, oggi 27, le città da Bollino Rosso, temperature vicine e anche oltre i 40 gradi, sarà così almeno purtroppo fino a Ferragosto. Fausto Nicastro.
5: Dell'allerta massima per il caldo in tutte le città è arrivato. Da sud a nord la totalità dei 27 centri monitorati è a livello 3 per i rischi legati alla quarta ondata di calore di quest'estate. L'anticiclone africano impone la sua cappa ormai da una settimana sull'Europa centrale, causando temperature record, notti tropicali, danni ambientali e rischi per la salute.
6: No, non si combatte il caldo.
7: Sono un po'
6: intrescati.
7: Sciacquando
6: i capelli.
8: Sì.
6: La testa.
8: Qualsiasi fonte d'acqua va bene. Non pensavo di soffrirlo così tanto, sono sincera.
6: Io sì.
5: Secondo le previsioni, questo caldo opprimente allenterà la sua morsa solo tra una decina di giorni, con una breve pausa di qualche ora concessa esclusivamente al nord nel weekend. Domani, infatti, solo Bolzano scenderà a livello 1 di allerta, mentre sabato 8 agosto saranno già 6 le città che potranno beneficiare di un leggero calo delle temperature. In arrivo però anche qualche temporale sparso. L'aria calda, che risale per il riscaldamento del suolo, crea le condizioni per la formazione dei cosiddetti cumulonembi, quelle nuvole, cioè, che possono causare improvvise scariche d'acqua e grandine accompagnate da forti raffiche di vento. Domani i fenomeni saranno localizzati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino, ma brevi acquazzoni sono previsti anche in qualche città, soprattutto al nord. Per questo la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il maltempo in varie zone di Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria. Secondo diversi meteorologi, quella del 2026 si avvia ad essere una delle estati più calde di sempre, superando i record segnati nel 2003. Quella che all'epoca era una situazione eccezionale, però, è ormai diventata una consolidata abitudine.
4: Il caldo attanaglia soprattutto le città, farne le spese chi lavora, ma anche tanti anziani che in vacanza non ci vanno per niente. Per loro, ma non solo, il Comune di Roma, per esempio, tiene aperte biblioteche, musei e cinema. Luigi Ferraiolo.
9: Agamennone brilla dei peli neri che lecca tranquillamente. È diventato la mascotte della biblioteca comunale Enzo Tortora di Testaccio. Un tempo quartiere ultrapopolare, ora rione Vipparolo per eccellenza. Anche lui, pur se non lo ammette, ha trovato rifugio dal solleone di quest'estate in mezzo ai libri dotati di aria condizionata pubblica, coccolato da tutti.
10: È una delle poche aperte in questo agosto romano e quindi, potendo stare un po' più al fresco, ho approfittato.
11: È più comodo che farlo a casa, in pratica?
10: Indubbiamente, sì, non si riesce, non si riuscirebbe, serve un minimo di concentrazione e con il fresco è sicuramente meglio.
12: Ma adesso fa troppo caldo a casa, qui si sta molto meglio.
9: Il Comune di Roma ha chiamato provocatoriamente l'iniziativa Il Grande Freddo, un po' per fare il verso al grande caldo di queste settimane, un po' perché forse inconsciamente entrambe sono citazioni cinematografiche di successo di Lawrence Kasdan e Fritz Lang, ma nessuna ha a che fare con le temperature torride che ci assillano.
13: Insomma, le persone che vengono qui a lavorare è evidente che trovano un luogo migliore di quello da cui provengono, probabilmente sia casa essa oppure altre situazioni in cui probabilmente il clima non è migliore.
9: L'idea dei rifugi climatici pubblici è nata a Barcellona, dove sono messi in rete musei, palazzi, sale studio, biblioteche. A Roma abbiamo cominciato da poco e provato a fare lo stesso. donando nelle biblioteche comunali una bottiglietta d'acqua per ogni persona accaldata. Ma lo spezzone che funziona meglio è forse quello al cinema, dove ci sono un paio di spettacoli gratuiti al giorno fino al 14 agosto, soprattutto nei cinema più periferici. La gente arriva, anche le persone più mature e sole o accompagnate dalle figlie, vedi il film anche due volte e passi il pomeriggio al fresco, ma ha timore di raccontare che è entrata gratis. È chiaro che la dignità conta tanto, pur se c'è il caldo.
7: Sì, ero da queste parti e insomma ho finito verso l'orario di pranzo, quindi ho fatto la mia pausa pranzo e poi sono passata qui al Teatro Adriano per vedere il film. Prima di tutto per riuscire a ripararsi un po' dal caldo che c'è in questo periodo a Roma, ma anche per ampliare un po' la cultura cinematografica delle persone e dare possibilità a tutti di guardare dei film molto interessanti.
9: L'iniziativa Il Grande Freddo del Comune di Roma per combattere il caldo dura fino al 14 agosto. Alcune strutture come il Teatro Argentina e il Palazzo delle Esposizioni sono state aperte fino a qualche giorno fa. Ora continuano biblioteche e cinema.
4: E anche a Milano in campo iniziative per venire incontro agli anziani, non solo contro il caldo, ma anche per alleviare la solitudine. Chiara Placenti.
14: Uno spazio capace di creare un tempo sospeso, una dimensione di incontro e condivisione dove le differenze di età, cultura, provenienza e tradizione non spariscono, ma si abbracciano e si accolgono. Il quartiere è quello del Cordetto, area sud-est di Milano, un tempo considerato una sorta di paese dentro la città, proprio per il forte senso di comunità. Oggi invece è raccontato come una periferia fisica ed esistenziale della metropoli meneghina. È qui che si trova lo spazio della comunità di Sant'Egidio, il progetto Living Together.
15: È l'idea di avere un posto dove tornare e un posto dove essere riconosciuti e accolti. Qui c'è tutto il grosso lavoro di costruzione della familiarità, di conoscenza di ciascuno, che in realtà è il vero fulcro del lavoro della comunità. E questo sconfigge la solitudine anche la nostra, perché non è solo la solitudine degli anziani, non è solo la solitudine dei migranti.
14: Un percorso fatto di aiuto reciproco, laboratori, cene, chiacchiere e risate.
16: Ora io sono la persona che insegno i ferri. Anche se non sanno fare niente, vengono proprio per passare un'ora, due ore con noi, perché si ride, si scherza, si parla.
17: Mio marito era appena morto e mi sono iscritta qua. E sono due anni che vengo e ci troviamo benissimo.
14: È brutta la solitudine?
17: È brutta, sì. E ripeto, meno male che ho trovato loro, se no andavo un mombo da una figlia, un mombo da un'altra figlia, invece qui ognuno sta a casa loro e io vengo qua.
14: E c'è anche chi è arrivato in coppia e per caso.
18: Quanti anni è che siete sposati?
19: 59, quasi 60. Ero venuta per la mia vicina di casa che aveva bisogno di assistenza, cose. Ho trovato un ambiente simpatico, accogliente e abbiamo cominciato a venire noi.
18: Quindi lei ha scelto, il marito ha seguito?
20: Beh sì, ho seguito anche perché...
19: Sempre insieme.
14: Poi c'è chi solo qui ha ritrovato i valori e i colori di una casa lontana.
21: In Senegal la cosa bella è che viviamo tutti insieme in una casa. Mangiamo tutti insieme, quindi mi mancava e l'ho trovato qui.
14: Milano, così, si scopre accogliente e calda, ma questa volta il termometro non c'entra.
4: Cambiamo argomento, un accordo tra Oman e Iran sul passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz sarebbe stato raggiunto se gli Stati Uniti non ostacoleranno l'intesa, dicono da Teheran, tutto filerà liscio, ma da Washington arrivano ancora minacce. Sentiamo Antonella Mazza Teruel.
22: Forse è la volta buona, o almeno l'inizio. Iran e Oman, due paesi del Golfo che si affacciano sullo stretto di Hormuz, hanno concordato come riaprire l'importante rotta commerciale da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale, chiusa allo scoppio della guerra israelo-statunitense contro Teheran 4 mesi fa, che sta scatenando un rialzo dei prezzi e uno shock energetico internazionale. Non sono noti i termini dell'accordo, ma secondo indiscrezioni del quotidiano saudita Al Arabiya, avrà una durata provvisoria 60 giorni, con l'obiettivo di una ripresa del traffico marittimo e in un quadro simile a quanto accadeva nel periodo prebellico prevede l'interazione con l'Iran per le navi in ingresso, con l'Oman per le imbarcazioni in uscita. C'è incertezza sui pedaggi inesistenti prima del conflitto, ma gli armatori allarmati in una lettera firmata da 8 delle più grandi associazioni di navigazione hanno chiesto alle Nazioni Unite di opporsi a qualsiasi tipo di pagamento per attraversare lo stretto. L'annuncio dell'accordo avverrà nei prossimi giorni. Presto, assicura l'Iran, ci sarà una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, in riferimento a Washington, di cui si attende la reazione sull'intesa raggiunta nel Golfo, che, nota il quotidiano statunitense The New York Times, ratificherebbe di fatto il controllo di Teheran su Hormuz.
4: I colloqui tra Libano e Israele dopo il brusco stop delle ultime ore sono ripresi oggi a Roma con le delegazioni dei due paesi che sono tornate a parlarsi ma non in maniera diretta. Sullo sfondo sempre la crisi tra Tel Aviv e Beirut che va avanti da mesi. Secondo media ebraici si è rischiato un fallimento dopo l'uccisione di due soldati israeliani. Nel frattempo continuano gli attacchi dell'esercito dello Stato ebraico, soprattutto nel sud del paese dei Cedri, area ormai sotto il controllo dell'IDF. Ora la guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, ancora morti e feriti. Giorgia Bresciani.
14: Continuano gli attacchi russi nel Mar Nero. Al largo del porto di Odessa è stata colpita una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino. Una persona è rimasta uccisa e 3 ferite. Colpita anche una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana. Lo scrive la Bild, secondo cui alcuni razzi hanno inoltre distrutto un deposito di un'azienda tedesca a Kiev. Confermati dai russi, gli attacchi arrivano il giorno dopo il ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Si trovava vicino a un aerocargo ucraino carico di munizioni. Dopo la strage di ieri a Kiev, costata la vita a 17 persone, proseguono anche gli attacchi russi alle infrastrutture ucraine. Nella regione di Kharkiv un drone ha colpito un veicolo vicino alla stazione ferroviaria di Lozova, uccidendo 2 dipendenti delle ferrovie e ferendone altri 8. Vittime civili anche nel Donetsk, dove si contano un morto e 9 feriti. Danneggiata da una bomba pure una struttura di Save the Children, è la seconda volta che accade. L'Ucraina ha urgente bisogno di maggiori risorse per la difesa. Gli stati membri che dispongono di scorta le mettano a disposizione. L'appello dell'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Pioggia di droni la notte scorsa anche sulla Russia, che ha riferito di averne abbattuti oltre 600. Non sono stati invece intercettati dal sistema di difesa quelli che hanno ucciso 2 persone nella regione di Bryansk. Colpita anche una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslavl.
4: Potete scavare quanto volete, ma non troverete mai un illecito. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte di fronte alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. Durante la drammatica fase della pandemia, Conte era presidente del Consiglio e ha posto la sua firma su numerosi decreti presidenziali. Depositato dallo stesso Conte un documento anonimo che chiarirebbe la vicenda ancora sub iudice legata all'acquisto di mascherine. Ed è in calo la produzione industriale nell'ultimo mese di giugno, a rilevarlo l'Istat, che certifica un meno 1% rispetto al mese precedente. La flessione ha riguardato un po' tutte le industrie, escluse quelle energetiche. Anche su base annua si registra un calo nell'ordine dello 0,6%. Adesso la situazione drammatica nelle carceri italiane, nella maggior parte degli istituti penitenziari condizioni oltre i limiti tra caldo e sovraffollamento. A Prato ucciso un detenuto di 32 anni. Alessio Orlandi.
0: Un trauma cranico con un'emorragia dal naso. In base a una prima ispezione sul corpo fatta dal medico legale, sarebbero queste le cause della morte ieri sera nel carcere di Prato di un detenuto nigeriano di 32 anni. Il giovane si trovava in una camera di sicurezza riservata agli autori di reati sessuali. Secondo quanto riferito dalla procura, sarebbe stato ucciso con un corpo contundente durante una colluttazione con altri 3 reclusi. I magistrati, che indagano per omicidio preterintenzionale, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare chi abbia scagliato sparato il colpo mortale. Da chiarire anche le ragioni alla base della violenta aggressione contro il 32enne africano, che gli ha provocato anche un'ecchimosi all'interno del labbro superiore e una ferita lacero contusa sul lato sinistro della fronte. Secondo la procura pratese, l'omicidio è avvenuto in un penitenziario, quello della Dogaia, caratterizzato da forte illegalità e da un grave sovraffollamento, 640 detenuti in celle che, in molti casi, ospitano anche 4 persone.
4: Non solo in Europa gli incendi stanno devastando ettari di terreno, pure negli Stati Uniti, tra le fila dei vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme, ci sono anche alcuni detenuti delle carceri americane. Leonardo Possati.
1: Negli Stati Uniti, mentre i grandi incendi continuano a devastare lo stato di Washington, in prima linea contro le fiamme c'è una squadra speciale di pompieri. Sono detenuti in fase di reinserimento. Si chiama Arcadia 20 ed è un programma

0: stipendio, tutele e prospettive di reinserimento nella società. In queste ore la squadra è impegnata nell'area di Spokane, dove gli incendi hanno distrutto centinaia di abitazioni. Vedere il fuoco minacciare la propria comunità crea un forte senso di urgenza, racconta il responsabile Ben Hood, che vive nella zona e ha avuto familiari costretti a evacuare le proprie case. Tra i membri della squadra c'è Jason De La Cruz, 43 anni, che ha trascorso 17 anni in carcere per furto e reati legati alle armi. Oggi coordina una parte degli interventi sul terreno. Abbiamo lavorato senza sosta per contenere l'incendio, spiega. Questo programma ci ha aiutato a cambiare vita dopo tanti anni in prigione e ci dà l'opportunità di crescere e costruire un futuro diverso. Una storia dunque di lotta contro il fuoco, ma anche di riscatto personale.
1: Sono circa 100 i migranti sbarcati a Lampedusa nelle ultime ore dopo che le motovedette di Frontex e della Guardia Costiera hanno soccorso due gommoni e un barchino al largo delle coste dell'isola siciliana. Erano partiti dalla Libia e dalla Tunisia. La maggior parte dei profughi messi in salvo ha dichiarato di non voler restare in Italia e di voler raggiungere altri paesi europei come Germania, Olanda e Regno Unito. Due migranti sono stati portati al poliambulatorio di Contrada Grecale per controlli medici, tutti gli altri sono stati invece accompagnati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento vengono ospitate 126 persone. Andiamo in Giappone, Hiroshima si ferma per ricordare le decine di migliaia di vittime della bomba atomica, la sganciarono 81 anni fa gli Stati Uniti, ponendo fine di fatto alla Seconda Guerra Mondiale. Franco Rossi.
2: Mokuto! Alle 8:15 locali, 1:15 in Italia, con il suono della campana della pace, Hiroshima ha osservato un minuto di silenzio. 81 anni fa il bombardiere americano Enola Gay sganciò sulla città giapponese la prima bomba atomica della storia, provocando la morte di oltre 140.000 persone. Una seconda bomba atomica colpì Nagasaki il 9 agosto e furono 74.000 le vittime. Con la resa incondizionata di Tokyo terminò la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia nel Peace Memorial Park ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone con delegazioni da 121 paesi e dall'Unione Europea. La premier giapponese Sanae Takaichi ha ribadito l'adesione ai tre principi non nucleari del Giappone, senza però impegnarsi esplicitamente sul loro mantenimento in futuro. La cerimonia di quest'anno si svolge in un momento in cui aumentano le indiscrezioni sul fatto che il governo potrebbe allentare i tre principi non nucleari del dopoguerra giapponese quando elaborerà i nuovi documenti di sicurezza e difesa entro la fine dell'anno. La comunità di Sant'Egidio, insieme alla diocesi di Hiroshima e al movimento dei focolari, ha promosso una veglia per la pace di 75 ore dalla 1 di questa mattina fino alle 4 del 9 agosto, che unirà persone del mondo in preghiera per tutte le vittime dei conflitti in corso.
1: Adesso in Etiopia, dove riprendono le ostilità tra l'esercito regolare e i ribelli del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, un conflitto mai sopito che sta generando decine di migliaia di profughi, ma non solo. Marco Burini.
3: Se non alimenti la pace, torna la guerra. In questi giorni nel Tigray, nord dell'Etiopia, ci sono stati violenti scontri tra l'esercito di Addis Abeba e i miliziani del Fronte di Liberazione Popolare. L'armistizio firmato alla fine del 2022 dopo due anni di guerra sanguinosissima, 600.000 morti e milioni di sfollati, non è stato l'inizio di un vero percorso di riconciliazione. Le commissioni d'inchiesta internazionali, che puntavano a far luce sui massacri di civili, sono state sospese, denunciano diverse organizzazioni non governative, che hanno documentato il graduale ritorno del conflitto tra il governo regionale del Tigray e quello di Addis Abeba, sempre guidato da Abiy Ahmed, che due mesi fa ha vinto alla grande le elezioni parlamentari. Le due parti si accusano a vicenda di aver violato gli accordi di Pretoria e a complicare il tutto c'è la questione tribale. L'Etiopia, enorme e popolosa, 135 milioni di abitanti, è uno stato federale ricco di lingue ed etnie. Le milizie Fano degli Amara al tempo della guerra stavano con l'esercito federale, ma recentemente si sono alleate con i tigrini contro Addis Abeba. E chi paga questi violenti giochi di potere è sempre la popolazione.
1: Addio a Francesco Guccini, se n'è andato a 86 anni, uno degli ultimi veri cantautori italiani. Allora il nostro ricordo con Pier Achille Dolfini.
4: C'è un'epoca in cui ci va il matrimonio, e ne conclusi la sola i funerali.
3: Oggi è arrivato il tempo del

0: Al suo funerale Francesco Guccini si è spento stamani a 86 anni nella sua casa di Pavana, nella campagna pistoiese dove viveva. Accanto a lui la seconda moglie Raffaella, la figlia Teresa, che hanno fatto sapere che nel rispetto delle volontà del cantautore emiliano le esequie saranno in forma privata, ma per settembre è già stata fissata una commemorazione dell'autore di Auschwitz, Dio è morto. E già oggi ci sono stati omaggi spontanei dei fan. In via Paolo Fabbri a Bologna, dove Guccini ha vissuto sino al 2012, le sue canzoni sono risuonate a tutto volume, mentre il Civico 43 si è riempito di fiori. Silenzio invece a Pavana, Appennino Tosco-Emiliano, dove il cantautore, nato a Modena il 14 giugno 1940, aveva trascorso l'infanzia. Negli anni 70 il trasferimento a Bologna, dove oggi la diocesi lo ricorda per la partecipazione ad alcune iniziative ecclesiali, come il viaggio ad Auschwitz insieme al cardinale Zuppi e ai giovani. L'insegnamento, la militanza giornalistica nelle pagine di cronaca della Gazzetta di Modena e poi la musica, prima come autore per Caterina Caselli, l'Equipe 84, i Nomadi, poi come interprete dei suoi testi, canzoni impegnate, riletture personali dei temi della fede, militanza politica e impegno sociale hanno caratterizzato la vita artistica di Guccini, il cantautore con l'Eschimo della locomotiva e il vecchio e il bambino. Canzoni amate trasversalmente da diverse generazioni, tra protesta sociale e nostalgia di un tempo che non c'è più.
1: Adesso qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo.
2: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
2: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
7: La ricrescita!
8: Ci pensa il killer della ricrescita.
6: Ritocco perfetto.
7: 3, 2, 1, fatto!
6: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
7: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Pale di foca, pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Pale di foca ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darò.
14: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 €. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 €. Solo con Penny Card.
15: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena.

0: latte d'asina e cocco per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con l'Angelica.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
2: Torniamo in studio con un'ultima notizia importante per lo sport italiano, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo amplen di ori europei vincendo il quinto, pensate, su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Ecco, questo è tutto. Adesso spazio al meteo, poi alla Santa Messa. Prossimo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale, come sempre alle 20:45 in punto. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

Giovedì, domina l'anticiclone. In questa giornata il bel tempo sarà prevalente così come il caldo con picchi di 39 gradi in pianura. Rovesci pomeridiani lungo l'arco alpino. Venerdì, pressione che inizia a indebolirsi. Temporali via via più presenti su Alpi e Prealpi, altrove invece tempo più soleggiato e asciutto. Ancora caldo, mari mossi. Giovedì, regime di alta pressione subtropicale. Giornata soleggiata e molto calda con picchi di 40 gradi in Toscana. Annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne, clima afoso. Venerdì, pressione stabile. Fatta eccezione per qualche isolato rovescio pomeridiano in Appennino. Altrove il tempo risulterà sempre stabile e soleggiato. Mari poco mossi. Giovedì, anticiclone sempre presente. In questa giornata avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Clima sempre molto caldo. Venerdì, prosegue il dominio dell'anticiclone africano su tutte le regioni. Giornata ampiamente stabile su tutte le regioni, isolati piovaschi sui settori montuosi. Clima caldo.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
2: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
3: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza.

0: che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la festa solenne della trasfigurazione del Signore. Nella nube luminosa apparve lo Spirito Santo e si udì la voce del Padre. Questi è il mio Figlio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. Per celebrare meno indegnamente questi santissimi misteri, riconosciamo con umiltà di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia del Padre. Con il cuore sinceramente pentito e con serena fiducia nella grandezza del suo amore, invochiamo il perdono di Dio per tutti i nostri peccati. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che, ascoltando la parola del tuo amato Figlio, diventiamo coeredi della sua gloria. Egli è Dio e vive.

0: regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco, furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miliardi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati poteri, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
2: Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.
1: Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore.

0: Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Carissimi fratelli, la trasfigurazione è un momento importante della vita di Gesù che precede di poco la sua passione. Gesù aveva già preannunciato, almeno tre volte ci informano gli evangelisti, aveva avvisato i suoi discepoli che avrebbe dovuto affrontare la passione, la crocifissione, la morte, ma ancora non era chiaro nel loro cuore, non avevano ben compreso ciò che attendeva Gesù. Allora alcuni dei suoi discepoli hanno avuto l'opportunità di avere una grazia speciale prima della passione di Gesù, cioè intravedere, avere un'esperienza spirituale, vedere con gli occhi forse più dell'anima che del corpo, non sappiamo bene descriverla questa scena, ma intravedere qualcosa della luminosità, della gloria di Cristo quando sarebbe risuscitato dalla morte. Quindi hanno visto in anticipo un po', e questo li ha incoraggiati, li ha fortificati in attesa proprio, ecco, che si avverassero poi tutte le profezie su Gesù e ciò che lui stesso aveva annunciato sulla sua passione. Questo volto sfolgorante di luce che riflette proprio il volto raggiante, radioso, abbagliante più del sole, che è quello della gloria di Dio, quello che poi avrebbero sperimentato proprio incontrando Gesù risorto, e anche i segni della sua resurrezione, per esempio nella sindone che tuttora abbiamo come reliquia della resurrezione di Gesù, che è proprio quel lenzuolo che ha avvolto il corpo di Cristo, che nel momento della resurrezione di nuovo ha sfolgorato di luce. Ecco, infuocandosi, infiammandosi, lasciando impresse le orme proprio sulla sindone. Ecco, la trasfigurazione, però, questa immagine del volto che da umano, da semplicemente umano, è apparso momentaneamente anche riflettente totalmente la gloria divina della resurrezione, è il modello di ogni cristiano che, seguendo la via della santificazione personale ogni giorno, desidera rispecchiare proprio come in uno specchio quella gloria. Lo dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, dice: anche noi rifletteremo come in uno specchio quella gloria. Allora il modello della trasfigurazione diventa per noi un esempio del cristiano che si incammina e anche testimonia con la luminosità, con la serenità della fede sul suo volto, il suo cammino di progressiva divinizzazione, cioè di conformazione a Cristo, prima attraverso la passione e poi pienamente partecipe della sua resurrezione. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la Sua gloria e nella Sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e per annunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui suo capo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendela perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci e parta la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

C'è stato un tempo in cui, prima di diventare sacerdote, facevo il pilota d'aerei. Sapete, una delle cose che mi affascinava di più del mondo dell'aviazione era la manutenzione degli aeroporti. Vedevo dietro ogni piccolo gesto la volontà di far sentire a casa i viaggiatori.

0: Hi, how is going on? Il mio nome è Demba. I'm from Senegal.
1: Ciao, Manolo from Italy. Nice to meet you.
0: Nice to meet you too.
2: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
3: La ricrescita!
4: Ci pensa il killer della ricrescita.
2: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
2: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
3: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
6: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
7: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: In prima visione, tratto da una storia vera. Aveva tutto.
14: E come ti chiami?
15: Mi chiamo Javier.
13: Ma non gli bastava. Poi una scelta impensabile.
16: Quello che mi colpì fu la sua dedizione. Aveva scelto il cammino spirituale.
13: Lasciare tutto.
17: Sento di aver vissuto tutta la mia vita dentro una bolla.
13: Cercare la verità.
18: Ora voglio vincere un altro campionato, molto più decisivo, quello di una vita piena.
13: Solo Javier, la libertà di donarsi. Questa sera in prima serata.

0: Demba, ma tu pensa un po', tu hai fatto migliaia di chilometri con mezzi improbabili per ritrovarti a bussare alla porta di una parrocchia fuori dal mondo, fuori da ogni rotta.
1: Invece siamo sulla rotta giusta, ci ho parlato. Mi ha detto che ha viaggiato per giorni e che adesso vuole vivere in un posto dove stare dignitosamente in santa pace. A place where you can live better.
2: Yeah, I hope.
3: Che bello sapere l'inglese. Pensa se sapevo pure io le lingue, mo chissà quest'ora dove stavo.
0: Dove stavi? Stavi con me su un aereo, facevi la hostess, no? Ladies and gentlemen, benvenuti a bordo. My name is Angela. E le vie di fuga sono illuminate da una striscia luminosa. Angela, c'è tempo sempre per recuperare le cose che non hai fatto prima, perché il Signore ci ha dato delle risorse infinite.
2: Yeah, I agree. Sono d'accordo.
0: Come? Parli italiano.

0: Ah sì, io ho studiato po' italiano poco tempo before to leave.
1: Prima di partire, cioè tu ti sei preso la briga di andare a studiare italiano, ma tu dimmi un po'. Perciò tu capisci.
0: Yes, sì, capisco.
1: A me sto tempo, già mi sta simpatico.
2: Sei stanco, eri tired.
0: Yes, I'm tired, io stanco.
1: Non ti preoccupare, questo è un posto tranquillo, potrai riposarti e poi è molto accogliente.

0: Scusi. Scusi.
1: C'ha con me?
0: Sa se il parroco è in canonica.
1: Che ne so, io sto aggiustando la fontana. E poi qua in aeroporto, in via vai continuo, dei neri, bianchi, gialli, preti a volontà. Manca soltanto il vescovo.
0: Eccomi, presente, ora c'è, va bene?
1: Sì, io sono il cardinale.
0: Colleghi siamo. Buon lavoro, eminenza.
1: Sì, sì. Beh, saluti il Papa, se lo vede.
0: Non mancherò.
2: Dobbiamo trovare una sistemazione adeguata per Demba. E non è che abbiamo tutti questi spazi in parrocchia.
3: Che problema c'è? C'è il magazzino della Caritas. Possiamo allestirlo con un lettino, lui starà benissimo.
0: Ma sì, un posto si trova per tutti.
2: Pesco! Ma che bella sorpresa! Certo, la prima visita me la immaginavo un po' più ufficiale.
0: Allora, ufficialmente ti comunico che sono io. Va bene così?
2: Prego, accomodati. Stavamo offrendo a questo amico un po' di cantucci.
4: Nice to meet you.
0: Piacere.
2: Che preferisci, te o Vincent?
0: Michele, lo sai, eh? Dammi del tu, ma non mi dare del te.
2: Grazie, Angelo. Accomodati.
3: Venga, si sieda. Sentirà che Vincent è Vescovo Val.
0: Vescovo Val? Chi è?
3: Un diminutivo.
0: Mi devi chiamare Vostra Eccellenza.
3: Ah, sì, cioè, eccellenza, cioè, vostra. Vostra.
0: Sto scherzando. Chiamami Sua Eccellenza.
5: Prego.
0: Grazie.
2: Allora, Demba viene da un paese molto lontano.
3: Resterà con noi per qualche tempo, poi ripartirà alla ricerca della sua felicità.
0: Questa situazione mi suggerisce una doppia riflessione. La prima è che la presenza di Demba si sposa perfettamente col motivo della mia visita qui.
3: E la seconda?
0: Che questi cantucci sono veramente buoni. Sono proprio ottimi.
3: Come on, Demba, il magazzino è da quella parte.
1: Un aeroporto, proprio un aeroporto.
0: Allora, come vanno le cose?
2: No, vanno bene, vanno bene. Stiamo cercando di ristrutturare la parrocchia e cerchiamo anche tra poco di ristrutturare i parrocchiani.
0: Ho visto, ho visto. Hai fatto un buon lavoro, Don Michele. Senti, avrai capito che il vero motivo della mia visita non è fare merenda con voi.
2: Era intuibile, però dimmi quello che mi devi dire.
0: Qui vicino, non so se lo sai, hanno aperto un nuovo centro per rifugiati, qui a 30 chilometri.
2: Sì, un CARA, centro accoglienza richiedenti asilo.
0: Esatto. La presenza di queste persone, il loro passaggio in quest'area, diventerà molto evidente, molto visibile. Demba potrebbe essere il primo di tanti.
3: Oh, ecco, qui dormirai benissimo. Cioè, benissimo. Dormirai. You will sleep here.
4: Oh. Thank you, Manolo. Thank you so much.
2: Sì, però io non capisco cosa c'entri la ristrutturazione col centro d'accoglienza.
0: Ristrutturare. Mi hai tolto le parole di bocca. È una cosa che ho provato a fare per anni. Questo edificio qui cadeva a pezzi.
2: Ma io parlo della ristrutturazione dei parrocchiani.
0: E io parlo anche della parrocchia. La casa riflette l'animo di chi la abita. Ci ho provato tanto col vecchio parroco. Mi diceva sempre che non c'erano i soldi.
2: E invece adesso ci stanno?
0: No.
2: Ecco, appunto.
0: Però adesso c'è una volontà diversa. Vieni, Michele, seguimi.
2: Ho capito cosa intende dire il vescovo. Vuol dire che dobbiamo continuare a fare da noi. Mi sembra chiaro. La fontana. La stiamo riparando. Stiamo provando a ripararla.
0: Prima, quando sono passato, ho visto...
2: Piero?
0: Piero, ecco, Piero, che lavorava. Ho avuto un'illuminazione.
2: Addirittura.
0: L'acqua può essere morte, ma anche vita. E la fontana mi ha fatto pensare proprio alla trasformazione. Isaia 41. e le valli sgorgeranno le fontane. Trasformerò il deserto in un lago. Per molte delle persone come Demba, l'acqua è stata veramente la morte. E non in senso metaforico, Hanno attraversato il Mediterraneo, la morte l'hanno vista veramente in faccia. Ma dietro quell'acqua c'è una speranza.
2: La speranza della trasformazione, di poter ricominciare.
0: Esatto. Piero è venuto qui per restaurare la fontana. Ha offerto il suo tempo e il suo mestiere per farla funzionare ancora. Noi, forse, dovremmo essere come Piero. Hai capito? Una fonte di speranza. Per dei viaggiatori si sono fermati in un posto perché magari il loro volo è stato cancellato. O forse perché hanno preso quello sbagliato. O semplicemente perché stanno aspettando il prossimo. Capisci, Michele?
2: Il vescovo Valeri mi stava già mostrando una strada. Io non ho capito da subito quale fosse la soluzione. Però ti devo mettere in guardia, in paese non l'hanno presa bene, dico, questo fatto del centro d'accoglienza.
1: E infatti, perché da quando c'è tutta questa gente in paese, ci sentiamo meno sicuri. Abbiamo pure per i nostri nipoti, per i nostri figli, per il nostro lavoro. Scusate, va a prendere un po' d'acqua.
2: Che ti dicevo? La gente c'ha paura.
0: Ero straniero, ma mi avete accolto. E se l'hanno fatto con Gesù, lo faranno anche con i nostri viaggiatori. Abbi fede, Michele. Ci vuole tempo. Anche per aggiustare la fontana ci vuole tempo. Piero ha già cominciato.

0: Aveva ragione il vescovo. Piero aveva già cominciato. Adesso toccava a noi. Allora ci organizzammo per aiutare l'apertura del CARA, portando innanzitutto beni di prima necessità, fondamentali per i nostri amici viandanti. A Manolo l'iniziativa era piaciuta così tanto da darle un nome.
1: Ci sono, lo chiamiamo Ero Straniero.
0: Ben presto divenne un progetto suddiviso in 4 settimane che sarebbe servito a sensibilizzare la comunità. Adesso bisognava comunicarlo a tutti e io avevo la persona giusta per farlo.
2: Allora, hai capito?
3: Capito. Ok, allora chiamo tutti i parrocchiani e avviso dello spostamento della messa per le prossime 4 settimane. CARA, andiamo al CARA, in via del sottopassaggio 7, piano strada, interno unico, ore 10.
2: Perfetto, sei bravissimo.
3: Pronto? Sì, sono Gianluca. Sì, è spostata la messa, è stata spostata.
0: Per accompagnare il centro accoglienza nei suoi primi passi, decidemmo di andare là per 4 settimane a celebrare la messa. Mi ha sorpreso la reazione dei fedeli e l'adesione della parrocchia. Eravamo tanti.
4: Ma comunque io devo dire una cosa, perché quello che è giusto è giusto. Io sono politicamente corretto.
2: Sentiamo.
4: Verso il cambiamento io ho sempre per natura avuto un atteggiamento così diffidente. E invece devo ammettere che certi cambiamenti ti portano verso sapori nuovi, un aroma che non sapevi neppure che esistesse.
2: Bruno, guarda, mi fai felice che tu riconosca il miglioramento. Te che sei sempre restio alle novità, mi dai gioia.
4: Beh, io in effetti so riconoscere il miglioramento. Già dal profumo, eh?
2: Profumo?
4: Del caffè di Angela. Cioè io prima evitavo pure di prendere il caffè perché il caffè si bloccava un pochino... Ci siamo capiti, no? Invece adesso...

0: Che avete chiamato per fare l'idraulico, no? Come Piero, è un tipo un po' grezzo, una brava persona, però.
1: Poverino, pare che abbia perso la moglie da poco.
2: Ma sì, è un idraulico vecchio stampo, quello che ci voleva per la nostra fontana.
3: I'm a plumber too.
1: Che ha detto?
4: Che anche lui è un
2: Un
4: idraulico.
2: idraulico meraviglioso, potrebbe dare una bella mano al signor Piero.
4: Ti va?
3: Yes, why not? Certo.
2: Very good.
1: Very good, eh? Hai visto come impara subito subito? Very good.
5: Il fatto che Demba fosse un idraulico a qualcuno potrebbe sembrare una coincidenza. Io invece la vedo come un segno.
4: Piero, io ti voglio ringraziare per la tua disponibilità. Noi stiamo cercando di ristrutturare questa parrocchia, abbiamo tanta buona volontà, però ribadisco un concetto, soldi pochi.
6: Don Michele, voglio essere sincero, non sto qua per fare volontariato. E poi il fatto è che lo sanno tutti in paese. Io fino a anni fa ero l'idraulico migliore della zona. Poi, come forse saprà, ho perso mia moglie. E con lei la voglia di lavorare. E diciamo, sta fontana è il mio modo di ricominciare.
4: E noi siamo contenti che tu abbia voglia di ricominciare proprio qua, insieme a noi. Noi abbiamo proprio voglia di cambiare le cose, però la competenza un po'.
6: Quando lavoravo io, c'avevi la garanzia di un loro pulito, professionale, con tutti questi stranieri, improvvisazione, Don Michele, per giunta a quattro soldi.
2: Ma noi abbiamo sempre chiamato operai italiani e stranieri per la manutenzione, ma tutta questa differenza di prezzo io non l'ho mai vista.
4: No, anzi, per rafforzare il discorso ti dirò, e visto che tu lavori gratis, ti vorremmo far aiutare da uno straniero, anche lui lavorerà gratis.
6: No, Tommy, per favore, ma che ne sanno in Africa di tecnica idraulica?
4: Ah, ti presento, ti presento. Demba, vieni qua. Allora, il signor Piero, Demba.
3: Hi, nice to meet you.
6: Don Michele è nuovo in paese. Si lasci consigliare. Non faccia lavorare i clandestini.
2: Rifugiati.
6: È uguale. E quando sapranno che qua fate tanto gli amiconi, ci avrete la parrocchia invasa, diretta a me.
2: No, tu stai semplificando, qua non si tratta di fare gli amiconi, si tratta di fare accoglienza.
6: Don Manolo, scusa, ma tu che c'entri? Tu sei nato qua.
2: Sì, io sono nato qui, ciò nonostante ho ricevuto la cittadinanza dopo, e questo per la diffidenza di gente come te.
6: Ma mi stai dando il razzista? Ho detto soltanto che non è bello vedere uno straccione che va in giro per la parrocchia.
3: No, I'm sorry.
2: No, no, non
3: I'm
2: devi
3: so
2: chiedere
3: sorry,
2: scusa, è lui che si
3: scusate.
2: dovrebbe scusare.
6: Perché che ho detto?
4: Che hai detto? Hai detto straccione. Invece questo straccione, come lo chiami te, è un signore idraulico che potrà darti una mano. Però adesso c'è tanto da lavorare, il lavoro è difficile, vi lasciamo soli.
5: E grazie all'acqua della nostra fontana anche il cuore di Piero si era trasformato in una sorgente.
6: Ma Michele, posso parlarle?
4: Prego, Piero. Come va questa cooperazione Italia-Africa?
6: È proprio di questo che vorrei parlarle, che in questi giorni io e il ragazzo abbiamo lavorato molto insieme e abbiamo avuto modo di chiacchierare.
4: Vi siete conosciuti?
6: Diciamo così. È successa una cosa che non mi aspettavo.
7: Niente, incastrata, però finché non riusciamo a levare la tubazione vecchia, non possiamo innestare quella nuova. Dammi la mano, adesso non te la far scivolare, devi stringere forte. Oh, stringere il tubo, stringere! Capirai, questo parla solo inglese. Stringi, stringi il tubo. Molto, dico.
3: Hold it!
7: Hold it,
3: Ah,
7: oh, stringi
3: hold
7: il
3: it!
7: tubo.
3: Ok.
7: Che hai fatto dietro la schiena? Dietro la schiena, che hai fatto?
3: Ah, murders in the desert.
7: Murders in the desert. Vabbè, desert, deserto. Murders. Murders. Predoni. Perché ci stanno ancora i predoni nel deserto? Bel
3: Thank you.
4: I predoni. Ci sono delle realtà che non conosciamo. Che storia è mai raccontarlo? Eccolo.
6: Ah, eccoti.
3: Hi Piero, hi Don Michele.
6: Come va? Ah, Don Michele, serve qualcosa? Andiamo in paese a prendere un po' di materiale per concludere il lavoro della fontana. Con gli innesti nuovi funziona.
4: No, no, non mi serve niente, grazie. Andate. Grazie. Pure. A dopo.

Per quanto mi riguarda, ho imparato una cosa. Per le ristrutturazioni ci vuole competenza, collaborazione, ma soprattutto tempo.

0: Thank you so much. See you. Bye.
1: Ciao.
0: Bye.
1: Ciao.
2: Oggi siamo più pronti per accogliere qualsiasi tipo di viandante.
3: Ciao, zio Michi!
2: Proprio tutti? Ne siamo sicuri?

0: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca. Il mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
9: La ricrescita!
10: Ci pensa il killer della ricrescita.
8: Ritocco perfetto.
9: 3, 2, 1, fatto!
8: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
9: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
11: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
12: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione. Alcuni hanno perso un arto. Altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
11: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
12: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
11: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
13: Da Penny le offerte si allungano, durano di più. Dal 30 luglio al 12 agosto, melone a 99 centesimi al chilo. Confezione da 12 bottiglie di birra Peroni a 6,49 euro.
14: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia Full Inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
15: Qui ci si viene in vacanza. Può dirmi come si arriva a Crofter Road?
16: Rosemary! No! Ma sono contenta!
15: Non succede mai niente di bello in questo paese. È tua la barca e la barca è sua.
17: Io abito qui, Merritt. Dov'è finita la tua grinta, Lily?
18: Io non so se ce la fai, tanto che non lo lancio in aria.
15: Ma tu sei mio padre!
19: La strada per il paradiso.
15: Siamo amici del cuore, sì.
19: Sabato in prima serata.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È un dono dei carcerati, detenuti, del carcere di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. I carcerati mi hanno mandato questa statua della Madonna di Fatima accompagnandola con una lettera commovente, toccante, anche straziante per certi aspetti. Mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo commesso dei delitti terribili, chi più gravi, chi meno gravi. Uno addirittura ha ucciso il padre e la madre. C'è una speranza per noi, siamo pentiti. Abbiamo chiesto perdono, ci siamo confessati, abbiamo pianto. Il cappellano, nella lettera che è sotto quella dei carcerati, mi ha detto queste cose. È vero, c'è una speranza, ma certamente Gesù, mentre era sulla croce, ha avuto il divino coraggio di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonali, cioè quelli che volevano la sua morte, che lo volevano uccidere, perdonali. Un ladrone, che noi chiamiamo buon ladrone, ma era un assassino. Sicuramente se era condannato alla crocifissione aveva commesso qualche delitto. Ebbene, questo ladrone si commuove nel sentire questa parola di Gesù. Riconosce in questa parola di Gesù una certezza, una bontà che non aveva mai visto e capisce che Gesù non era uno sconfitto ma un vincitore. E allora ha il coraggio di chiedere: Gesù, ricordati di me quando saranno il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. C'è speranza allora per tutti. Basta che il cuore si apra al pentimento e il perdono di Dio entra e rinnova la vita. Si può ricostruire la vita, si può ritrovare la pace del cuore.

0: si può vivere una vita nuova, una vita diversa, magari impegnata anche per riparare il male fatto. Preghiamo per tutti i carcerati e per tutte le persone che si sforzano, si impegnano per costruire una vita e magari trasformarla in un impegno per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: buon Gesù.
1: Perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo
1: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero, ti amo. Domando per loro, per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore.

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non spero, per intercessione di Maria Immacolata, per i tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, per genti religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno, l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa.
2: Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della vostra misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono,
1: non adorano, non sperano.
0: Per intercessione di Maria Immacolata per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua Chiesa.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli attraverso di loro. Versarsi sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero, ti amo,
0: domando perdono per quelli che non credono,
1: non adoro, non spero e non ti amo.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi docenti, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiosi e missionari, alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra,
0: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
1: e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o figlia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà

0: Spirito Santo, amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Serra della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Sera del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudiscici, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo San Carlo de Foucault. Carlo de Foucault nasce a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre del 1858. Trascorre una giovinezza corrotta, peccaminosa, dirà lui stesso. A 18 anni dentro di me non c'era neanche una briciola di bene. Però sui 30 anni incontra un santo sacerdote, la Belvelen, che gli fa capire che Dio esiste. E lui si convince e dice: da quando ho capito che Dio esiste, non ho potuto fare a meno di vivere tutto per Lui, perché è troppo diverso Dio da ciò che non è Dio. Si ritira in Algeria, vive tra le tribù dei Tuareg, mangia quello che mangiavano loro, muore, ucciso. Entrarono per derubarlo, lo ammazzarono perché non trovarono niente, e per disprezzo gli buttarono addosso l'Eucaristia, davanti alla quale stava pregando. Preghiamo San Carlo di Foucault. Piccolo fratello Carlo, mentre nel mondo tutti si affannano per salire, scavalcare, tu hai deciso di scendere fino all'ultimo posto, e lì hai trovato Gesù e la vera grandezza. Tu hai gridato il Vangelo con la vita profumata di Vangelo, mentre noi spesso seminiamo soltanto chiacchiere smentite dalla nostra vita. Aiutaci ad essere veramente discepoli di Gesù, per diventare credibili apostoli di Gesù. Tu giustamente hai capito che è troppo diverso Dio da tutto ciò che non è Dio. Oggi molti adorano il niente, e si vede. Applaudono maschere di bellezza, e si vede. E incensano orribili mostri di egoismo, e si vede. Aiutaci a seguire Gesù, l'Onnipotente, che si è fatto piccolo per insegnarci la vera grandezza, e poi coinvolgerci nell'amore vero, l'amore che è

0: dono di sé, fino al sacrificio, fino alla croce. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ricordiamoci questa grande lezione di Carlo de Foucault. Chi è veramente grande non ha bisogno dei piedistalli. Dio, l'infinitamente grande, è umile. I piccoli, quelli che non contano, hanno bisogno di piedistalli, soltanto per farsi vedere. Seguiamo anche noi l'umiltà di Dio, come l'ha seguita Carlo de Foucault. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
1: La ricrescita!
2: Ci pensa il killer della ricrescita.
0: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
0: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
1: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
4: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Pare di fuca, ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 euro. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 euro. Solo con Penny Card.
11: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
12: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
13: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
12: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
0: In un luogo in cui alle donne è vietato lavorare...
14: Come ti chiami?
15: Ramat.
14: Perché parla lui al posto tuo? Ti sei mangiato la lingua?
0: La sopravvivenza di una famiglia afghana dipendeva dalla figlia.
16: E mia figlia Baram porta il pane a casa.
0: Deve nascondere la propria identità e proteggere il suo segreto.
17: Tu lavori qui? Vieni. Correte, prendetelo!
0: Baram, domani, in prima serata.

0: Siate operatori di pace, abbiate il coraggio di seguire il Vangelo. Il Papa parla così ad Assisi ai giovani arrivati nella terra di San Francesco per gli 800 anni dalla sua morte. Sta diventando l'estate più calda, l'afa durerà almeno fino a Ferragosto. Oggi 27 le città da bollino rosso. A questo clima estremo, dobbiamo abituarci, dicono gli esperti. Accordo o quasi tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, ma non basta. L'intesa tra i due paesi che si fronteggiano sul passaggio strategico, a pesare anche e soprattutto la posizione degli Stati Uniti. Addio a Francesco Guccini, uno degli ultimi veri cantautori italiani. L'omaggio di Mattarella, il musicista e poeta, autore di canzoni che hanno segnato un'epoca. Buonasera, benvenuti al TG2000. Apriamo dunque il nostro telegiornale con la visita del Papa ad Assisi e l'incontro con centinaia di giovani arrivati da tutto il mondo nella città umbra per gli 800 anni dalla nascita di San Francesco. I cristiani sono all'opposto dei fondamentalismi, ha detto il pontefice. Rita Salerno.
1: Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà. Il titolo del vostro incontro, Go, è una missione, un invio su strade di cui non abbiamo le mappe, perché si aprono ascoltando il cuore, obbedendo allo Spirito, seguendo il risorto dove ha voluto precederci.
2: Papa Leone XIV di nuovo ad Assisi per il grande raduno internazionale francescano a cui hanno partecipato per 4 giorni 2000 ragazzi provenienti da tutto il mondo. È il giorno in cui la Chiesa ricorda la festa della trasfigurazione del Signore, mistero di luce denso di interrogativi sul presente e sul futuro, e il Pontefice menziona i tanti santi canonizzati come San Francesco e Santa Chiara e una miriade di fratelli e sorelle che hanno risposto al male con il bene. Una scelta rivoluzionaria, quella di San Francesco e di Santa Chiara, di cui oggi l'Europa e il mondo intero hanno più che mai bisogno, sottolinea ancora il Pontefice. L'invito è dunque ad essere operatori di pace in un mondo diviso, per servire la vita proprio dove c'è più bisogno.
1: Sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani. Non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza, dalla violenza con cui si vorrebbe imporre il proprio piccolo ordine su una realtà che da ogni parte ci supera.
0: E ad Assisi un incontro con il Papa tutto dedicato ai giovani e alla figura di San Francesco. Sentiamo Francesco Durante.
3: Santo Padre, siamo cresciuti nelle parrocchie francescane.
4: E una giovane croata, Carolina, a iniziare il dialogo con Papa Leone durante l'incontro dei giovani francescani organizzato ad Assisi nell'ambito delle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco. Come rimanere autentici discepoli di Cristo e portare speranza, chiede Carolina. E il pontefice nella sua risposta ricorda la guerra nei Balcani, il pericoloso intreccio tra confessione religiosa e nazionalismo e la necessità di lavorare alla purificazione della memoria, coltivando la riconciliazione.
1: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
4: La domanda di Giovanni da Bologna riguarda invece le scelte di vita, il cammino vocazionale, come rispondere alla chiamata del Signore. Compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario, spiega Leone, facendo poi riferimento alla propria esperienza personale e confidando: il Signore mai mi ha lasciato solo.
1: Ho trovato come una luce che mi ha guidato fino ad oggi, fino a quando ho dovuto dire sì anche a una chiamata tutta speciale, quella di essere Papa.
4: Luigi, siciliano di Paternò, espone al Papa le difficoltà da parte di molti giovani di vedere la Chiesa come madre davanti alle sue contraddizioni, alle crisi e alle ferite. Il pontefice fa notare come lo stesso Gesù abbia messo in guardia

0: crede dallo scandalo che i suoi discepoli possono procurare ad altri, ma il suo desiderio, ricorda, è di radunare un popolo malgrado le ferite e le cadute.
1: Quando questo miracolo della Chiesa continua ad avvenire, grazie a Dio, rimane sorprendente anche oggi nelle nostre città piene di muri invisibili che separano gli uni dagli altri. Quante discriminazioni e diseguaglianze possono finire?

0: voci e le riflessioni dei giovani che oggi ad Assisi hanno incontrato il Papa.
1: Nell'omelia il Santo Padre ha detto go, cioè andate per le strade, andate davvero dappertutto. Sicuramente io l'ho interpretata così in cuore mio, andare a parlare di Cristo a tutti, cioè dare l'annuncio più grande che è l'annuncio di grazia, cioè Cristo.
2: In particolare mi ha colpito lo scopo per cui lui oggi era qui, ovvero appunto dare questo messaggio di speranza a noi giovani e in particolare per chi lo ascolta.
3: Io e gli altri miei amici siamo riusciti anche a scambiarci qualche parola. Più che altro è stata un'emozione anche incontrare altri giovani cristiani, perché ormai ogni giorno iniziano sempre a diminuire di meno ed è molto bello ritrovarsi fra giovani e comunque avere cose simili e essere comunque parlare di Dio tranquillamente senza aver paura di essere criticati oppure anche presi in giro.
4: Noi giovani dobbiamo puntare a essere santi, come diceva già Tor Vergata nel 2025, e questa richiama alla santità che ormai non si vede ai giorni d'oggi, no? Che bisogna essere santi e seguire anche le orme di San Francesco e vivere in umiltà, cosa che comunque ora nei giorni d'oggi non è molto semplice.
0: Ora cambiamo argomento e parliamo del caldo che sta imperversando su tutta Italia. Oggi 27 le città da bollino rosso con temperature oltre i 40 gradi in un'estate da record. Fausto Nicastro.
5: Tutte le città in bollino rosso. Nell'estate dei record per il caldo, questo 6 agosto passerà agli archivi come il giorno in cui tutti i 27 comuni italiani monitorati sono stati contrassegnati dall'allerta massima per i rischi legati alla quarta ondata di calore. Per diversi meteorologi, quella del 2026 si avvia ad essere una delle estati più calde di sempre, superando i record segnati nel 2003.
6: Questo caldo comunque non è normale per Milano. Già Milano ha una conca di umidità. Mi spiace che si stiano andando così le cose, spero in futuro le cose migliorino.
5: E si prospetta un ferragosto rovente. Secondo le previsioni, infatti, il caldo opprimente perdurerà per almeno altri 10 giorni, con una breve pausa di qualche ora concessa esclusivamente al nord nel weekend. Anche domani, quindi, in tutte le città è allerta massima ovunque, con la sola eccezione di Bolzano. Sabato 8 agosto, invece, al capoluogo altoatesino si aggiungono Brescia, Milano, Torino, Venezia e Verona a beneficiare di un leggero calo delle temperature.
7: La mia preoccupazione più che altro è per il futuro dei nostri giovani. Posso immaginare che se la cosa dovesse prendere questa evoluzione potrebbe essere pesante.
8: Siamo circondati da materiali che accentuano il riverbero del calore, dall'asfalto al cemento, e questo senz'altro non aiuta.
5: In arrivo però anche qualche temporale sparso. Già oggi pomeriggio un violento acquazzone ha provocato allagamenti nel Cadore, in provincia di Belluno, mentre domani i fenomeni saranno localizzati soprattutto su Alpi, Prealpi e Appennino, con brevi perturbazioni previste anche in qualche città, soprattutto al nord. Per questo la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il maltempo in varie zone di Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Calabria.
0: E il caldo torrido complica e non poco la vita nelle città, soprattutto per chi non va in vacanza. Roma e Milano si attrezzano per rispondere alle esigenze in particolare degli anziani, ma non solo. Allora vediamo i servizi di Luigi Ferraiuolo e Chiara Placenti.
9: Agamennone brilla dei peli neri che lecca tranquillamente. È diventato la mascotte della biblioteca comunale Enzo Tortora di Testaccio. Un tempo quartiere ultrapopolare, ora rione Vipparolo per eccellenza. Anche lui, pur se non lo ammette, ha trovato rifugio dal solleone di quest'estate in mezzo ai libri dotati di aria condizionata pubblica.
10: È una delle poche aperte in questo agosto romano e quindi potendo stare un po' più al fresco ho approfittato.
11: Ma adesso fa troppo caldo a casa, qui si sta molto meglio.
9: Il comune di Roma ha chiamato provocatoriamente l'iniziativa il grande freddo, un po' per fare il verso al grande caldo di queste settimane, un po' perché forse inconsciamente entrambe sono citazioni cinematografiche di successo di Lawrence Kasdan e Fritz Lang, ma nessuna ha a che fare con le temperature torride che ci assillano.
12: Insomma, le persone che vengono qui a lavorare è evidente che trovano un luogo migliore.
9: Lo spezzone che funziona meglio è forse quello al cinema, dove ci sono un paio di spettacoli gratuiti al giorno fino al 14 agosto. Soprattutto nei cinema più periferici. La gente arriva, anche le persone più mature e sole o accompagnate dalle figlie. Vedi il film anche due volte e passi il pomeriggio al fresco, ma ha timore di raccontare che è entrata gratis. È chiaro che la dignità conta tanto, pur se c'è il caldo.
13: Prima di tutto per riuscire a ripararsi un po' dal caldo che c'è in questi...

0: questo periodo a Roma, ma anche per ampliare un po' la cultura cinematografica delle persone e dare possibilità a tutti di guardare dei film molto interessanti.
1: L'iniziativa Il Grande Freddo del Comune di Roma per combattere il caldo dura fino al 14 agosto. Alcune strutture come il Teatro Argentina e il Palazzo delle Esposizioni sono state aperte fino a qualche giorno fa. Ora continuano biblioteche e cinema.
2: Il quartiere è quello del Corvetto, area sud-est di Milano, una volta considerato una sorta di paese dentro la città proprio per il forte senso di comunità. Oggi invece è raccontato come una periferia estrema ed esistenziale. È qui che si trova lo spazio della comunità di Sant'Egidio col progetto Living Together, un luogo capace anche in questa estate bollente di creare un tempo sospeso, una dimensione di incontro e condivisione che supera le differenze di età, cultura e provenienza.
3: Un posto dove tornare e un posto dove essere riconosciuti e accolti. E questo sconfigge la solitudine anche la nostra, perché non è solo la solitudine, degli anziani, non è solo la solitudine dei migranti.
2: Un percorso fatto di laboratori, gite, cene, aiuto e sostegno reciproco.
4: Mio marito era appena morto e mi sono iscritta qua e sono 2 anni che vengo e ci troviamo benissimo.
5: È brutta la solitudine.
4: È brutta, sì. E ripeto, meno male che ho trovato loro, se no andavo un mondo da una figlia, un mondo da un'altra figlia, invece qui ognuno sta a casa loro e io vengo qua.
6: E si ride, si scherza, si dice quello della giornata, cosa hai preparato da mangiare, si parla, ecco, stare insieme.
2: E poi c'è chi solo qui ha ritrovato i colori e i valori di una casa lontana.
7: In Senegal la cosa bella è che viviamo tutti insieme in una casa. Mangiamo tutti insieme. Quindi mi mancava e l'ho trovato qui.
2: Una Milano che nel record delle temperature di quest'estate riscopre il calore di essere comunità.
8: La procura svizzera di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno di Crans Montana, in cui sono morti 41 ragazzi, 6 di questi italiani. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza delle vittime, né i costi sostenuti dal nostro paese, anche per la degenza dei tanti feriti italiani, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Da Roma l'annuncio di un immediato ricorso. Vicina alla definizione dell'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, resta il nodo dei pedaggi e della reazione degli Stati Uniti all'intesa tra i due paesi. Antonella Mazza, Teruel.
9: È al vaglio del Parlamento iraniano l'accordo tra Teheran e Muscat per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'intesa sarà ufficialmente annunciata nei prossimi giorni e intanto, attraverso indiscrezioni giornalistiche, emergono i particolari. Alle navi provenienti da paesi ostili sarà vietata la navigazione lungo l'importante rotta commerciale da cui prima del conflitto israelo-statunitense transitava il 20% circa del petrolio mondiale. Iran e Oman hanno pure stabilito che per la ripresa del traffico marittimo le imbarcazioni in ingresso temporaneamente dovranno interfacciarsi con Teheran, quella in uscita con Muscat. Nulla di certo sui pedaggi, dipenderanno da diversi fattori, intanto inquietano gli armatori. Nessun commento al momento da parte di Washington, ma il capo della Casa Bianca, Donald Trump, che più volte in questi mesi ha ricorso a minacce per la riapertura di Hormuz, il cui accordo, secondo il quotidiano statunitense The New York Times, ratificherebbe di fatto il controllo di Teheran sullo stretto, poco fa ha dichiarato: "Sull'Iran tutto sta procedendo eccezionalmente bene".
8: Ora la guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati tra Kiev e Mosca e ancora morti e feriti. Giorgia Bresciani.
10: Non si ferma la battaglia nel Mar Nero. Al largo del porto di Odessa una persona è morta nell'attacco a una nave battente bandiera della Guinea-Bissau che trasportava grano ucraino. Colpita anche una nave cargo tedesca all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un attacco vicino alla stazione di Lozova, nel Kharkiv, ha ucciso 2 dipendenti delle ferrovie e ne ha feriti altri 8. Vittime civili anche nel Donetsk, danneggiata da una una bomba per la seconda volta una struttura di Save the Children. Gli stati membri che dispongono di scorte le mettano a disposizione dell'Ucraina, l'appello dell'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Dal canto suo, la Russia riferisce di aver abbattuto oltre 600 droni la notte scorsa. Quelli sfuggiti al sistema di difesa hanno però ucciso due persone nella regione di Bryansk. Colpita anche una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Yaroslavl. La TASS intanto fa sapere che il Cardinal Zuppi tornerà a Mosca a settembre per proseguire la missione umanitaria affidatagli dalla Santa Sede sulla guerra in Ucraina.
8: Torniamo in Italia. Caldo e condizionatori, grandi consumi, bollette costose, attesa a breve una vera e propria stangata. Giuseppe Caporaso.
11: Giornate afose trascorse dagli italiani spesso in compagnia di ventilatori, deumidificatori e condizionatori, giorno e notte per combattere il caldo con il rischio di vedere arrivare bollette salate. Secondo le stime di Assium, l'associazione italiana utility manager dei settori energia e gas, il costo medio per l'utilizzo di condizionatori ed altri dispositivi per il raffrescamento domestico supererà i 400 euro nell'arco della stagione estiva. La spesa per l'utilizzo di un climatizzatore varia da circa 95 euro per uno split inverter di nuova generazione a 215 euro per modelli meno efficienti, fino a superare i 400 euro per gli impianti multisplit. Il climatizzatore si conferma un acquisto impulsivo, sottolinea poi un report di Assoclima, ed è fortemente influenzato dalle condizioni meteo. Un mercato dinamico che registra un aumento della domanda per gli impianti più innovativi rispetto a quelli base. In ogni caso, sottolinea Assoclima, nel primo semestre 2026 sono stati venduti 1.650.000 climatizzatori. Il caldo record ha delle ripercussioni anche sui prodotti agroalimentari, perché sta devastando i raccolti di frutta e verdura, riducendone le disponibilità. Eppure, denuncia la Coldiretti, i prezzi pagati ai produttori registrano cali medi del 20%, soprattutto per la frutta, e il reddito delle imprese rischia di collassare. In pratica, i prezzi pagati ai produttori di pere, pesche, susini e albicocche hanno visto un calo tra il 17 e il 34%, ma poi crescono sugli scaffali di negozi e supermercati, penalizzando i consumatori. In questa prima parte dell'anno, la Coldiretti evidenzia che sono aumentate le importazioni di frutta fresca, con un'impennata del 44% dall'Africa.
8: Il prossimo 12 agosto ci sarà un'eccezionale eclissi di sole con effetti anche sulla nostra produzione energetica. Cesare Cavoni.
12: Il network europeo dei gestori di sistemi di trasmissione di energia elettrica afferma che l'eclisse solare del 12 agosto avrà un impatto sulla produzione di energia. A tal fine ha istituito un gruppo operativo dedicato alla preparazione per questo evento e per valutare i possibili impatti. La conferma arriva anche dalla portavoce della Commissione europea per le questioni energetiche, Anna-Kaisa Itkonen. Ma c'è un piccolo particolare: l'eclisse solare dovrebbe verificarsi nel pomeriggio e dunque non si prevede un impatto significativo. Intanto, in attesa di dati scientifici certi sull'argomento, alcune centrali elettriche sono state spente a causa dei bassi livelli o delle alte temperature dell'acqua, e tra queste figurano quelle di Ungheria, Romania, Slovenia, Francia, Italia e Polonia. In tutti questi casi il deficit di produzione potrà essere coperto dalle importazioni da altri paesi.
8: Storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra, ha completato il suo amplen di ori europei vincendo il quinto su 5 gare disputate ai campionati continentali in corso a Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini, vincendo la gara di sincro al trampolino da 3 metri. E uno degli ultimi veri cantautori italiani è morto a 86 anni, Francesco Guccini, tra trattorie e università, ha raccontato l'Italia che cambiava. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, così lo ha ricordato il presidente Mattarella. Pier Achille Dolfini.
13: Ogni sera a passo di danza salire le scale.
14: Sarà lutto cittadino a Modena e Bologna nel giorno dei funerali di Francesco Guccini. Le sue città si fermeranno per salutare il cantautore con l'Eschimo, l'autore di Auschwitz e Dio è morto, scomparso oggi a 86 anni.
15: C'è un'epoca in cui ci va il matrimonio, in cui si va solo i funerali.
14: Guccini si è spento stamani nella sua casa di Pavana, nella campagna pistoiese. Le esequie saranno in forma privata, fa sapere la famiglia, che vuole rispettare la volontà del cantautore. Per settembre però è già fissata una commemorazione dell'autore della locomotiva Il Vecchio e il Bambino. E già oggi ci sono stati spontanei omaggi dei fan in via Paolo Fabbri a Bologna, dove Guccini ha vissuto sino al 2012, le sue canzoni sono risuonate a tutto volume, mentre fiori sono comparsi al Civico 43. Silenzio invece a Pavana, Appennino Tosco-Emiliano, dove il cantautore, nato il 14 giugno 1940 a Modena, aveva trascorso l'infanzia. Negli anni 70 il trasferimento a Bologna, dove oggi la

0: diocesi lo ricorda per la partecipazione ad alcune iniziative ecclesiali, come il viaggio ad Auschwitz insieme al cardinale Zuppi e ai giovani. L'insegnamento, la militanza giornalistica e poi la musica, prima come autore per Caterina Caselli, Equipe 84 e I Nomadi, poi come interpreti dei suoi testi, canzoni impegnate, amate trasversalmente da diverse generazioni.
1: E col nostro ricordo a Francesco Guccini termina il nostro telegiornale. Dopo di noi il film Solo a Vie, la libertà di donarsi, l'informazione del TG2000 torna domani mattina poco prima delle 8:30. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, l'atleta che ha scelto Dio. Solo Javier, la libertà di donarsi.
1: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
4: La ricrescita!
5: Ci pensa il killer della ricrescita.
3: Ritocco perfetto.
4: 3, 2, 1, fatto!
3: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
4: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
10: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
11: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
10: E ora si cambia marcia.
11: Line Specialist, speciali per te.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Vim Carbonio Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Dal 6 al 12 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Baschetta da 150 grammi di prosciutto cotto Wellness a 1,79 euro. Confezione da 6 bottiglie di acqua naturale Levissima a 1,99 euro. Solo con Penny Card.
11: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
12: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
13: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.
14: Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Salus populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre cose, preservaci. Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso. Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasciaci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci nella tentazione,
0: ma liberaci. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani. Quinto mistero del dolore, Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani,
4: prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona il loro
1: Signore.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo la grazia a Dio.
2: È scattata l'ora solare, buongiorno, bentrovati. Quanti o quante gemelle o gemelli ci stanno seguendo? Gemelli, i gemelli, quelli uguali, no? Oggi è una puntata un po' particolare, parleremo anche di questo, ma prima voglio presentarvi, sono tre Maradona, tre insieme. Dice, come si fa? Maradona era uno solo. Loro sono tre Maradona. O come ha detto Fiorello, sono i gemelli di Guidonia, che cantano una canzone che non capiamo perché a Sanremo non c'è andata. Non capiamo perché. I gemelli di Guidonia.
3: Ciao.

0: bravissimo.
1: Bene, allora Edoardo, Gino, Pacifico, Acciarino, bravi, Gianetti di Guidonia. Signori, è un onore. È un onore.
2: Ma è un onore per noi.
1: Ma no, ragazzi,
3: ciao.
1: Grazie. Ma quanto siete bravi!
2: Ma capite, adesso, quindi addirittura tre Maradona.
1: Tre Maradona. Rilancio, tre Maradona.
2: Cioè, insomma, veramente.
1: No, siete tre Maradona.
2: Ma dai, veramente.
1: Eccezionali.
2: No. Perché?
1: Non capisco questa... Era così originale questa canzone, non allora, c'era nessun
4: detto,
1: riferimento.
4: Carlo Conti proprio detto,
2: ha detto bella, bella, bella, però...
4: Bella,
2: però somiglia a delle cose di Sanremo, poi tra l'altro.
4: Sì, ma io, i maligni lo dicono.
2: I maligni
4: diranno che...
1: Persone che, non lo so,
2: che non capisco,
1: secondo voi c'era qualcosa? Ma
2: no.
1: Le mie ragazze dicono di no. Sentite, clamorosi fratelli, non siete gemelli, questo è un dato di fatto, no?
2: Esatto.
1: Però siete gemelli nell'amore per la musica perché avete una voce eccezionale, un ritmo straordinario. Quando cantate siete proprio perfetti, ma siete stati anche piccoli, ovviamente.
2: Siamo stati anche piccoli.
4: Vabbè, perché comunque siamo fratelli, veramente.
2: Certo, quello sì, fratelli
4: però,
2: di sangue.
4: Questa
2: diciamo
4: piccola...
2: sempre che c'è una piccola differenza d'età, questo lo diciamo, insomma, chi ci segue.
4: Esatto.
2: Eccole, queste al primo giorno di scuola.
4: Primo è l'unico giorno.
2: È l'unico giorno di scuola.
4: No, è vero.
2: Perché lui, esatto.
4: Vabbè, però... Siamo in ordine, guarda proprio.
2: Allora Paola, praticamente la differenza è questa.
5: Pacifico. Io Pacifico sono il primo.
2: Io il secondo.
4: E il contorno.
2: Esatto.
4: No, questo
2: sempre
4: la... Vabbè, la diciamo
2: ci
4: sempre
2: sta,
4: questa.
1: E sì, questa fotografia me li mangio di baci.
2: Me li mangio di baci.
1: E poi...
2: L'anno
1: siete...
2: scorso, tra l'altro. La foto dell'anno scorso.
4: Questo
2: è
4: giugno.
2: Giugno. È stato di giugno.
1: Oggi sarà tutto così la puntata,
2: esatto.
1: Vi chiedo perdono. Non conterete ovviamente sulla mia voce. Ma il primo nome d'arte... Cioè, intanto a voi la musica è piaciuta sempre.
2: Piaciuta sempre, cioè, siamo cresciuti.
1: Sì, però l'abbiamo... quando è che diventate?
5: Allora, beh, in realtà a casa il primo che si avvicina alla musica sono io, perché papà
1: tiene al primo genitore.
5: Papà suonicchiava un po' a casa, c'aveva una piccola tastiera, suonicchiava così, ma sempre per hobby. E io mi avvicinavo lì, il mio gioco era rifare le canzoni dei cartoni animati. Cioè lì mettevo lì, sentivo.
1: Io rido perché
5: poi ho scoperto di avere una dote, insomma, un orecchio
1: direi.
5: Che mi permetteva di riprodurre fedelmente queste canzoni. E poi piano piano ho cominciato ad accompagnare la voce di Gino. Perché
2: prima io
5: mi sono messo vicino e ho
2: detto:
5: cantiamo sta canzone, cantiamo quest'altra.
4: E stavo là.
2: Edoardo, stai là che facciamo?
4: Pare brutto che
1: facciamo,
4: brutto,
1: no?
2: Non ce lo portiamo presso.
1: Allora, sentite un attimo. Primo nome, effervescenti naturali. Su questo c'era tutto.
2: Esatto.
1: Poi ce li ricordiamo a Edicola Fiore. Mandiamo un bacio e un abbraccio.
4: Ciao,
1: Rosario.
4: Rosario
1: Fiorello. Eccolo qua.
2: Eccolo qua.
1: Quando parla, pum, mette il timbro.
2: Mette il timbro.
1: Il nome.
2: Ma sì, proprio dal primo giorno in cui andammo a trovarlo all'Edicola Fiore nel lontano 2013.
4: Da fan, ovviamente.
2: Da fan, veramente da fan. La mattina, proprio all'alba, lui, sai, gli orari di Fiorello, la mattina prestissimo, e ci presentiamo, diciamo, guarda, noi siamo un gruppo vocale. Dice, beh, fatemi sentire una cosa. E da lì ci ha preso subito in simpatia. No, nel senso, non era scontato.
1: Ragazzi, è quella a naso, giustamente,
2: naso.
1: Riconosce.
2: E diciamo che ci ha ribattezzato subito i gemelli di Guidonia, perché? Perché abbiamo abitato a Guidonia tutte e tre fino a
4: qualche anno fa.
2: Adesso sì. Pacifico è rimasto più nella zona di Guidonia.
4: Sì.
2: E quindi ci ha venita da Guidonia, siete tre fratelli, gemelli di Guidonia.
4: Che ci vedeva vicini d'età.
2: Esatto.
4: Detto, secondo
2: quindi
4: me voi siete...
2: Da lì è stato...
5: Pensavamo fosse un soprannome, invece
1: è diventato il nome, anche perché c'è in tour uno spettacolo del quale vi parleremo tra poco.
2: Sì.
1: E oggi il regalo, credetemi, il regalo di averli qui in studio è immenso.
2: No,
1: noi
2: vabbè,
1: abbiamo scaldato i motori da una settimana, ma alla fine i gemelli di Guidonia sono... Ci vediamo tra un attimo, non avete neanche idea di quello che succederà.
2: Non avete idea.
1: Cose terribili.
6: La luce valgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
14: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
0: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Signori, Pacifico, Gina, presente. Ed Edoardo Acciarino, ecco, ovvero i gemelli di Guidonia.
2: Poi hai detto i tre Maradona potremmo essere Diego, Armando e Maradona.
1: Diego, Armando e Maradona.
2: Cavallo.
4: Comunque è la prima volta che ci chiamano così, i Maradona.
1: Maradona
4: è orgoglioso.
2: Sì, perché ci hanno sempre dato soprannomi come dei panchinari, ma invece Maradona era titolare almeno.
4: Che poi i tifosi del Napoli.
2: Grazie.
4: Per quello,
1: sai. Maradona è amore. Vabbè, è amore per tutti, però Maradona è Napoli.
2: Assolutamente.
1: Non ce ne voglia l'Argentina. Certo. Maradona è Napoli. Sentite, invece, oltre a essere padroni assoluti, per nostra fortuna, di programmi televisivi, quando voi arrivate, la qualità
2: si abbassa.
1: Si espande, no? Sì. Perché è così? Perché siete bravi, siete bravissimi.
4: Grazie,
1: veramente grazie. Siete bravissimi. Però questo tour teatrale, sì, con lo spettacolo Intelligenza Musicale 2.0.
2: Sì.
1: Proprio, dice qualcuno, è il superamento della vostra bravura, diventate ancora più bravi.
2: È il continuo di un tour che va avanti già da un anno, sì. E che si chiamava Intelligenza Musicale, e adesso ovviamente c'è il 2.0, che è l'aggiornamento, insomma.
1: Certo.
2: Ovviamente dal titolo si capisce il riferimento all'intelligenza artificiale, che è un tema molto...
1: Discusso.
4: E ci sarà proprio una quarta presenza sul palco con noi, che è un'intelligenza artificiale che ci mette in difficoltà, ci mette alla prova, e quindi diciamo che
1: mette alla prova. Che dite di vederne qualche secondo?
2: Certo. Sì,
4: dai.
1: Vediamo. Guarda, vediamo qualche istante. Guardate. Dai,
3: Trapani, facciamoci sentire. Forza. Anche su. Anche su.

0: cellulare mi ha dato da God, baby, non li chiamerò.
1: Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là.
2: Buona!
3: No!
4: È cantante.
5: Ah, perché canta pure.
6: Come è bello!
2: Sì, beh, allora, sì, cioè, in questo spettacolo facciamo un po' di tutto, balliamo anche.
7: Balliamo.
2: Facciamo dei piccoli movimenti, dai.
8: Piccoli movimenti. Voi siete arte. Voi siete arte, veramente. Ma la faccia del pubblico mi piaceva.
9: Le espressioni,
8: proprio no, belli, contenti,
9: erano
8: felici.
9: Contenti. No, ma è questo.
8: E allora, perché non chiedere?
9: Sì.
8: Anche noi per
9: esatto,
8: essere contenti,
9: come se
8: fossi felici.
9: La nostra intelligenza
8: sull'intelligenza è un
9: no,
8: no. Allora l'intelligenza artificiale in questo spettacolo, per esempio,
9: sì,
8: potrebbe chiedere il coccodrillo,
9: sì,
8: come fa Zecchino d'Oro,
9: sì,
8: però cantato da un nobile, meraviglioso, eccezionale Franco Battiato.
2: Franco Battiato, che già,
9: cioè,
2: già sì, fa ridere,
9: cioè,
2: questa
9: la
2: cosa.
9: Versione di Battiato, no? Il coccodrillo come fa?
8: Come potrebbe
9: Battiato lo andrebbe un pochino, no, a battiatizzare, potrebbe essere
8: i gemelli di Guidonia. Ecco.

0: il grande rettile. Diventa aulica.
1: Il grande rettile
0: come si esprime, ragazzi? Battiato, il grande maestro.
1: È meraviglioso.
2: Sì, questa è l'interrogazione adesso.
3: Interrogazione.
2: Partita l'interrogazione.
1: Però
2: sì.
1: Io ne ho un'altra.
2: Sì.
1: Sempre Battiato.
2: Sempre Battiato.
1: È una forma d'amore.
2: Sì.
1: Sempre Zecchino d'Oro.
2: Sì.
1: Ah. Il valzer del Moscerino.
0: Il valzer del
1: Moscerino.
0: Il valzer del Moscerino.
2: Battiato non avrebbe fatto. Ce l'ho.

0: aspetta, aspetta.
1: No, sono stupendi, sono stupendi. Vabbè. Allora, io abbiamo scorto in quei 46 secondi meravigliosi di questo spettacolo Intelligenza Musicale 2.0. Anche un ballo del qua qua.
2: Sì.
1: Cioè, serio, non ci riesco oggi.
2: Sì, perché tra le varie cose la nostra intelligenza musicale ci chiede anche di mischiare, no, appunto, due mondi.
1: Ma è proprio due mondi,
2: esatto,
1: molto.
2: Cioè,
3: i Pink Floyd
2: e Romina Power.
1: I Pink Floyd stanno a Romina Power, come
3: non lo so. Vediamo un po'.
2: Sentiamo. Allora, sì, sarebbe...

0: bene, questo è il ballo dei Quaquà.
1: The wall,
2: così,
1: the wall.
2: Che stupendi, così. Non so se lo sapete, però
1: no.
2: Sapete che ho visti a questa distanza?
3: A questa distanza.
2: E cioè è un privilegio, assoluto.
3: Raro, come diceva.
2: Allora, il pubblico diventa nel vostro spettacolo autore,
1: sì,
2: diciamo così, delle canzoni. Allora, facendo la ruota del pavone, ci dedicate una canzone a Lora Solare?
1: Dedichiamo,
2: sì,
1: una canzone a Lora Solare, certo.
2: A sorpresa, io non la so.
1: Quando sentiamo Lora Solare ci viene in mente, tra le varie cose, anche l'orario, no?
3: Il campo dell'ora.
1: Quando torna Lora Solare, no? Mm. Che si va un'ora indietro, giusto, no?
3: Sì, è così.
1: Invece l'ora legale è un'ora in avanti. No, quindi uno pensa all'ora solare. Quindi come cambierebbero delle canzoni con l'ora solare?
3: Cioè, che cioè, ne so, cioè, pensare. Queste,
1: Ad esempio, quella lì. Ci sono informato, c'è un treno che parte alle 6:40. Oppure sono le 19. Sono le 19:10, sì. Noi siamo quelli.
3: Non entra bene nella metrica,
2: non entra bene.
3: Oppure no, che ne so, potrebbe
1: oppure
3: essere
1: incontri dove la gente viaggia e va a telefonare col dopo barba che sa di pioggia e la 23 ore.
3: La 23 ore, no.
1: È un'ora solare.
3: Un'ora indietro.
1: Vabbè.
3: Diciamo che a teatro invece ci chiedono ci facciamo dire delle parole al pubblico,
1: esatto,
3: e noi facciamo una canzone inedita con quelle parole,
1: grazie
3: all'intelligenza artificiale. Quindi
1: ci facciamo dare delle parole spesso, cioè sempre riferite al luogo in cui siamo, no? Quindi ci
3: dialetto.
1: Facciamo dare parole in dialetto, modi di dire, oggetti, così, tutto quanto in dialetto, e questa cosa ovviamente scatena poi risate a morire,
2: diventa un jukebox
1: vivente,
2: no?
1: E si sentono ogni volta il pubblico si sente coinvolto anche sulle proprie cose locali, quindi perciò diventa molto più divertente.
4: E questa cosa rende lo spettacolo diverso
3: ogni sera.
4: Ci vediamo magari un giorno in Puglia,
3: un giorno a Trieste.
2: Sentite bene, ragazzi, voi quanto vi divertite? Tanto.
1: Tantissimo.
2: Però voi studiate anche tanto.
1: Studiamo, cioè, creiamo soprattutto. Sì.
2: Bravi,
1: sì.
2: E capaci, perché è tutto naturale, visto così.
1: E così è tutto naturale.
3: Certo, siamo molto attenti più che altro all'attualità, a quello che succede nel mondo della musica soprattutto.
1: A stare sul pezzo, e ovviamente rimangono sempre i cavalli di battaglia, come dire, no? E anche un repertorio, quello più conosciuto, rimane insomma un po' lo zoccolo duro, no? delle nostre cose.
2: Però poi siete capaci di...
1: Però siamo, cioè, è un lavoro quasi, anzi quotidiano, perché poi... Sì, ecco, cosa vi posso chiedere?
2: La trasformazione più folle che fate, sì, in questo spettacolo, qual è?
1: Ma trasformazione.
3: Sul finale.
1: Certo,
3: ma soprattutto io.
1: Spoileriamo.
3: Soprattutto Pacifico, che diventa Orietta Berti.
1: Coi baffi.
3: Quella è l'unica differenza che ha.
1: Esatto, il resto è
3: l'unica differenza che ho.
1: No, perché percorriamo insomma i fasti di tale quale show di qualche anno fa.
2: Qui volevo arrivare.
1: Esatto, qua volevo arrivare. Nel 2021, e quindi Orietta
2: Berti.
1: Fasti.
2: Ci siete fatti voler bene anche
1: dai
2: paracarri.
1: Dai paracarri.
3: È stato un bel periodo.
1: Eravamo i più amati dai paracarri. Dai.
4: Nonostante sia stato 5 anni fa, però comunque la gente
3: ancora chiede
1: Orietta Berti.
4: Ci fa piacere. Orietta Berti.
1: E quando vedono Orietta Berti dicono Pacifico. Perché è il contrario.
2: Che mi hanno alzato un cartello, hanno vinto.
1: Sappiamo
2: che abbiano vinto, ma è giusto. Fanno
3: accenno. Fanno accenno di Orietta.
2: Orietta Berti può saperlo, no?
4: Ah, aspetta,
3: che era Fedez, Achille Lauro.

0: poesia. Poi me ne restano mille. Nora Solari. Mille.
1: Allora, adesso, perché io ridacchiavo prima, perché una scaletta bisogna averla, perché sennò ci si perde tra mille cose. C'è, ci sono i nonni cantanti, innanzitutto lo dico non con sto ghignetto, cioè, i nonni che sono la base della nostra vita, meravigliosi, ma voi avete tradotto
2: immaginato,
1: i
2: certo.
1: nonni cantanti chi? Beh,
2: no, perché poi è vita quotidiana questa. Certo. Cioè, nel senso, ci sono tanti cantanti diventati nonni
1: certo.
2: e che devono cantare le ninne nanne ai propri nipotini.
1: Tipo,
2: facciamo un esempio, Facchinetti.
3: Facchinetti dei Pooh, che poi chissà come piangerà il nipotino
2: di Robby Facchinetti
3: dei Pooh. Chissà come potrà piangere, non lo so.
4: È
3: tremendo.
4: Allora, Robby,
3: ricordami.
4: Vai con te.
3: No, Robby, vai la ninna nanna.
4: Con la tua dolcezza.
3: Delicata, fa la tua
4: dolcezza. Delicata.
3: Ninna nanna, ninna. Questo bimbo chi lo do?
4: Come fa a dormire, dai.
3: Se lo do al lupo.
4: Che fa, si fa?
3: Povera creatura.
0: Vediamo se si può. Dio delle città. Non se vuole addormentare.
3: Non ci credo.
4: Grazie, no.
3: grazie Robby. Poi c'è anche Venditti, ad esempio.
1: Venditti
3: è nonno. Venditti è anche il nipotino di Venditti.
2: Come piange?
1: Potrebbe come piange il Venditti?
3: Poverino. Vabbè, vai Antonello, anche tu.
2: Vado.
3: Delicato, fallo addormentare. Delicato.

0: simpatici tutti e tre,
1: tutti
0: ma
1: e tre, abbiamo, uno di meno.
2: Abbiamo dimenticato la bellezza, abbiamo dimenticato.
1: Sì, bella,
0: la bellezza.
2: Io ci
0: la
2: tengo a queste cose.
0: No, no, no, no, perché? No, no. Ma come? Ma quando mai? Vi chiedo una cosa.
2: Sì. Sì.
0: Essere fratelli. E voi siete proprio fratelloni, fratello maggiore.
2: Fratello maggiore ci tiene.
1: Ricordiamolo.
0: Io sono secondo genite. Mia sorella, se non dico la maggiore è lei, si picca. E essere fratelli, lavorare così bene insieme, essere così creativi, è un vantaggio o certe volte quando uno vuole mandarsi all'altro paese è un svantaggio?
1: Devo dire sì, sicuramente è un vantaggio. Sì, ci mandiamo al paese lo stesso.
3: Ci sono più vantaggi che svantaggi sicuramente.
1: Ci sono dei momenti di confronto, però alla fine ci capiamo anche con uno sguardo, sia sul palco che non, anche nella vita privata ci capiamo uno sguardo, che quando parliamo con una persona, e magari quella persona è importante, ci capiamo, quindi ci sono dei vantaggi sicuramente anche poi crescere insieme proprio, siamo cresciuti insieme, quindi sicuramente sono molti più vantaggi e non vedo svantaggi, non lo so.
2: No, non ce ne sono.
0: Ed è bello anche sostenersi, no? Perché sì, voi fate un lavoro meraviglioso, però bisogna che siate sempre sorridenti, scherzosi. Sinceramente, cioè, la cosa bella vostra è la limpidezza del vostro modo di essere sul palco, fuori dal palco, in scena, quello che volete.
2: Certo.
0: Però c'è sempre bisogno poi che uno sorregga l'altro talvolta, no?
2: Sì, perché può capitare un po' a rotazione,
0: sì, a rotazione
2: che uno di noi possa essere, magari, che so, ha avuto la giornata storta o delle sue cose. Siamo umani e gli altri due vanno a sostegno. Noi ci mettiamo d'accordo, eh? No. Allora, oggi tocca...
1: Oggi mi arrabbio io.
0: Giovedì
2: mi arrabbio io. No, ma io giovedì ho tennis, non mi posso arrabbiare. Allora spostiamo... Tennis, vabbè.
1: Tennis.
2: Per dire,
1: insomma.
3: Non esageriamo.
2: No, però scherzi a parte, ci sosteniamo veramente.
1: Anche perché i problemi ci sono, come tutte le...
2: Ma penso che si vedano tutti.
0: Si vedono.
1: Beh, ognuno c'ha i suoi problemi.
0: La cosa,
1: certo,
0: la cosa nostra più bella è che siate, che potendo camminare a 20 centimetri da terra invece siete simpatici, veri,
1: no, beh, grazie,
0: e carini e autentici.
2: Grazie.
0: Sono
2: bellissime.
0: Bellissime
2: parole.
0: Attenzione, ed ecco, adesso provo a fare il mio lavoro. Lo spazio, io rido prima, lo spazio dedicato ai tormentoni.
2: Ai tormentoni.
0: No? Ecco,
2: sì.
0: Mon Amour, per esempio.
2: È certo, che è uno degli ultimi tormentoni, se pensi, no?
0: Sì.
2: Perché non è che adesso.
1: Non ci sono più
2: differenza...
1: tormentoni.
2: Sì, noi adesso cantiamo i pezzi, cioè, i grandi classici da Raffaella Carrà, cose, pezzi di 50 anni fa, no?
0: Certo.
2: Ma ci chiediamo, tra 50 anni cosa canteremo di adesso?
1: Origini, no, con tutto rispetto.
2: No, certo,
1: no, però,
2: oppure canteremo ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia lei, che bacia lui, non lo sanno. Però
1: sarebbe un tormentone questa canzone, anche se l'avessero incisa, che ne so,
2: altri gruppi.
0: A sorpresa.
1: Poi guarda, te li andiamo proprio.
0: Potete
1: propinare.
2: Te li esponiamo. Allora, ecco.
0: Eccoli.
1: Mon Amour, che so, versione Bee Gees. Se l'avessero incisa i Bee Gees, secondo me sarebbe stato...
3: Poi tu chiedici anche qualcosa tu.
0: Sì,
1: Bee Gees, vediamo se...

0: Ma non era male, dai, non era male.
1: No, sì, bella, sì, bella.
2: No,
1: sì,
2: sì,
0: sarebbe
2: no,
0: stato un successo.
2: Sto dicendo cose. Allora, sentite, no.

0: Sì.
1: Allora, visto che prima abbiamo toccato il mito di Franco Battiato,
2: sì.
1: Direi i tre Maradona di andare a Napoli con Pino Daniele.
3: Chissà Pino come l'avrebbe fatta,
4: sarebbe cambiata.
3: Ah, vedi, già atmosfera
4: molto Pino,
3: romantica, più bossa nova, diciamo.

0: Ma guarda che
1: siete meravigliosi.
2: Dai, va.
1: Quello adesso... che sappiamo è che fra 50 anni voi sarete lì sul palco.
0: 50 anni. Speriamo.
1: Questo lo sappiamo per certo.
0: Speriamo.
1: Sarete lì sul palco a cantare.
2: Saremo per 50. Quindi questa è una minaccia, perché
1: una minaccia alla quale noi crediamo fortemente.
2: Fortemente.
1: Che facciamo? Ce ne andiamo all'estero? Allora,
0: cioè,
1: io
0: addirittura all'estero.
1: Da quando vi conosco. Ho un sogno, sentirvi cantare, ma in faccia a me, che vuol dire in faccia a nostro pubblico, i Beatles.
2: I Beatles che cantano sempre.
1: Anche se siete tre, ma voi ci stavano quattro, voi siete tre, però Mon Amour cantata dai Beatles.
3: Mon Amour cantata dai Beatles, proprio fantastico.

0: Andiamo. Facciamo il giro.
1: Vai, vai.
2: Finale. Promettiamo poi di lasciarvi liberi,
3: no,
2: perché insomma
3: pare brutto
2: così. Allora, una persona potrebbe chiedervi qual è il vostro segreto. Sono quelle domande che non farei mai, però vedendovi a uno viene voglia di chiedere qual è il vostro segreto. Cioè io voglio vedervi a casa o dove vi riunite,
3: che dite cose.
2: Allora, sta canzone la facciamo
3: questa
2: così.
3: Cosa facciamo così.
2: Parte lui, parti tu.
3: Allora, intanto c'è l'idea, insomma, anche qui è un po' a rotazione, insomma, non è che c'è uno in particolare che ha un'idea, diciamo che si condivide sempre qualcosa, si sveglia la mattina magari, uno di
1: si
3: noi
1: si
3: sveglia
1: questa idea,
3: ecco,
1: e poi la sviluppiamo oppure la buttiamo,
3: si vede, insomma, quindi
4: ovviamente alla base c'è una grande passione, no, per la musica e anche questo creare l'abbinamento tra la musica e la comicità. Quindi
2: ma quello però apposta ha detto i tre
3: sicuramente,
2: cioè, quello è talento, la comicità non la crei da zero,
3: sicuramente c'è una predisposizione, no, naturale,
2: si chiama talento,
3: io sto cercando tutti i sinonimi per non dire talento,
2: assolutamente.
1: Si chiama fortuna.
2: La mia adorata Sara Cacciocco, la mia autrice, giustamente mi dice: se ne vanno via solo se hanno detto un pregio e un difetto di ognuno. Non vorreste questa pagina, ma fatelo.
3: Un pregio.
2: Ah,
3: dobbiamo dire uno dell'altro.
2: Sì.
3: A peggio ancora.
2: Peggio, mi sento. Un pregio di questo.
1: Vabbè, difetti è più. Si trova.
2: Uno, un pregio.
1: Vabbè, un po' ritardatario.
3: Questo è il pregio.
2: Questo è il pregio.
3: No, questo è il difetto.
2: Il difetto no.
3: Ma fossero questi difetti.
1: No, pregio che è forse c'è l'unico dei tre in realtà che poi veramente suona.
3: Perché è veramente musicale.
1: Quindi se non ci fosse lui, ragazzi,
3: saremmo rovinati.
2: Meglio di così. Che
4: potrei fare il solista, quindi.
2: No, assolutamente mai, per carità.
1: No, vogliamo separarci qua.
2: Ci possiamo fermare qua. Invece il difetto dei due o il pregio dei due fratelli.
3: Aia, qua finisce allora un gruppo.
4: Ma no, tanto lo sanno già. Allora, Edoardo, il difettuccio è che è sempre un pochino ansioso.
1: Sono l'ansioso dei tre.
3: Ma è normale.
1: Sono molto ansioso.
3: Piccolissimo.
4: Però poi quando sale sul palco, ovviamente si dimentica di lui. Il pregio di Edoardo è che devo dire che dei tre è quello che ha sempre forse più l'idea, cioè l'idea di partenza spesso parte da lui, di un numero comico, di una cosa. Ma ultimamente sta succedendo questo. E poi Gino
1: si sa
4: cosa dire, diciamo,
1: lui più faccia tosta di te,
4: è sempre stato tosta.
1: E poi difetto pignolo su quelle cose,
2: un pochino pignoletto. Signori, di fatto c'è questo: Guidonia è una città felice perché voglio dire
3: quando siamo noi.
2: Scusa, i gemelli di Guidonia, quell'è, cioè certo. Guidonia ha tante altre storia.
1: No, certo, è storica.
2: Però siete arrivati voi e le cose sono cambiate.
1: Beh, sì, dai, speriamo.
2: Però diciamolo, nessuna intelligenza artificiale potrebbe mai competere con voi.
4: Con l'uomo in generale.
1: Con l'uomo in generale, noi speriamo che l'intelligenza artificiale.
2: No, parlo proprio con voi.
3: Non ce la fa.
2: Non ce la fa.
1: Dai, speriamo.
4: Io penso che.

0: raggiungendo forse.
1: Beh, no, cioè, diciamo, fino a quando ogni artista riesce ad esprimere la propria sensibilità, non c'è intelligenza artificiale che tenga.
2: Che tenga.
3: E Lorietta Berti con Baffi, lo saggia che l'abbia conosciuto in vita mia.
1: Credo che la sensibilità umana sia irraggiungibile.
3: È come il doppiaggio, sai, è quella cosa.
1: Esatto.
3: È arte. Signori, e come tutte le cose belle, uno dice, c'è la festa di Capodanno, e poi la festa di Capodanno alle 2 di notte la devi chiudere.
2: Ma non è oggi il caso.
3: Loro hanno anche casa e famiglie e devono andare. Una domanda, lo fareste mai voi nuoto sincronizzato tutti e tre? Uscendo dall'acqua e cantando?
4: Uscendo da qua, magari dallo studio?
3: No, dall'acqua e cantando.
2: Beh, sai che non è un'idea.
4: Ci stai dando un'idea per il prossimo
2: spettacolo. Canto nuoto sincronizzato.
4: Il canto sincronizzato.
3: Come gentile, Edoardo, che hai detto, ma questa che ha detto? No, perché però, tra poco abbiamo due campionesse di nuoto sincronizzato. Gemelle.
2: Gemelle vere loro.
3: Uguale.
4: Non come noi che siamo
3: pinti. Non come voi che siete Diego, Armando.
0: È un onore.
3: Grazie.
0: Bravi,
3: bravi, bravi.
0: Grazie a tutti.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente ti piace.
5: Alla fine non è difficile.
6: No?
5: Scola sta pasta, va?
8: La telecamera va bene,
5: ecco,
8: qua.
5: Idee a profusione.
9: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
3: E dopo l'esplosione dei gemelli di Guidonia, due gemelle vere. Quando le ho incontrate stamattina, come tutti, no? Fatichi a distinguere, a vedere chi sia l'una, chi sia l'altra. Quando sono in acqua e danzano con l'acqua, sono ancor più indistinguibili, sono meravigliose. Guardatele un po'.

0: le campionesse di nuoto sincronizzato Gaia e Giorgia Cupaioli.
1: Buongiorno
0: Giorgia,
2: giusto?
1: Sì.
0: Giorgia e Gaia. Allora, uno dice una avrà una maglia di un colore, l'altra di un altro. No, però Giorgia sta di qua, Gaia sta di là, quindi questo lo diciamo per distinguere. Prego, campionesse, sapete quant'è profonda l'acqua quando fanno tutta quella meraviglia?
3: Due metri e mezzo.
0: 2 metri e mezzo, quindi vuol dire faticare in una maniera terribile e far sembrare il tutto un soffio, un battito d'ali di farfalla. Dico bene?
3: Sì.
0: Sì, belle che sono. Allora, hanno 46 anni in due, nel senso, e si vergognino. Hanno 23 anni, sono eccezionali. Originari di Vasto, dico bene. Marzo 2025, medaglia d'oro nel
3: duo libero.
0: Duo libero, così si chiama. Salire dopo tanta fatica. Quanto dura un esercizio? Quanto è durato questo esercizio?
3: L'esercizio del duo libero dura 2 minuti e 50.
0: E c'è dietro una vita intera, no?
3: Sì. Tanti allenamenti, tante volte, provarlo tantissime volte e tanta fatica.
0: Posso fare una domanda bizzarra? Aiuta a essere gemelle?
3: Allora, ha sicuramente i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. I vantaggi sono sicuramente che a casa possiamo ripassare tutte le correzioni,
4: confrontarci un po' anche a casa rispetto alle altre che magari non vivono insieme, noi possiamo confrontarci anche quando siamo a casa.
0: Sì.
4: Gli svantaggi è che quando ad esempio va male l'allenamento, comunque ce lo portiamo anche nei giorni successivi.
0: Certo, perché è fatica. Quanto sono belle. Allora, loro hanno scelto tutto questo e qui sta la parte bellissima nella storia, bellissima. Voi avete iniziato il nuoto sincronizzato proprio?
3: No, abbiamo fatto prima scuola nuoto. A 4 anni.
0: Oh, amore, a 4 anni, cioè, ti trovi due cose così, un giro per casa e va bene. 4 anni. Poi avete scelto il nuoto sincronizzato, perché?
3: Allora, noi vedevamo le altre che facevano nuoto sincronizzato allenarsi nella corsia a fianco, che saltavano, facevano balletti ed eravamo molto attratte. In più la nostra istruttrice ci aveva consigliato di fare o nuoto agonistico, oppure nuoto sincronizzato, perché aveva visto che eravamo portate e noi abbiamo visto un saggio di nuoto sincronizzato e siamo rimaste molto colpite dai costumi che brillavano,
0: dal trucco,
3: sì, e abbiamo provato e da lì non abbiamo più smesso.
0: Allora, per nostra fortuna non hanno più smesso, perché voglio dire, gli dobbiamo a queste gemelle una medaglia d'oro. Io ho chiesto, e sono sicura che molte signore a casa se la ricorderanno, una fotografia di Esther Williams. Esther Williams è stata un'attrice, una nuotatrice, ed è stata un po' la, come posso dire, colei che ha anticipato al mondo la bellezza del nuoto sincronizzato. E usciva sempre, eccola qua, qui è con Marlene Dietrich, figuratevi un po', gara tra le belle. Lei usciva dall'acqua sempre con questo sorriso smagliante e faceva sembrare la cosa non solo bella, ma facile. Invece, quanto è difficile il nuoto sincronizzato?
3: Moltissimo. Diciamo che ci sono delle coreografie in cui bisogna sorridere per forza.
0: Sì.
3: Però esistono anche coreografie più, diciamo, serie.
0: Più interpretate per serietà, insomma.
3: E
0: però quando sorridi sempre 2 metri e mezzo d'acqua sotto hai. Cioè voi non vi potete appoggiare a nulla.
3: No. No,
0: quindi
3: anche
0: con lo
3: perché
0: sgambettare delle vostre meravigliose
3: anche
0: gambe.
3: Anche perché se tocchiamo il fondo c'è la penalità. E quindi levano dei punti alla fine, perché comunque ci sono le telecamere subacquee e riescono a vedere tutto.
0: Capisco, meraviglioso. Allora, a 13 anni, insomma, voi vi siete trasferite lontano da casa a un certo punto, no? A questo voglio arrivare, in questo dicevo la bellezza della vostra storia. Quando avete dovuto e voluto allontanarvi da casa? Non sono scappate, sia chiaro, sono andate ad allenarsi altrove. L'altrove quant'era distante da Vasto?
3: 3 ore e mezza.
0: Tre ore e mezza.
3: Siamo trasferite a Roma a 15 anni. E perché un'allenatrice di Civitavecchia era venuta a fare un camp nella nostra piscina a Vasto e ci aveva proposto di provare a trasferirci appunto a Roma, dove lei allenava. Il primo anno è stato molto difficile perché senza genitori, comunque
0: Mamma mia, ragazzi.
3: dovevamo fare tutto da sole,
0: A
3: cambiare
0: 15
3: scuola.
0: anni.
3: Sì. Anche se in realtà c'era stato proposto anche prima, a 13
0: Sì, a
3: anni,
0: 13.
3: solo che era veramente troppo presto, quindi abbiamo aspettato 2 anni e poi abbiamo accettato. Però è stata una bella scelta.
0: Quanto si cresce quando a 15 anni per la tua passione e che non sai ancora se ti porterà una medaglia d'oro? Lasci casa. Cioè, lasciare casa vuol dire entrare a casa e non sentire il profumo dalla cucina della mamma, non sentire la voce di tuo padre,
3: Sì,
0: l'odore della tua camera. Non...
3: all'inizio è stato molto difficile, soprattutto per la scuola, perché comunque abbiamo dovuto cambiare tutti i compagni, lasciare i nostri amici e gli allenamenti erano molto diversi, ci allenavamo molto di più rispetto a quanto ci allenavamo a Basto, 3 ore e mezza, e la piscina non era neanche vicino a casa. E noi
0: Certo,
3: eravamo abituate
0: tu
3: a
0: soli.
3: 10 minuti di distanza, invece sono diventati 45 minuti.
0: Si
3: Tanto
0: è
3: più,
0: allargato
3: sì.
0: tutto, però si è allargata anche la vostra
3: Sì.
0: carriera. No, voi quando pensate di essere salite sul gradino più alto del podio, quante volte vi dite brava? Stabilito che poi bisogna salire su altri gradini, però brava ve lo potete dire, siamo state
3: Sì.
0: brave, lo potete dire.
3: Sì. Sicuramente inaspettata, una medaglia inaspettata.
0: Inaspettate?
3: Puntavamo al
0: Sì,
3: podio, ma non al
0: perché?
3: primo posto, perché comunque c'erano anche quelle più grandi di noi, più esperte. E
0: Però
3: quindi.
0: voi più brave, scusa, cioè la dico io. Scusate, no? Cioè più brave, più esperte, ma alla fine quelle più brave siete risultate voi. Chi delle due trascina l'altra quando uno è triste?
3: Io.
0: Hai capito? Quella che sembrava più silenziosa. Io.
3: Sì, sempre. Lei è molto ansiosa, soprattutto in gara, e mi trovo sempre a motivarla, in realtà anche durante l'allenamento.
0: Però ha anche delle virtù, insomma, perché se non
3: Sì,
0: detto così, no,
3: certo.
0: sembra, ecco, queste cose non le fate mai quando andate in piscina perché vi potrebbero, come dire, multare, questo sì, non perché abbiate toccato il fondo, ma perché poi vi ritrovano rotte da una parte o dell'altra. Parleremo poi dopo anche del loro lavoro, allenano bambine in piscina, frequentano l'università,
3: Sì, e
0: cosa studiate?
3: io lettere moderne,
0: Wow.
3: io scienze della formazione primaria.
0: Ah, però. Certo, avete un papà e una mamma che possono andare fieri di voi. Vi mancano molto.
3: Vabbè,
0: Ora ci sono
3: adesso ci
0: abituati
3: siamo, eh sì,
0: adesso.
3: adesso ci siamo
0: Ma quando eravate,
3: abituate.
0: vi eravate trasferiti, ogni quanto li vedevate?
3: Una volta al mese,
0: Al
3: sì.
0: mese?
3: Perché comunque ci alleniamo tutti i giorni, ci allenavamo tutti i giorni,
0: Certo.
3: anche il sabato ed
0: E
3: era.
0: vi portavano dolcezze, vi portavano
3: Sì.
0: cose buone da mangiare? Sì, figurati. Allora, mamma si chiama? Papà?
3: Roberta, Antonio.
0: Sì. Decisamente. C'è una cartolina per le nostre gemelle campionesse medaglia d'oro. I nomi sono giusti, guardate.
1: Ciao, cara Giorgia. Siamo qui, volevamo farvi una sorpresa e ovviamente si è inserito anche il vostro super tifoso Simba, che non può parlare, però parliamo anche a nome suo. Siete due ragazze straordinarie, fantastiche, una forza della natura.
2: Questa e quella d'oro sono la dimostrazione che i sacrifici fatti finora premiano.
1: Questa è la medaglia dell'anno scorso, in cui ricordate benissimo quello che è successo. Vi siete classificate prime diventando campionesse italiane, una soddisfazione incredibile. Infatti, penso che quest'estate, quando andrò al mare, voglio fare un po' lo svelto, vai. Ma la metterò e farò vedere a tutti che io sono il papà delle gemelle Gaia e Giorgia, le campionesse e future campionesse, perché questa qui, la medaglia d'oro ai campionati estivi, deve ritornare qui, deve ritornare a casa Cupaioli. Ciao!
0: Vabbè, ma il papà e una mamma stupendi! Stupendi! Andiamo in giro con la medaglia d'oro! È
3: Felice sempre.
0: eccezionale! Allora, sentite, vi facciamo, guardate che belle che sono! Belle, belle, belle come la luce! Vi facciamo conoscere altre tre gemelle, in questo caso siamo atletica, Alexandra, Serena e Virginia Troiani. Il nostro Romolo Napolitano le ha incontrate e poi c'è la domanda per le gemelle. Ma vi confondono mai? Avete rischiato in gara? Che sogno avere una gemella, guardate.
5: Sono Alexandra e sono un'atleta.
6: Io sono Serena e sono un'atleta.
7: Sono Virginia e sono un'atleta.
8: Siamo tre gemelle e siamo tutte e tre atlete.
6: Pronte? Hop! Spesso ci viene chiesto com'è crescere in tre gemelle. Per noi è l'unica esperienza che abbiamo avuto di vita e quindi rispondiamo sempre è normale. Ci percepiamo diverse l'una dall'altra. Siamo sì molto unite, sentiamo quello che sente l'altra, quindi quando una sta male anche l'altra. Quando una è felice è più facile gioire delle gioie dell'altra.
9: Mamma e papà sono sempre stati equi con tutte e tre, sono stati due super genitori, sono due super genitori.
10: Una regola in casa nostra è sempre stata mai vestite uguali, magari simili ma in colori diversi.
11: In questa foto eravamo al mare e questo è un classico esempio di come i nostri genitori ci vestissero quando eravamo piccoline. Ognuna aveva il suo colore, per esempio Alexandra aveva il vestitino rosa, Virginia quello verde e io Serena quello giallo.
10: Ci viene spesso chiesto se ci siamo mai scambiate tra di noi, ad esempio in classe, agli esami universitari o ad un appuntamento in cui magari uno non voleva uscire con qualcuno e ha mandato la sorella. In realtà no.
11: Però è capitato che ci scambiassero. Ricordo simpaticamente una delle nostre prime gare, era una staffetta 3x800 e abbiamo fatto la nostra gara, ognuna la sua frazione, e quando siamo arrivate abbiamo vinto, ma ci volevano squalificare perché il giudice pensava che fossimo in due gemelle e che quella che aveva corso la prima frazione avesse poi corso anche l'ultima.
9: Siamo tutte e tre atlete e c'è molta competizione tra di noi. Questa competizione a volte ci porta a bisticciare, ma è stata fondamentale in questi anni per diventare delle atlete di alto livello e per spronarci sempre di più ad arrivare al nostro massimo.
10: Questa è la medaglia d'oro che io e le mie sorelle abbiamo vinto nella staffetta 4x400. È stata una grandissima emozione e siamo ancora molto fiere di questo risultato.
11: Un nostro punto di forza è sicuramente la staffetta. Correre assieme alle proprie sorelle, in questo caso gemelle, è una sensazione indescrivibile. Tu ad occhi chiusi sai che puoi contare sull'altra persona. Cioè, come se io corressi al posto delle mie sorelle, quindi io so che sarò orgogliosa di come affronteranno la loro frazione nella staffetta e sono anche rassicurata dal fatto che loro siano con me.
0: Gaia e Giorgia, loro bravissime, addirittura hanno rischiato una squalifica. Voi
4: non abbiamo mai rischiato.
0: Non avete mai rischiato, no. Questa è una cosa molto buona, ma come fate a non farvi scambiare?
4: No, in realtà ci scambiano tutti.
0: Vi scambiano tutti?
4: Tutti.
0: Pure io, certo, due magliette nere tutte e due. No, però una è diversa, è righine.
4: Sì.
0: Quindi nella vita invece di tutti i giorni voi vi vestite diversamente?
4: Sì, sempre, da sempre.
0: Vi addobbate diversamente?
4: Sì, sì.
0: Sì. Mai una volta una ha fatto un'interrogazione al posto dell'altra?
4: Mai. No, ci interrogavano insieme perché sospettavano che ci scambiassimo.
0: Ultima domanda, quanto è bello essere gemelle?
4: Allora, sicuramente è bello perché hai sempre compagnia e se qualcuna ha bisogno di una mano c'è sempre l'altra che è pronta a dargliela. Ha sicuramente i suoi svantaggi perché comunque siamo sempre insieme, quindi magari discutiamo.
0: Ma quello lo fanno così. Pure le sorelle che non si somigliano, non ti preoccupare. Vai liscia, tranquilla, succede anche tra fratelli.
4: Però
0: che non sono identici.
4: Sì, è bello essere gemelli, sì.
0: Allora, signori, Gaia e Giorgia Cupaioli, noi ce le aspettiamo alle Olimpiadi, noi ce le aspettiamo nei podi più alti del mondo, perché loro sono ragazze d'oro, sono le campionesse italiane, quindi papà andrà in giro con la vostra medaglia appesa al collo. Noi ci siamo pregiati della vostra presenza. Grazie.
4: Grazie.
0: Continuate così, vi preghiamo. E dedichiamo questa puntata, lo faccio personalmente, a Maya e a Beatrice. Loro sanno perché. Due gemelle di eccezionale valore, bellezza e bravura. Signori, anche ai non gemelli, una buona giornata ovviamente. Grazie a tutti. Bravo! Voi siete stupende.
12: I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo, restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco tuo padre e io angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso.

0: Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Nella splendida cornice della Basilica Giubilare di San Giovanni in Laterano, l'attore Ettore Bassi ci ha appena letto il brano più famoso tra quelli che ci raccontano qualcosa dell'infanzia di Gesù. Un brano scelto come sempre dal nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista e docente dell'Università LUMSA di Roma, che anche oggi ci trasporterà dalle Sacre Scritture all'economia, dal passato al presente. Professore, ci dia qualche anticipazione di che cosa arriveremo a parlare.
2: Abbiamo visto che questo brano colpisce l'aspetto umano, se vogliamo, cioè questa richiesta del dodicenne Gesù di una certa autonomia, perché l'autonomia mette in difficoltà i genitori, ma sappiamo tutti che se c'è un obiettivo fondamentale per i ragazzi è che diventino autonomi, certo. È un grandissimo valore per la vita adulta, ma l'autonomia finanziaria è più complessa, perché il rapporto col denaro ha degli aspetti un po' più controversi che oggi guarderemo da vicino.
1: E allora oggi per parlare di tutto questo noi abbiamo invitato una donna, un economista, una professoressa che oltre ad aver fatto i conti con i conti dello Stato, a casa tra le mura domestiche ha dovuto guidare nell'educazione finanziaria anche i suoi figli e poi i suoi nipoti. Allora benvenuta e grazie di aver accettato il nostro invito alla professoressa Elsa Fornero, già ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, oggi membro del comitato scientifico del CERP, che è il centro di ricerca sulle pensioni e le politiche di welfare costituito dall'Università di Torino e dalla Compagnia di San Paolo. Grazie davvero professoressa.
3: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti.
1: Bene, allora tra poco inizieremo il nostro dibattito, ma prima è il momento del nostro professor Bruni perché deve condurci da quel brano del Vangelo di Luca all'economia di oggi. E allora, prego professore.
2: Grazie. Questo è un brano molto amato dalla pietà popolare, dall'arte, perché è molto umano. E quel rimprovero che Maria fa a Gesù, che fine hai fatto, dice qualcosa di importante, cioè che rimproverare i figli è parte del buon mestiere dei genitori, è quello dei figli di essere rimproverati. È molto importante salvare quel rimprovero umano e naturale. Essi non compresero, perché l'ignoranza del mistero di Gesù, ma riguarda ogni mistero sui figli, perché ogni figlio è un mistero, nessun genitore sa che cosa quella bambina, quel bambino diventerà. E una delle gioie, insieme ai dolori dei genitori, è l'ignoranza sulla vocazione dei figli e sul loro destino. Nessuno li conosce meglio di noi, eppure c'è qualcosa dei figli che ci resta velato, qualcosa di molto importante. Gesù nei Vangeli parla spesso di monete e di lavoro, operai, salari, dracme, talenti. Potremmo fare tutta una lettura economica dei Vangeli. Perché ha lavorato come artigiano. Noi sappiamo da Marco che Gesù era un falegname, non solo figlio del falegname come in Matteo. Quindi basterebbe questo per fare la festa del lavoro, basterebbe Gesù, non ci vorrebbe Giuseppe. Che Gesù è lavoratore, quelle mani che hanno spezzato il pane erano mani callose, erano mani con delle schegge di falegname. Quindi Gesù conosceva il denaro, conosceva i contratti ed è probabile che abbia lavorato da ragazzo con Giuseppe nell'officina. Quindi un messaggio, non è male che i ragazzi lavorino. Le ragazze lavorino, ma il lavoro va mediato finché si è piccoli dai genitori, dai rapporti primari, dalla famiglia e dalla scuola, che finché si è ragazzi l'unica borsa valori buona è quella della mamma e del papà. La dipendenza economica dei figli è cosa non solo buona, ma molto buona. Quindi, tornando a Gesù bambino, Gesù fanciullo 12 anni, chiediamoci quale deve essere allora il rapporto delle ragazze e dei ragazzi col denaro. Oggi il business è l'ambiente che ci circonda. Nel Novecento era la democrazia, la politica, la partecipazione. Oggi è il business. Tutto parla di linguaggio economico, di incentivi, di efficienza, di produttività, di management, eccetera. È la nostra cultura, il nostro impero, se vogliamo dire così. Quindi è normale che questa cultura entri anche dentro casa, dove sta molto aumentando l'uso di strumenti economici come la paghetta o anche l'incentivazione dei figli con la moneta, con il denaro. E allora gli studi fanno notare che quando le persone sono fin da piccoli motivate con il denaro, tendono a diventare adulti più esperti di denaro e di finanza, ma Altro lato della medaglia, saranno persone meno portate a svolgere attività con motivazioni intrinseche, cioè dove una cosa è buona in sé e non perché rende, non perché conviene. Quindi persone esposte molto presto all'uso del denaro saranno buoni ragionieri, ma forse meno capaci di virtù. Allora, utilizzare l'incentivo tende a creare nei ragazzi e nelle ragazze l'idea che la ragione di un comportamento ben fatto sia esterna al comportamento stesso. I ragazzi e i giovani avranno tutta la vita per imparare il linguaggio e la logica dei soldi, ma hanno solo pochi anni decisivi, l'infanzia e forse l'adolescenza, per imparare la gratuità. Quell'arte del lavoro ben fatto, perché il letto va rifatto bene e basta, che la tovaglia va apparecchiata bene e basta, perché le cose buone vanno fatte bene in se stesse. Poi ci può essere un premio, che non è l'incentivo, come sappiamo dai tempi di Dragonetti nel Settecento napoletano, il premio rafforza la virtù, l'incentivo la riduce. E quindi possiamo utilizzare i premi, ma magari meglio non monetari finché siamo piccoli. E se Gesù, da adulto, fu capace di spendere la sua vita come dono, è probabile che da bambino i genitori l'avessero educato ad un buon rapporto anche col denaro, perché sbagliare da piccoli il rapporto con il denaro può significare sbagliare da grandi il rapporto anche con la vita.
1: Grazie professore. Genitori e figli, educazione ed economia, incentivi e paghetta, sono davvero tanti i temi messi sul piatto dal nostro professor Luigino Bruni partendo da quel Vangelo di Luca. Allora, professoressa, prima di scendere proprio nel merito della questione paghetta, pro e contro, io vorrei chiederle un'esperienza personale. Lei come si è regolata con i suoi figli e come si regola oggi con i nipoti?
3: Con i figli mi sono regolata dando loro, era ogni mese, un po' di soldini. Diciamo che non era formalizzato nel senso che questi vi arrivano in cambio di qualcosa, ma era una forma implicita, cioè loro sapevano che il denaro noi lo davamo, io e mio marito, ma che ci aspettavamo qualcosa, quindi senza formalizzare dovete due volte alla settimana lavare i piatti voi, che so io, cose di questo genere. Diciamo che poiché le persone sono sempre diverse, con mia figlia è stato più facile instaurare questo rapporto un po' di scambio. Con mio figlio è stato più difficile, ma non perché lui volesse il denaro senza, come dire, prestazione, controprestazione, ma perché lui ha un atteggiamento più naturalmente critico verso il denaro. Non l'ha mai cercato, nel senso forse anche che quello di cui aveva bisogno arrivava, ma non l'ha mai considerato come, e quindi non è mai stato un elemento importante nelle decisioni della sua vita.
1: Come nonna è più buona?
3: Come nonna ovviamente vedo meno i miei nipoti e quindi diciamo che è meno regolare il flusso e anche meno, non è assolutamente condizionato ad alcunché. Ogni tanto dico, se avete bisogno di qualcosa potete dirlo ai nonni, ecco, poi si vede.
1: Ma lei da piccola invece la paghetta la prendeva?
3: No, i miei genitori, nella mia famiglia, che era una famiglia modesta, la paghetta non c'era. Diciamo che noi abbiamo sempre avuto le cose di cui avevamo bisogno. Non c'è mai stato negato niente, ma sapevamo, e lo si vedeva bene, che questo era il risultato di sacrifici sia di mio padre che di mia madre. Quando vedi questo, in qualche modo lo interiorizzi. Capisci anche, perché questo è un po' il valore della transazione, cioè non è che i soldi arrivano, piovono e quindi te li diamo perché tu impari a distribuirli nel corso del mese, ma non sai da dove vengano. Se tu dici i soldi che io ti do sono frutto del mio lavoro, della fatica che metto in questo lavoro, beh, tu puoi anche pensare che il collegamento tra i soldi e il lavoro sia fondamentale, certo, per quella autonomia di cui parlava il professore prima.
1: Ecco, professore, la sua autonomia economica com'è cominciata? Con la paghetta i suoi genitori gliela davano?
2: No, non c'era questa idea, perché appunto le famiglie sono tutte diverse, tutte uguali per certe cose, perché non c'era questa tradizione. Però io non ho mai avuto la sensazione di non avere quello di cui avevo bisogno. Cioè mio padre e mia madre erano lì. Perché il punto su cui poi arriveremo non è tanto la paghetta, perché queste sono cose che ogni famiglia si organizza come può, è utilizzare il denaro per motivare un'azione buona, cioè perché è troppo poco il denaro. Cioè gli esseri umani devono capire, dovrebbero, che ci sono ragioni molto più grandi del denaro per essere persone per bene. Quindi se si comincia troppo presto ad associare un premio, quindi un'azione ad un premio monetario, il rischio è che si svenda qualcosa di più grande del denaro, che sono le virtù, che è l'etica antica del lavoro ben fatto e basta.
1: E allora, da incentivi e paghetta, ripartiamo tra poco e ripartiamo con una grande novità, perché sapete che il nostro spazio teatrale, che si intitola Le ragioni degli altri, prevede sempre la partecipazione di un attore. Questa volta noi abbiamo una piccola grande attrice. Elisa Fiori è già pronta sul nostro palco per raccontarci i bambini che vogliono la paghetta e quelli che proprio invece non la vogliono. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: La lucevalgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
13: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
12: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, partiti dal brano del Vangelo di Luca, nel quale Maria e Giuseppe perdono le tracce del loro figlio Gesù e sono costretti a cercarlo per tutta Gerusalemme. Stiamo riflettendo sulla voglia di autonomia dei nostri figli. Lo stiamo facendo con il nostro professor Luigi Nobruni e con la professoressa Elsa Fornero, entrambi economisti che abbiamo scoperto non ricevevano la paghetta da bambini, e questo forse vorrà dire qualcosa, dopo glielo chiediamo. E con loro abbiamo cominciato a ragionare su quella voglia di autonomia dei nostri figli e su quanto quell'autonomia passi attraverso la gestione economica. Gestione economica che nelle nostre case spesso passa attraverso la paghetta. E allora noi ripartiamo ascoltando una bambina che la paghetta la vuole subito.
14: Io a voi grandi proprio non vi capisco. Dite una cosa e poi ne fate un'altra. Elisa, ormai sei grande, non puoi litigare sempre con tuo fratello. Elisa, ormai sei grande, il letto devi farlo tutte le mattine. Elisa, ormai sei grande, devi imparare a studiare da sola. Ecco, per voi ormai io sono grande, ma se poi desidero comprare qualcosa, devo continuare a chiederlo come una bambina piccola. Mamma, me lo compri? Papà, me lo compri? Io mi sono scocciata di star lì a pregarvi ogni volta, persino per un pacchetto di caramelle, persino per una gomma colorata. Aurora, Sofia, Beatrice, tutte le mie amiche hanno la paghetta, 5 euro a settimana. Si comprano quello che vogliono e non devono discutere più con i loro genitori. E allora date anche a me la paghetta, così anche noi smettiamo di discutere. Se sono grande, decido io cosa comprarmi e se una cosa costa tanto, va bene, imparerò a risparmiare e aspetterò a comprarmela. Ma c'è un'altra cosa che proprio non capisco. Perché i soldi che mi regalano i nonni ai compleanni ve li prendete voi, ma quelli non sono soldi miei.
1: Bravissima Elisa, che tra poco tornerà sul nostro palco per mostrarci l'altra faccia della medaglia e della faccenda della paghetta. Allora, professore, rimaniamo a quello che ci ha appena raccontato Elisa, perché quando un bambino cresce, forse un po' di economia finanziaria deve pure averla.
2: Ma evidentemente l'autonomia è un processo, no? Non è che si diventa autonomi domani mattina dalla non autonomia di ieri. È un processo che cresce con i bambini, con i ragazzi che diventano da bambini, preadolescenti, adolescenti, è un cammino. Il punto è questo, dalla mia prospettiva, che il linguaggio finanziario ed economico è un linguaggio forte, è un linguaggio che va guardato bene, perché, come ci insegna Freud, non è un qualcosa che possiamo sottovalutare per la forza che ha nei confronti della vita delle persone. Quindi questa autonomia va accompagnata, e se rimane più lungo il periodo della non autonomia, ma cresce la gratuità, il dono, l'esperienza che appunto le cose sono buone a prescindere dal denaro, poi quando arriverà l'autonomia probabilmente sarà migliore, un po' come nel libro di Pinocchio di cui mi sono occupato,
1: cioè
2: che tutti i guai di Pinocchio cominciano con il denaro che gestisce da solo. Sì, lui vende ad un adulto l'abecedario, quindi un adulto già fa un abuso economico perché non può fare un contratto con un minorenne, entra nel teatro dei burattini di Mangiafuoco, riceve le 5 monete d'argento e poi viene catturato dal gatto e la volpe per quei soldi, e che quindi finisce impiccato dal gatto e la volpe. Il romanzo finiva lì in un primo momento, con l'impiccagione. Tutte cose che hanno a che fare con una gestione diretta del denaro da parte di un minorenne. Quindi il messaggio è: state attenti con queste cose.
1: Annuiva la professoressa Fornero su Pinocchio, e lei ha scritto della paghetta, insomma dell'educazione finanziaria, che è un tema che le sta molto a cuore anche nel suo ultimo libro scritto con Anna Loprete, Conoscere l'economia per scegliere meglio, edito da La Terza. Ma perché secondo lei invece, se è così, la paghetta è un buon metodo per cominciare a prendere le misure con l'economia?
3: Diciamo, definirlo un buon metodo può essere la cosa corretta, non ne facciamo una questione fondamentale. Ci sono anche altri modi per insegnare l'autonomia e soprattutto per fare buon uso dell'autonomia. Io sono molto a favore dell'educazione economico-finanziaria di base, sì. E dico di base come forma di alfabetizzazione della conoscenza economica finanziaria, perché una parte importante della nostra vita e della vita di tutti, a cominciare proprio dalla prima infanzia. I bambini devono sapere che non basta chiedere per avere, devono sapere che quelle richieste possono essere soddisfatte perché qualcun altro ha dedicato tempo ad attività che magari possono essere anche molto faticose. Questa autonomia, che è veramente un processo, la si deve in un certo senso conquistare. La paghetta è un primo passo. Io non la idealizzo. Penso che quello che si vede nella ricerca è che chi ha avuto abitudine a comprendere da dove il denaro viene e a farne un uso un po' responsabile, quando è a una età più adulta, riesce a gestire meglio la propria vita. Quindi si tratta in fondo di educare al discernimento. Non è un'educazione ad amare il denaro, lungi dall'obiettivo, non è questo, ma è che è la base dell'economia, educare alle scelte, educare a scegliere tra una cosa che può essere male e una cosa che può essere bene. Il denaro non lo rubi, per esempio,
1: certo.
3: E se te lo danno i genitori e lo puoi spendere, è una cosa, ma non è che lo prendi da un compagno perché lui ne ha più di te o perché ce n'ha. Queste cose prescindono dal denaro in sé, sono insegnamenti che si sovrappongono
1: al denaro.
2: Sì. No, questo appunto, su questa linea, il problema della paghetta, dal mio punto di vista, qual è? Se è un problema, se riduce il dialogo con i genitori sulle scelte economiche. Perché se io ti do 50 euro alla settimana, fanne quello che vuoi, li spendi. Invece, se uno, diciamo, per ogni singola scelta chiede mamma, papà, 10 euro, perché? Cosa vuoi fare? Cioè si dialoga. Quello che a me fa paura è appaltare le scelte economiche nella solitudine a dei ragazzi di 14 anni, che secondo me c'è un accompagnamento nelle scelte, cioè l'autonomia è un processo accompagnato, non è un processo in solitudine.
1: Vogliamo vedere come si comportano le famiglie italiane rispetto alla paghetta? Ci aiuta una ricerca condotta nel 2023 da MAP Research per facile.it. Allora, sulla base delle risposte del campione intervistato, la ricerca ha rivelato che il 59,8% dei giovani tra i 10 e i 18 anni riceve oggi la paghetta. Ovviamente con qualche differenza nelle fasce d'età, il 51% tra i giovani tra i 10 e i 14 anni contro il 71,7% tra i giovani dai 15 ai 18 anni. Allora, professoressa, il 60% degli italiani danno la paghetta ai loro figli, eppure l'educazione economica dei nostri ragazzi non sembra ancora adeguata. Che cosa manca e quali buone regole economiche, qualcuno ce l'ha cominciata già a dire, bisogna passare ai nostri figli?
3: Beh, che cosa manca è molto, perché l'educazione economico-finanziaria di base è stata soltanto recentemente introdotta nell'istruzione obbligatoria, a partire dalle elementari, come parte dell'insegnamento di educazione civica. E si potrà anche discutere su questo abbinamento, ma in realtà io uso spesso il termine economico-finanziaria, educazione economico-finanziaria, perché quando si parla di educazione finanziaria non si parla solo di soldi personali che bisogna imparare a gestire, finanza personale, ma si parla anche dei soldi della collettività e quindi della spesa pubblica.
1: Beh, per esempio, appunto, nel nostro paese viaggiamo tra gli 80 e i 100 miliardi di evasione fiscale, forse cominciare a dire,
3: ecco,
1: ai nostri ragazzi che le tasse si pagano.
3: Dire che la spesa pubblica che riguarda tutti noi, la scuola, la sanità, la sicurezza, la viabilità, tutto si paga con che cosa? O tasse o debito. E quindi se non ci sono sufficienti imposte si fa debito, che vuol dire che poi occorrerà tassare qualcun altro. Questo è una forma di educazione anche civica che ha dei contenuti specifici di economia, e insegnare questo, per esempio, vuol dire insegnare il valore dello stare insieme e dei beni pubblici.
1: Perché... Andiamo allora ad ascoltare ancora che cosa pensano i bambini della paghetta e anche come la spendono, perché la nostra Marta Manzo è andata a trovare una classe quinta elementare dell'Istituto Santa Teresa del Bambino Gesù di Roma. Ascoltiamo che cosa ci hanno detto i bimbi.
8: La paghetta ce l'ho.
15: Me la danno, ma ogni settimana.
16: Il weekend o il sabato o la domenica.
17: Alcune volte che aiuto papà al lavoro a pulire le cabine.
18: Se apparecchio, sparecchio.
19: Faccio la lavastoviglie e stendo i panni e li ritiro.
20: Non ce l'ho la paghetta, però ce la vorrei avere.
21: Io c'ho una specie di paghetta. Diciamo che se prendo ottimo, mamma mi dà tipo 5 euro.
22: Quando mi incontro con la mia bisnonna per qualche motivo, mi dà sempre dei soldi.
23: Ieri mio nonno mi ha dato 20 euro.
24: All'inizio li risparmio.
25: E quando ho delle belle cifre cerco di non spenderle, perché così me le tengo per delle cose molto più belle. Un drone.
26: I miei soldi li nascondo dentro il comodino.
27: Ho due portafogli dove tengo le banconote.
28: Ho un salvadanaio vecchio a forma di arcobaleno, credo.
29: Li tengo in una cassaforte e in un conto bancario.
30: Mi piace gestire i miei soldi perché posso fare quello che voglio.
31: Ci posso comprare le scarpe, magari go-kart.
32: Ad oggi ho 250 euro da parte.
33: Se vedo qualcosa in giro chiedo a mio padre, perché mi aiuta un po' a scegliere.
34: Ho comprato un gioco che mi piace molto e un braccialetto di acciaio per mia madre per il compleanno.
35: Mia madre mi deve dei soldi, anche mio padre.
36: Mi chiedono, ma possiamo prendere i soldi magari per fare qualcosa a casa?
37: Quindi potremmo dire che la casa è in gran parte mia.
38: Io li presto, però la prossima volta quando me li ridanno chiedo 10 euro in più. Facendo così, piano piano aumento.
39: Con 10 euro, se costano poco, ci compro un pantaloncino o una maglietta.
40: Con 20 euro ti puoi prendere delle scarpe che però non costano tanto.
41: Io non li voglio prestare perché te li uso io, poi mi finiscono.
0: finiscono.
1: Giustamente, poi finiscono.
0: I soldi finiscono.
1: È vero. Professore, c'è una risposta che l'ha colpito in maniera particolare?
2: Beh, questa che glieli presto ai genitori, poi mi danno 10 euro in più, cioè questa logica da ragioniere. Cioè, a me preoccupa che un bambino di 10 anni abbia 250 euro suo dentro casa. Cioè, l'economia familiare deve essere una quando si è piccoli, perché i bambini vanno protetti dal rapporto diretto col denaro, che non è il loro mestiere, non è il loro mondo. Cosa significa che io a 9 anni gestisco 250 euro nel mio sabatanaio? Cioè, quello è importante, avere un sabatanaio di famiglia.

0: magari 5 euro, 10, 15, ma sono somme eccessive per un bambino di quell'età lì da gestire, perché le energie psicologiche, spirituali, etiche a quell'età vanno orientate in altre cose, non nel diventare dei buoni ragionieri di denaro, dal mio punto di vista.
1: Professoressa, in una battuta, mi dice perché l'educazione finanziaria è importante che si faccia anche e forse soprattutto a scuola?
2: Sì, beh, secondo me, per esempio, per contrastare un pochino cosa diceva adesso il
0: Sì.
2: professor Bruni, cioè il risparmio, per esempio, lo sappiamo benissimo che può essere una virtù, normalmente lo è, ma anche un danno. Può darsi che quel bambino abbia messo insieme 250 per un obiettivo importante. Per un obiettivo, noi non sappiamo, può darsi che voglia cambiare il computer e voglia dire io così aiuto
1: Aiuto
2: i
1: la famiglia.
2: miei genitori a cambiare il computer quando quello che ho non funziona più. Quindi dobbiamo sempre vedere le due
0: Sì,
2: possibilità,
0: è
2: ci può
0: vero.
2: essere l'aspetto negativo ma anche quello positivo.
1: E la scuola deve accompagnare anche per eliminare le diseguaglianze. E tra poco ripartiamo dalle nostre ragioni degli altri, il nostro spazio teatrale. E vogliamo ribaltare il punto di vista, perché siamo davvero sicuri che tutti i bambini vogliono la paghetta. Elisa Fiori è pronta a dare voce a una bambina che la paghetta non la vuole più. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente mi piace.
3: Non... Alla fine non è difficile.
4: No?
3: Scola sta pasta, va?
6: La telecamera va bene qua.
3: Ecco, idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
3: Buongiorno!
8: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
9: Siamo nel cuore di Cascia.
10: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
11: Sono in movimento continuo le nostre maestre infiorettatrici.
12: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
13: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo con la professoressa Elsa Fornero e con la nostra guida il professor Luigino Bruni. Stiamo parlando dell'educazione finanziaria di bambini e ragazzi partendo dal tema della paghetta. Il nostro spazio teatrale, lo sapete, le ragioni degli altri, ci aiuta proprio a mettere in evidenza punti che a volte rimangono più in ombra. E questa, ad esempio, è la voce di una bambina che la paghetta non la vuole più.
14: Ma che fretta avete voi grandi di farci crescere? Io stavo tanto bene. Chiedevo una cosa e mamma e papà la compravano. Oppure no. Ma amen, ci avevo provato e la cosa finiva lì. Senza contare che il più delle volte mi andava anche bene. E invece no. Siccome secondo voi sono grande, devo imparare a capire che valore hanno i soldi, che non si può comprare sempre tutto. E ora mi ritrovo con questa storia della paghetta settimanale. Che io manco ve l'ho chiesta. Mamma, papà, sapete che vi dico? Riprendetevela questa paghetta, perché io sono solo una bambina e a me questi 5 euro a settimana mi mettono l'ansia. Passo giornate a pensare se spenderli per quella cosa lì. Poi lo faccio, ma 2 giorni dopo mi accorgo che in un negozio costava di meno e ci rimango male. Oppure non la compro, ma continuo a pensarci per giorni. Oppure la compro, ma ecco che arriva Beatrice con una cosa più bella, che mi piace di più. Ma io non ho più soldi e mi intristisco. Poi sono sempre lì a pensare se sto risparmiando abbastanza, se riesco ad arrivare alla cifra che mi serve e se a voi va bene quello che compro. Se siete felici di come spendo i soldi, oppure se siete un po' arrabbiati. Tutto questo per cosa? Per imparare a essere grandi. Sapete che c'è? Se questo vuol dire essere grandi, io mi sa che mi passa la voglia di crescere.
1: Professoressa, questa è una questione molto dibattuta. Per aiutare a fare crescere i nostri figli, a volte rischiamo di adultizzarli troppo, gli mettiamo pressione, gli mettiamo ansia, diceva Elisa, e li strappiamo un po' troppo presto dall'infanzia, o no?
2: Questo è tipico di ogni nostra scelta. Noi scegliamo.

0: sempre in condizione di incertezza, cercando possibilmente un equilibrio tra qualcosa che è un vantaggio. Prima si parlava di insegnare un po' di autonomia ai ragazzi e di responsabilizzarli. Dall'altra parte, se li responsabilizzi troppo a un'età inadatta, possono avere l'ansia, possono avere dei costi. L'economia è perennemente una ricerca di equilibrio e quindi anche in questo caso c'è la dimostrazione chiarissima tra le ragioni del sì e del no sulla paghetta. Questo equilibrio non è facile. Quello che ci vuole è che l'autonomia, lo dicevamo prima, è un processo,
1: Certo.
0: ma è un processo che non si fa da soli. Non puoi pensare che un bambino di 8 anni, sì, magari impara a sue spese che avere speso per una cosa toglie soldi per un'altra che scopre dopo avrebbe creato magari maggiore felicità. Questo aiuta a scegliere, però bisogna instradarli con delle parole, con l'insegnamento e l'esempio, non soltanto con i soldini che sono la paghetta mensile o quindicinale.
1: Professore, quindi è vero che corriamo il rischio di adultizzare, però è vero anche che viviamo in un mondo molto diverso rispetto a quello di 40-50 anni fa. Prima, nella sua spiegazione iniziale, lei parlava della società del business. Adesso penso a questi bambini comunque esposti alla pubblicità per i bambini, all'acquisto facile online, ai social. E allora qual è la misura? Come si fa a rendere consapevole economicamente un bambino? Perché poi magari se no può sbagliare, può incorrere in
2: Sì.
1: pericoli.
2: Ma dipende da la risposta a una domanda: che tipo di adulti vogliamo? Se noi abbiamo dei figli, perché se noi utilizziamo la metafora del vaccino, uno dovrebbe dire: bene, se vogliamo vaccinare questi giovani, bambini, adolescenti nei confronti del mercato capitalistico, così chiamiamolo in questo modo, cioè questi mercanti di profitti, immettiamo un po' di economia dentro l'organismo per immunizzarci dal virus. Ma io penso che la metafora sia sbagliata. La mia prospettiva è che per proteggere i ragazzi da queste cose ci vuole la gratuità, cioè non ci vogliono pezzettini, bisogna l'etica delle virtù, cioè il dire perché il letto va rifatto, perché il letto ha una vocazione, va fatto bene. Punto. L'etica del e basta. Non perché poi può arrivare ogni tanto il nonno che dà 20 euro, tutti lo vediamo, ma non deve essere utilizzato come incentivo, ma come premio. Cioè tu hai fatto una cosa buona, eccoti bravo, che non è la motivazione della cosa buona, ma è un riconoscimento che è buona. Questa è la grande differenza nella teoria economica tra premio e incentivo. L'incentivo è il perché. Io non faccio lo straordinario senza l'incentivo, mentre il premio è un riconoscimento che un'azione è buona e ti dico bravo con un premio, ma non è la ragione per farla bene. Tu l'avresti fatta bene ugualmente.
1: Allora, se prima abbiamo visto come si comportano gli italiani sulla paghetta, adesso vediamo come si comportano per l'educazione finanziaria. Nel 2023 è stata condotta questa indagine realizzata da Doxa per Edufin, l'Associazione Italiana degli Educatori Finanziari. Gli intervistati potevano offrire più di una risposta e ecco qui che cosa ne esce. Il 32,8% dei genitori intervistati dichiara di parlare di soldi e di risparmio con i figli. Il 32 2,5% di dare la paghetta, qui è un dato più basso rispetto a quello che avevamo visto prima. Il 27,2% dichiara addirittura di coinvolgere i figli nelle decisioni economiche. Il 22% di parlare con i figli di notizie economiche e di attualità. Professore, fermiamoci su quel 27,2% che coinvolge i figli nelle decisioni economiche. Se è solo un coinvolgimento, diciamo, consultivo e non decisionale, forse è giusto che i figli crescano con una consapevolezza della realtà economica della loro famiglia, perché del resto come si può spiegare ad un figlio nel mondo delle differenze economiche che noi quella cosa non possiamo permettercela e il compagno di classe sì?
2: Sì, questo è giusto, quindi siamo tutti d'accordo, dipende i bambini quanti anni hanno. Chiaramente un bambino di 8 anni, c'è un'analogia tra la sessualità e il denaro, eh? Ci sono delle dimensioni della vita che vanno introdotte nel momento giusto. Se hanno 14-15 anni, evidentemente è bene, anche perché parlare è bene sempre. Cioè, come non abbiamo fatto in passato che non si parlava mai di educazione sessuale con i figli, non dobbiamo commettere l'errore di non parlare mai di denaro con i figli, perché però c'era una saggezza in quel mondo, che sono delle dimensioni problematiche, più di altre dimensioni. Però parlarne, l'essere umano, l'Homo sapiens, è un animale capace di parola.
1: E quindi parliamo.
2: Quindi parliamo.
1: Allora, professoressa, lei è impegnata in prima linea proprio sul fronte dell'educazione dei giovani, perché dal 2024 aderisce al programma di educazione per le scienze economiche e sociali dell'Università Cattolica di Milano e va nelle scuole superiori proprio a parlare a proposito di questi temi con gli studenti. Si sono

0: Rispetto all'economia hanno l'atteggiamento di tipo negativo, non capisco niente di economia. Molti adulti anche dicono questo, trovano l'economia un mondo estraneo. Peraltro è anche vero che l'interesse appena li avvicini c'è. Io offro loro diversi temi,
1: Per
0: dai temi.
1: esempio, ce ne dice qualcuno.
0: Per esempio, ce n'è uno che dice le parole dell'economia. E comincio dalle scelte familiari, il lavoro, il risparmio, comprare casa, le scelte sul pensionamento che sono importanti. Possiamo parlare di welfare, possiamo parlare di una cosa più grande che è la macroeconomia. Devi scegliere un titolo giusto, ma non appena parli, la mia esperienza è che poi spesso non mi lasciano più andare via perché vorrebbero fare altre domande, avere altre risposte. Quindi l'economia in sé non è cattiva, non è neanche naturalmente buona. Siamo noi che riversiamo le nostre visioni, i nostri valori sull'economia e sulla finanza. E quindi se siamo miopi, egoisti, diciamo anche aggressivi, l'economia è così. Se invece noi incorporiamo nei nostri valori anche il fatto che altri stiano bene, non soltanto noi stessi, questo si rifletterà nei comportamenti economici.
1: Senta, professoressa, ha evocato prima le pensioni, me la consente una battuta, ma lei
0: Certo.
1: li avverte i ragazzi del liceo che forse la pensione non ce l'avranno?
0: No, anche lei dice la solita frase, tutti appena si parla di pensioni è dire. E d'altra parte lei è giovanissima, quindi dire: ma tanto io la pensione non ce l'avrò mai. La mia risposta a questo è: non è corretto, perché tutto dipende dalla bontà della vita di lavoro. È chiaro che se la vita di lavoro non è buona, potrai avere un sussidio pubblico, ma non avrai una pensione, perché la pensione è il risultato del risparmio che facciamo durante la vita di lavoro. Non è il risultato di una promessa politica, perché se non c'è abbastanza lavoro, lavoro buono, ben retribuito, le pensioni non possono essere alte a dispetto di ogni promessa che la politica può
1: Può
0: fare.
1: fare, allora bisogna pensarci per tempo. Professore,
0: Sì.
1: abbiamo di nuovo confermata la tesi del nostro programma. L'economia ci accompagna per tutta la vita, dalla paghetta quando siamo bambini alla pensione che bisogna costruire giorno dopo giorno. L'importante però è che non sia solo l'economia a guidare le nostre scelte nella vita.
2: Sì, io sono d'accordo con l'importanza anche dell'educazione finanziaria a scuola superiore, cioè come la filosofia, il greco, sono importanti sempre, ma si comincia a studiare a 14 anni, 15 anni. L'economia, tanto che Giovanni Vailati nel 1901 aveva proposto, questo filosofo italiano, l'economia nelle scuole superiori, Luigi Einaudi proponeva
0: Sì.
2: l'economia per i seminaristi, nei seminari dei preti, perché è fondamentale, quindi sono totalmente d'accordo. Io credo, per concludere questo aspetto, l'economia è importante se rimane penultima parola, che se non diventa l'ultima della vita. C'è qualcosa che oggi abbiamo una grande carestia di politica, non possiamo
0: Sì,
2: affidare all'economia,
0: politica buona.
2: politica buona, che fa sintesi dopo l'economia. L'economia che diventa tutto è molto pericolosa, se rimane al suo posto è ottima compagna di vita.
1: Professore, come sempre, la sua conclusione ci lascia qualcosa su cui riflettere. Allora, il nostro tempo a disposizione finisce anche oggi qui, è il tempo dei saluti e dei ringraziamenti. Grazie alla professoressa Elsa Fornero per
2: Grazie
1: essere stata con noi e per
0: a
1: le sue
0: voi. Grazie
1: riflessioni e la sua competenza e anche la sua passione per l'educazione. Grazie ad Elisa Fiori che con
2: a voi. Grazie.
1: un'ottima interpretazione ha segnato l'esordio di una giovane attrice sul palco di Pani e Pesci. Grazie come sempre, professoressa Luigino Bruni per le sue
2: Grazie
1: riflessioni, come sempre ci ha preso per mano dalle Sacre Scritture fino al tempo di oggi. Con lei e con voi che ci seguite da casa, ci vediamo alla prossima puntata a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.

c'è stato un tempo in cui, prima di diventare sacerdote, facevo il pilota d'aerei. Sapete, una delle cose che mi affascinava di più del mondo dell'aviazione era la manutenzione degli aeroporti. Vedevo dietro ogni piccolo gesto

0: Hi, how is going on? Il mio nome è Demba, I'm from Senegal.
1: Ciao, Manolo, from Italy. Nice to meet you.
0: Nice to meet you too.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
10: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
11: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
10: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

0: Demba, ma tu pensa un po', tu hai fatto migliaia di chilometri con mezzi improbabili per ritrovarti a bussare alla porta di una parrocchia fuori dal mondo, fuori da ogni rotta.
1: Invece siamo sulla rotta giusta, ci ho parlato. Mi ha detto che ha viaggiato per giorni e che adesso vuole vivere in un posto dove stare dignitosamente in santa pace. A place where you can live better.
2: Yeah, I hope.
3: Che bello sapere l'inglese. Pensa se sapevo pure io le lingue, mo chissà a quest'ora dove stavo.
0: E dove stavi? Stavi con me su un aereo. Facevi la hostess, no? Ladies and gentlemen, benvenuti a bordo. My name is Angela. Le vie di fuga sono illuminate da una striscia luminosa. Angela, c'è tempo sempre per recuperare le cose che non hai fatto prima, perché il Signore ci ha dato delle risorse infinite.
2: Yeah, I agree. Sono d'accordo.
0: Come? Parli italiano.
2: Ah, sì, io ho studiato po' italiano poco tempo before to leave.
0: Prima di partire, cioè tu ti sei preso la briga di andare a studiare italiano, ma tu dimmi un po'. Perciò tu capisci.
2: Yes, sì, capisco.
0: A me sto tempo, già mi sta
1: Sei
0: simpatico.
1: stanco, eri tired.
2: Yes, I'm tired. Io stanco.
0: Non ti preoccupare, questo è un posto tranquillo, potrai riposarti e poi è molto accogliente.

0: Scusi. Scusi.
1: C'ha con me?
0: Sa se il parroco in canonica?
1: Che ne so, io sto aggiustando la fontana. E poi qua in aeroporto è in viavai continuo, dei neri, bianchi, gialli, preti a volontà. Manca soltanto il vescovo.
0: Eccomi, presente, ora.